0: Quindi qui ci stiamo tutti, ci sto anch'io dentro, no? Quindi, la Bibbia per me è appunto dire la verità, certamente credo nella carità, però è prima di tutto parola di Dio che mi può ispirare in ogni momento della mia giornata. Quindi io parlo davanti alla parola di Dio proprio per cercare di dire non le mie parole ma le parole di qualcun altro. E grazie.
1: Quale criterio lei usa quando accoglie le persone al sermin? Cioè la sua funzione è soltanto una funzione assistenziale o promozionale? Non so se l'ho tradotto la domanda.
0: Sì, sì. Ma noi le accoglienze che facciamo al SERMIG noi non dovremmo farle, che dovrebbe farlo lo Stato, dovrebbero farle le comunità specializzate, questo per chiarire le cose. Noi siamo dovuti intervenire perché nessuno interveniva in certi settori, nessuno. Noi abbiamo il più grande centro medico d'Italia, mica perché non sapevamo cosa fare, perché della povera gente nessuno li curava. Allora abbiamo chiesto a un dottore generoso, Angelo Arizio, se poteva donarci 2 ore alla settimana, 2 ore, poi 4, poi 6, poi 10, poi 50, poi 2 dottori, 3 dottori, 65 dottori. Se in poco tempo siamo riusciti ad avere 16.000 clienti, tra virgolette, perché evidentemente c'era una grandissima carenza. Quando noi siamo stati avvolti da tanti immigrati che non sapevano l'italiano, tanto per fare un esempio, abbiamo fatto una scuola di italiano, appena il comune ne ha fatta una dignitosa noi l'abbiamo chiusa. Quindi noi abbiamo un'accoglienza notturna che vorremmo chiudere anche domani. Abbiamo il centro medico che vorremmo chiudere anche domani. Noi quello che ci sentiamo di fare, e lo facciamo, se un ragazzo, una ragazza vuole uscire fuori da qualsiasi giro in mondo, parlo di mafia, di certe cose difficili, se viene da noi, se ha il cuore sincero, noi per lui, per lei dobbiamo trovare il metodo, quindi quello sarebbe il nostro compito specifico. Certe carità dobbiamo farle perché nessuno le fa. Quindi se certe comunità che sono nate per certe cose rientrassero nel loro carisma, noi lo lasceremo a loro. Però la maggior parte delle carità dovrebbero farlo lo Stato.
2: No, io avrei una domanda da farle. Sì. Come è nata la sua vocazione, sì, in merito, insomma? Sì.
0: Ma io credo di non aver mai pensato di aver avuto una vocazione. Vuoi parlare ancora? Sì, sì. Veramente, a me, quando avevo 7 anni, mi sembrava giusto occuparmi degli affari degli altri. Ho sempre fatto, e credo di continuare a vivere questa esperienza, di fare le cose perché mi sembra giusto farlo. Cioè, se io perché cammino e una donna cade per terra, per me mi sembra di non fare nulla di eccezionale ad aiutarla ad alzare. Quindi credo di aver sempre avuto questa naturalità dentro di guardare gli altri e se era possibile, visto che avevo delle forze, di dare una mano. E ho sempre sentito interiormente una forza spirituale, questo sì. Perché io credo che se non avessi avuto questa forza spirituale, non sarebbe stato possibile e non sarebbe possibile portare avanti questa vita, perché purtroppo nel campo specialmente cristiano, quando un uomo, una donna si mettono a lavorare un po' per gli altri, sono attraversati da calunnie, da croci, da sofferenze indicibili. Io martedì ero veramente molto arrabbiato. Molto arrabbiato, non sapevo come fare, non so cosa fare. Un grande uomo di chiesa ha scritto sul suo giornale diocesano una lettera contro di me. Con una bugia. Io ho detto al mio padre spirituale, che è una delle persone più severe che ci sono, gli ho fatto vedere, io dovrei chiedere le dimissioni di questo signore. Ma se io lo faccio, domani o dopodomani tutto il mondo parlerà di questo. Io ho telefonato a questo grande uomo di chiesa, ho detto: ma si rende conto che lei pubblicamente ha detto una bugia? Si rende conto che lei mi ha accusato di una cosa che è inesistente? Se presto ci sarà uno speciale per televisione sui nostri 35 anni, se un giornalista prende la sua lettera che ha scritto e mi fa una domanda, solo la mia faccia, che sarà silenzio, le chiederà le dimissioni. Se voi leggete il mio ultimo libro, c'è un capitolo che intitola Del Club dell'Arsenale. Io sono molto amico di un uomo molto importante dell'economia, perché eravamo amici insieme quando eravamo piccolini, no? Poi da 3 o 4 anni ogni tanto mi telefona quando è giù di morale e mi dice: posso venirti a trovare? E io dico: vieni tranquillamente. E poi un giorno dice: posso venire domani mattina? Io porto le brioche e tu mi offri caffè. E poi quel mattino mi dice: ma sai perché io vengo sovente da te? E questo è collegato con quello che dicevo prima, perché tu non parli mai male di nessuno. Con te è bello perché non ti lamenti mai di tizio, che è sempre al limite racconti dei fatti. E ho detto: guarda, quasi quasi facciamo il club dell'Arsenale, dove chiunque può venire purché porti le brioche, la condizione è non parlare male mai degli altri. E quindi ci si trova a vivere un'esperienza di carità dove il dolore ti attraversa continuamente, ma un dolore, diciamo, ingiusto. Però Gesù che dolore ha avuto? Quella santa Madonna della Madonna che dolore ha avuto? E quindi chi vuol vivere un'avventura deve essere anche, diciamo, corazzato, senza essere corazzati, no? Sapendo che queste cose possono capitare. Però la bellezza di questa avventura è che tu puoi sempre non farle agli altri le cose che hanno fatto a te. Allora, se non c'è una forza, se non c'è una preghiera, veramente si diventa cattivi, veramente si è sempre col dito puntato contro il vizio che è sempre ono. E forse qualcuno se lo meriterebbe anche, Però per adesso io non l'ho mai fatto e spero con tutto il cuore che non lo farò mai. In questi giorni io sono molto imbarazzato perché non so come fare, ecco. E grazie della domanda.
2: Sono qua. Prima hai parlato di discernimento.
0: Sì.
2: Di discernimento
0: sì.
2: Riguardo al Brasile. Ci potresti spiegare cos'è
0: il discernimento?
2: No, come lo attuate?
0: Ah sì. Ma guarda, il primo discernimento l'ho fatto quando un sacerdote di Torino mi chiese se potevo incontrare una ragazza carcerata molto giovane che ne aveva fatti di tutti i colori col suo fidanzato, un disastro, morto papà, mamma, nonno, fratello, quindi una strage. E questo prete, Don Carbonero, un uomo veramente molto serio, molto limpido, mi chiese se potevo occuparmi di questa ragazza, perché lui e altre persone avevano individuato solo nella mia persona l'uomo che poteva aiutare questa donna che era in questo pasticcio. E tra me dicevo: ma questi non sanno chi sono io, nel senso che io ero già impegnato 24 ore su 24, poi il carcere non era il nostro compito. Ho sempre detto, se io perdo un appuntamento con Dio sono fregato o no? Allora dissi loro: guardate, io ci devo pensare, datemi una settimana di tempo e poi vi dirò qualche cosa. Perché io istintivamente avrei detto di no, però pensai: e se è un appuntamento con Dio e io lo perdo? Perdo un'occasione importante. Allora, andando a casa, dissi al Signore: guarda Signore, se questo è un appuntamento con te, fammelo chiedere da qualcun altro. Il giorno dopo mi arrivò una lettera dai carcerati del carcere di Torino, i quali avevano letto un mio libro, Domande difficili, uno dei miei primi libri, e in questo libro loro erano rimasti incantati che io avevo intervistato un bambino, il presidente del consiglio, un filosofo, dei carcerati, degli emarginati, e io li avevo trattati tutti con la stessa dignità. E mi dissero: perché non vieni in carcere a presentarcelo? Il Signore mi aveva esaudito. Quindi ogni volta che qualcuno ci chiede qualche cosa, noi diciamo sempre ci dobbiamo pensare. Poi scegliamo un uomo di Dio severo a cui andiamo a rimettere questa cosa. E guardate che se uno va da un uomo di Dio a chiedere un consiglio e dice nel proprio cuore: Signore, guarda che se tu vuoi noi andiamo, però tu ci conosci, sai se abbiamo i soldi o meno, sai se siamo capaci o meno. Se tu dici, se questo uomo dice di sì, noi diremo di sì. Se dirà di no, dirà di no. Quanti no abbiamo ricevuto? Però nei sì che noi abbiamo ricevuto, poi abbiamo ricevuto soldi, aiuti, abbiamo ricevuto tantissime cose. Quindi io credo che il Signore su ognuno di noi ha un programma, e giustamente la persona che vive il programma non deve sapere tutto. Io ho sempre detto da molto tempo a questa parte che io voglio fare la volontà del Signore, non di più, ma neanche di meno. E loro ogni volta, per esempio a Gerusalemme, ci vorrebbero affidare un compito veramente prestigioso. Vorrebbero affidarci ad Amman, che a poche, a 160-70 km da Gerusalemme, quindi nel Patriarcato, l'unica casa che in tutto il Medio Oriente potrebbe radunare i giovani, una cosa prestigiosissima. Io ho detto al Vescovo, se la provvidenza lo vuole, me lo deve far capire attraverso qualcun altro, non attraverso di lei. E quindi io non ho nessuna frenesia, nessuna paura, perché anche quando ci hanno detto di andare in Brasile, il Brasile è a 12.000 km da Torino, c'erano tutte le paure, eccetera, umanamente parlando, dovevamo andare lì in lingua nuova, anche se il brasiliano è molto semplice, però, ebbene, noi appena abbiamo capito che era volontà di Dio, siamo andati. E notate che in Brasile, appena siamo arrivati, il demonio ci ha messo la coda in un modo che voi manco immaginate. Pensate che noi siamo andati in combinazione con la benedizione del cardinale Pellegrino, il cardinale di Torino, un cardinale, quindi un incontro pubblico dove abbiamo dato la croce ai nuovi missionari laici, no? Siamo arrivati lì e chi ci aspettava è scappato dalla paura. Dove dovevamo andare a dormire ci hanno fatto fuori. Il governo che ci voleva dare la casa aveva cambiato idea. E io ricordo che tutte le volte che telefono dall'Italia, tutto bene. E io dico ai miei amici, il Signore ci ha voluto. E noi di qui non andiamo via. Abbiamo fatto cambiare idea di nuovo il governo. Ed è venuto fuori, credetemi, l'ottava meraviglia del mondo. Però nel primo mese una cosa, dico, ma per dire, è come se lui e loro due mi avessero fatto una testa così per venire, io vengo qui e non c'era nessuno. Dico, ma insomma. Brasile 12.000 chilometri, 12-24, ebbene, noi sentivamo che il Signore ci voleva, che quella era un'ulteriore prova, e abbiamo accettato. Veramente è stata una cosa, umanamente parlando, folle, ma noi avevamo avuto un discernimento spirituale serio e la provvidenza poi l'ha dimostrato. E grazie della domanda.
1: Ha mai avuto paura?
0: La paura, l'unica paura che io ho è di sbagliare, di peccare, solo quello. Il resto no, perché io credo che chiunque di noi fa un lavoro, dalla mamma che pulisce il sedere ai bambini, a chi lavora in fabbrica, a chi va in tram, tutti corriamo dei rischi. Io non vorrei farvi spaventare, però anche questa chiesa può crollare. Non è che uno è fatalista o meno, i terremoti ci sono improvvisamente, non è che bussino alla porta, no? Quindi uno deve vivere una dimensione di abbandono al Signore, perché altrimenti non fa più nulla. Io sto così, penso, chissà cosa dice di me alle spalle, quindi uno deve tentare di avere anche un equilibrio per vivere certe cose, però uno deve avere paura di sbagliare, deve avere paura di peccare, deve avere paura di offendere, e quindi essere cauti, essere prudenti in certe cose credo che sia anche una virtù. E credo che la spiritualità che il Signore ci ha dato sia proprio adatta a noi, Noi abbiamo sempre detto che sentivamo di avere ma senza capirlo, di avere la spiritualità della presenza, che vuol dire che c'era una presenza che ci accompagnava 24 ore su 24. Ecco, secondo me, poi secondo la nostra storia, è stata proprio la spiritualità giusta che ci ha accompagnato, perché noi siamo impegnati veramente 24 ore su 24. Io ricordo una notte quando all'inizio che avevamo iniziato le accoglienze era un disastro, perché non eravamo preparati, dovevamo imparare ancora alcune cose. Una sera tre amici un po' ubriachi ce ne hanno fatte di tutti i colori fino alle 3 di notte, hanno tentato di picchiarci, hanno tentato di mettere le mani addosso alle ragazze, e ricordo che alle 3 di notte, quando finalmente il vino ha fatto il suo corso, nel senso che sono schiantati per terra dal sonno, io ricordo che spontaneamente ho portato tutti i miei amici in chiesa, perché diventa difficile con delle persone che ti vogliono mettere le mani addosso, che tu non ti puoi difendere, perché se tu ti potessi difendere col fisico che abbiamo noi risolviamo tutto, e dovreste un po' sorridere, il suo fisico. Lavoriamo per la pace, quindi siamo anche sfortunati, perché siamo per la non violenza, purtroppo. Qualche volta, se potessimo rispondere pan per focaccia, sarebbe bene. E ricordo che alle 3 di notte ho portato tutto in chiesa e mi è venuto spontaneo dire una frase: noi sappiamo per chi lo facciamo. E quindi avere sempre bene in mente che siamo venuti qui a Pordenone non per, sì per amicizia, ma anche per un piano provvidenziale, allora ha significato fare 1000 chilometri, e certamente il Signore poi aiuta anche nel ritorno, come ha aiutato nell'andata. Quindi avere sempre in mente per chi lo fai, e avere sempre però la preghiera che ti accompagna nel cuore, oppure nella testa, oppure sulle labbra, con una preghiera corale o personale, oppure tutti insieme, ecco. Detto sempre in due parole, ecco. Grazie.
3: Prima di passare il microfono a Gigi, una domanda che sono sicuro che ti fa piacere.
0: Ah, no.
3: Una delle ultime volte che sei finito sui giornali è stato quando il Papa ti ha detto che lui è giovane.
0: Ah, sì,
3: dai, raccontacela.
0: Sì, quella sì è bella.
3: Raccontacela.
0: Sì, quella è bella, brava. Perché il Papa è veramente una bella persona. Infatti io sono contentissimo domani di andare giù a Gerusalemme, poi lunedì di andarlo a cogliere all'aeroporto, perché gli voglio proprio un sacco di bene. Voi sapete che combinazione... vedete che anche i vescovi danno di testa, eh? E un vescovo tedesco ha detto che il Papa deve andare in pensione. Questo è sbagliato e immorale, specialmente per noi cristiani, perché quando un papà diventa rimbambito, non sto parlando del papà, cosa facciamo noi? Non ci ricordiamo che ci ha fatto nascere, non ci ricordiamo che ci ha dato da mangiare, non ci ricordiamo che ci ha fatto studiare, e quindi i figli devono fasciarlo. Questo Papa è un gigante, adesso non sta tanto bene, la testa funziona bene, però non sta tanto bene, così lo mandiamo in pensione. E i vescovi dovrebbero lavorare un po' di più, tutti noi dovremmo essere più buoni per dargli una mano. E io a combinazione ero andato da lui insieme a dei ragazzi a portargli un rotolo quasi lungo un chilometro con 1 milione di firme, perché stiamo combinando una cosa con i giovani, quindi lo volevamo invitare, no? E avevo preparato un pensiero, no? Santo Padre, amico dei giovani, amico di Dio, nemico della paura. Poi c'era una frase dove dice: grazie per la tua vecchiaia, ma era una frase che poi finiva bene, no? Lui mi sentiva, perché lui ed io siamo amici, ci conosciamo. Quando gli dico grazie per la tua vecchiaia, lui dice: oh, sono giovane io, dovevamo soltanto più fare batti 5, poi avevamo fatto tutto. Quella battuta ha girato il mondo. Da quel momento io ho perso la testa, ho incominciato a dargli del tu al Papa proprio come due amici, ed è stato uno dei momenti più belli, spero anche per la sua vita, perché quella sua battuta ha rasserenato tanta gente, e comunque è stata una risposta a quel vescovo tedesco che si è preso una bella batosta. E grazie della domanda.
4: Io volevo chiederle che come ha potuto conciliare tutta questa sua attività con la vita di famiglia, e che aiuto le ha dato la famiglia nel fare tutto questo.
0: Ma ogni volta che nasce un'avventura, se questa avventura nasce armoniosamente, nasce non per dividere ma per unire, nasce per far crescere. E quindi, quando è nata questa avventura, Maria e io, mia moglie, abbiamo pensato che era giusto occuparci anche un po' della società, visto che poi noi volevamo dei figli, che poi ne abbiamo avuti tre. E coscientemente abbiamo pensato che era giusto occuparsi un po' della società, visto che noi volevamo dei figli, che ne abbiamo tre. E coscientemente lei e io

0: Chilometri in macchina, e quindi vuol dire lontano da casa, però gli abbiamo dato senso, e questo secondo anche i fatti ha unito molto la nostra famiglia. Ci vogliamo bene, a lei è capitato una malattia per cui è un po' più bloccata, ma questo non le è mai impedito di dirmi: tu continua a fare quello che abbiamo deciso. Quindi, però alla fine ci abbiamo guadagnato, perché siamo una famiglia unita, ci vogliamo bene. I miei figli, tutti e tre, non avremmo mai pensato che poi avrebbero lavorato in modi diversi anche per le cose che faccio io, con la loro personalità che è molto diversa dalla mia, con la loro timidezza che è come, forse come la mia, oppure. Però ci abbiamo guadagnato, io direi. È un impegno grosso. Io credo che tutti i papà di famiglia dovrebbero occuparsi in parrocchia di qualche cosa. E grazie della domanda.
1: Vorrei sapere, le persone aiutanti, diciamo, del Serming, come vengono formate? Se c'è una selezione, mi viene da dire, però non è il termine corretto, lo so, e se molti se ne vanno?
0: C'è una selezione terribile alla Rupert Alpea, perché il bene bisogna farlo bene, cioè io, tutto il mondo è paese, se stasera io volessi pregarvi 10-20 milioni lo farei, state tranquillo che non lo farò mai, no? Perché se io puntassi sull'emotività, su qualche fatto, me li frego i soldi. E poi? Cioè, noi abbiamo sempre puntato sulla convinzione, e la convinzione deve sempre tenere presente come siamo fatti noi donne e noi uomini, che sovente facciamo le cose solo sotto entusiasmo, e poi il giorno dopo chi porta avanti quell'impegno? Allora noi abbiamo deciso da molto tempo questa parte, che chi vuol venire entra nella costanza, cioè entra in una preparazione permanente che dura tutta la vita, e dove ogni tanto è messo alla prova su qualche situazione di manualità, di intellettualità, per cui lentamente ma decisamente uno viene fuori con i propri doni, oppure con i propri... Noi sovente abbiamo visto in tanti gruppi che delle persone che non hanno pazienza devono trattare con delle persone irascibili. Ecco, queste litigano. Allora questa persona che non ha la pazienza poi va via. Ma la colpa non è della persona che non ha pazienza, la colpa è dell'animatore, dell'animatrice, del prete, della suora che prende il primo venuto. Quindi io credo che noi dobbiamo entrare in una mentalità di rispetto per aiutare le persone a capire quali sono i loro doni. Allora il tempo, la lentezza iniziale e un metodo di lavoro deve far capire che tu, anche se hai un brutto carattere, devi salvarti anche tu. Allora anche una persona con un brutto carattere deve mettersi in situazione dove il suo brutto carattere deve limarlo, e quindi non è soltanto il lavoro per i poveri, bisogna fare anche un lavoro su se stesso, e credo che nelle comunità serie, e tutte le comunità dovrebbero essere serie, deve esserci un tempo enorme di preghiere, di discussione e di limamento del proprio carattere, e chi non lo fa è perso, e quindi la fatica principale che noi facciamo è gli incontri di preghiera che facciamo di noi, su di noi, le preparazioni che facciamo, e sono 2-3 incontri alla settimana. E molti di noi sono impegnati quasi ogni giorno, quindi l'impegno di preparazione è molto rilevante. E poi sovente facciamo gli incontri. E poi sovente facciamo gli incontri con specialisti esterni. E quindi tutta la preparazione non la facciamo soltanto tra di noi, specialmente con persone esterne, perché secondo me dobbiamo avere un po' più obiettività a capire anche i nostri caratteri. E grazie della domanda. Sì.
1: Mi sembra di capire che tutti sono cristiani, quelli che gli aiutanti, o no?
0: Tutti?
1: Tutti gli aiutanti sono cristiani?
0: No, chi vuol far parte della fraternità, cristiani certamente, perché bisogna avere uno spirituale solo. Invece nelle carità possono esserci anche ebrei, musulmani, credenti, non credenti. Per loro c'è un altro metodo di approccio. Ecco.

Ecco, ringraziamo la parrocchia del Sacro Cuore che attraverso il gruppo di servizio missionario dei giovani ha fornito questa registrazione a Radio Voce nel Deserto. Ringraziamo anche gli organizzatori e sicuramente facciamo tesoro di questa ricca testimonianza di Ernesto Olivero, fondatore appunto del SERMIC di Torino, in questa sua risposta generosa, una chiamata che il Signore ha fatto per andare verso gli altri, verso i fratelli. Ecco, teniamola preziosa nel cuore come riflessione questa esperienza di vita, perché sempre dobbiamo aprirci agli altri, appunto come dicono le parole del canto che è in sottofondo, questo bellissimo canto della Chiesa, Ubi Caritas et Amor, ed è con questo che salutiamo tutti i nostri ascoltatori.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti all'incontro Kierkegaard oggi, riscoprire l'esistenza. Innanzitutto presento i nostri relatori, gli ospiti, è un ordine alfabetico, quindi inizio con la professoressa Ingrid Basso, che insegna filosofia teoretica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È una studiosa di Kierkegaard e ha curato numerose traduzioni di testi del filosofo danese, oltre ad aver fatto molte altre cose. Poi Joachim Garf, che è un teologo danese e ha scritto diversi libri su Kierkegaard, tra cui Soren Kierkegaard e Biography. È inoltre responsabile del Soren Kierkegaard Research Center presso l'Università di Copenaghen. E infine Ettore Rocca, professore di estetica presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filosofici dell'Università Pegaso, e ha anche un incarico come professore presso il Soren Kierkegaard Research Center appena citato. È anche lui, come gli altri due, un grande studioso di Kierkegaard e del filosofo danese, insomma. Seconda domanda ci mette in rapporto ancora di più con l'attualità di Kierkegaard, se così si può dire. Come tutti sappiamo, tre mesi fa è uscita l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, anche con l'intento di accompagnare l'avventura di noi tutti, nessuno escluso, non solo quelli in questa sala, non solo quelli che sono al meeting, ma senza confini. Una avventura di attraversamento della rivoluzione digitale, no? Una rivoluzione che ci sta offrendo in moltissimi campi possibilità straordinarie che prima nemmeno ci sognavamo, ma anche tanti interrogativi riassumibili nella domanda posta in vari modi e in molti punti del testo dall'enciclica. Chi siamo? Cosa ci definisce come esseri umani? Cosa non possiamo perdere? Custodire l'umano è un sintagma che viene ripetuto varie volte. Cosa non possiamo perdere? O forse bisognerebbe dire cosa non vogliamo perdere? Ecco, ora la mia domanda. Il pensiero kierkegaardiano ci fornisce elementi utili per rispondere a questa domanda? E quali, secondo voi? Ti cedo ancora la parola, Ettore, così facciamo il giro inverso.
2: Sì, andiamo in ordine inverso adesso. E allora, io dividerei la domanda in due parti. La domanda di Carmine: che cosa ci definisce come esseri umani e non possiamo perdere? Allora, che cosa ci definisce? Anzitutto, qui, naturalmente prendendo la prospettiva kierkegaardiana, che cosa ci definisce come esseri umani e non perderemo mai? Questa è la prima parte. Che cosa non perderemo mai? Che cosa ci dice Kierkegaard che non perderemo mai? La possibilità di angosciarsi, la possibilità di disperare. Come esseri umani noi siamo contraddistinti non dall'essere animal razionale, come voleva Aristotele, ma di essere un animale che può angosciarsi e che può disperare. Ecco, Kierkegaard ci parla dell'universalità di questa malattia, la disperazione. Non c'è uomo, dice, che non sia almeno un poco disperato, che non sia stato almeno, non sia stato disperato, che non sia forse ancora un poco disperato, e quantomeno che ogni giorno combatta con la possibilità di disperarsi. Invece l'angoscia, ecco, anche lì l'angoscia non è qualcosa da debellare semplicemente. Anche Gesù negli Orto degli Ulivi si è angosciato. Ecco, l'angoscia è nient'altro che l'altra faccia della libertà. Proprio perché siamo esseri liberi e capaci di amare, possiamo angosciarci. Quindi la possibilità, paradossalmente, di angosciarci e di disperare come ciò che ci definisce, ciò che ci definisce nel creato rispetto a tutti gli esseri viventi. E non perderemo mai. Che cosa invece possiamo e rischiamo di perdere? E che invece ci costituisce come esseri di cui ci dobbiamo prendere cura, di noi stessi e degli altri? Ecco, ciò che possiamo perdere, ciò che ci costituisce e invece possiamo perdere, è in primo luogo la capacità di amare. Ciò che ci costituisce, che possiamo perdere, è la capacità di tacere. Dice Kierkegaard, che cos'è la preghiera? La preghiera non è chiedere, non è appunto fare come delle richieste a Dio. Dice chi prega, chi va sempre più a fondo nella preghiera, alla fine non ha più nulla da dire, non ha più nulla di chiedere. Ecco, in quel momento, nel momento in cui tace, che non ha più nulla da dire, non ha più nulla da chiedere, ecco, in quel momento, solo in quel momento, si è capace di ascoltare Dio. Quindi il silenzio come presupposto dell'ascolto. Ecco, che cosa possiamo perdere? Che cosa ci costituisce? Possiamo perdere questa capacità di silenzio, che è anche possibilità di ascolto. E infine, che cosa ci costituisce e possiamo perdere? La capacità di gioire. E allora, in questo contesto, nel contesto in cui la comunicazione con l'altro può diventare, come tanti teenager, come tanti adolescenti, l'intelligenza artificiale generativa come il confidente, come l'altro, ecco, che cosa sparisce? Sparisce proprio quell'altro, sparisce proprio quella capacità di amare. Perché dicevo prima, l'amore, posso amare solo se presuppongo l'amore dell'altro. Posso presupporre l'amore nella macchina? Evidentemente no. E allora non posso neanche amare, non posso neanche comunicare, non posso ascoltare, e infine non posso gioire. Ecco, nel momento in cui questi surrogati, queste falsificazioni della cura, del prendersi cura, dell'amore e della gioia, di una felicità che poi è fittizia perché non è nell'incontro con l'altro, nel momento in cui ciò sparisce, vado a perdere ciò che assolutamente non devo e non dobbiamo perdere: la capacità di amare, la capacità di ascoltare e la capacità di gioire insieme. Grazie.
1: Joachim.
3: Grazie molte. Il problema è che non ho sentito la traduzione della domanda. Non funzionano le cuffie, non funziona il ricevitore, e quindi dovrò improvvisare un po', e quindi vi chiedo perdono per questa azione di improvvisazione. Penso che ci siano delle domande molto importanti riguardo a Kierkegaard, che mette in luce l'individualità e si concentra tantissimo sulla necessità di diventare se stessi. Adesso ci troviamo in questa epoca digitale con i mezzi elettronici che ci aiutano nel bene e nel male e che risolvono moltissimi problemi, moltissime questioni. Per Kierkegaard si è trattato proprio di un impegno di tutta la vita a dimostrare che cosa fosse come essere umano, e non si può definire un essere umano utilizzando una tecnica, una tecnologia, l'intelligenza artificiale. Bisogna affrontare questa questione in un modo totalmente diverso. E Kierkegaard se ne è reso conto molto presto che ci sono dei poteri nella società, ci sono dei poteri tra i politici e tra tutti gli esseri umani che lottano contro una specie di controllo su tutto. E l'essere umano nel bene e nel male vuole anche controllare se stesso. Quindi in questo processo così complesso si rischia di strumentalizzare quello che significa essere un essere umano. Kierkegaard usa la sua penna, il suo inchiostro e la sua autorialità per dimostrare che l'essere umano deve essere rispettato come una sorta di mistero, non solo nei confronti di se stesso, ma anche nei confronti delle persone che sono a capo del sistema, che hanno il potere di controllare, il potere decisionale, il potere di dirci come comportarci, eccetera. E in altre parole, per farla breve, Kierkegaard non è una persona ingenua, anzi è un filosofo molto critico, un teologo e anche un cristiano, se vogliamo aggiungere anche questo, che sa che le persone hanno un lato buono e un lato cattivo, quello che nel cristianesimo si chiama peccatore, e il rischio è di prendere la direzione sbagliata. Si prende la direzione sbagliata se ci si lascia abbandonati nel prendere la decisione su quello che è giusto e sbagliato. Quindi anche nel mio intervento precedente ho fatto riferimento a questa cosa. Kierkegaard può essere visto come un filosofo, un teologo normativo per certi versi. Ci sono sì delle regole, dei principi, ci sono degli elementi, per così dire, nell'essere umano a cui bisogna prestare attenzione quando si parla del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, dell'autenticità, del diventare se stessi e così via. Ed è qualcosa a cui non dobbiamo rinunciare, dobbiamo lottare per mantenere viva questa attenzione, dobbiamo continuare ad approfondire questi temi leggendo i testi di Kierkegaard. Non dobbiamo farci così travolgere dagli strumenti elettronici, dalle macchine o dalle persone che hanno il potere o che hanno degli interessi economici molto specifici nell'indirizzarci in determinati modi. Kierkegaard ne era consapevole in maniera molto anticipata sui tempi, è anche considerato il padre dell'esistenzialismo, ma è stato anche uno dei primi critici radicali di quelle che si chiamano le masse. E per questo sottolinea tantissimo la necessità dell'individualità. E sulla sua tomba lui aveva detto che voleva che fosse scolpito un concetto specifico che dicesse quel individuo, quel singolo individuo, quello doveva essere scritto sulla sua tomba. Grazie.
4: Entrambe le risposte che sono state date ora sono delle risposte bellissime con le quali io mi trovo assolutamente d'accordo. Mi ricollego in particolare con il primo intervento che ha fatto Ettore quando ha parlato della possibilità di angosciarsi, del silenzio, della gioia come un qualcosa che non è riproducibile in ambito di intelligenza artificiale. E questo mi ha fatto pensare ad una notizia che ho letto qualche giorno fa sul giornale relativamente ad un esperimento di robotica che è stata fatta in cui questo robot per la prima volta ha superato un test in cui si cerca di capire se colui che fa questo test è un umano o un robot, e c'era questa immagine sul giornale di questo robot che batte le mani come se volesse dimostrare la sua gioia nell'essere riuscito a superare questo test. Evidentemente una gioia che non esiste, perché non è che il risultato, quindi un output di un input che è stato dato, che è quello rispondere correttamente a delle domande. Ecco, io mi domando se un test di questo tipo sarebbe stato in grado di rilevare il significato di un tacere o il significato di un silenzio significativo. Probabilmente no, e in questa misura il test non semplicemente non poteva essere superato, ma non poteva essere nemmeno fatto, e questo forse è un aspetto interessante. Io, collegandomi a quel che Kierkegaard può dire, collegandomi alla domanda, quindi quel che Kierkegaard può dire su che cosa significa essere umano, cercando forse di non ripetere quello che è stato detto dagli amici, che è assolutamente vero, ecco, vorrei sottolineare anche un altro aspetto che secondo me è molto importante, che è quello legato ad un'altra dimensione umana fondamentale, che è quella dell'ironia. Ettore ha parlato della gioia, però c'è un altro aspetto che secondo me è assolutamente interessante nell'opera kierkegaardiana, che è quella dell'ironia. Io penso spesso ad un episodio che ho letto all'interno di un testo di un altro pensatore contemporaneo, che è Viktor Frankl, che è uno psicologo esistenziale, che ha scritto, forse lo conoscete perché ha scritto questo testo che è anche divulgativo, che è uno psicologo nei lager, perché lui racconta della sua esperienza nei campi di concentramento. Lui racconta questa scena che mi ha sconvolto, che mi ha fatto pensare anche molto all'attitudine kierkegaardiana. Lui racconta una scena assolutamente drammatica di un giorno in cui questi esseri umani di fatto scheletrici si trovavano nelle docce per il lavaggio quotidiano, e quindi in un momento di assoluto bisogno, di disperazione e di miseria, in cui uno di loro fece una battuta e ci fu una risata generale nella doccia. E a me questa cosa ha sconvolto, perché ora, da un punto diciamo umano, è un'esperienza umana, certo, ma che cosa significa umano? Ecco, l'umano è anche un'imprevedibilità. Ettore parlava della possibilità, l'angoscia di fatto, se poi voi vogliamo entrare nel merito dell'ambito filosofico, quindi nell'opera, il concetto dell'angoscia dice che l'angoscia è l'atteggiamento che si ha per la possibilità della stessa possibilità. Ecco, io credo che ciò che caratterizza l'essere umano è questa assoluta non prevedibilità, ed è l'aspetto fondamentale che caratterizza la possibilità. Kierkegaard ci dice che dà anche una definizione lui di che cos'è l'uomo, ci dice che è spirito l'uomo, cioè un qualcosa che si relaziona con se stesso. Di fatto è l'uomo, è colui che si pone la domanda che cos'è l'uomo di fatto. E all'interno del suo essere ci sono delle dimensioni che sono quella della finitezza, dell'infinitezza. L'infinitezza è sempre un tendere a qualcosa che non c'è, un tendere a qualcosa che non è mai presente, e questa non presenza di questo qualcosa affonda, secondo quello che si dice Kierkegaard, le sue radici in un, come dire, polo di infinitezza che non ha a che fare con l'immanenza della vita e che è un qualcosa che l'uomo non ha potuto darsi da se stesso. E questo è un qualcosa che non è assolutamente riproducibile nell'ambito di ciò che è prettamente umano. Ecco, il movimento che l'uomo ha nei confronti di questa alterità che non è se stesso è forse un qualcosa che non può essere riprodotto. Quindi io direi che Kierkegaard ci insegna che l'uomo è appunto questa eccedenza non funzionale, e l'uomo è ciò che di fatto, quello che si dice anche l'enciclica, non è ciò che è riducibile a pura performance e non è ciò che è riducibile a puro dato. C'è sempre un qualcosa di più che io non posso catalogare in nessun modo. Questo qualcosa di più è anche quel qualcosa che è stata quella risata probabilmente nelle docce, una cosa che è assolutamente fuori registro, se vogliamo dire così. E le opere di Kierkegaard ci mostrano anche molto spesso questo fuori registro, in cui lui usa l'ironia anche in un'opera che è un'opera propriamente filosofica, e sembra che lui stia continuamente scherzando. In realtà quello che lui ci dice è che la vita stessa è un gioco, ma è un gioco serio, e quindi secondo me questo è un'altra cosa importante che lui ci ha detto.
1: Grazie. Senza voler riprendere contenuti, ma cercando di raccogliere comunque un messaggio, una conclusione che mi sembra anche molto significativa alla fine di questo incontro, direi che questa sera abbiamo scoperto, forse molti ne erano già persuasi, che gli autori si possono incontrare, e tanto più quanto più sono testimoni credibili, no? Ho apprezzato l'elemento della credibilità e anche nel rapporto tra i due autori che non rinomino, no? E quando sono credibili? Quando dicono quello che soffrono, e quello che scoprono vitalmente, quando in fondo non scrivono dalla pedana, no? Ma dal di dentro della loro stessa vita e della vita di coloro che li circondano, e perciò fanno una cosa che gli altri non fanno: ci aiutano, perché gli incontri ci aiutano, sono il più grande fattore di aiuto delle nostre esistenze, ci aiutano non solo a ripetere, o forse non tanto a ripetere quello che loro stessi hanno detto, ma a compiere il gesto che loro hanno fatto, cioè non sorvolare su se stessi, non perdere di vista se stessi. E in questo Kierkegaard è maestro più di altri, per quel svelamento, nominazione di cui si è parlato, che permette anche a noi che lo leggiamo, come accade in rapporti umani significativi, di sorprendere quella eccedenza non funzionale, no, che noi siamo, di sorprendere come elementi irrinunciabili, definitori di noi stessi, quella capacità di amare, di tacere, di gioire, di ridere, anche in situazioni così tragiche. Eppure quella risata è esplosa, e ci permettono di abitare quel io casa, abitare meglio, più profondamente, quell'io casa di cui ha parlato Joachim. Questi sono autori che sostengono il nostro stesso cammino umano, cioè anche di pensiero, di scoperta e anche affettivo, nella interezza di ciò che è umano, e di farci sempre rimanere in cammino. Avrete notato l'uso del verbo diventare, no? Che è stato richiamato da tutti e tre. Diventare, non ritenere di essere già, perché certo si sono scoperte tante cose. Kierkegaard parlava del cristianesimo in questo senso, si è ricevuto qualcosa, ma quello che si è ricevuto è sempre da scoprire, che non cessi la meraviglia e il cammino, essere in cammino. Ecco, per questi e altri motivi che avete ascoltato, come è capitato a me di fare insieme a voi, possiamo essere soddisfatti di avere scoperto che gli autori, quando si incontrano, diventano compagni inseparabili del nostro stesso percorso, della nostra stessa indomita ricerca di pienezza, di significato. Quindi vi ringrazio moltissimo per la vostra sincerità e ovviamente anche il vostro sapere, la vostra arguzia nel rispondere. Ecco, ringraziando ancora i relatori, ma anche voi che avete seguito con questa attenzione, vi auguro buon meeting per il proseguimento.
0: Per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Dopo 3 giorni che facevo questa penitenza, andai a confessarmi e dissi al padre spirituale che avevo deciso di fare quella penitenza col suo permesso presunto. Ma la risposta che mi diede fu che non dovevo far nulla di mia iniziativa. E mi cambiò la penitenza in una mortificazione interiore, invitandomi a meditare durante la Santa Messa perché Gesù volle essere battezzato. Quella meditazione non era una mortificazione, perché pensare a Dio è per me una delizia. Ma in ciò c'era la mortificazione della volontà, dal momento che non facevo quello che piaceva a me, ma quello che mi era stato comandato. Ed è proprio in questo che consiste la mortificazione interiore. Quando mi fui allontanata dal confessionale e cominciai a fare la penitenza, udii queste parole:
1: «Ho concesso la grazia all'anima per la quale mi hai pregato, ma non per la tua mortificazione, quella che ti eri scelta da sola, bensì per l'atto di obbedienza totale verso il mio sacerdote, che è il mio sostituto. Sappi che quando annienti la tua propria volontà, allora in te regna la mia».
0: Durante una meditazione sull'obbedienza, udii queste parole:
1: «Sì, quando sei obbediente mi prendo la tua debolezza e dal suo posto ti do la mia forza. Sono molto stupito che le anime non vogliono fare questo scambio con me».
0: Compresi che l'anima che vuole veramente progredire nella via della santità deve attenersi scrupolosamente ai consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità quanta è la dipendenza da lui.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che
e scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: I Giochi dell'Armonia presenta
1: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Terzo incontro, Bereshit, seconda parte.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Entriamo nella terza puntata di questa avventura, continuando l'analisi di questo agire di Dio nella creazione, nel primo capitolo della Genesi. Cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di capire il segreto della realtà attraverso quello che succede proprio all'inizio, perché è come il DNA del reale. Noi stiamo qui analizzando questi primi capitoli della Genesi per studiare come la mappa cromosomica della nostra vita. E infatti vediamo che la semplice analisi del testo, che rende conto delle macroscopiche presenze, diciamo così, all'interno della testualità appunto di questo primo capitolo, ci permette di vedere tante cose importanti della nostra vita, anche di avere una indicazione sulla nostra esistenza. Allora, noi abbiamo già visto che innanzitutto compare questo atto di Dio, che è il creare attraverso il verbo bara, che compare in certi punti ben precisi. Quando inizia tutto il testo del capitolo primo, quando compare la vita è nell'uomo, lì nella creazione dell'uomo è una ridondanza di citazioni che abbiamo già notato. E poi abbiamo notato i due verbi più citati, il verbo fare, che è memoria, attestazione dell'opera di Dio e quindi contemplazione del fatto che le cose non sono opera nostra, sono opera di Dio, che noi riceviamo un mondo fatto, che non siamo noi che lo fabbrichiamo, e il verbo dire, che è il verbo peraltro più presente ed è il verbo che dà la chiave, come vedevamo nella puntata precedente, un po' di tutto quello che stiamo dicendo. Ovvero sia che tutto quello che c'è nella realtà è una comunicazione di Dio. Dio parla attraverso le cose, Dio parla attraverso i fatti, parla nelle realtà create, donandoci tutto come un atto di comunicazione, donandoci tutto come un atto di relazione. Bene, allora andiamo avanti, vediamo un pochino quali sono gli altri verbi che compaiono. Dio, per esempio, ancora pone, per esempio, il firmamento, dà, consegna, è un verbo che indica anche il regalo. Per esempio, porrà il firmamento nel versetto 17, che sarà la protezione dalle acque superiori in questa cosmologia che, come abbiamo già detto, non è esatta sotto il punto di vista oggettivo, ma è profonda esistenzialmente e vera sotto il punto di vista della visione della nostra vita un pochino meno epidermica. Ecco, Dio pone le cose, cioè è Lui che ci pone davanti i fatti, è Lui che pone la regolazione delle piogge. Noi sbattiamo contro qualche cosa che, se lo rifiutiamo, diventa una opposizione, una posizione contraria, ma se noi l'accettiamo diventa regalo, consegna. Un altro verbo che viene usato e che è importantissimo, per noi è veramente fondamentale, è il verbo separare. E che va da sé, sia parallelo con altri verbi, il distinguere, il vedere che le cose sono diverse. Sarà detto nella creazione, per esempio, degli animali o degli alberi, ciascuno secondo la sua specie. Ecco, quando Dio crea, fa atto di separazione.

dovremmo ricordare sempre che un punto di partenza fondamentale nella vita spirituale, nella vita oggettiva, è quella del separare le cose che sono state confuse. Passare dalla confusione all'ordine, che è un atto che dobbiamo rifare mille volte, richiede questa opera di Dio di discernere, separare, distinguere. Bisogna distinguere la notte dal giorno. Bisogna distinguere l'asciutto dall'invivibile per l'uomo, che è il luogo dove sono ammassate le acque. Bisogna saper distinguere la zona della vita dalla zona della morte. Bisogna saper separare. È l'atto di entrare nella realtà come una realtà sapiente, intelligente, distinta, ordinata, dove c'è il prima e il dopo, il sopra e il sotto. Non è vero per niente che la vita è tutta uguale, non è vero per niente che il mondo è tutto sullo stesso piano. Dio, creando, ha messo distinzioni, separazioni. Dobbiamo stare molto attenti a non dare importanza a ciò che è secondario e a non dare un tono di banalità a ciò che è primario e fondamentale ed essenziale. Ecco, noi vediamo che attraverso questi verbi capiamo tante cose fondamentali, ed ecco che, conseguente un pochino anche a questo atto di separare e distinguere, viene un atto curiosissimo, se ci pensiamo un po', anche se sembra ovvio. Dio nella creazione dà il nome alle cose e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Dov'è la necessità di queste cose? Chiamare le cose per nome. Questo è un punto fondamentale. Noi dobbiamo entrare in un rapporto di consapevolezza, che vuol dire conoscere il nome delle cose. Nell'ebraismo il nome è il segreto della realtà. Nel Vangelo Gesù cambia il nome di alcune persone, per esempio di Simon Pietro. Qual è la realtà? Che di fatto il nome, chi lo dà? Chi è che dà il nome? Vedremo poi questo atto dell'uomo di dare il nome alle cose, che è la facoltà logica, ma prima c'è un nome che Dio dà alle cose. Il profeta Isaia dirà: ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore avrà indicato. Noi lavoriamo molto con i nomi e abbiamo la capacità di ingannare con i nomi. Basta chiamare con un nome edulcorato qualche cosa di drammatico che noi ne spegniamo l'aggressività, ne spegniamo la tristezza, e così edulcoriamo oppure drammatizziamo dando un nome esagerato a cose che non sono così, così gravi. L'uomo ha questa capacità logica che è derivata dalla conoscenza, che è l'amore. È interessante che in ebraico conoscere e amare intimamente sono sinonimi. Certo, solo chi ama veramente conosce veramente. Sapere il nome delle cose vuol dire appunto conoscerle veramente. E l'atto dell'uomo di conoscere il nome delle cose, che è tutto il suo sforzo anche intellettuale e scientifico, è in realtà l'eco di una chiamata all'amore, al rapporto con le cose. Dare il nome alle cose, in un certo senso, questo atto ha la sua necessità, la sua forza, la sua cogenza, perché ci chiama a prendere contatto con il reale secondo una verità che dobbiamo rispettare, non dobbiamo inventare. L'ultimo verbo che vogliamo un pochino citare prima di prendere un po' coscienza di tutte queste cose che abbiamo detto è il verbo benedire. Il verbo benedire è molto importante perché compare quando compare la vita al versetto 22 e poi comparirà per l'uomo al versetto 28. E quindi comparirà come atto generale, finale della creazione, nel grande sabato finale, nel grande riposo, che è il settimo giorno, il giorno in cui Dio non crea ancora, ma benedice, contempla, vede,
accoglie, gioisce, benedire. Questo è il punto d'arrivo di tutta l'opera di Dio. Dobbiamo un po' capire questi verbi a cosa ci servono.

Noi vediamo che è come una mappa, come un percorso, come un cammino che dobbiamo fare. Primo, il mondo è creato da Dio. Questo parlerà di un'origine, l'origine delle cose è Dio. Noi non possiamo pensare che Dio lavora su una massa preesistente. La creatio ex nihilo, la creazione dal nulla, per noi rappresenta una certezza della bontà dell'origine. Dobbiamo stare molto attenti. Primo punto, la vita è buona, la realtà è buona. Tutto ciò che è creato è sano e bello. Ed è interessante che soprattutto creato è l'uomo. In secondo luogo, Dio opera, questo verbo fare così presente. Dio fa le cose all'interno della creazione, c'è un'opera di Dio in corso nella mia vita. E terzo verbo, Dio dice, facendo le cose, Dio mi sta parlando, cioè il fine non è estetico. Il fine è relazionale, il fine non è mettere insieme una cosa bella da esposizione, da guardarsela e dire quanto son bravo, no, entrare in contatto con qualcuno. Dio dice e quindi Dio dà il nome e separa le cose, le distingue e pone le cose. Cioè cosa vuol dire? Tutte le cose sono un regalo, le cose sono distinte fra di loro. Bisogna stare attenti a non mettere un relativismo così, dove tutte le realtà sono identiche sullo stesso piano. E infatti le cose hanno un segreto posto da Dio. Entrare nel segreto delle cose vuol dire entrare in contatto con quel nome che è una caratteristica del padre delle cose, dell'origine delle cose, conoscerlo veramente. E quindi arriviamo attraverso questa descrizione della realtà come una cosa buona, regalata da Dio, distinta, che è comunicazione, che ha un suo segreto, tutto ciò è benedetto, tutto ciò è benedizione. Insomma, cosa noi evinciamo da tutto questo discorso? Che non è possibile analizzare il reale se non in una chiave estremamente positiva e estremamente luminosa, che il nostro punto di arrivo nell'analisi del reale sarà appunto la benedizione. Se io mi metto nelle cose per arrivare a pensare che le cose sono maledette, sono stato ingannato da qualche parte. In qualche punto ho saltato o sul nome delle cose o sul fatto di accoglierle come poste da Dio per il mio bene, non come opposizione, dal fatto che io mi ricordo che dietro c'è un'opera di Dio e una comunicazione di Dio. Tutto questo mi porta a qualcosa di molto importante. Ciò che l'uomo deve accettare e ciò che l'uomo deve accogliere da questo testo, fra le molte cose buone e belle che ci sono, è che la sua vita è buona, che la sua vita è importante. L'uomo è tendente a maledire se stesso, l'uomo è tendente a vivere in una condizione come di bisogno di riscatto, bisogno di tirarsi fuori da qualcosa di non buono, non sano. La santa dottrina del peccato originale è scevra dal pensare all'uomo come una cosa brutta. Proprio perché l'uomo è meraviglioso, proprio perché la realtà è bella, proprio perché il mondo è creato da Dio, è triste la realtà del peccato, ma il peccato non è la verità delle cose. La verità delle cose è il progetto di Dio, che è sua creazione, sua opera, suo regalo, è ben distinta, e c'è una sua parola dentro, c'ha un nome ed è benedizione, tanto per ripercorrere un pochino questi verbi tutti insieme. Noi abbiamo bisogno di lasciarci condurre dentro la realtà per una via che ci deve portare alla benedizione, non ci può portare al rifiuto. Se il termine di una mia analisi del reale mi porta al rifiuto del reale, ribadiamo, sono stato ingannato in qualche punto del mio percorso. Lo schema, il DNA della realtà è la bellezza, è l'amore di Dio, è la generosità del Padre Celeste.
la prima cosa che dobbiamo sempre accettare è questa vita, che è bella, che è importante, anche se fosse limitata, anche se fosse molto vessata da tanto dolore o quello che sia, è comunque una benedizione, è comunque sacro il vivere. Noi abbiamo a che fare oggi con tante persone e soprattutto tanti giovani che bisogna come aiutare a portare a benedire la propria vita, a essere contenti di vivere, perché ne hanno il sospetto di doverlo giustificare questo essere. Tante volte nel discernimento vocazionale la vera vocazione da curare è la vocazione a campare, è la vocazione a vivere, è l'essere felici di essere su questa terra. Tutto ciò è profondamente benedetto, è una parola di Dio, l'ha posta Dio. Smettiamo di combattere contro la vita, accogliamola, lasciamoci condurre dalla sapienza di Dio.

0: questo punto, però, in questo quadro dobbiamo impiantare il discorso sull'uomo, sulla creazione dell'uomo, proprio come conseguenza di questo stato. Tutte le cose che abbiamo elencato fin qui hanno pieno compimento in questi versetti, che sono il versetto 26 e i seguenti, dove l'uomo viene creato da Dio dopo che Dio ha creato tutto il resto, come se avesse creato il palcoscenico della vita umana, e con l'uomo tutto cambia. Ovvero sia, i termini sono molto più caldi, coinvolgenti, e le indicazioni che vengono date sono di ben altro tenore, sono molto diverse quanto a importanza, quanto a rilevanza. L'uomo è in una condizione. Allora, per prima cosa, focalizziamo un po', per introdurre il discorso dell'uomo, focalizziamo la sua condizione, diciamo così, globale. L'uomo è creato esattamente come tutte le altre cose, però porta l'immagine e la somiglianza di Dio. Addirittura su tutte le altre cose è chiamato a dominare e viene rimarcato questo essere a immagine di Dio, che viene detto ben tre volte in questo testo e due volte nello stesso versetto, il versetto 27. Dio creò l'uomo a sua immagine, immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E poi dà loro una missione. Qual è la condizione che noi da subito dobbiamo focalizzare? Quella per cui noi siamo di fronte a una condizione paradossale. Noi sappiamo che l'uomo è creato come tutte le altre cose, sullo stesso livello, diciamo così, di origine. E come il cielo e la terra hanno origine da Dio, l'uomo ha origine da Dio. Ma nello stesso tempo porta in sé, unico e totalmente difforme da tutte le altre realtà, porta in sé l'immagine, la somiglianza di colui che lo crea. È qualcosa di tanto vicino al creatore, però nello stesso tempo è una cosa tanto vicina alle cose create. È come una forma di bipolarità che si rifletterà nella grandezza e nella piccolezza dell'uomo. L'uomo ha quindi qualcosa di molto vicino a Dio e porta in sé tutti i segnali della vicinanza alle cose create. Allora, l'uomo è creato, l'uomo è fatto, ma tende a somigliare a Dio, tende a portare qualcosa di Dio, la sua immagine, qualcosa di profondamente identificante, chi sono, come appaio, la mia immagine, e a somigliare al creatore. Ecco, ma l'uomo che cos'è delle due realtà? È somiglianza di Dio o creatura? È vicino al creatore o è distante dal creatore in quanto sua semplice opera, suo semplice prodotto? L'uomo dovrà vivere in questo paradosso, vivere fra queste due realtà, camminare sempre fra queste due condizioni: a essere vicino a Dio, b essere vicino alla terra, essere per il cielo ma scaturire dalla terra, ovvero sia dovrà ricordare la propria povertà e la propria ricchezza. Quando dimenticherà una delle due parti, diventerà orribile. L'uomo può diventare una bestia, cioè ritornare semplicemente a livello degli animali, dove perde completamente la sua dignità. L'uomo può illudersi con se stesso di essere così alto, così sublime, così nobile, da non avere più limiti, da non avere più ancoraggi terreni, limiti in questa vita concreta, così che l'uomo sarà oggetto del dono, per esempio, dell'alimento, vediamo, e però è simile a Dio, che certamente non ha bisogno di alimento, non è che deve prendere la vita da fuori Dio per alimentarsi. E così vedremo che sarà proprio lì, no? Essere Dio, vedremo nel capitolo terzo della Genesi, appunto, affermando se stessi come divini mangiando, pazzesco, che è l'atto delle bestie, che è l'atto delle creature. Le creature hanno bisogno di mangiare, Dio no. Allora, io mangio per essere Dio, pazzesco, non c'ha senso. Sicché a quel punto io, attraverso il mangiare, nego che sono Dio. Attraverso il fatto che mi affermo Dio, nego il fatto che ho bisogno di mangiare. E così non sono contento mai. E così io sono insoddisfatto dei miei limiti, perché mi incastrano, mi legano a necessità, e nello stesso tempo, ingannato dalla mia sublimità, mi dimentico che ho bisogno di quei limiti, e quindi io avrò una gestione di me stesso rischiosa, come se provassi a volare non potendolo fare, mi andrò a schiantare, mi andrò a sfracellare. Allora qual è il problema? L'uomo non può volare, ma nello stesso tempo ha un cuore che vola, ha una condizione, ha uno spirito che si può avvicinare a Dio, ma nello stesso tempo deve fare i conti con il proprio corpo. Noi siamo in questo paradosso che analizza ogni dato reale. Un matrimonio è qualcosa che ha bisogno di fisicità e ha bisogno di spiritualità, ha bisogno di nobiltà alta, di volare, ma nello stesso tempo ha bisogno di occuparsi delle piccole cose di ogni giorno, delle piccole necessità. Proprio è lì che si costituisce l'atto di vivere un'amicizia, il servizio reciproco. La comunità cristiana stessa che dobbiamo costruire è fatta di cose alte, di puntare in alto, ma nello stesso tempo di necessità piccole, di cose elementari. Allora, poniamo in questa realtà questo fatto, stare in questo equilibrio, non dimenticare né la propria piccolezza né la propria grandezza. Quando facciamo la sintesi di queste due cose, la nostra vita diventa straordinariamente bella.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito.
2: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Terzo incontro. Bereshit, seconda parte.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Non fare la volontà di Dio, terza meditazione.

0: Bene, iniziamo questa nostra terza meditazione. Nella puntata precedente abbiamo lasciato Giona in fondo al mare e lo lasceremo lì, perché oggi pomeriggio cercheremo di rileggere questa prima parte della vita di Giona attraverso il Vangelo, cioè chiederemo che Gesù ci aiuti a rileggere questa vicenda iniziale di Giona. Quindi ci serve che Giona rimanga sott'acqua, rimanga in fondo al mare. Ma ci serve anche ripartire per un istante da lui dicendo una cosa molto importante, cioè dicendo che in fondo Giona va a finire lì, in fondo al mare, perché si porta addosso una malattia, è la malattia del cuore indurito. E perché è il cuore di pietra che Giona va a finire così a fondo, sprofonda. Ora, quando noi diciamo che una persona ha il cuore di pietra, diciamo qualcosa che rende in maniera evocativa, no? Quello che potrebbe essere l'interiorità di una persona. Ma la domanda vera è questa: perché a un certo punto il nostro cuore si indurisce? È solo perché siamo inclini al male o perché siamo persone superficiali, persone che non vogliono prendersi la responsabilità? Non è forse vero che a volte il cuore si indurisce perché una persona ha sofferto? A volte il cuore si indurisce per quello che uno ha vissuto. E quel cuore indurito è un tentativo estremo di difenderci, di rimanere in vita. Quindi dobbiamo stare molto attenti, ancora una volta, ad assumere uno sguardo giudicante nei confronti del cuore indurito. Perché a volte noi non sappiamo se quella persona che ha il cuore indurito è colpevole o no di quel cuore indurito. A volte quello che ha vissuto l'ha costretto a difendersi in quel modo. Di certo però sappiamo che una persona con il cuore indurito difficilmente riesce ad essere felice. Teologicamente dovremmo dire che difficilmente riesce a recuperare in maniera sana la sua relazione con il Signore, perché queste due cose sono strettamente collegate. Cioè, quando noi diciamo che abbiamo una buona relazione con il Signore, la ricaduta esistenziale è avvertire felicità. E che cos'è la felicità? È non avere problemi? No, è un senso di pienezza che non ci fa sentire sbagliati, fuori luogo, che ci fa sentire che quello che siamo e quello che stiamo vivendo è significativo. Ecco, Giona sappiamo per certo invece che questa roba qui non la sente. I suoi atteggiamenti sono i tipici atteggiamenti di una persona che con Dio ha qualche problema. Ad esempio, lo si vede subito, perché Dio ha in mente di fare qualcosa nei confronti dei Niniviti e lui non è d'accordo, ragionano in maniera diversa. Ora proviamo a elencare quali possono essere i sintomi di questo cuore indurito, così per fare un po' la sintesi di quello che abbiamo detto questa mattina. Innanzitutto la distanza da Dio. Poi una sorta di incomprensione, non ci capiamo più. E questa distanza e questa incomprensione si manifesta in una grande fatica nel riuscire a pregare. Anzi, molto spesso questi sono periodi della nostra vita in cui non riusciamo a pregare. È mancanza di preghiera. Ve lo ripeto, che è cosa diversa da mancanza di pratica religiosa. Una persona può anche conservare esternamente delle pratiche religiose, ma in fondo però è schermato, cioè non prega. È il corpo che fa qualcosa, è la bocca che fa qualcosa, ma il cuore non riesce a comunicare con il Signore, non c'è una relazione. E voi immaginate un po' quando tu ti senti distante, non ti senti più capito e non riesci più a parlare, quanto può stare, può essere drammatica questa realtà, soprattutto il rapporto con il Signore. Tutto questo a volte peggiora perché coltiviamo dentro di noi un desiderio di morte. E ve lo ripeto, non è tanto mettere in pratica in maniera epifanica, cioè esternamente, il fatto che vogliamo morire, ma il fatto che cominciamo ad esempio a coltivare dei pensieri negativi, passiamo delle ore attorno a pensieri negativi, siamo costantemente in compagnia dell'angoscia. Qualunque cosa accade dentro la nostra vita, assumiamo un atteggiamento rinunciatario. Niente più riesce a coinvolgerci fino in fondo. È come se ci rivestiamo di una sorta di cinismo, una forma di rassegnazione, che è la stessa rassegnazione di Giona davanti all'interrogatorio del capitano della nave, che dopo aver scoperto che in realtà la causa di tutta quella storia è lui, l'unica cosa che riesce a dire: guarda, buttami in mare, buttami, e allora voi avrete risolto il vostro problema. Non lui, perché lui non l'ha risolto il problema. Pensa di risolvere il suo problema con la morte, anche perché Giona non può assolutamente immaginare che in un mare in tempesta, alla fine del mondo, dove si trova Tarsis, tu vai a finire nell'oceano in tempesta e rimani vivo. Cioè, è convinto che lì finisce la sua storia. Ancora un'altra caratteristica del cuore indurito: il convincimento interiore di essere noi giusti mentre Dio è ingiusto. Ed è insopportabile pensare come ragiona Dio. È il fastidio del figlio maggiore, dicevamo questa mattina. Il fastidio che prova il figlio maggiore davanti alla conversione e al ritorno a casa del figlio minore. Che poi in fondo è il fastidio che provano gli scribi e i farisei davanti all'atteggiamento che Gesù ha nei confronti degli ultimi. Vi ricordate quando Gesù entra a casa di Zaccheo, o quando Gesù si mette a mangiare a casa di Levi Matteo? La gente mormora: perché lui mangia a casa dei peccatori? Perché si mette a tavola con gente che non merita questo? O ancora, pensate al ragionamento di Simone il fariseo, quando quella donna si insinua in quella cena e comincia a piangere sui piedi di Gesù. Il ragionamento che fa Simone il fariseo è questo: se davvero fosse un profeta, saprebbe che tipo di donna è quella che lo sta toccando. Ma Gesù lo sa benissimo, eppure si lascia toccare. Ma sentite, si palpa proprio nel Vangelo il fastidio di queste persone. Questo è il fastidio di Giona, ed è un chiaro segno del cuore indurito. Il cuore indurito non sopporta il bene degli altri. Il cuore indurito ti fa vivere sempre in maniera invidiosa, anche se tu dici: ma io fondamentalmente non sono una persona invidiosa. Però poi tu vedi quello che succede al tuo confratello della parrocchia accanto e dici: ma perché a quello sì, a me no? Quello che succede al tuo collega al lavoro, e cominci a fare questi termini di paragoni, al tuo confratello, alla tua consorella, e vedi che i tuoi genitori trattano tuo fratello in un modo e a te in un altro. Sono cose che succedono dentro la nostra vita e scatenano dentro di noi questo malcontento che nasce dall'invidia. Cominciamo ad avere uno sguardo invidioso. Insopportabile capire quello che pensa Dio, perché ci sembra assolutamente ingiusto. E poi, per arrivare a un pensiero inconfessabile, dicevamo questa mattina, è la convinzione di fondo che abita in questo tipo di angoscia che il colpevole in fondo è Dio. Cioè, se io sono in queste condizioni, in fondo la colpa è sua. Beh, m'ha fatto lui così, m'ha messo lui in queste situazioni. Anche se raramente riusciamo a dirlo così, perché siccome conserviamo ancora un'immagine molto pagana di Dio, pensiamo che se manifestassimo con questa sincerità quello che ci portiamo nel cuore, ci raggiungerebbe il fulmine di Zeus, no? Allora lo pensiamo, però ce lo teniamo dentro. Ma questo non va bene. Apro e chiudo una parentesi: la bellezza della liturgia delle ore, per quanto possa sembrare ripetitiva, credo che abbia due cose assolutamente belle che non dobbiamo dimenticare, soprattutto per chi tra di noi ha promesso di pregare la liturgia delle ore nella sua vita. La prima cosa è che quei salmi li pregava Gesù e quindi sono preghiere in bocca a lui. Ed è interessante poter dire: io sto pregando con le stesse parole con cui lui pregava. Gesù pregava i salmi, è la preghiera di Israele, eh? Ed è bello pensare che noi lo amiamo e ci sintonizziamo sulla sua stessa preghiera, ripetiamo le sue stesse parole, ripetiamo i salmi che Gesù stesso ha pronunciato, e non li ha pronunciati soltanto nella preghiera. Arriva un momento in cui Gesù si sente così coinvolto in quella parola di Dio che nei momenti più salienti della sua vita, pensate sulla croce, parla citando i salmi. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Prosegue il salmo: tu sei lontano dalla mia salvezza, sono le parole del mio lamento. Ti invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. Sono parole durissime, pronunciate da Gesù. La seconda cosa è che i salmi contengono una preghiera autentica, sincera, cioè non censurano quello che una persona pensa. Se tu pensi che Dio è lontano, gli dici: io ti sento lontano. Se tu pensi che Dio non ti sta soccorrendo, gli dici: perché non vieni? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? È una sincerità disarmante quella dei salmi, eh? Nella gioia e nel dolore. Quindi questi sono due bei motivi per cui guardare con occhi non di abitudine la preghiera dei salmi. Ecco, abbiamo fatto un po' una breve descrizione di quelli che potrebbero essere i sintomi del cuore indurito. Ora, dicevamo all'inizio che noi non sappiamo che cosa succede dentro di noi, perché a un certo punto il nostro cuore diventa di pietra e quindi la nostra vita assume un po' la fisionomia di Giona. Perché a un certo punto, al di là della vocazione che stiamo vivendo, avvertiamo una sorta di distanza con Dio. Facciamo delle cose per Lui, a Lui, ma non lo sentiamo più con noi, per noi. È una sensazione tremenda non sentire che Dio è per te e che Dio è con te. L'angelo Gabriele, quando parla a Maria, la prima cosa che le dice, che diventa un po' il sigillo: Dominus tecum, il Signore è con te. Si butta subito davanti, perché sta per dirgli qualcosa che non capirà fino in fondo, ma c'è una cosa che non deve mai mettere in discussione: il Signore è con te. Bene, tutto questo noi lo incontriamo nel Vangelo, ed è la grande battaglia di Gesù, soprattutto nel Vangelo di Marco. Se dovessimo dire che cosa tenta di fare Gesù per tutto il Vangelo di Marco, in generale nei Vangeli, ma in Marco soprattutto, è quello di tentare di portare alla luce il cuore di pietra e tentare con tutte le sue forze di guarire questo cuore di pietra. Ieri facevamo un accenno, no, alle caratteristiche un po' del Vangelo di Marco. Oggi pomeriggio voglio mettere davanti alla vostra preghiera, alla vostra meditazione, due brani fondamentalmente, uno in maniera centrale e uno in maniera laterale. Ci troviamo proprio all'inizio del Vangelo di Marco, al capitolo 1, e dopo, diciamo così, l'aperitivo di Giovanni Battista, che è proprio all'inizio, e la chiamata dei primi discepoli, Gesù comincia immediatamente la sua vita pubblica. E all'inizio proprio della sua vita pubblica, Marco mette due episodi che sono due episodi significativi, proprio all'inizio del Vangelo. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato, ricordatevi questo, di sabato nella sinagoga insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Permettetemi di fermarmi su questo versetto 21-22 del capitolo 1 di Marco. Gesù entra in una sinagoga e sabato si mette a insegnare. La percezione che hanno tutti, amici e nemici, è che Gesù parla in maniera diversa rispetto agli altri. Lui parla come uno che ha autorità, che tradotto significa che Gesù parla credendo in quello che dice, cioè non lo dice e basta, non lo ripete e basta, lui ci crede, parla come uno che ha autorità.
1: Ed ecco, nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare. Ora, l'esorcismo di cui si parla nel Vangelo è certamente un esorcismo reale, cioè è un fatto concreto, ma allo stesso tempo noi possiamo rileggerlo in maniera molto più profonda. Il demonio che si manifesta nella sinagoga è il modo attraverso cui questa mentalità del cuore indurito viene verbalizzata, cioè viene detta ad alta voce. Quando la gente ascolta Gesù, c'è una parte dentro di noi, indurita, schiava del male, che si verbalizza, si manifesta in questo modo. Cominciò a gridare: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? E certo, perché tu che ti sei costruito lo schema e tutto funziona attorno allo schema, tutto è irrigidito attorno allo schema, arriva Gesù e che cosa fa? Mette in crisi lo schema. Sei venuto a rovinarci? So che nessuno di noi in maniera esplicita potrebbe empatizzare con il demonio del Vangelo che stiamo leggendo, ma molto spesso i nostri ragionamenti assomigliano a quest'uomo posseduto, I ragionamenti nostri assomigliano alle parole di questo demonio. Avvertiamo Gesù come uno che ci vuole rovinare. Avete mai fatto esperienza che magari nella vita per tanto tempo ci siamo costruiti una sorta di equilibrio, no? Con molta fatica. Abbiamo cercato una distanza di sicurezza che ci permetta di respirare, di vivere, di non soffrire eccessivamente, di cadere in piedi. Tutta questa strategia che abbiamo messo in atto, a un certo punto tu incontri Cristo e Cristo dice no, così no. E tu dici, ma io ci ho vissuto con questa roba, questa roba mi ha salvato la vita, tu sei venuto a rovinarmi. Se dopo che io ho mostrato di più i denti dei miei nemici, e per questo i miei nemici si sono messi tranquilli in un angolo, mi vieni a dire che devo amare i miei nemici, dopo tutta la fatica che ho fatto a metterli in un angolo, adesso tu mi dici che io devo amarli. Tu sei venuto a rovinarmi. Io so chi tu sei, dice questo demonio, il santo di Dio. Quindi, vedete, perfettamente questo demonio conosce il catechismo. Lo dice, ma ragiona in un modo in cui percepisce Gesù come un nemico. Io mi domando quante volte anche noi la risposta esatta la sappiamo, anche noi sappiamo dire tu sei il santo di Dio, ma in fondo noi viviamo in difensiva nei confronti di Gesù. Dico una cosa che forse a voi non capiterà, ma la parte più difficile del Padre Nostro è quando noi diciamo sia fatta la tua volontà, perché pensiamo spesso che questa cosa non convenga. Sia fatta la tua volontà. E durante questi giorni cercheremo di rispondere a questa domanda: che cos'è la volontà di Dio? Ma per poter capire che cos'è la volontà di Dio devi smettere di ragionare come ragionavi prima. Se quando dici sia fatta la tua volontà, se dobbiamo andare a morire andiamo a morire, se tu vuoi questo va bene, se lo vuoi tu va bene, questo in fondo significa qualunque cosa tu abbia in mente va bene, se è la tua volontà, si compia la tua volontà. Quando tu avverti fatica nel dire questo, significa che sei sulla difensiva, che non ti va bene tutto, ti va bene solitamente quello che capisci e soprattutto quello con cui tu riesci a mantenere il controllo. Le cose che non capisci e che ti tolgono il controllo non ti piacciono, ma non tutto nella vita lo comprendi fino in fondo e non tutto nella vita riesci a controllarlo. Provate ad amare una persona, come fate a controllare l'amore? L'amore è come un'onda che vi attraversa e tu non sai dove ripigliarla sta storia. Ogni tanto sento qualche genitore che mi dice: ma sto figlio mi ha rincretinito, io non sono più la stessa persona di prima. Cioè, non pensava nemmeno di avere tutte quelle energie dentro quella persona, perché l'esperienza dell'amore è un'esperienza incontrollabile e tu invece la vuoi controllare, no? È impossibile. A noi non piace perdere il controllo. Gesù opera questo esorcismo, ordinò severamente: taci, esci da lui. Anche questo è interessante, Noi siamo abituati a dire: io penso in questo modo, adesso ti siedi di fronte a me e discuti convincendomi che io ho torto. Gesù non dialoga col demonio, non dialoga con questa mentalità. Non fate i filosofi con questa mentalità, vi prego. Lasciate che il Signore possa operare questo esorcismo dicendo: taci, esci da lui. Non si ragiona così. Non sono tuo nemico. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando fortemente, uscì da lui. Cioè, non è facile estirpare sta roba, eh? Lo strazia, grida. E tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. E chiosa Marco con questa precisazione: la sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Questo esorcismo per Gesù è una vetrina pazzesca di fama. E questo dovrebbe farci piacere. A Gesù non fa piacere questa cosa. Lo vedremo tra un istante. Primo episodio. Secondo episodio. Gesù è venuto fuori dalla sinagoga, entra in casa di Pietro. Quindi la prima scena è una scena che avviene in un luogo sacro. È una scena quasi teologica. La seconda scena è una scena più casereccia. Si entra in una casa, nella quotidianità, nella vita di ogni giorno, in una famiglia. Ed entrando nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni, dice Marco, la suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Quindi, prima è un indemoniato, adesso è una persona malata. È una persona che è costretta a letto, non può muoversi, la malattia l'ha imprigionata. In una situazione in cui non può camminare, non è in una posizione retta, è una posizione orizzontale, che è la posizione dei morti in fondo, Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. Vedete il miracolo che opera Gesù, cambia la posizione di questa donna da orizzontale a verticale, da vittima a protagonista. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Quindi si passa da una situazione in cui questa donna sta subendo il male, ma l'incontro con Cristo fa sì che questa donna non subisce più il male, ma torna ad essere protagonista. Fine. Questi sono i due miracoli con cui Marco inizia il Vangelo. Un esorcismo e una guarigione. Ma sentite cosa aggiunge. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutti. Si crea una fila infinita. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Ecco, la prima giornata di vita pubblica di Gesù avviene in questo modo. Due miracoli e centinaia di persone che lo cercano in questa casa vogliono essere guariti e liberati da lui. Al mattino presto, dice Marco, Gesù si alza quando ancora è buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Che bella questa scena. Gesù non è un distributore di grazie, ma uno che sente costantemente il bisogno di questa relazione con suo padre. Gesù manifesta costantemente il desiderio della preghiera. Cerca suo padre e lo cerca anche in ore inconsuete, fuori dal tempo normale della giornata. Si alza presto appositamente per pregare. E sappiamo che questa è una preghiera efficace, perché alla fine di questa preghiera che Gesù fa, mattino presto quando ancora è buio, dice Marco che Simone e quelli che erano con lui lo cercavano perché non lo trovavano in casa. E quando lo trovarono gli dissero: tutti ti cercano. E questo dovrebbe essere una vittoria, no? Tu vuoi proclamare il Vangelo? Dopo che hai fatto questi due gesti, tutti ti cercano. Quale grande occasione per poter parlare alle folle, visto che tutti ti cercano. Ma Gesù, dopo che ha pregato, sentite qual è il discernimento che ha fatto, la scelta che fa dopo che prega, Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. Finché, lo dicevamo ieri, cerchiamo Gesù perché libera dai demoni e fa i miracoli, è riduttivo questo rapporto con Lui. Gesù non vuole mai che la nostra relazione con Lui avvenga solo e soltanto fermandosi ai nostri bisogni. Tu hai un bisogno e lo cerchi perché hai bisogno. Una persona matura nella propria relazione con il Signore, quando smette di cercare il Signore perché ha bisogno, ma perché cerca il Signore perché ha capito chi è, e lo ha capito. Allora, che cosa ha maturato Gesù? Guardate, questo è importante, che qui c'è il segreto, il famoso segreto messianico, cioè il motivo per cui Gesù non vuole in nessun modo farsi pubblicità con i miracoli e gli esorcismi. Non vuole. La decisione che prende Gesù è: basta, non si fanno più miracoli e non si fanno più esorcismi. Dobbiamo andarcene di qua, perché io non sono venuto per fare miracoli ed esorcismi. Sono venuto per annunciare il Vangelo. Quindi siamo d'accordo? Gesù ha preso questa decisione. Gesù ha trovato uno schema, ha trovato una quadra, ha preso una direzione, qualcosa che lo possa aiutare adesso nel suo ministero. Ha deciso assolutamente: basta miracoli, perché altrimenti la gente mi fraintende. Ma guardate cosa succede. Dopo che ha preso questa decisione, dopo che ha pregato, dopo che ha fatto questo, dopo che sicuramente avrà lasciato senza parole i discepoli che dicono: ma abbiamo centinaia di persone là e tu invece vuoi che ce ne andiamo in segreto da un'altra parte per predicare in altri villaggi, no? Dopo che si mettono in cammino e Gesù ha preso questa decisione, dice Marco che venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Mannaggia, ho appena detto che non faccio più miracoli e mi si presenta un lebbroso. Mi si presenta un lebbroso che si mette davanti a me, intralcia il mio cammino, si inginocchia, mi supplica e mi dice: se vuoi, tu puoi purificarmi. Ora, io non so come fate voi, ma normalmente, soprattutto quando uno è fresco di propositi, cioè quando ha preso una bella decisione, dice: no, abbiamo detto no e no deve essere. E anche come Chiesa, noi siamo abituati a far questo. Ogni tanto noi prendiamo delle decisioni ecclesiali, no? E diciamo: si fa così, Ma Gesù, davanti alla realtà, cioè alla realtà nuda e cruda che c'ha davanti, ha un atteggiamento diverso. Ha sì preso la decisione che basta fare miracoli, però non riesce a rimanere indifferente davanti alla sofferenza di questa persona. Non ci riesce. Cioè Gesù ha nei confronti di questo lebbroso compassione. La compassione è un atteggiamento completamente assente in chi ha il cuore indurito. Perché chi ha il cuore indurito è concentrato solo su se stesso, non gli importa niente del dolore degli altri, della vita degli altri, della sofferenza degli altri. Ora, Gesù, davanti alla sofferenza di quest'uomo, come un bambino, si lascia fregare, si lascia rubare un miracolo. Allora, o Gesù è uno sprovveduto, o Gesù, in questa narrazione di Marco, ci sta dando un'immagine che non dobbiamo mai dimenticare, e cioè che l'antidoto al cuore indurito è la compassione, e la compassione è la capacità di saper fare eccezione nei nostri schemi, lo dicevamo questa mattina. se vuoi puoi purificarmi. Dice Marco, ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò. Quindi vedete il movimento, eh? Ne ebbe compassione, questo è il movimento del cuore. Tende la mano, questo è il movimento del corpo e della volontà di Gesù. Lo toccò, questo è il movimento dell'esperienza. E disse, è una comunicazione, quindi sta entrando in comunicazione con questo

io so che se a te interessa, tu farai qualcosa per me. E Gesù risponde a quest'uomo: mi interessa, tu mi interessi, mi interessa la tua sofferenza, non mi è estranea la tua sofferenza. Io lo voglio entrare dentro ciò che ti fa soffrire, lo voglio entrare nella tua miseria, nella tua lebbra. Sii purificato, sii liberato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. Beh, potremmo chiudere qui il miracolo, eh no? Marco subito ci dà un accenno di che cosa succede nell'animo di Gesù, e ammonendolo severamente lo cacciò via subito. Si accorge Gesù, dice: "Naccia, avevo detto che non li facevo i miracoli", e qui subito è come se Gesù si arrabbiasse con se stesso, perché ha fatto un proposito ma poi la compassione ha aperto un varco. E quanto è bella l'umanità di Gesù, è arrabbiato, ma non è arrabbiato con quell'uomo, è arrabbiato con se stesso, che dice: ma un istante prima avevo detto che io non dovevo fare più questo. Ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, almeno fammi sto favore, vai soltanto dai sacerdoti e offri per la tua purificazione quello che è prescritto dalla legge, come testimonianza per loro. Vedete come si rifà di nuovo la legge? Non è venuto lì a dire basta, no, lo rimette in una tradizione anche religiosa, c'è scritto che se uno guarisce dalla lebbra deve offrire un sacrificio, vai e fai questo, Mosè lo dice e tu lo fai. E sentite come obbedisce. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Quindi, non solo ha fatto un miracolo, ma quest'uomo a cui ha fatto il miracolo gli ha peggiorato la situazione a Gesù. Non può più entrare in una città, perché ormai è talmente grande la fama che lo precede, che Gesù è costretto a stare fuori dalle città, in luoghi deserti, ed è la gente che va da lui. Credo che sia una lezione immensa questa. Vedete che cosa si scontra qui, no? Si scontra, c'è quasi una lotta tra Gesù e Gesù che cerca in maniera farisaica di stabilire un principio che lo aiuti. È un po' come dire: noi abbiamo bisogno di avere delle regole nella vita. Amici, sì, perché nella vita se non hai delle regole non vai da nessuna parte. Le regole sono un argine che ti aiutano a ottimizzare il tempo, le energie, le situazioni. Se non avete una regola, questo è gravissimo. Ma la regola non può sostituirsi alla vita. La regola non può sostituirsi alla realtà. La realtà ci provoca in una maniera in cui noi dobbiamo essere disposti a ripensare quella regola a secondo di quello che stiamo vivendo in quell'istante. Uno vorrebbe fare un'ora di adorazione eucaristica e non può farlo perché magari deve assistere i propri genitori anziani. Tu ce l'hai questo desiderio, vorresti fare quella roba lì, ma la realtà ti sta interrogando in un altro modo, ti sta dicendo: occupati di qualcuno che soffre, di tuo padre e di tua madre. Noi rimaniamo sempre molto male quando la realtà, che non ci piace, soprattutto quella che non vorremmo mai fare, irrompe dentro la nostra vita e ci sconvolge i piani. E il Vangelo ci dice che se tu hai il cuore indurito, ti arrabbi e basta. Ti chiudi e basta, stai male e basta, cominci a dire: ma com'è possibile che tutte a me devono succedere queste cose? Oppure hai compassione, cioè permetti alla realtà di entrare dentro la tua vita e di mettere in discussione ciò che tu pensi essere giusto. Questo non significa abbandonarsi in maniera fatalista alla vita, ma significa dire che a volte la vita sconvolge i piani e va bene così.

così, va bene così. Noi dobbiamo avere l'atteggiamento di Gesù: lo voglio, io voglio andare dai miei genitori, mi interessa la loro sofferenza, anche se mi privano di una cosa che vorrei fare io. Nessuno vuole rinunciare al proprio egoismo, nessuno vuole fare qualcosa che non conviene. Ora ho fatto un esempio, questo provate a tradurlo in tutti gli ambiti della vita. Quante volte la vita entra come quel lebbroso? Tu hai stabilito e invece la realtà va da un'altra parte. Devi accogliere quella realtà come Gesù con compassione accoglie quel lebbroso. Anche se poi quando te ne accorgi cominci a dire: mannaggia, pure oggi. Guardate, preoccupa anche Gesù per un motivo molto semplice: perché Gesù tenta di fare questa rivoluzione del cuore, ma non ci riesce. Sentite cosa succede al capitolo 3. Entrò di nuovo nella sinagoga. Capitolo 3 dal versetto 1. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata. Allora, ci troviamo di nuovo davanti alla sofferenza di una persona. E stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Allora, c'è qualcosa che non funziona, eh? Che cosa dice il sabato? Non si fa niente il sabato. Il sabato è il giorno del Signore, il giorno della nostra libertà, eccetera. Dopo che Gesù ha operato queste eccezioni, entra nella sinagoga e dice: beh, ho dato l'esempio, vediamo un po', no? No. Entrano lì, trova una persona che soffre e tutti fissano per dire: ma vediamo che fa oggi, è sabato, vediamo se fa il miracolo di sabato. Non dovrebbe. Che cosa vi viene subito alla mente? A questa gente interessa qualcosa del dolore di quell'uomo? Niente. Il dolore di quell'uomo è solo un pretesto per accusare Gesù. Vedete come si manifesta questa sclerocardia, questa durezza di cuore che tutti abbiamo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati e vieni in mezzo. Allora, cosa fa una persona che soffre? Solitamente una persona che soffre è emarginata. La vita ti ha emarginato. Ad esempio, se in una delle nostre comunità una persona sta male, non è integrata, in quel momento non si sente capita, si sente giudicata, si sente quello che volete, è ai margini. E Gesù come manifesta la compassione? La decisione di non lasciare al margine quella persona, la mette al centro. E fa questa domanda che è un grande esame di coscienza: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Uno deve rispondere davanti a questa domanda. Che cos'è più importante, sta dicendo Gesù? Il dolore di quest'uomo o il fatto che sta scritto nella nostra regola che alle 6 dobbiamo andare là, e non ci interessa niente quello sta soffrendo? Un esempio per religiosi consacrati, esempio dei laici: io sto al lavoro, eccetera, c'è una persona che evidentemente sta male, eccetera, dobbiamo trottare qua il lavoro, dobbiamo farlo comunque, e quindi cominciamo a usare la politica di ignorare, no? Di ce ne siamo accorti ma facciamo finta che non ce ne siamo accorti. Solitamente quando sappiamo che una persona non sta bene non gli diciamo mai come va, perché dice, se gli diciamo come va è finita. Ciao, buongiorno e via, no? Cerchiamo di evitare quanto più possibile. Invece il tentativo che fa Gesù è esattamente il contrario: dice, fermi tutti, c'è una cosa più importante di tutti, il dolore di quest'uomo. È lecito o no, secondo il vostro schema, salvare la vita o ucciderla, fare del bene o fare del male? La risposta delle persone lì presenti: ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno, con indignazione, dice il Vangelo, rattristato per la durezza dei loro cuori,
Non so a voi, ma rallentate, vi prego, questi verbi. Immaginate che Gesù vi sta guardando con indignazione, ci sta guardando con indignazione e con tristezza. Dice: ma possibile che ancora non avete capito? Disse all'uomo: tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. Applausi! No. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Non solo non hanno capito, ma appena Gesù opera questa novità di nuovo dentro la realtà, no, lo dobbiamo far fuori. Non è possibile andare in questo modo. Cioè, tutti noi facciamo sempre una grande resistenza a cambiare questo tipo di mentalità. Tutti. Perché è rassicurante lo schema, amici, è rassicurante ragionare in questo modo, difendere il sabato e non la sofferenza delle persone, mettere al centro uno schema e non la realtà. Qui il problema serio è questa durezza di cuore. Giona è finito in fondo al mare per colpa di questa durezza del cuore. Cioè, la cosa che non riusciamo a capire è che quando tu coltivi un cuore duro, non solo vivi male intorno a te, ma la tua vita stessa comincia a diventare male e ti allontani da ciò che conta, ti allontani da ciò che dovrebbe aiutarti a vivere diversamente. Allora noi dovremmo fare spazio a questa novità di Gesù e l'atteggiamento della compassione. Ecco, vorrei dire una parola proprio su questo. Che cos'è la compassione? La compassione è la capacità di saper sentire ciò che sente l'altro e mettersi dalla parte dell'altro. E non rimanere indifferenti alla realtà che abbiamo di fronte a noi. E non ignorarla. E non tenere gli occhi chiusi. La compassione è la capacità di dare il primato alla realtà più che ai nostri schemi. La compassione è dire: io lo so che il matrimonio è un sacramento indissolubile e che il segno più grande e potente che il Signore ci ha dato della sua alleanza, che l'amore che Cristo ha per la Chiesa si manifesta pienamente nel matrimonio. Ma se io ho di fronte delle famiglie frantumate, che vivono delle situazioni che non sono più dentro questo schema, posso soltanto limitarmi a dire che è sbagliato o comunque mi devo fare carico della sofferenza di queste persone? E se io mi faccio carico della sofferenza di queste persone, sono un eretico o sto applicando il Vangelo? E se il Papa dice che dobbiamo amare le persone anche quando sono in delle situazioni contraddittorie, il Papa è eretico o sta dicendo quello che dice il Vangelo? Capite che il problema nostro è questo oggi? Chi vuole mettere in crisi che il matrimonio è indissolubile? Chi vuole dire che il matrimonio non è una cosa sacra, preziosissima? Ma possiamo ignorare o no il dolore delle persone? Non dobbiamo noi forse inventarci un modo per farci prossimi alla loro sofferenza? E non è forse questa la compassione a cui tutti siamo chiamati? Ma no, ma è più facile dire bianco e nero. Non rientri in questi colori? Ciao! Gesù non avrebbe mai fatto una roba del genere. Ma è più comodo però fare così. Ma il problema vero è che questo noi lo facciamo con i fratelli e le sorelle intorno a noi perché non sappiamo farlo con noi. Perché la nostra vita l'abbiamo divisa in bianco e nero.
Gesù questo l'aveva capito benissimo. Vi ricordate l'esperienza dell'adultera? Come fa a disarmare le mani piene di pietre di quei compaesani che vogliono uccidere quella donna? Dice a queste persone: d'accordo, uccidetela. Cominci quello che non ha mai sbagliato nella sua vita. Quando uno guarda se stesso, gli cadono le pietre. Perché finché tu devi dire giusto e sbagliato nella vita degli altri, sei bravissimo. Ma quando devi fare i conti con te stesso, ti accorgi che non solo Papa Francesco, lo diceva San José María Escrivá, lo diceva Madre Teresa, se il Signore non mi avesse tenuto la mano sulla testa, io sarei stato il peggiore di tutti. Se il Signore non avesse usato un'attenzione in più nei miei confronti, chi lo dice che non stavo oggi io in carcere al posto di quelle persone? Capite, amici, che certe volte noi pensiamo che siamo meglio di quelli, siamo meglio degli altri, siamo meglio dei goim, noi siamo puri. È questa l'evidenza che viene come un nodo al pettine nell'atteggiamento che Gesù ha. Lui stesso, in prima persona, lui che tenta anche lui di avere uno schema di riferimento. Ve lo dicevo, bisogna avere delle regole, senza regole non si va da nessuna parte, ma la compassione deve essere la più grande regola che noi dobbiamo seguire. Ma questo è difficile da accogliere, perché significa che noi non abbiamo ancora fatto una profonda esperienza della misericordia del Signore dentro la nostra vita. Perché se tu hai fatto un'esperienza della misericordia del Signore, questi ragionamenti non li fai più, perché ci sei passato e sai che cosa significa la contraddizione, sai cosa significa la colpa, sai cosa significa non meritarti nulla, sai cosa significa trovarti in una situazione meticcia. È un problema dentro di noi. È un problema dentro di noi, il giudizio che noi continuiamo ad avere intorno a noi è un problema che ci abbiamo strutturato in noi. Questa gente che è presente nella sinagoga, che ci sta tanto antipatica, lo capito o no che siamo noi questa gente? Questa gente pensa che siccome si trova nel recinto della sinagoga è dalla parte giusta. No, fratelli, non è così, non basta stare dentro un'appartenenza per dire di essere dalla parte giusta, perché tu puoi avere un'appartenenza che ti rassicura intorno a te, ma tu non ragioni come ragiona il Vangelo, e il Vangelo è difficile da vivere, lo abbiamo detto a messa, è difficile, ma non abbiamo nessun'altra strada se non quello che il Signore ci indica. Abbiamo costantemente bisogno di questa conversione. Ora, le alternative sono due: o rimani in fondo al mare, oppure trovi una maniera per lasciarti spaccare quel cuore di pietra e perché possa di nuovo uscire umanità da quel cuore di pietra. Cioè, o fai un passo in cui accetti di metterti in discussione, oppure ti prendi sotto braccio gli erodiani, esci fuori e tieni consiglio contro di lui per farlo morire. Volete che peggioro la situazione? I contemporanei di Gesù erano convinti che Gesù fosse un eretico. Vi è chiaro questo? Eretico. Insegna cose che non sono secondo la legge. Non è vero. Io sono venuto a dare la giusta interpretazione a questo. Voi chiamate eresia la capacità di saper guardare con compassione la realtà. La compassione è la maniera di Dio di dare la verità all'esperienza. Può sembrare una frase difficile, ma rifletteteci che qui c'è tutto. È la maniera di Dio di saper dare la verità all'esperienza.
Senza la compassione, l'unica maniera che noi abbiamo di dare la verità all'esperienza è il giudizio. Ognuno di noi, no? Si trova davanti a delle situazioni che sono delle situazioni molto complicate. Ognuno di noi a volte si trova davanti a delle situazioni che a volte sono irrisolvibili. Cioè, mi piacerebbe leggervi un brano in cui c'è scritto che non è avvenuto nessun miracolo esternamente, e sicuramente sarà accaduto così. Siete mai stati a Lourdes? Ok, voi tutti i treni bianchi che abbiamo organizzato a Lourdes, tutte le persone malate che abbiamo messo in quei treni e portate a Lourdes, sono tornati tutti guariti da Lourdes? Ma io vi posso assicurare che la stragrande maggioranza di quelle persone tornando a casa è tornata guarita, ma non di una guarigione che noi abbiamo in mente, che è la guarigione di risolvere quella contraddizione, ma di sciogliere un nodo che è dentro di noi. E a volte amare significa accettare di non poter risolvere e di fare soltanto la nostra parte, no? E va bene così. Cioè, io capisco che ognuno di noi vorrebbe che tutto questo si realizzasse pienamente dentro la nostra vita, sciogliendo tutte le situazioni che per noi rimangono. Ma il Signore non è venuto a far questo, cioè a sciogliere i nodi. È venuto a ridarci libertà nonostante che questi nodi stanno là, no? Con questa consapevolezza di fondo, che lui ha già vinto, e ha già vinto anche quello che noi non riusciamo a risolvere. Ecco, questa luce, che è una luce pasquale, è una luce che ci aiuta a vedere le cose in un altro modo. Ma grazie di questa provocazione, perché mi fai dire una cosa importante, e cioè, adesso spoileriamo la puntata di domani, cioè, che cos'è che cambia tutto? E quando Giona trova una luce che lo aiuta a rivedere la stessa cosa, è una luce diversa però, e quella luce spalanca Giona a un cambiamento, a una conversione. Anche là, dice, quando tu hai la sensazione di ah, finalmente, poi in realtà deludente Giona, cos'è? Giona non dà soddisfazioni, come noi non diamo soddisfazioni, eh? A certe volte, quante volte anche noi abbiamo detto adesso ho capito, adesso ho capito e adesso vivrò così fino alla prossima volta in cui dovremo di nuovo, e ci meravigliamo poi, no? Cioè, a volte nella confessione la cosa che più emerge non è il dolore dei peccati, ma è la meraviglia. Io ho fatto sta cosa, proprio noi, perché chi siamo meglio degli altri? E soprattutto che ci ritroviamo sempre con le stesse questioni, sempre. Avete presente, c'è questo film bellissimo di Johnny Dorelli su Filippo Neri, no? State buoni se potete. Allora, il vicino di casa di Filippo Neri in questo film è il demonio, no? Che durante il film, ogni volta che Filippo Neri lo smaschera, prima è una strega, poi è uno che fa il ferro, e poi è qua. E a un certo punto gli dice Filippo Neri, non t'arrendi mai, non ti stanchi mai, dice anche altro ma non ve lo dico. Guardate che il male che ci abita, dopo che l'abbiamo smascherato, sapete cosa fa? Cambia vestito e si ripresenta, buongiorno. E di nuovo, e tu devi star lì a renderti conto che oggi l'hai vinto, ma domani mattina devi di nuovo affrontarla questa cosa. Ad esempio il perdono. Quante volte dobbiamo perdonare una persona? Una volta? Tutte le mattine. Perché non vi capita anche a voi di perdonare qualcuno, ma poi ti ritornano alla mente le cose che hai sofferto. Ti ritorna alla mente il dolore, il rancore. E di nuovo devi prendere posizione e dire no. Non con il male. No. E lo devi perdonare di nuovo. Ecco perché il libro di Giona è un libro incompleto. Come è incompleta la nostra vita? È un libro contraddittorio. Vi dicevo all'inizio, sembra uno psicopatico, no? Qualcuno diceva, da vicino nessuno è normale, Anche la nostra vita da vicino, dice, questo qualche problema ce l'ha. Perché noi vorremmo essere coerenti. Ma dice Paolo,
Io faccio tutti i propositi più belli al mondo, alla sera ho fatto esattamente il contrario di quello che avevo detto la mattina. Noi siamo questo, eh? Ora, oggi pomeriggio mi interessava darvi questa luce del Vangelo. Gesù dà una luce su questa realtà buia che ognuno di noi si può portare dentro, che è il cuore indurito. E abbiamo detto la sintomatologia del cuore indurito. E questo cuore indurito ha una possibilità di redenzione quando lo raggiunge un altro atteggiamento, una postura diversa del cuore. Ecco, il cuore indurito è ripiegato su se stesso, rimurgina, sta male, si rigira sempre nelle stesse cose. Invece la compassione spalanca la guarigione. Nel libro del profeta Isaia, adesso mi devo ricordare il capitolo, credo sia il 53, se esiste, viene detto in maniera esplicita nel libro di Isaia questa parola che tutti noi la conosciamo, ecco, non c'è bisogno per forza di andare a citare il numero esatto, ma è: tu che sei ferito soccorri l'orfano, la vedova, fai del bene agli altri, allora la tua ferita si rimarginerà. Interessante, eh? Tu muoviti con compassione nei confronti degli altri, questa apertura guarisce le tue ferite. Invece chi ha il cuore indurito fa sto ragionamento, sentite come dargli torto. Dice: so ferito io e mo devo aiutare l'altro. Devo pensare a me prima. Dopo che sono guarito io, forse aiuterò gli altri. Cioè, mai. Tu vuoi guarire? Smetti di essere concentrato su te stesso. Apriti alla compassione. La compassione ti guarirà. Non stare a rimuginare solo sulle tue faccende. Coraggio, il Vangelo è una buona notizia. Ed è una buona notizia perché sappiamo che finisce bene la storia, eh? A volte è faticoso, ma vi assicuro che finisce bene. Anche se il libro di Giona finisce con una domanda, ma quella domanda risponde Gesù. Risponde Gesù.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce

Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.

Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.

Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.

0: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

conosce un luogo d'Europa che appartiene alla memoria di tutto il mondo, insieme ad una data, Piazza San Venceslao di Praga, 1968. Essa ricorda la primavera col grido del popolo ceco per la libertà e poi il lutto per l'invasione comunista del paese nell'estate dell'oppressione. Le gioie e i dolori di tutti si esprimevano qui, intorno alla statua di San Venceslao, eretta alla fine dell'Ottocento.

Venceslao, Václav in lingua ceca, è figlio di Vratislav, duca di Boemia. Perde il padre da ragazzo e gli succede nel governo, sia pure con la reggenza, di sua madre Draumira. È cristiano, educato dalla nonna paterna Ludmilla, che la chiesa venera come santa, uccisa a causa della sua fede per ordine della nuora Draumira, madre di Venceslao. Questi, rispetto ai principi del tempo, è tra i più colti, ha studiato anche il latino. Una volta assunto il potere effettivo, Venceslao si adopera per la cristianizzazione del paese, chiamandovi missionari tedeschi, perché questo fa parte della sua linea generale di governo: avvicinare la Boemia all'Europa occidentale e alla sua cultura, anche se non mancano conflitti con regnanti germanici. La storia fa di lui un modello del coraggio generoso. Durante la lotta contro un duca boemo, Venceslao gli propone di risolvere la controversia con un duello tra loro due, in modo da non sacrificare tante vite di soldati. E il nemico si riconcilia con lui.

sudditi, ma proprio la vasta popolarità mette contro di lui, per motivi religiosi e di potere, una parte della nobiltà che obbedisce o che si è imposta al suo fratello minore Boleslao.

Di qui una congiura per ucciderlo, dando tutto il ducato boemo al fratello. Questi, non osando aggredire Venceslao in Praga, lo invita nel suo castello di Stará Boleslav. Si pensa di ucciderlo durante il pranzo, ma certe parole di Venceslao fanno temere che abbia scoperto il complotto. Allora lo si aspetta quando va in chiesa, da solo, come sempre, per recitarvi la preghiera delle ore.

qui viene assassinato. Dice una storia che Boleslao tentò per primo di colpirlo, ma Venceslao reagì buttandolo a terra e facendogli cadere la spada. Poi generosamente la raccolse e la volle restituire al fratello in segno di perdono. Questo fu il suo ultimo gesto di grandezza, troncato dai sicari di Boleslao, che lo colpirono a morte tutti insieme.

secondo un'altra storia, nessuno riuscì a lavare il suo sangue, sparso sul pavimento in legno. Il corpo fu poi portato a Praga e sepolto nella chiesa di San Vito. Già nel secolo X, Venceslao fu oggetto di culto e nel secolo successivo diventò il simbolo dello Stato boemo.

tardi, la Chiesa scriverà il suo nome nel martirologio romano, venerandolo come martire per la fede. La Chiesa lo venera come santo dal 1729.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. E il Vangelo che la Chiesa ci propone nella liturgia domenicale è il Vangelo di un padre che ha due figli molto diversi l'uno dall'altro. Uno è un figlio all'apparenza pigro, svogliato, che non risponde al comando del padre di andare a lavorare e poi invece ci va. L'altro invece è il bravo ragazzo, quello che dice sì andrò e poi invece fa quello che vuole, non andrà a lavorare. Questo Vangelo ci dice in fondo che la carità è sempre operosa. La carità è fare le opere che il Padre ci chiede di fare. Ecco, non è tanto avere un pio desiderio, non è tanto avere una pia aspirazione, né la fede né la carità, ma si tratta proprio di credere all'amore di questo Padre che ci invita a lavorare nella sua vigna come grande atto d'amore e di andare a fare ciò che il Padre ci comanda. In questo risiede la nostra nobiltà, ecco, in questo risiede la nostra bellezza. Quando il Padre ci manda a lavorare nella sua vigna, significa che c'è una chiamata alla vita e ad essere testimoni del suo regno. Ascoltiamo questo Vangelo con il desiderio di essere il figlio che dice di no magari, ma che poi fa la volontà del Padre.
2: In quel tempo Gesù, insegnando nel Tempio, diceva: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, Signore, ma non vi andò». «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
1: Capitolo 21 del Vangelo di Matteo. E nella pericope che è proclamata nelle chiese in questa domenica, Gesù indirettamente risponde ad una domanda che gli è stata fatta immediatamente prima, precedentemente, ma questo Vangelo non lo ascoltiamo. La domanda è questa: Gesù è entrato a Gerusalemme e quindi tutto l'ingresso trionfale, perché è riconosciuto come re. Tutte le caratteristiche dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme dicono: io sono il re, il discendente di Davide, colui al quale Dio ha promesso un regno che non avrà termine. Questo è evidente che fa scaturire una domanda da parte delle autorità religiose. Questa domanda è: con quale autorità tu fai queste cose? C'è la questione della autorità. Per rispondere a questa domanda Gesù racconta una parabola, perché Gesù non dà una risposta diretta, qual è l'autorità, no, ma racconta una parabola. È la parabola dei due figli. Un uomo aveva due figli. Al primo fa una proposta, anzi dà un comando, un imperativo: figlio, lo chiama figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ora, questo ragazzo è un ragazzo sincero, dice: ma io non ne ho voglia di andare a lavorare, però poi ci va. C'è un altro figlio al quale il padre dà lo stesso ordine e questo figlio dice: sì, sì, sì, andrò. Sì, Signore, ma non vi andò. E Gesù allora pone lui una domanda: chi di voi ha compiuto la volontà del Padre? chiaramente la risposta non può che essere una: il primo, cioè quello che aveva detto no, non ho voglia, non ci vado, poi alla fine invece ci va. E allora Gesù ora davvero dà la chiave di lettura della questione dell'autorità, cioè: in verità io vi dico che i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio. Ma che cosa misteriosa! È una frase che conosciamo tutti molto bene, perché Giovanni, il Battista, venne a voi sulla via della giustizia, ma voi non gli avete creduto. I pubblicani invece, le prostitute, gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto, ma non avete creduto e non vi siete pentiti. Allora, ci sono due figli. Il primo figlio è qualcuno che, al di là del proprio sentimento, delle proprie voglie, delle proprie energie, riconosce una relazione di figliolanza al padre, e questa relazione da figlio a padre lo muove a fare le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Non vi sarà sfuggito il linguaggio che ho usato. Se avete nella mente il Vangelo di San Giovanni, è tutto centrato sul fatto che il figlio Gesù compie le opere del padre, cioè che il figlio è riconoscibile come figlio del padre perché compie le opere, fa la volontà del padre perché compie le opere del padre. Il secondo figlio invece, che pur tuttavia dice sì signore, quindi con un atteggiamento anche molto ossequioso, molto rispettoso nei confronti del padre, è un atteggiamento di apparente rispetto, perché poi non fa le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Quindi è una relazione falsata, una relazione ipocrita. Dice di sì, ma poi fa quello che vuole, non quello che vuole il padre. Allora qui ci sono due categorie: chi nella sua povertà comunque riconosce che c'è un padre che chiama a lavorare nella vigna. Se la vigna appartiene al padre, appartiene anche al figlio, e quindi è un'opera che si compie non come schiavi, ma come un'opera propria che riguarda se stessi, la propria salvezza. Ecco, da un lato c'è questo figlio che riconosce questo, da un lato c'è uno schiavo, mi viene da dire, cioè qualcuno che non vive questa relazione filiale al padre. Chi sono i pubblicani e le prostitute? Le prostitute erano chiaramente invisi, erano impure, erano considerate in una maniera molto, molto negativa, evidentemente. Al tempo stesso, chi erano i pubblicani? I pubblicani erano coloro che riscuotevano le tasse per conto dei romani, erano ebrei che servivano l'oppressore, e normalmente erano delle persone di malaffare, perché per incassare i tributi si servivano anche di mezzi non propriamente pacifici. Quindi due categorie ai margini della società del tempo, e due categorie che non appartenevano a coloro che potevano lecitamente pregare al tempio, essere membra del popolo di Dio, che era un popolo chiamato ad una purità. Eppure costoro hanno riconosciuto nel figlio l'inviato del padre, quindi nella loro debolezza, riconoscendo Gesù, hanno fatto le opere del padre. Perché l'opera del padre è credere nel figlio. Sempre nel Vangelo di Giovanni troviamo questo: il figlio fa le opere del padre, e chi crede nel figlio crede nel padre ed è salvo. Ecco perché prostitute, pubblicani, che partono da una condizione non religiosa, ma da una condizione di necessità, di bisogno, di povertà. Loro sanno di dover essere salvati. Ecco, questo li contraddistingue. Sanno di non avere nessun privilegio da accampare davanti a Dio, se non quello di essere dei poveracci che hanno bisogno della misericordia e della salvezza. Poi invece c'è il secondo figlio. il figlio che dice e che non fa. A questo secondo figlio evidentemente Gesù lega la risposta alle autorità religiose, cioè coloro che dicono Signore, vedete, del primo figlio non è detto che risponde chiamando il padre Signore, che era un appellativo ordinario, ma del secondo figlio, quello che invece non va, è detto che risponde sì Signore. Cioè qui siamo davanti ad un atteggiamento, traslato dal punto di vista delle guide religiose del tempo, di un atteggiamento estremamente ossequioso, estremamente rispettoso della legge. Noi sappiamo che i farisei, che i sacerdoti erano estremamente rispettosi della legge di Mosè, ma non furono capaci di riconoscere il figlio che compiva le opere del padre e non hanno creduto al figlio. E quindi certo vedranno prostitute e pubblicani passare davanti a loro, perché loro hanno saputo riconoscere e credere nel figlio. Quindi viene in mente anche di nuovo un altro Vangelo dove Gesù dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Sono le opere, ma non le opere semplicemente il fare, perché la prima opera è la fede, e la fede, sempre San Paolo qui ci aiuta, la fede opera per mezzo della carità, perché la carità è sempre espressione della fede, e del resto non c'è fede che non divenga carità operosa. Noi pensiamo in maniera un po' bizzarra che si possa vivere la fede nel chiuso della propria coscienza, credere in Dio, avere una relazione con Dio, ma non fare le opere di Dio, non avere la carità, non comportarsi come Dio si è comportato. Questa è un'idea bizzarra. L'uomo è una unità, e quindi credere significa che questo credo, questa fede si trasforma in un agire, e se la fede è autentica l'agire è espressione di una carità che tutto anima, che tutto in qualche modo trasforma. Allora questo Vangelo ci pone nella necessità della conversione, di credere prima di tutto nel Figlio di Dio, cioè di credere in Gesù. Lui è l'autorità. Certo, con quale autorità tu fai queste cose? L'autorità di Gesù è l'autorità di colui che, in obbedienza al Padre, in un rapporto di amore al Padre, l'obbedienza è sempre esperienza di amore. Se non si ama non si può obbedire, l'amore è sempre obbedienza reciproca. Allora il figlio che ama il padre obbedisce al padre, e l'opera che compie è la sua morte in croce. Tutte le opere del figlio sono l'anticipazione della grande opera della Pasqua, la passione, morte e risurrezione. In questo noi siamo inseriti per il battesimo, abbiamo ricevuto il germe della fede, della speranza e della carità. Credere nel figlio significa compiere la stessa opera del figlio, cioè credere nel padre sapendo che il padre è l'autorità, ma l'autorità di dare la vita, cioè l'autorità per servire. E in questo noi allora obbediamo al padre, perché abbiamo ricevuto la prova che la sua autorità è un'autorità d'amore. Abbiamo ricevuto questa prova e la contempliamo ogni volta che alziamo gli occhi su un crocifisso. Il figlio suo crocifisso, morto per noi, è la grande opera che ci autorizza a donare la nostra vita in una obbedienza piena d'amore al padre e un'obbedienza piena d'amore ai fratelli. Il 27 settembre del 1660 siamo a Parigi, e rende il suo spirito al padre un uomo che ha incarnato molto bene con la sua vita il Vangelo che abbiamo commentato, perché è la vita che restituisce il tono della fede e quindi della carità. Chi è quest'uomo? San Vincenzo de Paoli. Eccolo, San Vincenzo de Paoli, probabilmente noi conosciamo le conferenze vincenziane che nascono proprio da San Vincenzo de Paoli. Nasce nel 1581 in Francia, diviene sacerdote e ricoprirà molti incarichi anche di grande prestigio, a contatto con persone profondamente abbienti, molto ricche, nobili, ma non smarrirà mai quell'anelito interiore, quel desiderio interiore che lo spingeva a andare verso i poveri. Cioè, l'idea che aveva San Vincenzo non era tanto quello di accogliere il povero, ma era quello di andare, perché guardate, è anche vero che tante volte la povertà è così di miseria che neanche magari le persone hanno il coraggio di chiedere aiuto. Ci sono tante povertà, le povertà materiali, le povertà spirituali, le povertà psichiche, e quando una persona è così disperata, difficilmente viene anche a chiedere aiuto. Ecco, la modernità di San Vincenzo consiste anche in questo, nel comprendere che la carità è una carità che si mette in cammino, che si mette in moto. Voi pensate la Vergine Maria della Visitazione, lei che coglie una necessità e va ad assistere la cugina Elisabetta. Nel 1617 fonda la prima compagnia della carità e nel 1625 la congregazione della missione, insieme ad una donna che è un gigante anche lei della carità, di una grande fede, di una grande forza, che è Santa Luisa de Marillac. Ecco, vedete, qui abbiamo un uomo, una donna che ciascuno con il proprio carisma, con il proprio posto, sanno cogliere l'emergenza del tempo e sanno tradurre il Vangelo nella quotidianità e nel linguaggio che quel tempo richiedeva. Allora, la carità non è solamente fare un gesto di carità, ci insegna San Vincenzo de Paoli, il quale dice: guardate, se voi state pregando ma sapete che dovete portare una medicina a un povero, lasciate pure la preghiera, andate dal povero, perché si tratta di lasciare Gesù per Gesù, perché Gesù abita nei poveri. Quindi voi non tradite Gesù lasciando la preghiera, perché in realtà Gesù è nella relazione di preghiera, ma è anche nel povero. Quindi questa grande attenzione per coloro che sono sempre la riproposizione al mondo di Gesù. Ero carcerato e mi avete visitato, ero affamato e mi avete dato da mangiare, ero assetato e così via. Vedete, Gesù, lui si impersonifica nel povero, nel bisognoso, in colui che ha fame, che ha sete, che è prigioniero. E dunque, quando San Vincenzo dice non abbiate timore di lasciare la preghiera per andare da Gesù, non è un inno al fare. Non si può fare se non si ha un cuore pieno di Gesù, chiaramente, ma è un mettere al centro una certezza che Gesù, che troviamo nella preghiera, che troviamo nell'Eucarestia, lo troviamo anche affamato, assetato nel povero. Ecco, San Vincenzo de Paoli ci insegna allora la carità, quella carità che è l'irradiazione della fede ed è l'irradiazione di un cuore compassionevole che sa riconoscere il proprio Signore anche nei volti più sfigurati. Signore, ce lo conceda. Buona settimana a tutti.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

0: Meditiamo i misteri della gioia. Nel primo mistero meditiamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine.
1: L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine di nome Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Darai alla luce un figlio, cui porrai nome Gesù».
0: Accanto alla Vergine Maria, che si dispone a fare la volontà del Signore, esprimiamo una nostra particolare intenzione per questa prima decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,

0: nel secondo mistero della gioia, meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.
1: Maria si pose in viaggio e andò in fretta in una regione montuosa, in una città della Giudea. Entrati in casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, che appena udì il saluto di Maria, fu piena di Spirito Santo e le disse: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno».
0: Accostiamoci alla Vergine Maria e a Santa Elisabetta e formuliamo le nostre intenzioni particolari per questa seconda decina di Ave Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù Cristo nella grotta di Betlemme.
1: Giuseppe e Maria salirono da Nazareth a Betlemme e mentre erano là, Maria diede alla luce il figlio suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo adagiò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
0: Poniamoci anche noi in ginocchio con i pastori accanto a Gesù bambino appena nato, con la Vergine Maria, San Giuseppe, e formuliamo le nostre intenzioni per questa terza decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio.

0: Nel quarto mistero della gioia meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Portarono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, secondo ciò che è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. Il vecchio Simeone, prendendo Gesù tra le braccia, disse: Ora lascia, Signore, che il tuo servo se ne vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza.
0: Domandiamo al vecchio Simeone che ci impresti per un momentino quel bambino e lo vogliamo tenere anche noi tra le braccia. E così formuliamo le nostre intenzioni personali per questa quarta decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio.
1: Il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. E avvenne che lo trovarono 3 giorni dopo nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori della legge e intento ad ascoltarli ed a interrogarli.
0: Mettiamoci anche noi tra quei dottori per ascoltare Gesù ed esprimiamo le nostre particolari intenzioni per questa quinta decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,

0: pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo, Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine dei Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre di Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Inviolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Intemerata.
1: Prega per noi.
0: Madre Amabile.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine Venerabile.
1: Prega per noi.
0: Vergine Onorabile.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega.

0: causa di nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Modello di insigne devozione.
1: Prega per noi.
0: Prosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di David.
1: Prega per noi.
0: Torre di Avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella mattutina.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori.
1: Prega per noi.
0: Regina dei vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza macchia originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
3: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, che nella tua infinita sapienza hai scelto Maria come madre del Salvatore e cooperatrice della nostra salvezza, concedi a noi, che confidiamo nel suo aiuto, l'abbondanza delle tue benedizioni e guidaci al porto della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro patrono, e di tutti i santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il Rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Sia lodato in nome di Gesù e di Maria.
1: Sempre sia lodato.

C'è un luogo d'Europa che appartiene alla memoria di tutto il mondo, insieme ad una data, Piazza San Venceslao di Praga, 1968. Essa ricorda la primavera col grido del popolo ceco per la libertà e poi il lutto per l'invasione comunista del paese, nell'estate dell'oppressione. Le gioie e i dolori di tutti si esprimevano qui, intorno alla statua di San Venceslao, eretta alla fine dell'Ottocento.

Venceslao, Václav in lingua ceca, è figlio di Vratislav, duca di Boemia. Perde il padre da ragazzo e gli succede nel governo, sia pure con la reggenza, di sua madre Draumira. È cristiano, educato dalla nonna paterna Ludmilla, che la chiesa venera come santa, uccisa a causa della sua fede per ordine della nuora Draumira, madre di Venceslao. Questi, rispetto ai principi del tempo, è tra i più colti, ha studiato anche il latino. Una volta assunto il potere effettivo, Venceslao si adopera per la cristianizzazione del paese, chiamandovi missionari tedeschi, perché questo fa parte della sua linea generale di governo: avvicinare la Boemia all'Europa occidentale e alla sua cultura, anche se non mancano conflitti con regnanti germanici. La storia fa di lui un modello del coraggio generoso. Durante la lotta contro un duca boemo, Venceslao gli propone di risolvere la controversia con un duello tra loro due, in modo da non sacrificare tante vite di soldati. E il nemico si riconcilia con lui.

La sua giovane età e il suo stile ne fanno un modello per molti suoi sudditi, ma proprio la vasta popolarità mette contro di lui, per motivi religiosi e di potere, una parte della nobiltà che obbedisce o che si è imposta al suo fratello minore Boleslao.

Di qui una congiura per ucciderlo, dando tutto il ducato boemo al fratello. Questi, non osando aggredire Venceslao in Praga, lo invita nel suo castello di Stara Boleslav. Si pensa di ucciderlo durante il pranzo, ma certe parole di Venceslao fanno temere che abbia scoperto il complotto. Allora lo si aspetta quando va in chiesa, da solo, come sempre, per recitarvi la preghiera delle ore.

e qui viene assassinato. Dice una storia che Boleslao tentò per primo di colpirlo, ma Venceslao reagì buttandolo a terra e facendogli cadere la spada. Poi generosamente la raccolse e la volle restituire al fratello in segno di perdono. Questo fu il suo ultimo gesto di grandezza, troncato dai sicari di Boleslao, che lo colpirono a morte tutti insieme.

secondo un'altra storia, nessuno riuscì a lavare il suo sangue, sparso sul pavimento in legno. Il corpo fu poi portato a Praga e sepolto nella chiesa di San Vito. Già nel secolo X, Venceslao fu oggetto di culto e nel secolo successivo diventò il simbolo dello Stato boemo.

più tardi la Chiesa scriverà il suo nome nel martirologio romano, venerandolo come martire per la fede. La Chiesa lo venera come santo dal 1729.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questo nuovo giorno che la bontà del Signore ci dona con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ci rivolgiamo al Signore con la preghiera mattutina di adorazione. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Ci affidiamo anche alla protezione, alla tenerezza, all'amore della nostra Mamma Celeste e la invochiamo così. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Rivolgiamo adesso al Signore le lodi al Dio Altissimo secondo San Francesco. Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei onnipotente, tu, Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore vivo e vero. Tu sei amore e carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà. Tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei quiete, tu sei gaudio e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia e temperanza, tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza. Tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei custode nostro difensore. Tu sei fortezza, tu sei rifugio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.
0: E al nostro Dio, che è degno di ogni lode, onore e gratitudine, al nostro Dio che è degno di essere amato sopra ogni cosa e che merita tutta la nostra stima e la nostra fiducia, al nostro Signore offriamo oggi la giornata che Egli ci dona, con tutto ciò che essa contiene. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Sì, noi crediamo, e di questa fede ti ringraziamo, o Signore, anche con questa preghiera degli adoratori. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente in tutti i tabernacoli della terra. Ti adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo, a gloria del Padre. Amen. E sempre a Gesù, Eucaristia, che è presente in tutti i tabernacoli della terra, dai grandi santuari alle basiliche, alle piccole chiese di campagna o alle cappelline di montagna o a quelle chiesine sperdute magari in mezzo alla foresta, in tutti i luoghi della terra dove tu sei, Gesù, noi ora ti invochiamo perché vogliamo, ti desideriamo nel nostro cuore e diciamo così: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia, ti amo e ti desidero tanto nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi stringo tutta a te. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Continuiamo la nostra preghiera con il segreto di santità. O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro. Illuminami, guidami, fortificami, consolami. Dimmi quello che devo fare, dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a tutto quello che desideri da me e di accettare tutto quello che permetterai che mi succeda. Fammi soltanto conoscere la tua volontà. Amen.
0: Ora ti vogliamo pregare, Signore, con quelle parole che tu stesso pregavi quando eri sulla terra insieme a Maria e a Giuseppe, i salmi che Maria ti insegnava a pregare giorno per giorno come una madre fa con i suoi figli, e pregheremo così a voci alterne con quelle parole che anche tu usavi nella tua preghiera. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento.
1: Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore.
0: Al mattino ascolta la mia voce, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa.
1: Tu non sei un Dio che si compiace del male, presso di te il malvagio non trova dimora. gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
0: Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.
1: Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa. Mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.
0: Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici, spianami davanti il tuo cammino.
1: Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione.
0: Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome.
1: Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vogliamo ringraziare il tesoro del Libro dei Salmi e pensare che Gesù lo pregava anche quando ci sono affermazioni fortemente umane di disagio, di sofferenza, di invocazione, perché Gesù ha preso, è venuto sulla terra per prendere su di sé tutti i nostri disagi, le nostre invocazioni, il nostro dolore, e l'ha fatto suo. A maggior ragione, quando li preghiamo, pensiamo a Gesù, nostro amico, nostro fratello, nostro salvatore.
1: E ora ci rivolgiamo al nostro angelo custode, il protettore che il Signore ci ha messo vicino. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, un pensiero e una preghiera la rivolgiamo anche per tutti i defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di lunedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
2: O sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
1: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
2: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
1: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen.
4: L'anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto? Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
2: Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre, dov'è il tuo Dio?
4: Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio.
2: In mezzo ai canti di gioia, di una moltitudine in festa.
4: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar.
4: Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.
2: Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente.
4: Dirò a Dio mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
2: Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno, dov'è il tuo Dio?
4: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
2: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. Abbi pietà di noi, Signore Dio dell'universo, e guarda, infondi il tuo timore su tutte le nazioni.
4: Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza.
2: Come i loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro.
4: Ti riconoscano, come noi abbiamo riconosciuto che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro.
2: Raduna tutte le tribù di Giacobbe. Rendi loro il possesso come era al principio.
4: Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, di Israele che hai trattato come un primogenito.
2: Abbi pietà della città tua santa, di Gerusalemme tua dimora. Riempi Sion del tuo splendore. il tuo popolo della tua gloria.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.
4: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, e la notte alla notte ne trasmette notizia.
2: Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si ode il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai confini del mondo la loro parola.
4: Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come prode che percorre la via.
2: Egli sorge da un estremo del cielo, e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti. Esultate, giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
4: Esultate, giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Cantate al Signore un canto nuovo.
4: Ai santi si addice la lode.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Esultate, giusti nel Signore, ai santi si addice la lode. Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
4: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
4: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri, e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
4: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
4: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
4: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.
2: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
3: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi
3: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno,

0: ragazzi o dei fratelli?
1: Perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

profeta Ezechiele condivide la sorte dei deportati in terra straniera e spesso è obbligato ad ascoltare il loro lamento, che diventa quasi una bestemmia contro Dio. Perché siamo nati sotto una cattiva stella? Perché tutte le disgrazie contro di noi? E incolpavano Dio di non essere giusto. Il profeta li ascolta, cerca lui nella preghiera, nel dialogo con il Signore, una risposta, e un giorno si presenta per illuminare il loro dolore, che rischia di diventare una cappa di piombo, perché in quel tempo collegavano la colpa con la pena che si doveva scontare, e spesso questa colpa era anche quella degli antenati, e un discendente della stessa tribù o della stessa famiglia era chiamato a pagare il prezzo degli errori dei suoi avi. No, non era giusto.

0: giusto nascere sotto una cattiva stella. Il profeta li illumina e dice: non considerate così la vita. Non c'è un destino, un fato che regola il nostro cammino. C'è piuttosto una responsabilità. Dio affida a ciascuno di noi un compito che siamo chiamati ad assolvere, dando il meglio di noi stessi, e ciascuno di noi si deve sentire responsabili delle sue scelte. Ho un messaggio nuovo che aiutava a uscire da quello che potremmo chiamare un determinismo cieco, per cui la gente si immagina incapace di trattare con Dio, ma quasi costretta a portare dei pesi sotto di Lui, a vivere da schiavi. Si anticipa la proposta che farà il Signore, sempre nella libertà, sempre stimolando la nostra responsabilità personale, mai costringendo nessuno. Abbiamo sentito la parabola. Gesù la dice a quelle persone che lo accusano di aprire le braccia alle persone che avevano un'etichetta. E l'etichetta era quella di irrecuperabili. Quanto male ha fatto nella storia della Chiesa, ma anche nel cammino delle civiltà, questa parola irrecuperabile. Non c'è niente da fare, non esiste nel vocabolario di Dio. Tutti, anche quelli segnati dal male più grande, trovano in Lui accesso, disponibilità a riprendere, a ricominciare. Questo non era facile far comprendere nella società di quel tempo. Ecco perché Gesù presenta la reazione di due figli al comando del padre di recarsi a lavorare nella vigna. Ce n'è uno che diremo fa il personaggio, tutto a posto, quello sempre ossequiente e obbediente. C'è un errore qui nella traduzione. Non dice sì, Signore, ma dice io, Signore. Come dire, è naturale. Io non ti dico mai di no. Sono pronto a tutto. Il testo originale, io, Signore, è il suo io che conta. È questa persona che si gonfia agli occhi degli altri, anche di suo padre. In effetti è un pallone gonfiato. Questo individuo che fa sempre bella figura, sotto sotto non ha un briciolo di cuore, di generosità. Quello invece con la testa calda, il focoso, il ribelle, quello che dice ma lasciami in pace, non voglio essere disturbato. Che cos'ha in più del primo? Ha il tormento, ha il rimorso, ha la ricerca. Il primo non ce l'ha. Lui è sempre a posto, il perfezionista. Questo qui invece sa che ha un caratteraccio e che deve lottare. Difatti, pentitosi, torna sui suoi passi. È lui che ha detto un no così sfacciato, andrà a lavorare, che è quello che conta, andrà a dare il suo contributo perché quella vigna diventi rigogliosa. Sappiamo che la vigna è sempre il simbolo della Chiesa, dei vari servizi, dei nostri compiti, dell'impegno cristiano nel mondo, nella vita quotidiana, potremmo dire noi. Ecco quello che a volte ci manca, essere persone che riprendono il filo profondo della coscienza e cercano davanti a Dio di recuperare tanti no che spesso diciamo nella superficialità, nella fretta, o presi anche dall'angoscia e dalla paura di lasciarci coinvolgere un po' di più. Ci aiuti chi se non Gesù, il Signore? Abbiamo ascoltato un canto meraviglioso che veniva fatto nelle comunità di quel tempo e che Paolo riferisce qui ai cristiani di Filippi. È l'inno a Cristo che da ricco che era si è fatto povero, si è fatto schiavo, vittima, e uno che scende fino all'ultimo gradino di una scala, più in basso di così non poteva arrivare. Per questo Dio lo ha fatto salire e gli ha dato la gloria e la luce della risurrezione. Questo inno era incastonato da un'espressione molto importante che vorremmo tenere come impegno pratico, magari per questa settimana: considera gli altri superiori a te stesso, allora avrai il coraggio di scendere, di vivere nell'umiltà, nel dono di te stesso, fino a pagare con la tua vita. Allora sarai nell'obbedienza alla volontà di Dio e offrirai il tuo contributo per rendere più bello il mondo, più rigogliosa la sua vigna.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Ben trovati da Francesca Sabatinelli e da Strada Facendo. Il 3 ottobre 1226, San Francesco d'Assisi, sentendo che la morte si avvicinava, chiese di essere deposto sulla nuda terra, in un gesto finale di radicale umiltà e adesione al Vangelo, a pochi metri dalla chiesetta della Porziuncola. Intorno a lui i confratelli intonavano il cantico delle creature. «Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare». 800 anni dopo, la solenne commemorazione nel transito di San Francesco nella Basilica di Santa Maria degli Angeli alle 17:30 del 3 ottobre sarà uno dei momenti più forti che i pellegrini nella città del Poverello potranno vivere. In questa puntata, aiutati dai nostri ospiti, scopriremo le tappe di preparazione al fine settimana che chiuderà le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Da non perdere, la sera del 3 ottobre sarà anche la rievocazione della processione dei frati per portare il corpo del santo al convento di Chiara per un ultimo saluto. Infine vi inviteremo a Rieti, a Bologna, a Faenza, per ascoltare dal vivo le canzoni finaliste del concorso Il mio cantico libero, dedicato a giovani artisti under 35 per brani ispirati ai valori e alla spiritualità francescana. Ma è tempo di passare la linea ad Alessandro Di Bussolo.
4: Siamo in collegamento con Assisi e con Fra Giulio Cesareo, portavoce del Sacro Convento di San Francesco. Fra Giulio, quali saranno nei tanti momenti delle celebrazioni per questo 4 ottobre, 800 anni dalla morte di San Francesco, quelli più significativi che un pellegrino non può assolutamente perdere?
5: Che bello. Allora, innanzitutto grazie per questa conversazione. Sì, diciamo che già dal giovedì 24 comincia la novena, che abbiamo chiamato 9 giorni con Francesco, questo cammino di preparazione alla festa, e quest'anno è una cosa un po' straordinaria, perché anziché svolgersi presso la Basilica di San Francesco, si svolgerà nei vari santuari della città che hanno segnato la vita e l'esperienza cristiana di Francesco, no? Dalla nascita fino alla morte, no? Quindi avremo delle carceri, la casa paterna, la piazza del comune, la basilica, il Santa Maria degli Angeli dove è morto, insomma, tutti questi luoghi così significativi. E quindi sarà bello, no? Perché tutta la città è invitata e tutti i pellegrini sono invitati ogni giorno a partecipare a questo cammino, che poi si raggiungerà il suo culmine il 3 pomeriggio, quando ci sarà il Vespro e la memoria del transito a Santa Maria degli Angeli, e infine questo pellegrinaggio notturno da Santa Maria degli Angeli alla Basilica di San Francesco. Il giorno di San Francesco, poi infine qui alla Basilica, ci sarà l'offerta dell'olio e l'accensione della lampada votiva a San Francesco dei comuni d'Italia da parte del sindaco di Assisi, a nome di tutti gli italiani. Ci sarà anche il presidente Mattarella, che dopo rivolgerà un discorso, prenderà la parola davanti a tutti i presenti, no, all'aperto. E una cosa molto carina, che è un po' la ciliegina sulla torta di questa giornata di San Francesco, è che nel pomeriggio, dopo i vespri, alle 16, ci sarà una processione in cui con rami d'ulivo si va dalla chiesa inferiore a quella superiore, e arrivati nella chiesa superiore, il vescovo di Assisi, Monsignor Felice Crocca, con una delle reliquie più preziose di Francesco, che noi chiamiamo la cartula, è un piccolo pezzetto di pergamena che lui ha scritto a mano dopo aver ricevuto le stimmate, no? È la benedizione a Frate Leone. Con questa cartula benedice l'Italia e il mondo, e poi si canta il cantico delle creature tutti insieme davanti alla Basilica. Questo è molto molto suggestivo, molto bello, anche molto rincuorante come esperienza, ecco.
4: Ecco, Fra Giulio, approfondiamo magari questo momento della memoria del transito a Santa Maria degli Angeli. Saranno dei vespri normali o c'è qualcosa di caratteristico per ricordare il momento della morte?
5: No, sicuramente ci sarà la preghiera dei vespri e poi appunto la lettura del ricordo della morte di Francesco. Ed è così un rito molto bello, è quello in cui vengono portati dei doni, no? Alla comunità francescana da parte delle autorità ecclesiali e civili presenti. Quindi anche un modo per, un po' come ha fatto Jacopo dei Sette Soli, no? Si racconta che quando Francesco stava per morire, lui desiderava ricevere da questa sua amica romana dei mostaccioli, cioè dei biscotti. La provvidenza ha voluto che prima che partisse il frate per andare da lei a chiedergli queste cose, lei è arrivata portando questi biscotti biscotti, dei teli per, che poi saranno usati per la sepoltura di Francesco, no? E dei ceri. Allora ecco, diciamo che la memoria del transito è anche un momento della condivisione, no? In questa celebrazione c'è anche proprio questa offerta di quello che può servire alla comunità francescana da parte dei benefattori, no? Che è molto molto bello, perché la nostra vita è tutta condivisione, insomma, è tutta un accogliere per restituire nella fraternità.
4: E fra Giulio, prima di questo momento alle 15 nel santuario della spogliazione ci sarà questo ricordo degli ultimi momenti di vita di San Francesco prima della discesa alla Porziuncola. Come si svolgerà?
5: I vescovi degli italiani presenti per questa celebrazione, soprattutto loro, si recano al santuario della spogliazione per incontrare il vescovo di Assisi e lì appunto fanno memoria dell'ultimo periodo di permanenza di Francesco dentro le mura della città prima di andare definitivamente alla Porziuncola perché era il luogo dove desiderava morire. Quindi in realtà non ci sono riti particolari, c'è soltanto proprio la memoria, no? La rilettura di questi passi delle fonti francescane che raccontano di questi momenti. E questo luogo è anche significativo perché probabilmente la penultima strofa del Cantico delle Creature, quella che parla del perdono, probabilmente è stata scritta in questo santuario della spoliazione vescovato di Assisi, dove Francesco era ospite del vescovo Guido II.
4: In tutti questi momenti ufficiali ci sarà tempo per i pellegrini per scendere alla tomba di Francesco?
5: La cripta di San Francesco è sempre aperta, alle 6 del mattino alla chiusura della Basilica, che ogni giorno chiude alle 18.30, poi addirittura la sera del 3, prima della messa di mezzanotte, alla fine del pellegrinaggio, i presenti potranno venerare le reliquie di Francesco, cioè entrare nella cripta dove c'è la tomba di Francesco, fino a che tutte le persone siano entrate, quindi sarà un'apertura straordinaria la notte tra il 3 e il 4. Quindi davvero anche il giorno del 4, anche se c'è il Presidente della Repubblica nella Chiesa Superiore, la cripta è sempre aperta, le persone possono sempre andare. Cioè la devozione a Francesco si esprime nella visita alla sua tomba, no? Questo da sempre è così. Cioè noi frati è la cosa che più di tutto vogliamo condividere con le persone che vengono.
4: Grazie a Fra Giulio per questo viaggio nel ricordo vivo di San Francesco. Regalaci un brano musicale per proseguire il nostro cammino.
5: Allora, io proprio nel contesto, no, di questo centenario vi suggerisco Una vita nuova, scritto da Mogol e dagli altri artisti del contest Il mio cantico libero, perché secondo me è proprio, non soltanto è stato scritto quest'anno, ma proprio è diventato, come dire, parte di questa avventura degli 800 anni della morte di San Francesco.
3: La notte brucia

0: il benvenuto a Marina Rosati, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Assisi. Grazie per essere nostra ospite.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Proprio rivolgendoci a tutti coloro che in questa puntata vivranno con noi l'attesa del 3 ottobre, qual è una delle cose che più ti emoziona di questa giornata?
1: Allora, il 3 e il 4 ottobre quest'anno hanno un accento fortissimo perché sono 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi veramente ci sentiamo dei privilegiati a poterli vivere da fedeli, da cittadini, anche da organizzatori. In particolare ci saranno tanti momenti, il 4 la solenne celebrazione nella Basilica, ma il giorno prima, il 3, avremo il transito di San Francesco. In particolare voglio segnalare un momento che da qualche anno stiamo riportando un po' alla luce e anche alla conoscenza storica sulla vita francescana, cioè gli ultimi momenti che Francesco ha vissuto, cioè prima di andare a morire alla Porziuncola, li ha trascorsi in vescovado, ospite del vescovo Guido II. E allora noi, proprio il 3 pomeriggio alle 15, saremo qui nel Palazzo Vescovile, Santuario della Spogliazione, con il vescovo Monsignor Felice Accrocca, noto francescanista da 6 mesi, vescovo della nostra diocesi, che farà rivivere storicamente e spiritualmente questi momenti della vita di Francesco trascorsi nel Palazzo Vescovile, che hanno una valenza molto, molto importante, perché proprio, ecco, questo possiamo dire che è forse la prima icona francescana della città, prima ancora delle grandi basiliche che poi non c'erano, sono arrivate ovviamente dopo. Poi, ecco, avremo anche altri momenti, insomma, questo è un programma ricco, come sapete.
0: Marina, sarà un programma molto ricco. Restiamo sul 3 ottobre, spostiamo un po' in avanti l'orologio, arriviamo alle 20:30, siamo sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli per il pellegrinaggio notturno in cammino con San Francesco.
1: E ve lo racconto perché anche questa è una grande novità di questo anno del centenario, mai fatto, mai organizzato, mai realizzata questa possibilità, che ha l'accento popolare, perché ecco, il 4, come sapete, ci sarà una cerimonia molto, molto importante con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ambasciatori, i governatori e i presidenti dei capoluoghi di regioni italiani, e quindi avevamo bisogno di un momento che potesse essere vissuto da tanti pellegrini, da tanti cittadini, da tanti turisti, e quindi dalle 20:30 si partirà un cammino, non è una processione, non è un corteo, ma proprio un cammino che avrà come tappa San Damiano, prima tappa, e poi la Basilica di Santa Chiara, cioè dove è la Cappella di San Giorgio, che è stato il primo luogo dove Francesco è stato portato il corpo da morto, e poi arriveremo alla Basilica di San Francesco per la cerimonia liturgica, la celebrazione eucaristica di mezzanotte, celebrata dal Cardinale Artime, il legato pontificio per le due basiliche. Quindi sarà veramente un momento di grande spiritualità, ma molto, molto spontanea. Ecco, è stata proprio voluta un po' dal comitato locale che ha organizzato questo momento la volontà di dare spazio a tutti, di vivere il centenario in comunione e in cammino verso Francesco.
0: Marina, diciamo anche che sarà un momento, se vogliamo, conviviale, perché l'amministrazione di Assisi ha voluto che ci fosse anche questo sulla piazza del comune.
1: Sì, passando la piazza del comune ci sarà anche un'esibizione delle parti del Calendimaggio, che è la festa storica di Assisi, la magnifica parte dei sotto, della nobilissima parte dei sopra, un piccolo, ecco, omaggio in termini di degustazione di qualcosa molto velocemente, insomma, visto il cammino comunque sono più o meno 7 chilometri tra tutto, e quindi ecco, ci sarà questa convivialità per tutti, aperta a tutti, di grande comunione con tutti. Abbiamo già molte iscrizioni, credo che da quello negli ultimi numeri siamo oltre le 2000 presenze.
0: E allora, in conclusione, Marina, forse sarebbe bello se tu lanciassi un invito a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, ci si deve comunque registrare per questo evento sul sito creato proprio dai francescani del Sacro Convento Francesco Vive, dove trovate tutte le informazioni di tutte alla due giorni e anche in particolare di questo cammino per registrarsi, che ovviamente è necessario avere comunque un minimo di numeri per muovere tutta le persone. E quindi io vi invito veramente a venire, perché sarà veramente la novità di questa festa di San Francesco di quest'anno, che tutti potranno vivere, che tutti potranno sentire con il cuore e con partecipazione reale, viva, senza guardarla dalla televisione, ma insomma anche noi saremo lì in cammino con Francesco.
2: Abbiamo ascoltato il brano Una vita nuova, realizzato dai 24 artisti che hanno partecipato al contest Il mio cantico libero, organizzato in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. È l'inno ufficiale dell'iniziativa che ascolteremo anche domenica 27 settembre al Festival Francescano di Bologna, cantato dai 10 finalisti del contest. Abbiamo con noi Giordano San Giorgi, che è il l'ideatore del contest e patron del meeting delle etichette indipendenti. Grazie a Giordano del tempo che ci dedichi.
3: Figurati, grazie a te, grazie per aver fatto ascoltare questa canzone che io ritengo bellissima, perché nasce da una condivisione di 24 giovani artisti, l'hanno scritta tutti insieme, passando due giorni e una notte insieme a Mogol, che gli ha permesso di poterla realizzare in un'esperienza comunitaria di fraternità veramente molto bella, umana e di grande calore.
2: Sì, che ricordi hai quindi di quel momento?
3: Di una grande umanità, di un momento che non era più un contest, una sfida, ma era un lavoro collettivo comune per creare brani e una comunità fra artisti che fosse legata ai temi della pace, della fraternità e della condivisione. Sono stati due giorni bellissimi, come i due giorni che poi abbiamo fatto di audizioni semifinali a San Severino Marche.
2: Ecco, com'è nata l'idea di questo concorso e quale risposta c'è stata dagli artisti under 35 ai quali era rivolto?
3: L'idea mi è nata quando ho visto nascere il Comitato Nazionale San Francesco 800, presieduto dall'amico poeta Davide Rondoni, e quindi ho inviato a lui una proposta, perché ritengo, da un lato, San Francesco il primo cantautore d'Italia, e quindi per me è sempre stato un riferimento il Cantico delle Creature, lo cantavo e lo suonavo quando andavo in parrocchia proprio San Francesco, dove sono stato allevato nella mia adolescenza, sia dal punto di vista etico, morale, religioso, sia dal punto di vista musicale, perché c'era un padre Albino Varotti, noto scrittore di musica religiosa, di musica sacra, d'organo, famoso in tutto il mondo, che ha insegnato gratuitamente a tutti i giovani della mia generazione a suonare uno strumento. Infatti Faenza è molto ricca di musicisti grazie a questo. Dall'altro, perché si tratta di una figura radicale oggi, che parla di temi che non troviamo più nelle canzoni di tanti giovani di oggi che vanno al successo, e che sono i temi legati al rapporto con Dio e il creato, alla pace, alla natura, all'ambiente, il rapporto con gli animali, con tutti quei temi che sono fuori dal proprio ego, ma ci confrontano con la società. La risposta è stata stupenda, ci sono arrivati più di 150 brani di giovani, tutti originali e inediti, tant'è che ne avevamo selezionati con la giuria addirittura 40, non riuscivamo ad arrivare a 24, tanta era la bellezza. Poi abbiamo fatto le audizioni per ridurli a 10 e fare questa sera la finale al Teatro Vespasiano a Rieti, stasera 26 settembre alle 21. Colgo l'occasione per invitare tutti a venirci stasera a Rieti e domani al Festival Francescano di Bologna.
2: Ecco, poi ci sarà l'appuntamento del 4 ottobre alla festa di San Francesco a Faenza. Ecco, rivolge anche lì un invito a partecipare. Che particolarità avrà questo momento?
3: Ecco, questo è un invito, voglio proprio parlare col cuore a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. Il 4 ottobre si svolge la giornata conclusiva del meeting delle etichette indipendenti, che va dall'1 al 4 ottobre ed è una piattaforma di lancio e di scouting dei giovani artisti esordienti, emergenti, indipendenti, fuori dal circuito delle multinazionali, cioè quelli che si autoproducono, che fanno i contest, che fanno i live. La giornata finale, il 4 ottobre, sarà dedicata proprio a San Francesco, patrono d'Italia, oltre a ricordare Santa Caterina. E in che modo lo faremo? Chiudendo la manifestazione dalle ore 16 con un grande flash mob corale. Abbiamo un coro, il coro Ologramma, che è un coro di inclusione sociale della nostra regione, un direttore, Pier Giacomo Zauli, che ha diretto tanti cori, altri cori di altre scuole, invitiamo tutti gli ascoltatori, tutti quelli che saranno presenti lì in piazza, ci sono già artisti che hanno aderito, a venire a cantare domenica 4 ottobre in Piazza del Popolo a Faenza, tutti insieme con noi, il Cantico delle Creature, che è la prima canzone d'autore mai scritta nel nostro paese, perché San Francesco l'aveva pensata dall'inizio sia come testo ma anche come musica, infatti la faceva cantare i suoi umili frati minori.
2: Quindi Giordano, allora possiamo dire che nei giovani artisti ancora c'è una forte attenzione all'impegno sociale e civile e anche all'innovazione musicale e poi anche al messaggio di San Francesco?
3: Posso confermare? Assolutamente sì. Il tema è proprio quello di un mercato mainstream che mette un tappo a tutti questi elementi di complessità di una proposta musicale. Oggi si preferiscono testi banali e semplici, copia e incolla, con basi semplici, copia e incolla, che durano 2 minuti e che durano il momento di una, come dire, evasione quasi tutta uguale, mentre temi più come questi, più complessi, più articolati, vengono emarginati, perché alla fine fanno pensare, fanno riflettere, ti fanno fermare e quindi rendono minore il profitto nel mercato mainstream.
0: E per oggi è tutto, in redazione Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo. Da Francesca Sabatinelli, grazie per essere stati con noi.
4: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: sabato di lunedì 28 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: il viaggio di Papa Leone in Francia alle battute finali, ieri a Lourdes, le sue parole nella preghiera del Rosario, perseveriamo nel cammino della vita, guidati da Maria, e alle vittime di abusi il pontefice promette, mi impegno perché questo male non si ripeta. Nell'incontro con i malati Leone ribadisce, non siete un peso, mai la medicina sia serva della morte programmata. Blitz antiterrorismo in una base aerea inglese, usata anche dagli USA, 5 gli arresti, Trump sull'Iran, credo che vinceremo la guerra molto presto. Buongiorno da Paola Simonetti, quarta e ultima giornata oggi del viaggio di Leone XIV in Francia, mentre andiamo in onda. Il Papa è in volo da Lourdes a Metz, città a pochi chilometri dal confine con il Lussemburgo. Alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dopo un incontro con alcuni rappresentanti di altre religioni, Leone parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nel pomeriggio alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano e alle 19 la partenza da Metz per il rientro a Roma. E noi facciamo però un passo indietro a ieri sera. In 50.000 erano con il Papa nell'esplanade del santuario di Nostra Signora di Lourdes per la recita del Rosario con la processione au flambeau, la luce che guida i credenti e la speranza che non abbandona mai nel cammino di questa vita, spesso costellata di prove, ha detto il pontefice al termine della preghiera mariana. La Vergine è il faro dei cristiani, colei che soccorre nelle tribolazioni e conduce a Cristo. Sentiamo Tiziana Campisi.
1: È stata una suggestiva notte di preghiera illuminata da migliaia di fiaccole, quella che ha visto il Papa farsi pellegrino fra i pellegrini. Dalla grotta di Massabielle, Leone ha guidato la processione au flambeau durante la meditazione dei misteri gloriosi fino al piazzale della Basilica di Nostra Signora del Rosario. Nel discorso che ha chiuso l'appuntamento con i fedeli, Leone XIV ha spiegato che la speranza e la grazia di Dio, attraverso la quale si percepisce la presenza vivificante di Cristo, permettono di affrontare con serenità e gioia le prove della vita, poiché il futuro, oltre l'orizzonte terreno, è la felicità infinita in Dio, ma bisogna rimanere saldi nella fede e nella carità. Siamo quindi chiamati a perseverare nel nostro cammino ancora e ancora, finché ci saranno concessi i giorni della nostra vita in questo mondo in cui Maria ci precede, e correremo con fiducia verso di lei, la cui immacolata concezione risplende come un faro nella notte. Infine il pontefice ha esortato tutti a lasciarsi condurre a Dio da Maria, poiché il suo sostegno e la sua intercessione sono necessari per lottare contro il male e per accogliere la grazia della redenzione.
0: Nel pomeriggio di ieri Papa Leone, in due ore di ascolto, dialogo e preghiera, ha accolto le storie di dolore e sofferenza di 4 uomini e 3 donne vittime di violenze da parte di membri della Chiesa. Una sofferenza, ha detto, vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Ha poi espresso, ha riferito la sala stampa della Santa Sede, la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Ce ne parla Benedetta Capelli.
2: Privato, diretto e profondo. Così Papa Leone voleva che fosse l'atteso incontro con 4 uomini e 3 donne vittime di abusi in parrocchie, collegi, congregazioni e movimenti da parte di membri del clero. Il dialogo è avvenuto nella casa vescovile, a pochi passi dal santuario di Lourdes, colloqui individuali e ascolto anche delle proposte perché la sofferenza provata non si ripeta mai più. Spazio poi a un momento di raccoglimento con tutti, nel quale Leone ha ringraziato per la dolorosa testimonianza e ha espresso la sua vicinanza alle vittime e tramite loro a quanti hanno sofferto e soffrono ancora per le ferite degli abusi ricevuti. Infine, auspicando di poter lavorare insieme perché la comunità dei fedeli sia sempre più un luogo dove gli uomini e le donne di ogni età possano trovare conforto e guarigione, il Papa ha chiesto ai presenti di pregare per lui e impartito su di loro la sua benedizione. 5 delle 7 vittime hanno poi raccontato i dettagli alla stampa. Tutti si sono detti colpiti dall'empatia del pontefice, dalla conoscenza approfondita delle loro storie. Non è ingenuo, sa che bisogna rimanere vigili. Incoraggiante, affermano, sentire il suo impegno. Speriamo in un cambiamento.
0: E ieri è stato anche il pomeriggio in cui a Lourdes, nella QL Notre Dame, Leone XIV ha incontrato una rappresentanza dei pellegrini malati e degli operatori sanitari e dei volontari che li assistono, ed ha ribadito in un forte appello a difesa della vita che la dignità umana non si misura e non si discute. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Le parole del Papa nel piazzale della struttura sanitaria all'interno del recinto del santuario sono accolte da applausi e da grida di approvazione. Ai medici operatori sanitari ribadisce l'appello già rivolto a giugno alla Fondazione Lejeune. Siate servitori appassionati della vita. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. Ma si rivolge prima di tutto a chi soffre per dolori talvolta terribili. Cari fratelli e sorelle malati, ci tengo a dirvi, non siete un peso, siete il cuore pulsante della nostra umanità e un tesoro prezioso per la Chiesa. Accompagno con la preghiera le prove che state attraversando.
0: Veniamo alla cronaca internazionale. Di 5 persone arrestate, il bilancio del blitz antiterrorismo effettuato dalla polizia britannica ieri nella base aerea della RAF di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri americani verso l'Iran. Il presidente Trump si attribuisce il merito dell'operazione e ribadisce: credo che vinceremo presto questa guerra. Roberta Barbi.
4: L'allarme terrorismo torna a scuotere l'Occidente. Nella giornata di ieri un'operazione della polizia britannica ha fruttato 5 arresti di altrettante persone che sembra stessero progettando un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri statunitensi che da mesi effettuano attacchi contro l'Iran. Il sospetto è che avessero legami con Teheran. E mentre il presidente americano Trump si intesta il blitz, dichiarando ancora una volta di credere che la vittoria nella guerra contro l'Iran arriverà molto presto, sia grazie alla pressione economica che all'azione militare, i Pasdaran affermano di aver sequestrato un secondo drone sottomarino statunitense nello stretto di Hormuz. Sul piano diplomatico la soluzione del conflitto resta ancora lontana. Nonostante dopo i contatti a margine dell'Assemblea ONU i canali tra le parti fossero rimasti aperti, la delegazione iraniana a New York ha fatto sapere che non ha in programma altri incontri negoziali con gli USA e resta in attesa della risposta di Washington alla propria proposta di cessate il fuoco, che prevedrebbe la riapertura di Hormuz entro 7 giorni a patto che cessino le ostilità e sia revocato il blocco navale USA, proposta che ieri sera Trump avrebbe respinto, aggiungendo però che sia la propria amministrazione sia gli iraniani sono disponibili a raggiungere un accordo.
0: Il primo ministro israeliano Netanyahu era stato avvisato dall'intelligence egiziana dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023. Dopo i 2 precedenti avvertimenti ignorati, pochi giorni prima della strage, il capo dei servizi segreti del Cairo, Kamel, aveva telefonato al premier israeliano per trasmettere un ulteriore segnale di un attacco imminente a Gaza. La notizia è stata diffusa dal Wall Street Journal e ha trovato ampio risalto sulla stampa israeliana. Senza sosta gli attacchi russi in Ucraina nelle ultime ore, nei quali si sono registrate 8 vittime, lo hanno riferito le autorità locali. I raid hanno colpito anche un centro per minori nella città di Sumy, uccidendo una ragazza di 16 anni. Coinvolte anche Kiev e la regione di Odessa. I colpi sferrati da Mosca hanno danneggiato abitazioni, negozi, strutture sanitarie e un magazzino di cereali. Noi torniamo con la pagina della cultura, al viaggio del Papa in Francia, la cui ultima tappa, come avete sentito, è Metz. Alcuni appuntamenti si terranno al centro congressi Robert Schuman, dedicato a uno dei padri fondatori dell'Europa, di cui è in corso la causa di beatificazione. Ce ne parla Silvia Guidi.
5: Rabé ha scritto parte del suo capolavoro Gargantua e Pantagruel, e c'è ancora quello che resta della casa dove è vissuto l'immaginifico medico poeta. Capitale merovingia e culla della dinastia successiva ai Carolingi, è la città dove è nata l'Europa. Metz è da sempre un luogo di frontiera, una zona dai confini costantemente in movimento. Simbolo del pendolo tra alleanze e conflitti che segna la storia dei paesi europei, è, con la sua stessa biografia, Robert Schuman, tedesco di nascita, cittadino francese nel 19, dopo che l'Alsazia Lorena viene restituita alla Francia. Come ministro degli esteri, Schuman supervisionerà la celebre dichiarazione del 9 maggio 1950, il primo discorso politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa, intesa come unione economica e, in prospettiva, politica tra i vari stati.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

0: prega il Padre tuo nel segreto, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato da Gribaudi Editore. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Ventiquattresimo incontro. Penetra nel cuore del mondo, troverai Dio. Penetra nel cuore di Dio, troverai i fratelli.
1: La preghiera è facile quando sperimenti il senso tragico della tua esistenza, quando sei in pericolo o quando ti scopri povero e peccatore. Non avviene lo stesso quando comunichi veramente con la vita dei tuoi fratelli. Il giorno in cui hai compreso tutta la tristezza del fratello o la sua gioia, non preghi forse con lui e per lui in verità? In quel momento la preghiera viene spontanea alle tue labbra come un grido di angoscia o di ammirazione lanciato verso Dio.
2: Molto spesso la tua preghiera è senza vita, perché non sei in relazione con coloro che ti sono vicini. Continui ad agire, persino a rendere servizio agli altri, ma non hai ancora percepito la loro situazione reale. Ti fermi a uno stadio in cui gli uomini si distraggono o recitano una parte. Taci davanti a loro, ma conserva il tuo cuore aperto per cogliere, al di là delle parole, la loro disperazione esistenziale. Forse ti domandano del pane, un servizio materiale, oppure non hanno bisogno di niente, ma se ti parlano è perché hanno fame del tuo sorriso e della tua amicizia, in definitiva di Dio.
1: Pregherai veramente il giorno in cui capirai, di là dalle parole dei tuoi fratelli, la loro fame d'amore. Quando un uomo soffre, non puoi dir nulla per consolarlo, poiché ignori la sua reale sofferenza, non la conosce realmente nemmeno lui. Egli ti chiede semplicemente di stare lì, in silenzio, vicino a lui, a guardarlo e amarlo intensamente. La tua preghiera comincia il giorno in cui divieni sensibile a questa sofferenza, per gridarla verso Dio nella supplica e nell'intercessione. Se vuoi pregare, comincia con l'essere attento ai fratelli. Sii accogliente e silenzioso davanti a loro. Ascoltali in profondità, discernendo di là dalle loro parole la sofferenza o la gioia che non riescono a esprimere. Lascia che tutto questo penetri nel tuo cuore. Fa posto all'altro. Questo è perdere la propria vita per i fratelli. In una parola, i tuoi fratelli devono abitare in te con una presenza viva, attiva e calorosa. Nella preghiera tu accoglierai la voce di tutti gli uomini per farla salire verso Dio.
2: Sarà lo stesso per i fratelli lontani. Non leggere il giornale come un turista, non guardare la televisione come un dilettante, ma ogni volta cerca di comunicare con la vita reale di tutti quegli uomini dei quali intravedi gli echi esteriori nei mezzi di informazione. La tua preghiera si arricchirà di tutta questa vita del mondo. Essa si farà supplica per gli uomini che soffrono spiritualmente e materialmente. Comprenderai che ciò che manca loro di più non sono tanto i mezzi, ma le ragioni per vivere. Essi hanno soprattutto fame della luce e della vita di Dio. Intercedi e supplica per loro affinché la ricevano dal Padre nell'intimo del loro cuore. Dopo aver visto in profondità la sofferenza dei tuoi fratelli, non potrai accontentarti di pregare per loro, ma perché la tua preghiera sia vera, dovrai realmente impegnarti al loro servizio.
1: Sarai anche testimone delle loro scoperte e delle loro gioie. Ogni progresso nella conoscenza e nell'amore, sia pur profano, deve immergerti nella meraviglia e nella gratitudine. San Tommaso dice che ogni scintilla di verità, da qualsiasi parte venga, è suscitata dallo Spirito Santo. Se sai ascoltare i fratelli e contemplare il mondo, vedrai affiorare la gloria di Dio attraverso la creazione. Allora potrai cantare le sue lodi, glorificarlo e rendergli grazie. Eviterai l'orgoglio che consiste nel pensare di aver fatto qualche cosa di grande. L'uomo di preghiera fa risalire senza posa verso il Padre le meraviglie che gli è stato concesso di compiere.
2: Se sai farti solidale con ogni uomo e con il mondo intero, assumendole in profondità e non soltanto fermando la tua curiosità alla superficie degli avvenimenti, farai della tua vita una preghiera continua perché sperimenterai la presenza nascosta di Dio nel cuore degli avvenimenti. E quando pregherai, ti basterà entrare ancora più profondamente in queste situazioni per fare tua la voce dei fratelli. E tutto quello che fate in parole e opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre.

0: Penetra nel cuore del mondo e troverai Dio. Penetra nel cuore di Dio e troverai i tuoi fratelli. Purtroppo tu ti fermi sempre alla superficie delle cose, al loro aspetto esteriore. È per questo che metti in opposizione presenza a Dio e presenza agli uomini. Quando rimani alla superficie del mondo, sei dilaniato dalle lontananze e dalle opposizioni. Il tuo stesso corpo, che ti permette di incontrare gli altri, è anche ciò che ti divide e ti seziona. L'opacità della tua carne rende difficile la trasparenza fra le persone. Lo stesso avviene se ti fermi all'aspetto visibile della preghiera. Corri il rischio di vivere nell'illusione. Lascia la superficie e attraversa, supera le zone visibili dell'esteriorità per raggiungere gli altri dall'interno. La comunione d'amore si realizza di là dalle parole e dai contatti materiali, sul piano dell'essere profondo. L'opacità dei corpi si riduce, le distanze scompaiono e il tempo si abolisce. Quando raggiungi questa sorgente dell'essere, questo centro universale donde scaturisce ogni pensiero e ogni attività libera, allora scopri che questo interno delle persone e delle cose non è opera tua, ma è il dono continuo che ti fa di sé colui che è. Quando ti distacchi da tutto quello che passa, è questo il vero distacco cristiano, e scendi in queste profondità, ti senti al di fuori del contingente, dell'effimero e del nulla, e gusti la pace di Dio.
1: Quando raggiungi il punto in cui l'uomo è radicato in Dio, tu arrivi alla sorgente dell'atto creatore e lavori per il suo vero sviluppo. Così, penetrando nel cuore del mondo, tu non trascuri le realtà terrestri, anzi, le stabilisci nel loro ultimo essere. Ecco perché l'amore vero dell'uomo nella sua stessa realtà e nella profondità del suo essere deve aprirti al senso di Dio. L'essenziale è raggiungere gli altri nelle aspirazioni profonde, come dice Dom Lesseau, in comunione di verità con i suoi fratelli e con il mondo, entra solo colui che è penetrato nel suo intimo, al di là di se stesso, fino al luogo delle sue origini, fino a Dio stesso, fino all'eterna nascita nel seno del Padre e del Verbo Divino, perché li ha finalmente scoperti, non più dove appaiono e sembrano essere, ma là ove sono in verità.
0: Allo stesso modo, quando ti addentri in Dio nella preghiera, tu non abbandoni il mondo se la tua preghiera è vera e ti immerge in Dio. Non credere a coloro che ti dicono che il servizio di Dio ti... Tu non abbandoni il mondo se la tua preghiera è vera e ti immerge in Dio. Non credere a coloro che ti dicono che il servizio...

0: prendiamo dimora nell'ambiente divino. Ci troveremo nel più intimo delle anime e nella maggiore densità della materia. Vi scopriremo con la confluenza di tutte le bellezze, il punto ultravivo, il punto ultrasensibile, il punto ultraattivo dell'universo. E nello stesso tempo sentiremo che si ordina senza sforzo, nel fondo di noi stessi, la pienezza delle nostre forze di azione e di adorazione.
1: Nella tua relazione con Dio, ritrovi la tua relazione con gli altri in una comunione di sorgente. Persuaditi bene di questo. Arrivano a dare il vero valore alle realtà terrestri e alle relazioni personali solo coloro che le ricollegano a Dio. Se non vai fino al fondo di queste realtà e di queste relazioni per trovare Dio nella sua sorgente creatrice, non potrai non essere preso da angoscia a causa dell'aspetto effimero e assurdo di questa azione. Dio solo è. In Lui tu esisti, tu vivi e tu ami.

prega il padre tuo nel segreto, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato da Gribaudi Editore. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti. 24esimo incontro. Penetra nel cuore del mondo, troverai Dio. Penetra nel cuore di Dio, troverai i fratelli. La sigla è tratta dal compact disc edito da Studio SM96, Le più belle musiche per pregare. Il canto Alleluia, questa tua parola è ripreso dal compact disc Come in cielo, così in terra, pubblicato da Window Communication. Tecnico del suono Silvio Anelli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione, ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

Carissimi radioascoltatori, buona giornata. Il Signore sia con voi, la Vergine Maria vi protegga, vi accompagni. Siamo sempre in cammino di fede. Il Signore ogni giorno ci dà

La vita e ci dà la luce e la forza di perseverare nel nostro cammino. Per questo dobbiamo ringraziare sempre il Signore. La nostra vita è una lode, una benedizione a Dio, non solo attraverso le parole, le espressioni, ma soprattutto attraverso la nostra adesione alla volontà del Signore, con le opere della carità, della misericordia. Questa mattina siamo arrivati a fare una sintesi di quanto abbiamo esposto nei pensieri precedenti per quanto riguarda la risposta dell'uomo a Dio. Dio che parla a noi attraverso la rivelazione, noi che rispondiamo a Dio attraverso la nostra fede. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, alla fine di ogni capitolo, c'è questa sintesi. Si va dal numero 176 al numero 184. Sarebbe bene che i cristiani avessero anche il libro del Catechismo della Chiesa Cattolica. I tre libri fondamentali che il cristiano dovrebbe custodire sono prima di tutto senz'altro la Sacra Scrittura, poi i documenti del Concilio Vaticano II e oggi il Catechismo della Chiesa Cattolica. Così, attraverso anche queste riflessioni, possiamo entrare sempre più chiaramente nel cammino della nostra fede e quindi della nostra santificazione, perché la fede è una potenza che entra dentro di noi, che ci trasforma, che ci cambia il cuore, che ci apre alla capacità della speranza e soprattutto dell'amore. Ecco allora, in sintesi, quello che noi è bene che conosciamo, perché poi ci consente di avere anche chiarezza per quanto riguarda i problemi della nostra vita, anche sotto il punto di vista morale. Che cos'è la fede? La fede è l'adesione personale di tutto noi stessi a Dio. Quindi quando ci troviamo di fronte alla parola, a Dio che si rivela, noi diamo la nostra adesione, il nostro consenso. È un combaciare, ecco perché si bacia la parola di Dio, è un combaciare, essere perfettamente aderenti con l'intelligenza e con la volontà alla rivelazione che Dio ha fatto di se stesso attraverso le sue opere e le sue parole. In Dio opera e parola si identificano, perché per Dio la parola è ciò che Lui compie. Noi i fatti che Dio ha compiuto li tramandiamo di voce in voce e poi li scriviamo anche questi avvenimenti che Dio ha compiuto. Abbiamo ricordato i passaggi. Dio parla compiendo, operando. Chi ha accolto questi avvenimenti li ha interiorizzati e trasmessi, poi alla fine anche scritti, così è nata la Sacra Scrittura. Noi a tutti questi avvenimenti, a queste parole compiute, diciamo il nostro sì, il sì della nostra intelligenza e anche l'adesione della nostra volontà. Credere ha perciò un duplice riferimento. Riferimento alla persona e riferimento a quello che la persona dice, quindi alla verità. Io credo a quello che una persona mi dice quando ho fiducia di quella persona. Allora io credo a quello che Dio mi ha detto perché ho fiducia di Dio. Quindi credo, aderisco alla verità per la fiducia che io do a Dio che mi parla. Non possiamo avere fede
senza avere questa fiducia in Dio. Ecco perché la fede diventa una prova, un collaudo che ci salva, perché Dio aspetta che noi gli diamo la nostra fiducia, che li crediamo non soltanto intellettualisticamente, ma li crediamo proprio perché accogliamo Dio nella nostra vita e siamo certi che chi confida in Dio non sarà mai deluso. In realtà non dobbiamo credere in nessun altro se non in Dio, che è Padre, che è Figlio, che è Spirito Santo. C'è anche una fede umana, perché noi crediamo anche agli uomini, alle persone. Già vi ho detto, oggi noi viviamo credendo a tantissime persone, a tutte quelle persone che attraverso i mass media, la televisione, la radio, ci parlano di cose che noi non vediamo e ci crediamo, anche se non vediamo, perché abbiamo fiducia che quelli che ci parlano non ci dicano bugie. Quindi c'è una fede anche umana. Oggi crediamo che il pane che mangiamo sia un pane sano, che non sia stato avvelenato. Abbiamo fiducia anche nel panettiere. E così via, anche in casa nostra, sempre ci diamo fiducia perché crediamo che la persona che ci riferisce qualche cosa che noi non vediamo è veritiera, non ci inganna. Se crediamo alle persone umane, quanto più dobbiamo credere a Dio. D'altra parte, la fede è un dono soprannaturale di Dio. Quindi per credere l'uomo ha bisogno degli aiuti interiori dello Spirito Santo. Nessuno può darsi la fede. La fede a noi cristiani viene infusa nel battesimo. Per questo dobbiamo rifarci spesso al dono inestimabile del battesimo che ci ha fatti figli di Dio e attraverso il quale lo Spirito Santo ha infuso in noi i doni soprannaturali dello Spirito Santo e in modo particolare le tre virtù teologali, che sono le virtù che Dio infonde, teologali, vengono da Dio: fede, speranza e carità. Dobbiamo quindi pregare lo Spirito Santo perché ci aiuti a credere, ci aiuti a far crescere la fede. Credere è anche un atto umano cosciente e libero che si accorda benissimo con la dignità della persona umana. Chi crede non è che diminuisca la propria personalità perché si fida di un altro. La fede ci fa crescere in dignità, ci fa sempre più aderire al progetto di Dio, che vuole fare di noi delle persone complete, delle persone libere, delle persone capaci di amare, di perdonare e alla fine anche di vedere Dio faccia a faccia, così come Egli è. Credere allora diventa una risposta cosciente, responsabile della nostra volontà e un'adesione, come abbiamo detto, anche della nostra intelligenza. Attraverso la fede noi ci maturiamo come persone umane, ci completiamo, ci perfezioniamo come persone umane. Credere poi è anche un atto ecclesiale, cioè non è un atto solitario. La fede della Chiesa precede la nostra fede personale, perché noi la fede non ce la siamo data, l'abbiamo ricevuta da Dio mediante la Chiesa. Quindi la fede noi la attingiamo dalla Chiesa. La Chiesa genera la nostra fede per la potenza dello Spirito Santo, come vi ho detto, nel battesimo, ma anche negli altri sacramenti e anche quando ci annuncia, ci proclama la parola di Dio. Inoltre la fede della Chiesa sostiene anche la nostra fede e la nutre attraverso i sacramenti, la preghiera. È bello ricordare sempre che la Chiesa è nostra madre, è la madre di tutti i credenti. E c'è la bellissima espressione di San Cipriano di Cartagine, il quale afferma che nessuno può avere Dio per padre se non ha la Chiesa per madre.
Vorrei che non aveste mai da dimenticare questa affermazione, perché è molto programmatica e densa di contenuto. Talvolta succede che magari qualcuno dice: io credo in Dio, ma non credo nella Chiesa. È un'espressione che non ha senso, che è contraddittoria. Nessuno può avere Dio per padre se non ha la Chiesa per madre, perché noi attingiamo dalla Chiesa tutto quello che Dio ci ha rivelato e ci consegna anche come dono di grazia. Ripeto che la fede della Chiesa precede, genera, sostiene e nutre la nostra fede. Quindi noi non possiamo giungere alla pienezza della fede se non per mezzo della Chiesa. E allora ecco che la nostra adesione a Dio diventa adesione anche alla Chiesa. Noi crediamo tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, che è scritta e che è tramandata. E qui vi ricordo le due fonti da cui noi attingiamo la rivelazione, che è la Sacra Scrittura e la tradizione. Dio ha parlato attraverso i suoi avvenimenti, i suoi interventi, soprattutto per mezzo dell'intervento straordinario, unico, divino, del Figlio di Dio che si fa uomo e che ci manifesta il volto del Padre. Gesù compie delle azioni, dei miracoli, lui stesso si offre, passa attraverso la sua passione, la sua morte, la sua resurrezione, e tutta questa rivelazione di Dio è stata tramandata a viva voce e poi scritta. E la Chiesa ce la propone a credere tutta questa verità come divinamente rivelata, quindi verità infallibile. La Chiesa ci garantisce l'infallibilità della verità che Dio ci ha rivelato. Per questo la fede è necessaria alla salvezza. Il Signore stesso lo ha affermato con molta chiarezza, dicendo: chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Il giusto vive di fede, abbiamo detto. Perciò, se noi vogliamo essere salvi, dobbiamo credere, far crescere la fede, maturare la fede e fare in modo che la fede sia viva e feconda attraverso le opere della carità. La fede dunque è necessaria alla salvezza. Chi non crede non si salva. Ci sarà chi non ha avuto il dono della fede e allora per quelli Dio avrà una particolare misura di giudizio, di perdono e di accoglienza nella vita eterna. Dobbiamo lasciare a Dio, alla sua infinita misericordia, stabilire le vie della salvezza. È certo che per noi che abbiamo ricevuto questo deposito della fede, che è nella Chiesa, e l'abbiamo ricevuto nel battesimo, noi, se non crediamo, non ci salviamo, perché rifiutiamo Dio. Uno non crede perché non ha fiducia in Dio e quindi se rifiuta Dio si distacca da Dio. E come possiamo salvarci se ci distacchiamo da Dio? In conclusione, chi ha fede matura, chi ha fede viva, entra in una pregustazione della conoscenza che ci renderà beati nella vita eterna. Già pregustiamo il paradiso, perché aderire alla verità vuol dire aderire a Dio, sentire la presenza di Dio, essere posseduti da Dio e possedere a nostra volta Dio. Quindi chi ha vera fede è già in Dio, pregusta già la conoscenza di Dio quando lo potremo vedere faccia a faccia, così come Egli è. Non so se siamo consapevoli di quanto grande sia il dono della fede che abbiamo ricevuto, e non so se ci rendiamo conto di quanta responsabilità e stoltezza noi viviamo, e se non ci preoccupiamo di custodire la fede e di farla crescere. Tutti gli altri tesori non servono a niente. Che ti serve guadagnare anche tutto il mondo se poi perdi la tua vita? E la perdi se non credi. Allora il tesoro più grande resta la fede. Chiediamo al Signore questa fede e poi vediamo di nutrirla, attingendo dalla Chiesa la verità che ci fa liberi, come lo Spirito opera potentemente dentro di noi quando ci apriamo alla verità.

0: è per questo che la preghiera del cuore esige costanza. La preghiera del cuore esige in qualche maniera un certo accanimento. Perché? Perché le mie scorie sono durissime a essere bruciate. Durissime a essere bruciate. Peggio che la plastica più resistente e non prende piega. E allora, se voglio permettere che il Signore riesca a vincere la mia refrattarietà, io devo restare dentro a questo fuoco con perseveranza, con costanza, con ostinazione. Perché in realtà il fuoco non ha nessuna azione se io lo sfioro appena. Ecco perché la mia preghiera del cuore deve essere una preghiera perseverante, ostinata, accanita. E qui dobbiamo superare l'altro grande ostacolo della nostra fretta, del nostro tanto da fare. E qui ci caschiamo dentro tutti. E abbiamo bisogno di una grande conversione, di ordinare la nostra vita, la nostra giornata. Il primo posto spetta al Regno di Dio. E quindi non mi serve niente, tutto quello che io faccio di esteriore, che mi esaurisce, se non cerco prima di tutto il Regno di Dio e la sua giustizia. Poi tutto il resto, dice Gesù, mi sarà dato in sovrappiù. Devo assolutamente saper donare del tempo prezioso al Signore. E donarlo a lungo, a lungo. E se mi manca questo impegno, se mi manca questa perseveranza, questo tener duro, questo resistere a tutte le sollecitazioni che purtroppo ci sono attorno di me, a meno che non si tratti di risposte a sollecitazioni di carità, di dovere, che è evidente se ho il mio lavoro, la mia missione, potrebbe essere un rifugio comodo starmene col Signore e trascurare i miei doveri. Però il Signore ci richiama a mettere ordine in questi miei doveri, perché non ho doveri soltanto verso i fratelli, ho anche dei doveri verso Dio. Anzi, i primi doveri sono verso di Lui. Lui è il primo. Ecco allora perché, se talvolta chiedo che i miei fratelli rispettino le mie esigenze, o che io mi muova per rispettare e rispondere alle esigenze dei fratelli, devo anche rispettare le esigenze di Dio. E se sto pregando, io devo dare a Lui prima di tutti la risposta, a meno che, appunto, come ripeto, non ci siano delle esigenze gravissime. Ma il tempo devo darlo a Dio, quello che Lui ha diritto di avere. E sopra qualsiasi altra sollecitazione. Quindi avere il coraggio, lo dico talvolta ai miei fratelli, lasciami che ho un lavoro urgente da fare. Quale lavoro più urgente che quello di stare con Dio? Lasciatemi che finisca questo mio lavoro con Dio. Dopo ti darò una risposta. Quindi esigere anche il rispetto nella preghiera. Altrimenti la mia preghiera si anacqua, no? Si disperde. Perde di mordente. Perché così compio magari la mia preghiera perché mi tocca, perché devo tacitare la mia coscienza, se no alla fine della giornata devo dire: guarda, oggi non ho fatto niente. Allora butto lì la mia preghiera a bocconi, a intermittenze, e diventa una preghiera inutile, vuota. Ecco la necessità dell'impegno della preghiera, per non perdere il tempo della preghiera, per non sciupare il tempo della preghiera, per non vanificare il tempo della preghiera. E mentre mi butto dentro nell'amore infuocato di Dio, in questo amore di Dio, E nella mia preghiera del cuore devo cercare sempre con sincerità la volontà di Dio, che è l'esigenza più importante della preghiera del cuore. Perché se io nella mia preghiera del cuore non cerco la volontà di Dio nella mia vita, in questo momento, in proiezione poi di quello che è il mio cammino, la mia chiamata, la mia vocazione, allora la mia preghiera del cuore potrebbe essere ancora un inganno, anche se mi capitasse di andare in estasi. Perché capite? San Paolo l'ha detto, no? Se mi manca la carità, anche andassi in estasi o facessi bruciare il mio corpo, non mi servirebbe a niente. Ciò vuol dire che la cosa più importante che devo cercare non è neanche la gratificazione mia, quanto piuttosto di fare la volontà di Dio, di cercare la volontà di Dio e vivere quindi continuamente in questa adesione, in questa preghiera che mi abbandona il Signore, che mi dispone a fare tutto quello che piace a Lui. Signore, tutto quello che piace a Te, solo quello che piace a Te.
1: Cioè dobbiamo entrare nell'essenziale, dobbiamo ridimensionare tutto e ridimensionarci anche noi stessi. È evidente che spesso questo non dipende dalle nostre capacità, perché siamo così deboli, così fragili, i nostri nervi sono sempre a fior di pelle e le nostre resistenze sono sempre così fragili, per cui non sempre ce la facciamo. Però anche questo gioco di fragilità, di ribellione, di scoraggiamento, di stanchezza, e fa parte della storia nostra di ogni giorno. Non possiamo pretendere di passare la nostra giornata tranquilli, perché prima è necessario che egli soffra molto e venga ripudiato da questa generazione. E delle contrarietà che incontriamo sono segno che siamo sulla strada buona, che siamo nello spirito di Gesù Cristo, perché il Figlio dell'uomo è presente oggi, verrà alla fine, si manifesterà nella sua gloria, ma è presente oggi. E allora ecco perché davanti al Signore, oggi, è come 1000 anni. E 1000 anni come un giorno davanti al Signore. E allora? Perché devo angosciarmi tanto di questo giorno? Se per il Signore le cose sono così grandi, così straordinariamente importanti, io che cosa sono mai per inquietarmi? Ecco allora la sapienza che mi fa cercare la forza, la luce nel Signore, in modo che io possa attendere la venuta del giorno di Dio, del giorno ultimo, del giorno definitivo, del giorno che mi introdurrà nella vita di Dio, nell'eternità. E quindi la sapienza di Dio in questo momento mi fa capire che oggi io devo attenderlo in santità di vita. Questa è la sapienza, in santità di vita. Perché se oggi io ho passato la mia giornata in agitazione, ho perso tutto e non ho combinato niente. Ho rovinato la storia di Dio, ho rovinato me stesso, ho perso tempo e ho perso questo mio giorno così prezioso. Davanti al Signore un giorno è come 1000 anni. E per Dio 1000 anni fu il giorno. Per Lui non c'è né passato né futuro, c'è un presente eterno. Ecco allora che io ho la possibilità di entrare in questo presente eterno attraverso la preghiera del cuore, che è la preghiera di semplicità, che è la preghiera in cui io mi abbandono alla volontà di Dio, accetto il suo passaggio adesso, così com'è, non come lo voglio io. E esprimo con la Vergine Maria, insieme con lei e come lei, il mio eccomi, sono la serva del Signore, sono il servo del Signore. Oppure Gesù stesso, qui di fronte al Padre, dice: eccomi Padre, che vengo a fare la tua volontà. La preghiera del cuore è proprio questo fare la volontà di Dio. questo abbandonarsi alla volontà di Dio, senza sentimenti o sentimentalismi. Se ci sono, ringraziamo il Signore, ma sono rari. Il Signore non è tanto generoso nel darci troppi cioccolatini. Perché deve fortificarsi, non deve tirare su pape molle, deve tirare su gente forte, robusta. E quindi è logico che deve allenarci, no? Pensate quanti allenamenti fanno quelli che devono fare le gare sportive. San Paolo dice: noi che dobbiamo gareggiare per la vita eterna, staremo sdraiati, comodi sui nostri divani, sulle nostre comodità, sui nostri gusti, sulle nostre idee. La preghiera del cuore mi fa entrare nella essenzialità della vita, proprio perché mi dà la possibilità di vivere la mia preghiera del cuore nell'amore. E sappiamo benissimo che l'amore è fare la volontà di Dio, che chi mi ama osserva la mia parola, e non chi dice Signore, Signore entra nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E la preghiera del cuore mi dà questa possibilità di entrare in questo amore concreto, esistenziale. Signore, ti accetto la croce perché ti amo, mi sottometto a questa prova perché ti amo, sto in silenzio perché ti amo, mi abbandono perché ti amo, abbraccio il mio fratello che mi ha fatto del male perché ti amo.

Concludo questo pensiero di stamattina ringraziando Dio per il dono della fede. Grazie Signore che mi hai dato la fede. Grazie che mi hai dato il battesimo. Grazie che mi hai fatto cristiano. Grazie che mi hai fatto conoscere Gesù Cristo. Grazie che mi hai fatto nascere nella Chiesa. Evidentemente da questo ringraziamento nasce anche la nostra responsabilità di vivere coerentemente alla fede, di sentirci membri del corpo di Cristo e di vivere la nostra giornata nella santità della vita e nei rapporti di amore con i fratelli e di sentirci attivi nella Chiesa e responsabili per far crescere la santità della Chiesa con la nostra condotta, soprattutto con il nostro amore e con la nostra adesione alla volontà di Dio. Questo è quello che vi auguro, ma nello stesso tempo anche desidero chiedere per me e per voi, implorando la benedizione di Dio su questa nostra giornata, sempre per mezzo della Vergine, nostra Madre, colei che ha creduto più di tutti, con maggiore fedeltà e pienezza di adesione, di intelligenza e di volontà, e anche per intercessione di San Giuseppe, l'uomo giusto, che è vissuto nella fede, e di tutti i santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Vi auguro una giornata serena e felice, tutta nella fede e nell'amore del Signore.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'inizio di questa nuova settimana, l'ultima di questo mese di settembre. Oggi è lunedì 28 settembre 2026, sono le 9.03 minuti, alle 9.05 andrà in onda hashtag Pop Theology, alle 9.35 sulla strada, alle 10 il GR Flash, alle 10.15 saremo in diretta con il dottore Stefano Bortolus, presidente dell'Associazione Culturale alla Dura di Pordenone, che ci presenta solitamente in anteprima gli eventi organizzati dalla sua associazione con importanti personalità. Alle 11 il GR Flash, alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una meditazione religiosa, alle 12.30 vari argomenti tratti dalla serie Storie, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 Strada Facendo, alle 13.40 il Santo del Giorno a cura della redazione e i servizi di informazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.36 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 la Coroncina alla Divina Misericordia, alle 15.15 l'Omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15.30 il Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 Acqua Viva, Voci Profetiche del Nostro Tempo, alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 il notiziario serale, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma e argomenti di spiritualità, alle 22 Pop Teologi e interviste, alle 22.30 vocazioni, alle 23.30 la compieta, gli argomenti di spiritualità e a seguire il palinsesto notturno. A voi tutti da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone buona giornata e buon inizio di settimana, ma anche buon ascolto.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ed io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di teologia dei sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, e anche parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e grazie per essere con noi in questa puntata, Don Salvatore.
1: Grazie a te Federico per l'invito e saluto con affetto tutti i radioascoltatori.
0: Ricordo, per chi ci avesse, come dire, non seguito durante le altre trasmissioni, stiamo dedicando queste trasmissioni, lo faremo anche per tutto ottobre, alle cose importanti, diciamo così, che noi possiamo approfondire. In questo caso sono i sacramenti della Chiesa e siamo arrivati all'Eucaristia, il sacramento centrale della Chiesa, definito dal Concilio Vaticano II come fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Ecco, io ti chiedo, intanto ricordo ai radioascoltatori che lo faremo in due puntate perché c'è tanto da dire, c'è tanta materia anche da approfondire, quindi faremo questa puntata e anche la prossima, però ti chiedo un po' di spiegare l'importanza, come la definiva anche il Concilio Vaticano II.
1: Sì, siamo con l'Eucaristia realmente alla fonte, al culmine della vita della Chiesa, perché la Chiesa nasce dall'Eucaristia, e possiamo dirlo chiaramente: nel Cenacolo di Gerusalemme Gesù, attraverso il sacrificio eucaristico che celebra nell'ultima cena, dà vita alla comunità dei credenti, perché la Chiesa si ritrova attorno all'Eucaristia ed è anche il culmine, perché nella celebrazione eucaristica la Chiesa fa ciò che di più importante essa può mettere in atto, cioè ripresenta al Padre il sacrificio del Cristo, quindi non fa una preghiera sua, non celebra un qualcosa che mette in opera l'uomo, ma è lo stesso sacrificio di Cristo che passa per le mani della Chiesa, e nel momento dossologico, quando il sacerdote, alzando la patena con il corpo del Signore e il calice con il sangue di Gesù, dice per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, in quel momento la Chiesa offre al Padre il sacrificio del Figlio. Ecco perché è ciò che è di più grande, il culmine di ogni attività che la Chiesa vive. Quindi la Chiesa sicuramente deve essere impegnata su tanti fronti, sul fronte dell'annuncio dell'Evangelo, della formazione, della catechesi, della carità, della vicinanza, della prossimità agli ultimi, però ciò che di più grande essa vive, sperimenta e celebra è proprio attraverso il sacrificio eucaristico. Ecco perché è fonte e poi anche culmine. E quando parliamo di Eucaristia noi, e quando ritorniamo anche su questa materia, come tu ben dicevi, oggetto di docenza, anche l'esperienza che vivo ormai da due decenni all'università, io dico sempre ai miei alunni che è come scalare una grande montagna, della quale noi possiamo vedere soltanto la vetta dal basso, ma cioè, innanzitutto c'è da capire la base per fare una scalata, c'è da comprendere le distanze, attrezzarsi e poi pian piano salire, ed è quello che cercheremo brevemente attraverso soltanto due appuntamenti, però cercheremo di compiere insieme questa meravigliosa scalata per poter contemplare l'Eucaristia in maniera ancora più nitida, entrando all'interno del significato che la Chiesa ha ricevuto dalle mani del suo Signore e che per 2000 anni ha annunciato attraverso questo mistero della fede che rinnova fedelmente tutte le domeniche. Innanzitutto io direi partiamo dai nomi, partiamo da come la Chiesa ha chiamato questa celebrazione, perché sappiamo che
2: il nome non è soltanto un'etichetta che viene data, ma è in qualche modo anche espressione di un significato
1: La Chiesa ha sempre dato a quello che celebra, perché quello che noi normalmente diciamo, la Santa Messa è soltanto un termine che viene a fine IV secolo o V e si inserisce all'interno del linguaggio della vita dei credenti in maniera abbastanza tardiva, ma non è un termine biblico. I primi cristiani, per dire andiamo alla celebrazione domenicale, non dicevano andiamo a messa. Oggi utilizziamo in maniera molto veloce questo modo di dire, però inizialmente, ecco, se vogliamo proprio andare alla prima terminologia, quella più antica, quella più biblica, è la frazione del pane. San Paolo stesso diceva che i discepoli erano frequenti nello spezzare il pane, perché questo gesto della frazione del pane era il gesto che per i primi cristiani dava identità a quello che era il vissuto celebrativo. Mi spiego meglio. Innanzitutto, la frazione del pane, così come ci è raccontato dall'Evangelo di Luca, il momento in cui i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù presente, Gesù risorto. Il Signore risorto si accosta accanto a questi due discepoli di Emmaus. Loro inizialmente, ricorderemo tutti, non lo riconoscono, e Gesù comincia a parlare della sua morte come in realtà inserita all'interno di un grande progetto, e loro ascoltano il Signore quasi vivendo in effetti una prima parte della celebrazione, la liturgia della parola, e poi soltanto quando arrivano a casa, si siedono e spezzano il pane, Gesù scompare dalla loro vista, perché quel gesto della frazione del pane indicava qualcosa di importante. Gesù non è visibile più fisicamente, storicamente, ma è visibile attraverso la celebrazione dei sacramenti. Ecco perché non è più necessaria la sua visibilità fisica. Nell'esperienza dei discepoli di Emmaus questo è ben chiaro, ed ecco perché i due discepoli di Emmaus ad un certo punto, dopo aver visto Gesù, dopo averlo riconosciuto, ma dopo averlo visto sparire dalla loro vista, sentono subito l'esigenza di ritornare a Gerusalemme, dove incontrano gli altri 11, ai quali annunciano il Signore è veramente risorto, perché i sacramenti, e quindi l'incontro con Gesù attraverso i sacramenti, ci riporta sempre alla vita della Chiesa. Quindi questo gesto, frazione del pane, doveva avere all'interno delle prime celebrazioni una grande solennità. Ahimè, lo dico anche spesso agli studenti, questo gesto è piuttosto nascosto adesso dietro i vasi sacri, oppure è fatto con poca solennità, ma in realtà la frazione del pane aveva una grande visibilità, perché in quel momento si dava presente, dopo la consacrazione, la vita di Cristo che voleva entrare all'interno della comunità. Quindi si frazionava il pane perché ognuno, ricevendo una particola, no, un pezzo di quell'unico pane, perché era sempre un'unica pagnotta di pane che veniva poi spezzata in più pezzi, e allora tutti diventavano in quel modo corpo di Cristo, diventavano parte di quel corpo. La teologia paolina è molto chiara a proposito, no? Noi che siamo parte del corpo di Cristo, e ognuno per parte propria è una componente di questo corpo mistico di Cristo. E ecco perché dopo la consacrazione, e solo dopo la consacrazione, si frazionava quel pane, perché potesse raggiungere i singoli fedeli e potessero i fedeli sentirsi corpo di Cristo. Quindi quel pane veniva spezzato, ma i fedeli lo ricompattavano, diciamo così, no? Lo ricreavano attraverso la loro presenza eucaristica, la loro presenza alla celebrazione, perché in quel momento dall'altare il corpo di Cristo diventava l'intera comunità, no? Che si preparava poi ad essere corpo di Cristo all'interno del mondo. Ed è questo un'immagine potentissima e meravigliosa, primigenia dell'Eucaristia, che ci fa comprendere l'Eucaristia non soltanto come un sacramento che coinvolge la mia persona e quella di Gesù, ma l'intera comunità cristiana. Perché tante volte noi, in maniera sbagliata, pensiamo che ricevere l'Eucaristia significa ricevere soltanto Gesù nel cuore io e Gesù in un rapporto intimistico tra me e lui. E invece no, lo spezzare il pane ci fa sentire parte di un unico corpo. Questo purtroppo poi con il V, VI secolo, quando l'Eucaristia ha avuto una postura diversa, perché il sacerdote si è voltato dalla parte dando le spalle all'assemblea, no? L'Eucaristia non veniva più celebrata attorno ad una mensa che era altare, ma anche mensa, no? Luogo che vedeva la partecipazione di tutti, al quale tutti potevano avere accesso visibile. Ecco, quella postura poi nasconde anche il gesto della frazione, che viene fatto sempre con minore solennità. Per coprire quel tempo della frazione del pane, ecco, nasce l'invocazione Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Quindi questa invocazione nasce proprio per dare la possibilità al sacerdote di spezzare l'unica pagnotta di pane in più pezzi. Poi ecco, visto che le persone diventavano tante, l'unica pagnotta di pane non era più sufficiente, allora vengono ideate e vengono pensate le particole già composte, già spezzate, diciamo, già pronte per l'uso, senza avere il bisogno più di spezzare e di sminuzzare, diciamo, l'unica pagnotta di pane in tanti pezzi. Però questo poi ha come conseguenza la perdita di questo fondamentale, primigenio e potente segno eucaristico.
0: Ecco, però su questo, Don Salvatore, mi permetto di interromperti, perché il sacerdote spezza comunque la particola, no? Quando vediamo che la messa, insomma, a un certo punto c'è il sacerdote che spezza. Ecco, quello non ha lo stesso valore o ha lo stesso valore? Ecco, che cosa è cambiato rispetto alla formula precedente, insomma, dei primi cristiani, mi verrebbe da dire. Non so se puoi spiegarmi.
1: No, in maniera sostanziale non è cambiato nulla, chiaramente, no? E quindi è soltanto la leggibilità
0: la comunicazione, del potremmo dire.
1: Esatto, la comunicazione che cambia. Giusto per passare ad un livello un po' più meno teologico, facendo parlare un po' il parroco, che io qualche volta ai bambini ai quali spiego la prima comunione e spiego l'importanza del pane, eccetera, qualcuno dei bambini spesso non capisce quando c'è il pane. Pensa che addirittura una volta un bimbo che non aveva ancora avuto preparazione per la celebrazione eucaristica mi chiese: Don Salvatore, perché poi durante la messa tutti fate la fila e vi andate a mangiare la carta? Perché? Perché quell'ostia, chiaramente già stampata, rotonda, ad un bambino che non ha ricevuto catechesi, non dà immediatamente la sensazione del pane, no? Spesso non si legge quel gesto di comunicarci ad un pezzo di pane, no? Perché già organizzato e già tagliato per questo. Ecco, nella prima comunità cristiana, questo gesto dello spezzare il pane, della fractio panis, era un gesto potente che indicava anche la comunità. Chiaramente non è cambiato nulla, anche perché, come ben dicevi, il sacerdote dopo la consacrazione spezza il pane in quel momento l'assemblea invoca Agnello di Dio, ripetendolo per tre volte, no? Quindi fondamentalmente quel significato, anche se abbreviato di grande, di molto, è rimasto all'interno della celebrazione eucaristica. Giusto per dare il tono dell'importanza, per ricordarci che il primo nome dell'Eucaristia è proprio questo, no? Frazione del pane. Un altro nome antichissimo, e che poi con la riforma liturgica è ritornato nuovamente in auge, ma già da prima, insomma, però è stato sempre più utilizzato anche dal dal Magistero, nei documenti della Chiesa, è quello di Eucaristia, che è già utilizzato da Tertulliano, da San Cipriano, e nella sua etimologia greca indica proprio l'azione di grazie, che si celebra a Dio, no? Eucaristein in greco nel Nuovo Testamento indica proprio l'azione di grazie, l'atto di ringraziamento che Gesù offrì al Padre. Oltre quindi a prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, il Vangelo ci dice che Gesù rese grazie durante la Pasqua ebraica. E poi un'altra un nome, un altro nome dell'Eucaristia è quello della cena del Signore, è utilizzato in Prima Corinzi, in Apocalisse, ma c'è un altro nome che è molto caro alla Chiesa orientale, che è Divina Liturgia, dal greco leiton ergon designava un'azione pubblica della collettività, e quindi è un culto che si celebra a Dio. E poi ce ne sono altri, la sinassi eucaristica, il sacrificio, che è molto usato come terminologia in tutto il Medioevo, e poi chiaramente la Santa Messa, che il nome che dal IV secolo in poi si afferma per indicare l'azione celebrativa della domenica, e che viene in maniera molto strana, no? Non sappiamo esattamente perché poi si è affermato questo nome, però in realtà non ha una grande forza teologica questo nome, perché viene dal saluto finale della celebrazione latina, ite missa est, da quell'ite missa est, messa, che indica, secondo alcuni, anche la missiva, no? Che è stata offerta al Padre da parte della Chiesa, cioè che lo stesso Cristo che viene offerto, che appunto indica lo stesso Gesù, quindi da qui, da ite missa est, messa. Bene, oltre ad aver dato un po' una carrellata di nomenclatura, mi sembra importante poter affondare la comprensione teologica del sacramento dell'Eucaristia, del sacramento dell'altare, attorno a quello che Gesù ha fatto e dove Gesù l'ha fatto. Innanzitutto Gesù istituisce l'Eucaristia all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e Gesù manifesta una grande attenzione, anche un grande desiderio. Vi ricorderete tutti come Gesù a tavola, prima di celebrare l'Eucaristia, manifesta ai discepoli questo grande desiderio, dicendo: ho desiderato ardentemente celebrare questa Pasqua con voi, perché quel momento è stato auspicato, atteso, desiderato ardentemente, dice il Vangelo, cioè con forza, perché Gesù sapeva che stava per fare qualcosa di importante, sapeva che stava per darsi attraverso il sacramento ai suoi discepoli in una maniera straordinaria, meravigliosa, perché doveva andar via, doveva ritornare alla destra del Padre. Nella sua coscienza di Dio sapeva che avrebbe lasciato da lì a poco i suoi amatissimi apostoli e l'intera umanità, però potendolo fare, perché è Dio, Gesù ha deciso di rimanere comunque, in una maniera diversa, ma rimanere per sempre insieme agli apostoli. Ed è quello che, se ci pensiamo bene, tutte le persone che amano qualcun altro vorrebbero fare, no? Un papà che deve andare via dalla casa perché deve andare al lavoro e trasferirsi.

Gesù manifesta anche questa attenzione delicata. Vi ricorderete come chiede agli apostoli di andare in questa stanza ad un piano superiore arredata con dei tappeti e di preparare attentamente la Pasqua, no? Era la celebrazione rituale che tutti gli ebrei celebravano e celebrano il 14 di Nissan, cioè quando la luna piena vide Israele uscire dall'Egitto. Quella cena, svolta a tavola in un clima molto familiare, ricordava un'azione antica. Era, secondo l'espressione ebraica, lo zikaron, cioè il memoriale, una modalità liturgica di rendere presente l'evento attraverso dei segni, attraverso dei gesti e attraverso dei cibi. Quando ci si sedeva a tavola, i cibi che venivano consumati erano tutti quanti fortemente evocativi di un evento passato. Cosa si mangiava ad una Pasqua ebraica? Si mangiava innanzitutto l'agnello. E ricorderemo bene come l'agnello sacrificato da Mosè, il cui sangue aveva tinto le porte degli ebrei, degli stipiti delle porte degli ebrei, risparmiò il popolo ebreo dallo sterminio. E quindi c'era questo ricordo di quella notte drammatica. Quindi innanzitutto l'agnello sacrificato e che Mosè sacrificò mangiandolo in piedi nella Pasqua del Signore. Ecco, la Pasqua era appunto questo passaggio dalla schiavitù alla liberazione. Poi, oltre all'agnello, c'era come cibo fondamentale il pane, però un pane particolare, era il pane azzimo, chiamato anche il pane della fretta, perché era il pane che non ebbe la possibilità di essere portato a lievitazione per la fretta di dover andare via, di dover scappare. Quindi c'erano queste pagnotte di pane azzimo sulla tavola insieme all'agnello e insieme ad altri cibi, le erbe amare che indicavano l'amarezza della schiavitù, c'era dell'acqua e sale, nell'acqua e nel sale venivano immerse queste erbe amare per indicare le lacrime dei padri che durante i 400 anni di schiavitù dovettero versare in Egitto, ma c'era anche un uovo che indicava la nascita, ma c'era anche un dolce che era un impasto di mandorle e fichi la cui colorazione rievocava il colore della fanghiglia con la quale gli ebrei preparavano le pietre per le piramidi. Ecco, quindi a tavola tutto ciò che si mangiava evocava un evento, evocava la liberazione dalla schiavitù. E quando ci si metteva a tavola, il più giovane della famiglia faceva la domanda al più anziano: perché questa notte mangiamo pane azzimo mentre tutti gli altri giorni mangiamo pane lievitato? Perché questa notte mangiamo le erbe amare, eccetera? E allora la risposta del capofamiglia era una sorta di catechesi, era questa celebrazione conviviale che gli ebrei ancora oggi vivono, la Pasqua. E Gesù ha una piena coscienza che in quella Pasqua sarebbe accaduto qualcosa di diverso. Quella Pasqua ebraica, vissuta come in una famiglia tra Gesù e i suoi apostoli, aveva un sapore nuovo, diventava non più ricordo dell'antico passaggio dalla schiavitù d'Egitto alla liberazione nella terra promessa, ma diventava l'esperienza dell'immersione all'interno del mistero della morte e risurrezione del Cristo, e un'immersione in quell'evento centrale della vita del Maestro che sull'altare era celebrato, come poi dirà più avanti Trento, il Concilio di Trento, in maniera incruenta, e sulla croce verrà celebrato in maniera cruenta, cioè con lo spargimento del sangue sull'altare. Però è lo stesso mistero nel quale gli apostoli si immergevano e che noi viviamo e nel quale ci rimmergiamo ad ogni celebrazione. Siamo quindi lì sull'altare, siamo lì presso il sepolcro vuoto, siamo all'interno dell'esperienza centrale della vita di Cristo. Entriamo attraverso l'Eucarestia, cibandoci di quel pane e di quel vino, entriamo nel mistero del suo corpo e del suo sangue, della sua

0: vita donata. E, ecco, è ciò che di importante la Chiesa sperimenta. Quindi innanzitutto mi sembra interessante, no, Federico, notare questa parte introduttiva che ci serve a comprendere la radice ebraica del mistero eucaristico, perché senza comprendere appieno l'origine della celebrazione non ne comprendiamo nemmeno il senso pieno che ha per noi credenti cristiani oggi. Quindi ecco, una celebrazione conviviale a carattere familiare vissuta dagli ebrei. E Gesù, quando poi prende il pane, dà un'interpretazione nuova e lo dice in maniera molto chiara: questo non è più il pane della fretta, ma questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questo non è più il calice della gioia, perché il vino rappresentava l'esultanza, la gioia, il tanto vino. Pensa che c'erano 6 coppe di benedizione che venivano fatte bere ai partecipanti, e per non rischiare di arrivare brilli al termine della celebrazione, quelle coppe di vino venivano un po' annacquate con un po' d'acqua. Ecco perché ancora oggi nel calice vengono immesse delle gocce di vino, uno per essere fedeli al gesto che Gesù fece, e due perché poi la Chiesa vi ha caricato un significato spirituale, dicendo: l'acqua in tal vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Cioè il vino rappresenta Cristo, ed è Cristo nella consacrazione. L'acqua siamo noi, unite acqua e vino formano un composto unico che non è più possibile scindere, ed è ciò che ci auguriamo possa accadere anche tra noi e il Signore Gesù, no? Diventare il tutt'uno, in modo che niente, nessun peccato, nessuna vicenda umana possa più disgiungere. Ecco, quindi ecco, Gesù dà una lettura diversa, al pane, una lettura diversa al vino: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E gli apostoli sicuramente possiamo immaginare quanto furono attoniti, perché cambiare completamente il significato, prima ancora che comprendessero cosa Gesù stesse facendo, perché non avevano ancora avuto l'esperienza della croce, no? Gesù morirà qualche ora dopo, il Venerdì Santo alle 3 del pomeriggio, il giorno dopo, mentre quel giovedì sera, il giorno prima, erano lì seduti a tavola. E quando Gesù dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue versato per voi, per la remissione dei peccati, gli apostoli non compresero pienamente cosa stesse facendo Gesù, cosa stesse compiendo. Lo capiranno lì, quando il venerdì lo vedranno pendere dalla croce, lo vedranno il suo sangue scorrere da quel patibolo. E ecco perché poi fedelmente, quasi in maniera quasi ritmica, no? Tutte le domeniche la Chiesa, da quel giorno, da quella Pasqua, cominciando dai discepoli di Emmaus fino ad oggi, fino a domenica scorsa, la domenica sempre la celebrazione eucaristica ha rappresentato il cuore della vita della comunità ecclesiale, e mai la Chiesa ha vissuto una domenica senza eucaristia, perché così come dicevano i cristiani martiri e perseguitati della Chiesa di Abitene, senza l'eucaristia noi non possiamo vivere, e facevano qualsiasi sacrificio e affrontavano qualsiasi prova e difficoltà pur di essere presenti a a quel momento celebrativo della comunità, anche percorrendo lunghi chilometri, vivendo pericoli importanti per la loro incolumità, però la fedeltà alla celebrazione eucaristica era garantita dal desiderio che ciascuno voleva mettere in campo, no? Essere tutt'uno con il Signore Gesù.
1: Ecco, Don Salvatore, io ti devo fermare perché siamo arrivati quasi alla fine, insomma, manca qualche secondo, e dico ai radioascoltatori che ti ritroveremo nella prossima puntata, ovviamente parleremo ancora di Eucaristia, perché continueremo su questo tema che, insomma, avrebbe bisogno di un convegno, no? Don Salvatore, no?
0: Sì, è vero.
1: Quindi oggi è domenica, andate a messa, no? Proprio per rendere concrete le parole di Don Salvatore Giuliano. Grazie a Don Salvatore, a domenica prossima.
0: Grazie a te Federico, buona domenica a tutti.
1: E Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricorda la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. E il Vangelo che la Chiesa ci propone nella liturgia domenicale è il Vangelo di un padre che ha due figli molto diversi l'uno dall'altro. Uno è un figlio all'apparenza pigro, svogliato, che non risponde al comando del padre di andare a lavorare e poi invece ci va. L'altro invece è il bravo ragazzo, quello che dice sì andrò e poi invece fa quello che vuole, non andrà a lavorare. Questo Vangelo ci dice in fondo che la carità è sempre operosa. La carità è fare le opere che il Padre ci chiede di fare. Ecco, non è tanto avere un pio desiderio, non è tanto avere una pia aspirazione, né la fede né la carità, ma si tratta proprio di credere all'amore di questo Padre che ci invita a lavorare nella sua vigna come grande atto d'amore e di andare a fare ciò che il Padre ci comanda. In questo risiede la nostra nobiltà, ecco, in questo risiede la nostra bellezza. Quando il Padre ci manda a lavorare nella sua vigna, significa che c'è una chiamata alla vita e ad essere testimoni del suo regno. Ascoltiamo questo Vangelo con il desiderio di essere il figlio che dice di no magari, ma che poi fa la volontà del Padre.
2: In quel tempo Gesù, insegnando nel Tempio, diceva: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, Signore, ma non vi andò». «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
1: Capitolo 21 del Vangelo di Matteo. E nella pericope che è proclamata nelle chiese in questa domenica, Gesù indirettamente risponde ad una domanda che gli è stata fatta immediatamente prima, precedentemente, ma questo Vangelo non lo ascoltiamo. La domanda è questa: Gesù è entrato a Gerusalemme e quindi tutto l'ingresso trionfale, perché è riconosciuto come re. Tutte le caratteristiche dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme dicono: io sono il re, il discendente di Davide, colui al quale Dio ha promesso un regno che non avrà termine. Questo è evidente che fa scaturire una domanda da parte delle autorità religiose. Questa domanda è: con quale autorità tu fai queste cose? C'è la questione della autorità. Per rispondere a questa domanda Gesù racconta una parabola, perché Gesù non dà una risposta diretta qual è l'autorità, no, ma racconta una parabola. È la parabola dei due figli. Un uomo aveva due figli. Al primo fa una proposta, anzi dà un comando, un imperativo: figlio, lo chiama figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ora, questo ragazzo è un ragazzo sincero, dice: ma io non ne ho voglia di andare a lavorare, però poi ci va. C'è un altro figlio al quale il padre dà lo stesso ordine e questo figlio dice: sì, sì, sì, andrò. Sì, Signore, ma non vi andò. E Gesù allora pone lui una domanda: chi di voi ha compiuto la volontà del Padre? Chi chiaramente la risposta non può che essere una: il primo, cioè quello che aveva detto no, non ho voglia, non ci vado, poi alla fine invece ci va. E allora Gesù ora davvero dà la chiave di lettura della questione dell'autorità, cioè: in verità io vi dico che i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio. Ma che cosa misteriosa! È una frase che conosciamo tutti molto bene, perché Giovanni il Battista venne a voi sulla via della giustizia, ma voi non gli avete creduto. I pubblicani invece, le prostitute, gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto, ma non avete creduto e non vi siete pentiti. Allora, ci sono due figli. Il primo figlio è qualcuno che, al di là del proprio sentimento, delle proprie voglie, delle proprie energie, riconosce una relazione di figliolanza al padre, e questa relazione da figlio a padre lo muove a fare le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Non vi sarà sfuggito il linguaggio che ho usato. Se avete nella mente il Vangelo di San Giovanni, è tutto centrato sul fatto che il figlio Gesù compie le opere del padre, cioè che il figlio è riconoscibile come figlio del padre perché compie le opere, fa la volontà del padre perché compie le opere del padre. Il secondo figlio invece, che pur tuttavia dice sì signore, quindi con un atteggiamento anche molto ossequioso, molto rispettoso nei confronti del padre, è un atteggiamento di apparente rispetto, perché poi non fa le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Quindi è una relazione falsata, una relazione ipocrita. Dice di sì, ma poi fa quello che vuole, non quello che vuole il padre. Allora qui ci sono due categorie: chi nella sua povertà comunque riconosce che c'è un padre che chiama a lavorare nella vigna. Se la vigna appartiene al padre, appartiene anche al figlio, e quindi è un'opera che si compie non come schiavi, ma come un'opera propria che riguarda se stessi, la propria salvezza. Ecco, da un lato c'è questo figlio che riconosce questo, da un lato c'è uno schiavo, mi viene da dire, cioè qualcuno che non vive questa relazione filiale al padre. Chi sono i pubblicani e le prostitute? Le prostitute erano chiaramente invise, erano impure, erano considerate in una maniera molto, molto negativa, evidentemente. Al tempo stesso, chi erano i pubblicani? I pubblicani erano coloro che riscuotevano le tasse per conto dei romani, erano ebrei che servivano l'oppressore, e normalmente erano delle persone di malaffare, perché per incassare i tributi si servivano anche di mezzi non propriamente pacifici. Quindi due categorie ai margini della società del tempo, e due categorie che non appartenevano a coloro che potevano lecitamente pregare al tempio, essere membra del popolo di Dio, che era un popolo chiamato ad una purità. Eppure costoro hanno riconosciuto nel figlio l'inviato del padre, quindi nella loro debolezza, riconoscendo Gesù, hanno fatto le opere del padre. Perché l'opera del padre è credere nel figlio. Sempre nel Vangelo di Giovanni troviamo questo: il figlio fa le opere del padre, e chi crede nel figlio crede nel padre ed è salvo. Ecco perché prostitute, pubblicani, che partono da una condizione non religiosa, ma da una condizione di necessità, di bisogno, di povertà. Loro sanno di dover essere salvati. Ecco, questo li contraddistingue. Sanno di non avere nessun privilegio da accampare davanti a Dio, se non quello di essere dei poveracci che hanno bisogno della misericordia e della salvezza. Poi invece c'è il secondo figlio. il figlio che dice e che non fa. A questo secondo figlio evidentemente Gesù lega la risposta alle autorità religiose, cioè coloro che dicono Signore, vedete, del primo figlio non è detto che risponde chiamando il padre Signore, che era un appellativo ordinario, ma del secondo figlio, quello che invece non va, è detto che risponde sì Signore. Cioè qui siamo davanti ad un atteggiamento, traslato dal punto di vista delle guide religiose del tempo, di un atteggiamento estremamente ossequioso, estremamente rispettoso della legge. Noi sappiamo che i farisei, che i sacerdoti erano estremamente rispettosi della legge di Mosè, ma non furono capaci di riconoscere il figlio che compiva le opere del padre e non hanno creduto al figlio. E quindi certo vedranno prostitute e pubblicani passare davanti a loro, perché loro hanno saputo riconoscere e credere nel figlio. Quindi viene in mente anche di nuovo un altro Vangelo dove Gesù dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Sono le opere, ma non le opere semplicemente il fare, perché la prima opera è la fede, e la fede, sempre San Paolo qui ci aiuta, la fede opera per mezzo della carità, perché la carità è sempre espressione della fede, e del resto non c'è fede che non divenga carità operosa. Noi pensiamo in maniera un po' bizzarra che si possa vivere la fede nel chiuso della propria coscienza, credere in Dio, avere una relazione con Dio, ma non fare le opere di Dio, non avere la carità, non comportarsi come Dio si è comportato. Questa è un'idea bizzarra. L'uomo è una unità, e quindi credere significa che questo credo, questa fede si trasforma in un agire, e se la fede è autentica l'agire è espressione di una carità che tutto anima, che tutto in qualche modo trasforma. Allora questo Vangelo ci pone nella necessità della conversione di credere prima di tutto nel Figlio di Dio, cioè di credere in Gesù. Lui è l'autorità. Certo, con quale autorità tu fai queste cose? L'autorità di Gesù è l'autorità di colui che in obbedienza al Padre, in un rapporto di amore al Padre, l'obbedienza è sempre esperienza di amore. Se non si ama non si può obbedire, l'amore è sempre obbedienza reciproca. Allora il figlio che ama il padre obbedisce al padre, e l'opera che compie è la sua morte in croce. Tutte le opere del figlio sono l'anticipazione della grande opera della Pasqua, la passione, morte e risurrezione. In questo noi siamo inseriti per il battesimo, abbiamo ricevuto il germe della fede, della speranza e della carità. Credere nel figlio significa compiere la stessa opera del figlio, cioè credere nel padre sapendo che il padre è l'autorità, ma l'autorità di dare la vita, cioè l'autorità per servire. E in questo noi allora obbediamo al padre, perché abbiamo ricevuto la prova che la sua autorità è un'autorità d'amore. Abbiamo ricevuto questa prova e la contempliamo ogni volta che alziamo gli occhi su un crocifisso. Il figlio suo crocifisso, morto per noi, è la grande opera che ci autorizza a donare la nostra vita in una obbedienza piena d'amore al padre e un'obbedienza piena d'amore ai fratelli. Il 27 settembre del 1660, siamo a Parigi, e rende il suo spirito al padre un uomo che ha incarnato molto bene con la sua vita il Vangelo che abbiamo commentato, perché è la vita che restituisce il tono della fede e quindi della carità. Chi è quest'uomo? San Vincenzo de Paoli. Eccolo, San Vincenzo de Paoli, probabilmente noi conosciamo le conferenze vincenziane che nascono proprio da San Vincenzo de Paoli. Nasce nel 1581 in Francia, diviene sacerdote e ricoprirà molti incarichi anche di grande prestigio, a contatto con persone profondamente abbienti, molto ricche, nobili, ma non smarrirà mai quell'anelito interiore, quel desiderio interiore che lo spingeva a andare verso i poveri. Cioè, l'idea che aveva San Vincenzo non era tanto quello di accogliere il povero, ma era quello di andare, perché guardate, è anche vero che tante volte la povertà è così di miseria che neanche magari le persone hanno il coraggio di chiedere aiuto. Ci sono tante povertà: le povertà materiali, le povertà spirituali, le povertà psichiche. E quando una persona è così disperata, difficilmente viene anche a chiedere aiuto. Ecco, la modernità di San Vincenzo consiste anche in questo, nel comprendere che la carità è una carità che si mette in cammino, che si mette in moto. Voi pensate la Vergine Maria della Visitazione, lei che coglie una necessità e va ad assistere la cugina Elisabetta. Nel 1617 fonda la prima compagnia della carità e nel 1625 la congregazione della missione, insieme ad una donna che è un gigante anche lei della carità, di una grande fede, di una grande forza, che è Santa Luisa de Marillac. Ecco, vedete, qui abbiamo un uomo, una donna che ciascuno con il proprio carisma, con il proprio posto, sanno cogliere l'emergenza del tempo e sanno tradurre il Vangelo nella quotidianità e nel linguaggio che quel tempo richiedeva. Allora, la carità non è solamente fare un gesto di carità, ci insegna San Vincenzo de Paoli, il quale dice: guardate, se voi state pregando ma sapete che dovete portare una medicina a un povero, lasciate pure la preghiera, andate dal povero, perché si tratta di lasciare Gesù per Gesù, perché Gesù abita nei poveri. Quindi voi non tradite Gesù lasciando la preghiera, perché in realtà Gesù è nella relazione di preghiera, ma è anche nel povero. Quindi questa grande attenzione per coloro che sono sempre la riproposizione al mondo di Gesù. Ero carcerato e mi avete visitato, ero affamato e mi avete dato da mangiare, ero assetato e così via. Vedete, Gesù, lui si impersonifica nel povero, nel bisognoso, in colui che ha fame, che ha sete, che è prigioniero. E dunque, quando San Vincenzo dice non abbiate timore di lasciare la preghiera per andare da Gesù, non è un inno al fare. Non si può fare se non si ha un cuore pieno di Gesù, chiaramente. Ma è un mettere al centro una certezza che Gesù, che troviamo nella preghiera, che troviamo nell'Eucarestia, lo troviamo anche affamato, assetato nel povero. Ecco, San Vincenzo de Paoli ci insegna allora la carità, quella carità che è l'irradiazione della fede ed è l'irradiazione di un cuore compassionevole che sa riconoscere il proprio Signore anche nei volti più sfigurati. Signore, ce lo conceda. Buona settimana a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone e a Metz, ultima tappa del suo viaggio in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Leone XIV prenderà parte a due incontri sulla pace e sul dialogo interreligioso. Infine, nella cattedrale di Saint-Étienne, nel pomeriggio, presiderà la messa. Dal santuario di Lourdes, il pontefice ieri ha ribadito con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Papa Leone ha poi incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero e assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili tra cui un mercato alimentare, 2 morti e 4 feriti. La difesa russa comunica poi di avere colpito un cargo che faceva rotta verso il porto di Odessa con beni militari. Droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero a Krasnodar nel sud della Russia. Inizia oggi la missione umanitaria del cardinal Zuppi, presidente della CEI a Mosca, su incarico di Papa Leone. L'alta rappresentante dell'Europa Callas avverte: dobbiamo restare vigili perché da nostre informazioni di intelligence emerge che Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare Kiev. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7, lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Tel Aviv fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha deciso la Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, applaude la Premier Meloni. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi, è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Intanto monta la protesta delle categorie. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. In Egitto la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per gli altri 3 agenti dei servizi. I 4 sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto. Stiamo trasmettendo dai nostri studi di Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme in diretta al dottore Stefano Bortolus, presidente dell'Associazione Culturale Alla Dura di Pordenone. Buongiorno, bentrovato, e a lei i nostri microfoni.
1: Buongiorno, buon lunedì a tutti e ben ritrovati, e grazie sempre a Radio Voce nel Deserto. Oggi presentiamo il prossimo incontro di Alla Dura, che si terrà questo mercoledì 30 settembre all'Auditorium del Gramini, e con noi ci sarà Luciano Manicardi. Il titolo dell'incontro: 1000 anni e un giorno, e poi l'incontro verrà proposto anche il giorno dopo per gli studenti delle scuole. Questo incontro di Alla Dura si inserisce all'interno della rassegna, la 19ª rassegna di Alla Dura, iniziata all'interno di Pordenone Legge con Teresa Bartolomei e con Davide Ferrario, intitolata Silenzio. Questo titolo che rimanda all'immagine che quest'anno Alla Dura ha scelto, che è l'affresco del Beato Angelico che rappresenta San Pietro Martire con il gesto di invitare con il dito il silenzio, ponendosi il dito sulle labbra. È un affresco, per chi già lo conosce, molto incisivo. È un invito soprattutto legato ad un silenzio propedeutico all'ascolto, alla riflessione e quindi alla parola. È un invito in una realtà che non serve ripetercelo, molto spesso caotica, ed è un invito, questo della dura e in questo percorso, è un invito a riflettere su alcuni dei valori fondamentali e che probabilmente alcuni hanno perso, alcuni stanno ricercando, alcuni hanno trovato e che probabilmente alcuni hanno perso, alcuni stanno ricercando.

attenta all'intrecciarsi dei dati biblici con le acquisizioni più recenti dell'antropologia, riesce a far emergere dalla scrittura lo spessore esistenziale e la sapienza di vita di cui è portatrice. È autore di numerose monografie, tra cui ricordiamo Spiritualità politica nel 2019, Fragilità nel 2020, Scrivere il perdono nel 2022, Con vita e pensiero. E poi ha pubblicato nel 2011 La memoria del limite, la condizione umana nella società post-mortale. Il tema e il titolo dell'incontro rimanda come tema la Bibbia. Abbiamo pensato di proporre a Luciano Manicardi un incontro dove Manicardi portasse alla luce e ci possa stimolare affinché questo testo così molto conosciuto, molto acquistato, probabilmente uno dei libri più acquistati e più venduti al mondo, in realtà la Bibbia è un testo poco frequentato, è un testo guardato anche con un certo timore, soprattutto per quanto riguarda il Primo Testamento, è un testo a volte male interpretato, pur tuttavia rimane un testo fondamentale a livello culturale. Se noi consideriamo le grandi storie bibliche, queste sono alla base del nostro sapere occidentale, i grandi romanzi, le grandi tragedie, tutto quello che riguarda la letteratura e poi tutto quello che ha mutuato anche il cinema e l'arte, pensiamo anche ai testi del Primo Testamento o ai testi del Secondo Testamento apocrifi, l'arte, la Bibbia è una fonte inesauribile di spunti, di riflessioni che ha nutrito nei secoli tutte queste discipline. Per cui la conoscenza della Bibbia è fondamentale, almeno a livello culturale. Questo è quello che cercheremo di affrontare con Manicardi. Certamente poi c'è anche l'atto di fede, e questo lo tratteremo, ma soprattutto a livello culturale, fondamentale per i ragazzi e per le nuove generazioni. Luciano Manicardi, poi lo ricordo, ha scritto un libro proprio sulla guida alla conoscenza della Bibbia, pubblicato dalla Comunità di Bose, un testo del 2009, diversi anni fa, dove lui affronta questo tema e dice: la Bibbia è un complesso di libri, una biblioteca che riunisce testi differenti, la cui pluralità concerne sia le epoche che le lingue e i generi letterari di composizione. La Bibbia cristiana è un testo dialogico, nasce dal dialogo ininterrotto fra il Primo e il Secondo Testamento. Inoltre, la Bibbia è via per l'umanizzazione dell'uomo, è testimone di una vita che l'ha prodotta. È un luogo di incontro fra Dio e l'uomo. Il testo biblico è punto di contatto tra gli uomini di cui narra e il lettore odierno. Come l'uomo biblico, tutti noi siamo chiamati a divenire sempre più umani. È la nostra vocazione, poiché l'umano che è in noi è il luogo della nostra immagine e somiglianza con Dio. In questo testo, come vi dicevo, guida la conoscenza della Bibbia, la Bibbia come scuola di umanizzazione, Manicardi pone diversi spunti. E vi leggo una parte, ad esempio, molto interessante. La Bibbia conduce l'uomo a umanizzarsi, insegnandogli a dire la verità, senza menzogne e mistificazioni. La Bibbia narra la condizione dell'uomo, dice la verità sulla vita e sulla morte, sull'odio, sull'amore, sull'eros, sulla violenza, sulla meschinità e sulle altezze sublimi cui possono giungere gli uomini. L'avventura umana esige un cammino di verità, di riconoscimento coraggioso e leale dei peccati e dei limiti che la segnano. La Bibbia insegna la pluralità come condizione dell'esistenza umana. Come abbiamo visto, essa stessa è un libro plurale, ma riesce a trovare unità nella diversità dei tanti elementi che la compongono. Insegna il dialogo come strumento di convivenza
e di costruzione.

0: comune di un senso. Dalla Bibbia emerge la grande lezione della laicità. Il Dio creatore crea l'alterità e lascia che il mondo si sviluppi secondo le dinamiche e le leggi sue proprie e l'autonomia delle realtà terrene, sottolineata dal Concilio Vaticano II. E per riprendere le parole del filosofo Levinas, la Bibbia appare un libro profetico dell'alterità e del futuro, libro che apre il futuro e suscita speranza proprio perché accoglie e propone la sfida dell'alterità. E quindi questi sono alcuni spunti, vi dicevo, per quanto riguarda il tema che noi andremo a trattare. E, vi volevo leggere anche un'altra piccola, ecco, l'altro grande tema che verrà trattato, ed è una domanda che in molti ci siamo posti, la violenza nella Bibbia, se pensiamo al Primo Testamento in particolare. Perché tanta violenza nella Bibbia? Perché tanta violenza nel mondo, nella storia, nella vita e nella tua vita? E ancora, perché ti scandalizzi e opponi resistenza alla Bibbia quando ti rinvia alla violenza che ti tocca come vittima e come autore? E la domanda può aprire uno spiraglio di luce nei meandri del profondo del cuore umano e svolgere il compito di levatrice. Ma non si nasce, non si viene alla luce senza dolore. E il nostro sempre rinnovato nascere a noi stessi, nelle varie fasi della vita, comporta la dolorosa presa di coscienza della tenebra che è in noi, del buio che ci abita. Spesso l'umanità della Bibbia rinvia le cosiddette pagine difficili della Bibbia, in particolare alla scandalosa presenza nella Bibbia della violenza, dell'immagine di un Dio violento, di un agire violento dei credenti. Anche qui occorre distinguere l'evento, la prassi e il testo. Il testo dice la violenza, la mette in scena, la smaschera. E solo osando la visione della violenza che lo abita, un uomo, un gruppo umano può iniziare il cammino della fuoriuscita della violenza. Per questo la Bibbia è traboccante di violenza, perché solo così la violenza può essere smascherata. Non a caso, in mezzo a tante pagine violente, nella Bibbia si fa strada la visione di un mondo liberato dalla violenza, un mondo che le visioni profetiche intravedono come luogo in cui non si imparerà più l'arte della guerra, in cui con le armi si fabbricheranno strumenti di lavoro. Questo mutamento radicale è reso possibile dalla presa di coscienza della violenza e dei suoi effetti devastanti. E certo, è molto più significativa nella Bibbia la presenza di queste visioni del futuro rispetto a quella di tante pagine traboccanti, sangue e violenza. Quindi diversi e altri saranno gli interrogativi che emergeranno in questo incontro. Ma come vi dicevo, in questo incontro poi toccheremo anche altri temi che verranno letti, visti alla luce proprio della scrittura. Uno di questi sicuramente è la parola silenzio. E qui vado a prendere un altro testo, La passione per l'umano, scritto nel 2023, dove Manicardi tratta alcune parole, alcune tematiche, e le sviscera attraverso lo strumento interdisciplinare, cioè prendendo spunto dalla letteratura piuttosto che dal cinema, piuttosto che dalla filosofia, ma poi il collante, la base di tutta la riflessione è la scrittura. E quindi passa in rassegna il significato di parola, di narrazione, di menzogna, di invidia, di vergogna e di volontà. E all'interno del capitolo dedicato alla parola e alla narrazione viene proposto una riflessione molto interessante sul silenzio che adesso io condivido con voi. Ora, scrive Manicardi, la parola ha bisogno di ritrovare il suo rapporto vitale con l'interiorità e dunque con il silenzio. La parola nasce dal silenzio e non cessa di esserne avvolta, preceduta e seguita. Solo grazie al silenzio in forma di pausa nel discorso e in forma di spazio bianco nello scritto, la parola è significante e il discorso ha ed ha senso. Altrimenti la parola cade nel non senso. E anche il silenzio appartiene alla struttura fondamentale dell'uomo, L'uomo è l'essere parlante, ma anche l'essere che sa fare silenzio, sa vivere il silenzio come un'azione. Il silenzio è l'interfaccia della parola, sicché la parola perisce se perde il suo radicamento nel silenzio, il suo legame con il silenzio. Scissa dal silenzio, la parola si corrompe, si deturpa, si svilisce. Quella che Philippe Breton ha chiamato l'utopia della comunicazione, l'ipertrofia della comunicazione, ma possiamo anche definirla idolatria della comunicazione, crea il paradigma dell'homo communicans, che è l'uomo senza spazio interiore, ridotto alla sua sola immagine, eterodiretto da informazioni e da stimoli a lui esterni. Ora, l'utopia della comunicazione trova proprio nel silenzio l'insopportabile, la rovina del proprio sistema. Il silenzio manda in tilt il troppo pieno della comunicazione, l'ideale saturante di una comunicazione continua, completa, immediata, che non lascia intervalli di tempo per cui si è contemporanei e ubiqui a ciò che avviene alle più diverse latitudini e longitudini. Giustamente osserva l'antropologo Le Breton, l'imperativo della comunicazione è una messa sotto accusa del silenzio, così come uno sradicamento di ogni interiorità, ma perviene alla fine alla saturazione e all'insignificanza. Ma proprio qui possiamo cogliere un aspetto antropologico e politico del silenzio, dove il silenzio non ha a che fare con lo smettere di parlare, ma con un'azione interiore, fare silenzio, silere in latino, non tacere, con un abitare l'interiorità. Il silenzio ridà interiorità e profondità alla parola fino a rendere possibile la paresia, la franchezza, l'audacia della parola, l'esercizio della libertà di parola, come nell'antica democrazia greca. Il silenzio, come interiorità della parola, fa sì che parlare non sia tanto emettere un suono, un flatus vocis, ma sentire ciò che si dice, aderirvi. Il silenzio dà origine alla parola e la nutre di convinzione, di passione, di sofferenza, di coerenza, consente di uscire dal gap tra parola detta ma non creduta, non sentita, non vissuta. Parlare a partire dal silenzio significa testimoniare. C'è bisogno oggi, a livello politico, sociale, ecclesiale, di coerenza, la coerenza del testimone, di colui che è martir, che cioè osa andare fino alla perdita della vita per la parola che ha il coraggio di pronunciare, per la verità che intende onorare. Parola che nel silenzio finale trova la sua massima espressione, come Gesù che muore, quale agnello afono, lasciando risuonare per i secoli futuri la potenza delle sue parole, del suo messaggio e dei suoi gesti. Amleto, nell'opera di Shakespeare, muore con le parole, il resto è silenzio. Il silenzio dà limiti alla parola. Il silenzio ricorda che la parola, per essere vera, cioè capace di comunicare, di esprimere il parlante e di raggiungere colui a cui parla, deve avere limiti. Il silenzio è origine e fine della parola, è ciò che precede e segue ogni parola, ed essendo limite, dà senso e forma a ciò che limita, alla parola. Innestare la parola sul silenzio significa renderla cosciente dei propri limiti, della propria non onnipotenza, del proprio aver bisogno della parola di altri per cercare insieme la verità e costruire insieme un senso. La parola che recupera il rapporto con il silenzio diviene mite e accetta, anzi riconosce, di aver bisogno dell'alterità. Il silenzio è spazio per l'altro, è spazio per l'ascolto. E così contribuisce alla riuscita della parola come incontro. Contribuisce a quella forma essenziale di scambio di parola che è il dialogo, dialogos. Innestare la parola nel silenzio significa dare veridicità alla parola stessa. Panikkar afferma che noi possiamo parlare il silenzio, ovvero lasciare che il silenzio scoppi in parola. E questo parlando con semplicità e verità. La parola vera, dice Panikkar, è il silenzio parlato. E infine, il silenzio è tempo, e dare tempo alla parola, e al tempo stesso è fuggire il tutto e subito, e fuggire le illusioni per aderire al reale, unico luogo di costruzione dell'umano e dei rapporti sociali. Il silenzio è pausa, respiro, dunque vita, che immette preziosi intervalli nel continuum, altrimenti indifferenziato e imprigionante, del tempo e del vivere. E allora capiamo che il silenzio, questo atto di creatività interiore che è all'origine del parlare vero, dunque dell'autentica espressione di sé e dell'autentica relazione con l'altro, è indispensabile per la libertà, per essere liberi, per essere coscientemente se stessi e per vivere relazioni degne di questo nome, per vivere quella dimensione esistenziale e politica decisiva dell'essere umano che è la libertà. E poi ci sono altre riflessioni che proseguono sull'ascolto come comprensione nel senso radicale di cum prendere, accogliere dentro di sé. L'ascolto, che è sempre una conseguenza del silenzio, che è un discernimento, è importante, scrive Manicardi, quando si ascolta una persona, ascoltare anche la risonanza in noi di ciò che questa persona dice o che comunica. Sostanzialmente sarà un incontro ricchissimo, e persone come Luciano Manicardi sono persone che possono non solo allietarci con le loro riflessioni, ma metterci anche positivamente in discussione, in crisi, ponendoci degli interrogativi, mettendoci di fronte a delle situazioni che a volte magari non abbiamo considerato. E soprattutto cercherà di comprendere e di farci comprendere quanta ricchezza noi possiamo ricevere attraverso la frequentazione della parola, perché attraverso la parola e attraverso l'ascolto l'uomo possa diventare sempre più uomo, l'essere umano possa diventare sempre più essere umano. E quindi questo è il rimando anche al titolo che Alla Dura quest'anno ha scelto, Silenzio, perché il silenzio diventa una vera azione, quindi non è un atteggiamento passivo di tacere, ma è un atteggiamento attivo di creare quello spazio interiore per permettere un ascolto, un discernimento e un'azione il più possibile corretta e giusta. Pertanto mi auguro di cuore che possiate partecipare a questo incontro. È un incontro programmato già da un anno con Luciano Manicardi, che sarà con Alla Dura mercoledì questo, 30 settembre, alle 20.30 all'Auditorium Vendramini di Pordenone. E il giorno successivo incontreremo gli studenti. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto, ringrazio Radio Voce nel Deserto e vi auguro di continuare in serenità e con operatività questa settimana che è appena iniziata. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Ringraziamo il dottore Stefano Bortolus, presidente dell'Associazione Culturale Alla Dura di Pordenone, per questo intervento e voi tutti per averci ascoltati fin qua. Radio Voce nel Deserto prosegue adesso con la consueta programmazione. Buona giornata e buon ascolto.

ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Perché avete paura? Non avete ancora fede? Sta lì la radice della paura e Gesù non teme di stanarla. Non rimprovera i suoi per non aver previsto la burrasca o per non essere stati capaci di tenere a galla la barca, ma piuttosto per il loro non essersi fidati di lui. Per quanto infatti il suo dormire sulla barca nel bel mezzo della tempesta possa lasciarci interdetti e persino farci arrabbiare e inveire nei suoi confronti, una cosa è certa: sulla barca, con noi, c'è lui. E se anche con lui dovessimo andare a fondo, possiamo essere certi che con Dio nulla è mai davvero perduto. Tutto ciò che di Dio posso dirvi e che ho sperimentato provando a stargli dietro è che lui sta dentro ogni abbraccio donato o ricevuto, che mi ha letteralmente salvato la vita. Più che nelle parole e nei ragionamenti, per me Dio resterà per sempre impigliato dentro il più familiare e pericoloso dei gesti che conosco, ad attendermi, ad attenderci, sempre. Traballante, come la fiammella d'una candela, vorticosa e inquieta, quasi danzasse. Vivace e fiera, ma sempre a rischio di spegnersi. Instabile, in equilibrio precario come un funambolo, ingordo di brividi e di cielo. In bilico tra bene e male, tra giusto e sbagliato. Oscillo, sospeso tra l'abisso più oscuro e le vertiginose altezze. Naufrago, in balia delle più inconfessate paure, travolto dall'onda incontrollabile delle passioni, fino a guardare in faccia la morte, fino a sentirne il respiro vicinissimo ed essere rimasto vivo. Eccomi, ci sono, ho smesso di fuggire, ero già dove volevo essere, bastava che me ne accorgessi, bastava che mi fermassi per guardarmi dentro. Sono l'assenza che risuona, il vuoto divenuto poesia.

0: La gente mormora. Falla tacere, praticando l'allegria. Canta Lorenzo Cherubini in Mi fido di te. Ce lo hanno detto milioni di volte e forse continueranno a dircelo. Se fai così, se ti comporti così, che cosa penserà la gente? Che cosa diranno di te? A volte per paura o per un eccessivo senso di protezione, altre volte con l'aspetto di una correzione necessaria, ci siamo sentiti rivolgere parole come queste, magari proprio dai più vicini, da chi dice di volere il nostro bene e magari è sincero nell'intento. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo fatto i conti con espressioni del genere, con le raccomandazioni più o meno disinteressate di chi, volendo porre un freno alla nostra esuberanza, ridimensionare la nostra personalità, farci rientrare negli schemi e in quelle che chiamano convenzioni sociali, ha cercato di convincerci che una determinata scelta era davvero troppo, così come quel dato comportamento o quelle affermazioni eccessivi. Spesso, dietro queste forme di raccomandazione, dietro queste correzioni fraterne che sanno di imposizione, si nasconde una forma di paura latente, quella di non poter controllare chi è diverso. E quindi si tende a decostruirlo, fino a omologarlo, fino a renderlo meno problematico e pericoloso possibile. Così, mentre da una parte ci si sente inadeguati e non compresi a motivo del giudizio degli altri, dall'altra si sviluppa la convinzione di essere davvero eccessivi. Si ha paura di sognare in grande e di scommettere sui nostri desideri. Sembra assurdo e paradossale, ma finiamo con lo sminuire noi stessi perché gli altri non abbiano da ridire sulla nostra persona e non si sentano così insicuri standoci accanto. Crediamo che ridimensionando noi stessi, gli altri ci accetteranno perché smetteranno di vedere in noi dei concorrenti. Ma sta proprio qui l'errore. Siamo tutti nati per brillare, per rendere manifesta la luce che portiamo dentro, non solo alcuni di noi, ma tutti. Ciascuno di noi è chiamato a risplendere. E quando abbiamo il coraggio di farlo, inconsapevolmente contagiamo gli altri e restituiamo a chi ci sta accanto la possibilità di brillare a sua volta. Nella misura in cui ci liberiamo dalla paura del giudizio degli altri, la nostra rinnovata consapevolezza, l'essere pienamente noi stessi, libera anche chi ci sta vicino. Vale la pena, allora, correre il rischio di non ridimensionare noi stessi e i nostri desideri, di esagerare con il cuore, con le mani, con tutta la nostra persona. Solo chi non si accontenta, chi non si lascia convincere che tanto non cambierà mai niente e che non c'è nulla di più certo che il sia sempre fatto così, solo chi proprio non ci sta a rimanere zitto e buono dentro gli schemi e le abitudini potrà correre il rischio di essere davvero felice. Certo, dopo averti detto che sei eccessivo ti diranno pure che non sei abbastanza. Ma tu guarda avanti, non cedere alla tentazione di voltarti indietro dopo aver messo mano all'aratro. Il calabrone ha delle ali piccole e non adatte al suo peso, quindi di per sé non potrebbe volare, ma lui invece vola lo stesso. Non servono ali grandi per spiccare il volo, ma desideri e sogni grandi che ci spingano avanti e in alto. E se ci saranno sempre motivi per lasciare perdere tutto, ce ne saranno altrettanti per continuare a credere, a scommettere, a fare la nostra parte nonostante tutto. La felicità è per chi non si accontenta ma osa andare avanti, oltre, anche contro il giudizio di tutti. Per chi non teme di esagerare e corre il rischio di non essere compreso, di essere giudicato a motivo di quello che gli altri vogliono leggere tra le righe delle sue parole o vedere nei suoi gesti, talmente liberi da destabilizzare e mandare in crisi un intero sistema. Penso a quel sovversivo del mio maestro e alle sue frequentazioni imbarazzanti tra pubblicani e prostitute, peccatori e samaritani eretici. al suo stanare la doppiezza e l'ipocrisia di farisei, scribi e dottori della legge, abili a caricare gli altri di pesi insopportabili che loro non toccavano nemmeno con un dito, al suo non temere di risultare impopolare, fino a correre il rischio di rimanere da solo, pur di non ridimensionare il sogno di Dio che ci vuole tutti salvi e non si lascia afferrare né condizionare da nessuno. A quell'indurire il volto e puntare dritto verso Gerusalemme contro ogni pronostico di disfatta e incomprensione, per essere innalzato sulla croce e attrarre tutti a sé.
1: Rosario Tronolone ha proposto: Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Il discorso religioso deve esortare costantemente a disarmare i cuori e le parole. Sono le parole di Papa Leone XIV pronunciate poco fa nell'incontro interreligioso a Metz in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti e 4 feriti. Droni ucraini hanno invece attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto oggi inizia la missione umanitaria del cardinal Zuppi, presidente della CEI, a Mosca, su incarico di Papa Leone. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7. Lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. Sulla scia di Eni, IP ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi. È di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Per protesta contro il caro carburanti, il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti e non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni, fino alla mezzanotte del 20. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che materialmente ha ucciso il ricercatore italiano. La procura chiede 17 anni e mezzo di carcere per altri 3 agenti dei servizi, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Riaperti alle 7 i seggi per la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco nel capoluogo. I seggi resteranno aperti fino alle 15. Alla chiusura delle urne ieri aveva votato circa il 15% degli aventi diritto. Infine chiudiamo con la notizia che stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata a causa dell'emissione di cenere vulcanica fino a mezzanotte. È tutto. Grazie per l'ascolto.

C'è un luogo d'Europa che appartiene alla memoria di tutto il mondo, insieme ad una data, Piazza San Venceslao di Praga, 1968. Essa ricorda la primavera col grido del popolo ceco per la libertà e poi il lutto per l'invasione comunista del paese, nell'estate dell'oppressione. Le gioie e i dolori di tutti si esprimevano qui, intorno alla statua di San Venceslao, eretta alla fine dell'Ottocento.

Venceslao, Václav in lingua ceca, è figlio di Vratislav, duca di Boemia. Perde il padre da ragazzo e gli succede nel governo, sia pure con la reggenza, di sua madre Draumira. È cristiano, educato dalla nonna paterna Ludmilla, che la chiesa venera come santa, uccisa a causa della sua fede per ordine della nuora Draumira, madre di Venceslao. Questi, rispetto ai principi del tempo, è tra i più colti, ha studiato anche il latino. Una volta assunto il potere effettivo, Venceslao si adopera per la cristianizzazione del paese, chiamandovi missionari tedeschi, perché questo fa parte della sua linea generale di governo: avvicinare la Boemia all'Europa occidentale e alla sua cultura, anche se non mancano conflitti con regnanti germanici. La storia fa di lui un modello del coraggio generoso. Durante la lotta contro un duca boemo, Venceslao gli propone di risolvere la controversia con un duello tra loro due, in modo da non sacrificare tante vite di soldati. E il nemico si riconcilia con lui.

La sua giovane età e il suo stile ne fanno un modello per molti suoi sudditi, ma proprio la vasta popolarità mette contro di lui, per motivi religiosi e di potere, una parte della nobiltà che obbedisce o che si è imposta al suo fratello minore Boleslao.

Di qui una congiura per ucciderlo, dando tutto il ducato boemo al fratello. Questi, non osando aggredire Venceslao in Praga, lo invita nel suo castello di Stara Boleslav. Si pensa di ucciderlo durante il pranzo, ma certe parole di Venceslao fanno temere che abbia scoperto il complotto. Allora lo si aspetta quando va in chiesa, da solo, come sempre, per recitarvi la preghiera delle ore.

e qui viene assassinato. Dice una storia che Boleslao tentò per primo di colpirlo, ma Venceslao reagì buttandolo a terra e facendogli cadere la spada. Poi generosamente la raccolse e la volle restituire al fratello in segno di perdono. Questo fu il suo ultimo gesto di grandezza, troncato dai sicari di Boleslao, che lo colpirono a morte tutti insieme.

Secondo un'altra storia, nessuno riuscì a lavare il suo sangue sparso sul pavimento in legno. Il corpo fu poi portato a Praga e sepolto nella chiesa di San Vito. Già nel secolo X Venceslao fu oggetto di culto e nel secolo successivo diventò il simbolo dello stato boemo.

tardi, la Chiesa scriverà il suo nome nel martirologio romano, venerandolo come martire per la fede. La Chiesa lo venera come santo dal 1729.

Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

Vidit sum dulcem natum. Che la Madonna renda maturo in noi questo sguardo a Cristo che la portava in tutta la storia misteriosa, dolorosa e vittoriosa che implicava quella figura che aveva davanti. La santità, infatti, non è fuggire da qualcosa, ma aderire ad una presenza. Non è obbedire a determinate leggi, ma amare una presenza. Strada amorosa nella quale sta la sorgente della calma, la possibilità della ripresa e soprattutto la costruttività della gioia. Com'era familiare il cuore di Maria alla gioia, pur nella profondità senza paragone della sensazione di mistero, di oscurità in cui essa penetrava giorno per giorno. Che cosa sostiene questa apparente contraddizione? La fede, la certezza che tutto è di Dio, che Dio è il padre di tutti, che il mondo è destinato ad una positività eterna. Lo stato d'animo della Madonna, quello stato d'animo che opera un atteggiamento e lo decide di fronte alle occasioni e al tempo, come si può definire meglio se non con la parola silenzio? Il silenzio inteso proprio come colmo di memoria. L'accaduto conservava intatta la sua meravigliosità, il suo mistero di verità, perché era presente quel bambino, quel figlio. Per noi deve essere lo stesso. È questo silenzio che brucia le nostre imperfezioni e i nostri peccati, impedendo la conseguenza peggiore di essi, vale a dire lo stordimento e l'umiliazione che ci fa fissare inutilmente, grevemente e inutilmente sopra di essi, invece che realizzare lo scopo per cui il Signore permette il peccato originale e permette il peccato in me, guardare a Lui, ricordandomi dell'accaduto. Non è amore a Dio solo l'estasi, è amore a Dio la condivisione con Lui del proprio mangiare e del proprio bere, del proprio vegliare e del proprio dormire, del proprio vivere e del proprio morire. Vivo non io, sei tu che vivi in me, scriverà San Paolo nella lettera ai Galati. Da quel fiat è incominciato il grande miracolo della storia. Il fatto che un essere umano ami il mistero come compagno di cammino è il vertice in cui questo miracolo s'avverò. Tutti gli uomini sono raccattati, abbracciati, trascinati dentro quel miracolo. La carità della Madonna, cioè l'amore al mistero di Dio di questa donna, come si è espressa? In quale culmine espressivo si è rivelata? Quando ha detto: «Ecco la serva del Signore», cioè «Io ti appartengo». «Mi accada secondo la tua parola», cioè «Sì», oppure «Fiat». Si chiama obbedienza. L'obbedienza rappresenta l'espressione più acuta di quella che abbiamo chiamato carità, di quella di cui parla San Paolo nel 13° capitolo della prima lettera ai Corinti. Infatti, è anche la parola con cui San Paolo riassume la grandezza di Cristo, dell'uomo Cristo, fatto obbediente fino alla morte, facendo coincidere il valore di questa virtù, di questa carità, di questo amore, con l'immagine del sacrificio nella sua espressione più tremenda, drammatica e definitiva, la morte. Chi avesse accostato la Madonna dopo l'annuncio dell'angelo, come l'avrebbe trovata? Più che serena. Anzi, forse con qualche tratto in cui la serenità aveva delle ombre. C'era una preoccupazione in quegli occhi che guardavano l'avvenire. Ma l'avrebbe senz'altro trovata con un cuore definito dalla letizia. Perché essa, conoscendo molto bene la Bibbia, chissà quante volte si sarà ripetuta la frase del profeta: «La gioia del Signore è la nostra forza». Chi l'accostava, accostava una letizia, forse talora approfondita da una mestizia o da un'incertezza nello sguardo o al suo futuro, che non le impediva la dolcezza dell'abbandono. Era certamente una persona lieta, e quello che ho chiamato mestizia era molto più esattamente e propriamente una grande consapevolezza, una consapevolezza diventata grande perché disponibile al mistero che le si era rivelato. Noi sappiamo già tutto, ma è il comprendere che ci manca. La Madonna non sapeva niente.
nell'istante misterioso di quell'avvenimento misterioso, nel fiat a Dio, nel suo cuore di persona che si dà, ha compreso tutto subito. Abbiamo bisogno di comprendere quello che sappiamo, di comprenderlo con la mente e col cuore. E certo, questo è un dono come l'annuncio fatto alla Vergine. Ma il dono fatto alla Vergine è il premio di un'infinita schiera di profeti che riviveva nel cuore semplice e puro della Vergine. Così, questo miracolo per cui in noi scoppi la luminosità e la gioia pasquale della comprensione può essere solo risposta, grazia di Dio a noi, che diventiamo domanda. A noi, in cui si riflette la profezia della storia umana da quando l'uomo è stato creato. La sete di Dio, la sete di ospitare consapevolmente fino al sacrificio della morte, cioè fino alla morte, fino al sacrificio, il mistero da cui proveniamo.

ritorni sul nostro cammino e la sua parola ci infiammi. Chiediamo alla Madonna questa grazia che si svolge sempre nel tempo. Com'è bella la giornata in cui, qualunque sia il proprio stato d'animo, il proprio stato fisico, aprendo gli occhi, come aprendo la finestra e ripercependo tutta la realtà, uno dice: ma la realtà è Cristo. Perché non c'è nessun'altra verità. La verità è la luce. Perché dunque il nostro cuore è così offuscato? È proprio la strada che libera diventa sorgente di oppressione per noi. Perché non comprendiamo. La parola comprendere è la più breve di tutto quanto il grande libro, di tutta la Bibbia. Fiat. Sì. Perciò chiediamo alla Madonna la grazia di questa capacità di comprendere più profonda, che penetri fin nelle radici di tutto ciò che sappiamo, perché non lo sappiamo fino a quando non lo comprendiamo. Fino a quando uno non decide, la verità non è ancora verità. Perché una cosa sia riconosciuta vera, bisogna che insieme all'intelligenza il cuore intervenga. Questa è la decisione per l'esistenza, cioè per la vocazione. La Madonna aiuti il nostro cuore a levarsi ogni mattina con la luce che lei aveva negli occhi. Mentre guardava le cose della sua casetta e sentiva nell'affezione del cuore tutto ciò che la circondava, come un impeto semplice, la grazia la invadeva. Grazia plena. Che aiuti anche la nostra vita a percepire sempre di più la presenza di questa grazia che è stata data a noi. Quello che è stato dato alla Madonna è dato a noi. Cristo si è dato a me come si è dato alla Madonna. Però in me, in noi, è immensamente più lento questo diradarsi delle tenebre, come dice il canto delle lodi, è quasi trascorsa la notte, avvolge il silenzio, le cose. Tutto è sordo ancora, senza parole. Ci alziamo a cantare le tue lodi, solerti nella libertà. Non possiamo fare a meno di impegnare la nostra libertà. Ci alziamo ogni mattina perché nel mondo cammini la coscienza di Cristo. Cammini qualcuno in cui la coscienza di Cristo dà volto alle cose e porta affezione a tutto ciò che tocca. La Madonna era così. Come lei, lasciamoci immergere anche noi nel grande mistero della sua presenza, della grazia. Più semplice, più pura di lei, una fattezza umana è inconcepibile. Tutta protesa in un'attesa cui si offre senza sapere nulla, eccetto che deve accadere, che accadrà, perché Dio è fedele alla sua parola, una parola che viene su dal passato, dai primordi, dall'origine, e passa attraverso la carne di tutti. Che la Madonna ci aiuti a vivere tutta la vita immersi nel grande mistero che anima tutto il creato. Se oggi non vivo immerso, secondo la mia pochezza, in questo grande mistero, non vivo il creato e la mia vita si rattrappisce. Noi viviamo troppo rattrappiti. La Madonna rigeneri questa nostra vita un po' più secondo la sua misura. Il mistero esalta l'attimo. L'Eterno predilige il frammento. Il frammento del nostro stare seduti in macchina per andare a casa, del nostro spazzare via dalla tovaglia quel che c'è sopra per pulire il tavolo, non è più frammento, ma totalità. La Madonna ci faccia più a sua misura. Dilati di più il nostro cuore secondo la sua misura. Lei che ha vissuto tutta la vita immersa nel grande mistero che illumina tutto il creato e che dilati di più il nostro cuore secondo la sua misura. Lei che ha vissuto tutta la vita immersa nel grande mistero che illumina

Rosario Tronolone ha presentato Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'inizio di questa nuova settimana. Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Perseveriamo nel cammino della vita guidati da Maria, l'ha affermato il Papa nell'esplanade del santuario di Nostra Signora di Lourdes, presiedendo la preghiera del rosario durante la processione a Flambeau, facendosi pellegrino fra i pellegrini. La speranza è la luce che non abbandona mai i credenti in tutto l'arco della loro esistenza, spesso costellata di prove, ma già pervasa dalla gioia di sapere di essere figli di Dio, amati e salvati da Gesù, ha detto il Pontefice, che ha indicato i malati come testimoni privilegiati di tutto ciò e la Madonna un faro a cui guardare. Il Papa alle vittime di abusi a Lourdes ha detto: mi impegno perché questo male non si ripeta. Due ore di ascolto, dialogo e preghiera tra Leone XIV e quattro uomini e tre donne vittime di violenze da membri della Chiesa. Il Pontefice ha dato ascolto alle loro storie, al dolore, alla sofferenza vissuta, talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli, come ha detto il Papa. Ha poi espresso la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Privato, diretto, profondo. Così il Papa voleva che fosse l'atteso incontro con questo gruppo di vittime ed è così che si è svolto l'appuntamento. Il Papa ai malati ha detto: non siete un peso, mai la medicina sia serva della morte programmata. A Lourdes, nella Quai Notre-Dame, Leone XIV ha incontrato un

0: La rappresentanza dei pellegrini sofferenti che da 150 anni raggiungono il santuario francese e gli operatori che li assistono. Nel suo discorso ha ribadito che la dignità umana non si misura e non si discute. La tentazione di togliere la vita col pretesto di una falsa compassione, ha infine detto, deve essere fermamente respinta. A ottobre si preghi il rosario per la pace tra i popoli in conflitto, così ha affermato Leone all'Angelus, recitato al termine della messa nel prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Il Papa ha ringraziato i presenti, ha lanciato un forte appello alla preghiera che va accompagnata, ha detto, da atti concreti di penitenza e di misericordia e con l'impegno per il dialogo e la riconciliazione. La voce della Chiesa sia coraggiosa e libera nel dibattito pubblico, così quanto ha affermato invece Leone XIV, sempre a Lourdes, nell'incontro privato del Papa coi vescovi francesi. L'invito è stato a essere voce profetica in un Occidente segnato da un'inquietante polarizzazione, un declino della fratellanza, della cordialità e della qualità della vita sociale, nonché una recrudescenza della violenza, delle disuguaglianze e della povertà. E sul doloroso flagello degli abusi del clero sui minori è tornato il Papa con un'esortazione a perseverare nella ricerca di verità, giustizia, perdono, riparazione e prevenzione. Beati i preti Marchioni, Comini, Capelli, una chiesa che non fugge, come li ha definiti Semeraru a Bologna, così il prefetto del Dicastero delle cause dei santi, presiedendo il rito per i tre sacerdoti uccisi nell'eccidio di Montesole. Vite, ha detto, non spezzate dal male, ma portate a compimento dell'amore. Il loro sangue, ha sottolineato, non grida vendetta, ma annuncia Cristo. Notizie dal mondo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver invitato a cena domenica sera alla Casa Bianca il CEO di Anthropic Dario Amodei per discutere di sistemi di intelligenza artificiale e della loro sicurezza. L'incontro è un primo segnale di distensione tra i due dopo che a metà settembre Trump aveva criticato duramente Amodei per aver chiesto di rallentare lo sviluppo delle intelligenze artificiali in modo da concentrarsi sui rischi posti da sistemi sempre più potenti. Alle elezioni del Senato di domenica in Francia, la destra ha conservato la maggioranza, mentre i partiti di estrema destra, Rassemblement National e Union des Trois pour la République, hanno ottenuto abbastanza seggi per formare per la prima volta un gruppo parlamentare nella Camera Alta. In questo modo, l'estrema destra francese avrà per la prima volta un gruppo al Senato. È il risultato più rilevante delle elezioni di ieri in Francia. I partiti di centrodestra e centro hanno comunque mantenuto la maggioranza. Ieri mattina, a causa del maltempo, c'è stata una valanga di neve che ha travolto un campo base sul monte Imlung Imal o Nemyung, una cima di 7.126 metri nella parte nepalese dell'Himalaya. I soccorritori hanno recuperato i corpi di due persone morte e ne hanno salvate 10, altre 12 risultano disperse, tutte sono di nazionalità nepalese. Nelle ultime 24 ore in Sudafrica ci sono state due sparatorie di massa in cui sono state uccise in totale 27 persone. 17, 13 uomini e 4 donne sono state uccise sabato sera da un gruppo di 8 uomini armati che ha sparato prima fuori e poi dentro a un locale vicino a Johannesburg, ferendo altre 15 persone. Prima di scappare, gli uomini hanno dato fuoco a due auto. Il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni della neutralità svizzera è stato respinto. I no sono stati circa il 70% dei voti e hanno vinto in tutti i cantoni gli stati federati della Confederazione Elvetica. La neutralità della Svizzera continuerà quindi a essere un principio a cui si può derogare in caso di questioni morali e di principio che lo richiedono, come è successo per le sanzioni per l'invasione dell'Ucraina. Un'azienda statunitense vicina agli ambienti della tecnologia e delle criptovalute sta progettando in Uruguay la costruzione di una città futuristica e paradisiaca, pensata per una comunità isolata in un mondo in cui l'intelligenza artificiale avrà profondamente trasformato la società. Praxis è un'azienda, come ne sono nate altre in questi ultimi anni, che si richiama a raffazzonati immaginari classici e rinascimentali per proporre ai miliardari della Silicon Valley la prospettiva di mini nazioni autonome in cui possono vivere protetti dai pericoli e liberi dalle regole e dal fisco delle nazioni tradizionali, ispirandosi ai principi libertari e in molti casi affini a quelli dell'estrema destra americana. Ieri 5 persone sono state arrestate perché sospettate di reati legati al terrorismo e all'utilizzo di esplosivi vicino a una base dell'aeronautica militare britannica nota come RAF Fairford nel Gloucestershire, un centinaio di chilometri a ovest di Londra. 85 abitazioni dell'area sono state evacuate per precauzione e le persone che ci vivono portate in un centro commerciale. Sul posto sono intervenuti molti mezzi della polizia e degli artificieri. La città di Heidenau, nello Stato federato tedesco della Sassonia, ha vietato l'installazione nelle strade pubbliche di nuove Stolperstein, le pietre d'inciampo che in vari paesi europei ricordano con targhe d'ottone le vittime, ebree e non, del nazifascismo. La proposta è stata presentata al Consiglio Comunale di Heidenau da alcuni membri del partito di estrema destra Alternative for Deutschland e del partito di centrodestra del cancelliere Friedrich Merz, l'Unione Cristiano-Democratica CDU. Ed è stata approvata a maggioranza. Le Stolperstein sono una vista comune anche nelle città italiane, solitamente posizionate fuori dalle case delle persone che furono deportate nei campi di concentramento e di sterminio nazisti, di cui indicano nome e date di nascita, di deportazione e di morte. Ma secondo i consiglieri di AfD e CDU che hanno presentato la mozione, molti cittadini ritengono inappropriata questa forma di commemorazione. Hanno sostenuto che i passanti camminano sopra o addirittura calpestano questi nomi e che i monumenti commemorativi dovrebbero essere collocati nel cimitero cittadino di Nordfriedhof. Il gruppo Volkswagen, che comprende tra gli altri anche il marchio Audi, ha richiamato 2,86 milioni di auto perché potrebbero avere un problema allo sterzo a causa di una vite difettosa e sensibile alla corrosione. I veicoli interessati sono i modelli Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant e Caddy, prodotti tra settembre 2013 e luglio 2024, e i modelli Audi Q3, prodotti tra ottobre 2017 e maggio 2024.
1: Notizie dall'Italia, carburanti scatta il tetto nei distributori Eni, il prezzo non è stato ancora ridotto invece nelle stazioni IP. Una decisione autonoma di Eni sulla propria rete di distribuzione con il tetto massimo che fissa il prezzo a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro al litro per il gasolio. Questa iniziativa si applicherà inizialmente per 30 giorni nei circa 3.000 punti vendita Eni Live, con possibile di proroga fino a fine anno. Anche altre compagnie hanno annunciato misure simili per allinearsi. E intanto continua e aumenta la protesta degli autotrasportatori siciliani, fermi dal 16 al 20 ottobre. Il comitato commenta: non abbiamo ricevuto alcun riscontro dal governo, nessuna movimentazione nei porti. Legale genitori irregeni, stare qui è una vittoria ma non ci accontentiamo, l'Egitto ha fatto di tutto per impedire il processo. Così l'avvocata Alessandra Ballerini, prima di entrare in aula a Piazzale Clodio assieme ai genitori e alla sorella di Giulio Regeni, oggi attesa la sentenza per 4007 egiziani. È sempre dal mondo dei tribunali, oggi la chiusura delle indagini anche per quanto riguarda il caso Garlasco. La difesa di Sempio spera nella revisione. Catagliotti commenta: attendiamo di vedere le nuove prove dei PM. Uno dei problemi emersi è che Sempio non ha voluto sottoporsi ai colloqui con lo psichiatra. Terzo giorno di stop ai voli all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Nessun arrivo né decollo all'aeroporto fino alle 23.59. E quanto rende noto la SAC, per il terzo giorno consecutivo, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. E dalla moda italiana in passerella la dedica a Giorgio Armani con l'abito della sua comunione. Il suite doppio petto sfila nella collezione disegnata dalla nipote Silvana. Notizie locali, Electrolux rilancia il marchio Rex, elettrodomestici per i giovani alla prima casa. La nuova gamma da incasso sarà distribuita in esclusiva nei canali di vendita di cucine. Con ogni probabilità gli elettrodomestici a marchio Rex non saranno prodotti in Italia, considerando che si tratta di prodotti entry level e negli stabilimenti nazionali, a partire da Porcia, si producono solo fasce più alte. Polo Liberale Riformatore, l'appello di Azione Ora e PLD. I segretari provinciali di Azione Ora e Partito Liberal Democratico chiedono unità strutturale entro le politiche del 2027. Contesta nelle urne di San Vito, Azzano, Cordenonse e Aviano. Il confronto di Palmanova ha messo al centro alcuni temi ritenuti fondamentali per il futuro del Friuli Venezia Giulia: competitività e lavoro, formazione giovani, sanità, infrastrutture, governo del territorio, demografia, innovazione, Europa e qualità delle istituzioni. Per i tre esponenti, però, il dialogo sulle idee non basta. Banca 360 FVG inaugura la 60ª filiale a Prata di Pordenone, apertura in via Durante 11B con area self H24. Parliamo del cuore della zona del mobile, uno dei distretti produttivi più rilevanti dell'economia regionale. L'obiettivo è quello di offrire un punto di riferimento per famiglie, cittadini e imprese del territorio. La struttura dispone di un'area self con ATM evoluto attivo appunto 24 ore su 24, mentre consulenze e altri servizi sono disponibili su appuntamento. Tre nuovi diaconi nella diocesi di Pordenone, il vostro successo si misurerà dai piedi lavati. Ieri si è tenuta l'ordinazione di Marangon, Fava e Avuzie, presieduta dal vescovo Pellegrini, nella concattedrale di San Marco, con tre storie e vocazioni diverse. La celebrazione si è conclusa con un lungo applauso della comunità. Notizie dal Bellunese. Sono 697 le attività bellunesi che operano nei settori maggiormente colpiti dal caro carburante. A lanciare l'allarme l'ufficio studi della CGA di Mestre, che evidenzia le difficoltà crescenti per autotrasportatori, tassisti, noleggiatori con conducente e agenti di commercio alle prese con il forte aumento di prezzi di benzina e diesel. Nel dettaglio, in provincia di Belluno si contano 470 agenti di commercio, 142 imprese di autotrasporto e 77 attività tra taxi e NCC. Secondo l'analisi, negli ultimi 7 mesi il prezzo del diesel è aumentato del 35,9%, mentre la benzina è salita del 29,2%. A subire maggiormente gli effetti dei rincari sono appunto le attività che utilizzano quotidianamente i veicoli come principale strumento di lavoro. Ed è così allarme da parte della CGA. Solidarietà e partecipazione continuano a viaggiare insieme sulle strade del Giro del Lago di Santa Croce. Nei giorni scorsi il Comitato al Pago Due Ruote Solidarietà ha completato la distribuzione del ricavato dell'edizione 2026 della manifestazione, mettendo a disposizione 33.608 euro raccolti grazie ai 4.201 iscritti che hanno preso parte all'evento. Numeri che confermano ancora una volta come il Giro del Lago di Santa Croce non sia soltanto un appuntamento sportivo molto partecipato, ma anche un'importante occasione di solidarietà, capace di generare risorse concrete per il territorio e per chi opera ogni giorno nel campo dell'assistenza. Due nuovi microscopi ad alta definizione per migliorare la diagnosi delle malattie del sangue e la donazione effettuata da AILBELLUNA, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, che ha consegnato all'Ulss Dolomiti due strumenti del valore complessivo di 24.700 euro, destinati al laboratorio analisi e all'ematologia. Dotati di fotocamere ad alta definizione, i microscopi consentiranno di rendere ancora più accurate e tempestive le diagnosi ematologiche. Una sede più ampia, più efficiente, con nuovi spazi dedicati alla formazione. Confcooperative Belluno e Treviso hanno inaugurato nel fine settimana i rinnovati uffici di Villorba, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo cooperativo e delle realtà economiche e sociali del territorio. L'intervento ha interessato l'ampliamento e la riorganizzazione degli ambienti, con l'obiettivo di rendere gli spazi più funzionali alle attività di consulenza e assistenza rivolte a cooperative e imprese. Tra le principali novità della nuova sede spicca la sala formazione. I lavori hanno riguardato anche l'efficientamento energetico dell'edificio per migliorarne le prestazioni e ridurne i consumi. E proseguono le iscrizioni alla scuola di musica della banda Città di Feltre per l'anno 2026-2027, con una proposta pensata per avvicinare la musica a bambini, ragazzi e adulti senza la necessità di scegliere subito lo strumento. Chi ha almeno 8 anni può richiedere 2 lezioni di prova gratuite, utili anche per sperimentare strumenti diversi e conoscere da vicino insegnanti e attività della banda. Turismo sulle Dolomiti, un'estate d'oro ma flussi ai limiti. Bisogna anche saper dire basta, viene commentato. L'indagine UNCEM sottolinea che c'è alta soddisfazione per le presenze, scarso gradimento però per la promozione. È una domanda chiave: quanto valore rimane nelle valli? Il prezzo della legna da ardere è aumentato del 17% in un anno, ma il brutto deve ancora arrivare. Sanel, Caltac, principale fornitore di legname all'ingrosso della provincia di Belluno, sottolinea che nel 2025 un bancale costava 235 euro, adesso siamo a 270 e suppone che si arriverà presto ai 300 in inverno. E quindi, come il caro carburanti, anche in questo settore è una vera e propria emergenza. Notizie dal mondo dello sport. Nation League, l'Italia già un bivio in Turchia. Mancini commenta: troppa agitazione, tranquilli, non decido in base a critiche, con i giovani serve tempo, ma dopo il Belgio serve il risultato. E dalla vela, America's Cup, Abodi sottolinea che ieri il lungomare di Napoli sembrava il Maradona. Il ministro sottolinea: vogliamo costruire una narrazione di una competizione che porti benefici sul territorio. E dalle corse MotoGP, Bulega campione del mondo, Superbike, 14 anni dopo Biaggi, l'ex Enfant Prodige realizza il suo sogno a 26 anni. E dalle arti marziali Taekwondo, oro per Dell'Aquila Varsavia, l'azzurro vince in finale il derby con Santinelli. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 28 settembre avremo cielo sereno, temporaneamente poco nuvoloso, per il passaggio di qualche leggera velatura in quota sulle zone orientali. Sulla costa sofferà borino, che poi girerà di brezza sulle zone occidentali, mentre tenderà a permanere a Trieste sul Carso, in quota temperature ben sopra la norma del periodo. Domani, martedì 29 settembre, avremo cielo sereno su tutta la regione. Al mattino sulla costa sofferà debole morino, che poi girerà di brezza sulle zone occidentali, mentre tenderà a permanere a Trieste sul Carso, in quota temperature ancora sopra la norma del periodo. Tendenza per dopodomani, mercoledì 30 settembre, cielo sereno su tutta la regione. Di primo mattino, possibili nebbie in Valcellina. Al mattino sulla costa sofferà debole borino, che poi tenderà a girare di brezza nel pomeriggio. In quota temperature ancora sopra la norma del periodo. E proprio per quanto riguarda le temperature, in pianura, in questi tre giorni toccheremo una minima di 9 gradi e una massima di 27. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo questa prima edizione di quest'ultima settimana di settembre del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti e vi auguriamo una buona continuazione di giornata, un buon inizio di settimana e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia. Perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fia mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: mihi efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnation coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che è da sempre continua, fratelli, nel tempo a manifestarsi a noi attraverso Gesù Cristo, che è la grazia di Dio, cioè il dono di Dio agli uomini. E Lui come tale ha vissuto la sua vita come dono di Dio agli uomini, ha donato se stesso fino alla morte e alla morte di croce. È bello vedere nella storia della Chiesa, fratelli, come anche uomini potenti, uomini nobili, hanno avuto la grazia di arrendersi a Dio come se fossero dei bambini. Oggi la Chiesa infatti ricorda un santo dell'Europa dell'Est, San Venceslao, che visse vicino Praga, era duca, figlio del duca, però essendo morto il padre, sua madre prese il potere e fece uccidere la nonna di Venceslao, che era una potente cristiana e aveva instillato in questo ragazzo, e una volta diventato maggiorenne lo Venceslao fece portare le spoglie della nonna con grande onore in un luogo dignitoso e volle instaurare nel suo regno la pace, guidare il popolo nella concordia, animarlo col perdono, con i valori cristiani. Personalmente si recava a portare da mangiare ai poveri, a volte si dice che addirittura camminasse scalzo in d'inverno per arrivare dove trovava il bisogno della povertà. Ma un suo fratello minore, alzato dalla madre che era molto legata al paganesimo e all'ambizione reale, e questo fratello lo uccise alle porte di una chiesa, e lui morì perdonando e chiedendo a Dio misericordia. Guardate quali esempi. Questo evento prima dell'anno 1000 avvenne, e questi stati come la Boemia, come l'Ungheria, hanno alla radice della loro esistenza come nazioni dei santi, come Santo Stefano in Ungheria, Venceslao in Boemia, e questi segni non sono mai stati cancellati. Ed è una grossa grazia, fratelli, vedere come anche dopo millenni gli esempi di questi santi sono impressi profondamente nella memoria e nella storia del popolo. E nella liturgia di oggi, fratelli, noi cominciamo a proclamare nella prima lettura brani dal libro di Giobbe. La storia di Giobbe viene ritenuta non una storia reale, ma un racconto che vuole rispondere invece ad una domanda: perché la sofferenza? Giobbe viene presentato come un uomo santo, retto, giusto, che viene provato duramente. Il testo dice che Satana andò a presentarsi davanti a Dio. Lo vedete come tutta la scena è raccontata più come un dramma che non come una storia autentica, perché abbiamo nella Bibbia molti di questi racconti che non sono veri in sé, ma ciò che insegnano è vero. Come nel caso del libro di Giobbe, appunto, l'autore vuole rispondere: perché la sofferenza? Perché Dio permette la sofferenza? E quindi Giobbe viene presentato come quell'uomo giusto che viene tentato, perde tutto, perde prima gli averi, poi perde anche i familiari e alla fine perde anche la sua salute. Ma in tutto questo Giobbe non pecca, non attribuisce niente a Dio come proveniente da lui, ma Giobbe adora Dio, rispetta Dio. Vedete l'insegnamento che tutti dobbiamo avere, fratelli, perché non è corretto attribuire a Dio le opere malvagie che ci sono nel mondo, pure le prove, le malattie. Perché? Perché Dio vuole il nostro bene, gode del nostro bene, e se permette, come dice il Manzoni alla conclusione di Promessi Sposi, se permette una prova, lo fa per darci un bene ancora maggiore, ancora migliore. E nel Vangelo troviamo qui un episodio tra i discepoli di Gesù che discutono tra di loro su chi di loro debba essere il più grande. E Gesù prende un bambino e lo mostra agli apostoli, indicandolo come modello. Bisogna diventare come bambini per entrare nel regno dei cieli. E Gesù aggiunge dicendo che lui è venuto non per essere servito, ma per servire, e chi accoglie un bambino nel suo nome accoglie lui. E Gesù aggiunge anche un altro insegnamento, fratelli, che dice: mentre Giovanni vede uno che caccia i demoni nel nome di Gesù, pur non essendo del gruppo dei discepoli di Gesù, e Giovanni dice a Gesù che gliel'aveva proibito, e Gesù risponde: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Chi non è contro di voi è per voi. Tante volte anche nell'annuncio del Vangelo sorgono di queste gelosie. San Paolo nella lettera ai Filippesi dice che c'erano di quelli che annunciavano il Vangelo per gelosia verso di lui, per invidia. E l'Apostolo racconta e dice: ma o per invidia o per amore, l'importante è che Cristo sia glorificato. A me non interessa la vittoria del mio partito, la vittoria di Cristo. E Gesù può servirsi di chiunque per portare la fede e annunciare il suo Vangelo. E questo ci mostra come il Signore vuole che noi siamo aperti verso gli altri. Non si favoriscono situazioni di divisione, di concorrenza, ma dobbiamo essere sempre attenti a accogliere quanto di bene troviamo per l'avvento del Regno di Dio. Signore Gesù, noi ti ringraziamo della tua grande sapienza che tu trasmetti alla tua Chiesa. Donaci, Signore, di essere illuminati dal tuo esempio e dal tuo insegnamento, e rompi in noi ogni ostacolo alla pace. Come San Venceslao, facci costruttori di pace, portatore di riconciliazione, ricercatore del tuo amore misericordioso. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tu, Vergine Santissima, infondi nelle nostre anime lo spirito di pace. Con la sapienza che Gesù ti ha dato, partecipa anche a noi che riconosciamo in Lui vero Figlio di Dio e vero uomo, e lo proclamiamo Signore e Salvatore della nostra vita, e lo proclamiamo al mondo intero come l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, Cristo Gesù, che ha dato se stesso per salvare tutti. A Lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ricorda anche, fratello e sorella, su di te il Signore ha un progetto, non solo quello di farti re della gloria eterna, ma su questa terra di svolgere una tua missione per l'avvento del regno di Gesù. Lo Spirito Santo ti addestra a questa battaglia e ti renda vincitore e portatore del nome di Gesù a tanti che aspettano il dono della salvezza. Amen.
2: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, ancora ben trovati. Siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone, lunedì 28 settembre 2026 ed è mezzogiorno e 25 minuti. Uno stacco musicale, poi ci colleghiamo con una nuova puntata di Storie. A seguire alle 13 appuntamento con il notiziario, alle 13.12 strada facendo, alle 13.40 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire i servizi di informazione. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14.36 Orizzonti Cristiani. Alle 14.50 Coroncina la Divina Misericordia, alle 15.15 Omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15.30 Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.30 In Cammino, alle 17 Acqua Viva, Voci Profetiche del Nostro Tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 Il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e a seguire alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 Notiziario Serale, alle 25 Il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 In Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, a seguire Argomenti di Spiritualità, alle 22 Pop Teologi Interviste, alle 22.30 Vocazioni e alle 23.30 La Compieta e gli Argomenti di Spiritualità. Auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. Lio Narrante, l'ospite, raggiunge un antico monastero nascosto fra una ricca vegetazione a metà della montagna. Nella solitudine cercherà di ritrovarsi e ritrovare lo slancio vitale, fisico e spirituale affievolitosi nella frenesia della quotidianità. L'ospite ha scelto proprio quel sacro luogo perché lì vive Padre Dominique Lassalle, che ha fama di essere profondamente semplice ma grandemente sapiente. Prima di lui però incontra altri monaci e ciascuno gli dona con la propria esperienza una chiave di lettura per comprendere gli uomini e gli avvenimenti della vita. E alla fine del primo giorno l'ospite giunge già a una verità: anche la natura nel suo esistere parla all'uomo di Dio. Così, passo dopo passo, l'ospite cerca inconsciamente di porsi sul cammino del padre Dominique Lassalle. Giunge davanti alle serre, dove sta lavorando un monaco.
1: Venga, sono padre Alberto. Mi occupo dei fiori. Non è facile seguire le piante, perché hanno un loro mondo silenzioso, le loro abitudini, i loro ritmi, e soffrono se vengono trascurate. Il contatto con la natura arricchisce lo spirito, ma dobbiamo avvicinarci in silenzio per non disturbarla. La legge che regola l'universo non trascura nulla, nemmeno una piccola foglia.
2: Mentre padre Alberto prosegue il suo racconto, un grande uccello bianco si posa sui rami più alti di un abete. Il monaco lo guarda, me lo indica con la mano e riprende a parlare.
1: Vedi, quella creatura non abbandona mai il monastero. Sono molti anni che vive qui da noi e nessuno sa a quale razza appartiene.

sostenga e da dove venga. Vola di pianta in pianta, ci osserva mentre lavoriamo, scende a beccare i semi e a bere l'acqua del ruscello. È un uccello silenzioso, non abbiamo mai sentito il suo richiamo. Gli abbiamo messo nome Angelino, perché per noi è come un angelo venuto dal cielo. Vivendo in un piccolo mondo come questo, si impara ad amare anche un minuscolo essere, a percepire il più lieve palpito di vita.

0: Padre Alberto introduce l'ospite nella incredibile sintonia che può legare l'uomo alle piante, fino al punto di instaurare un vero e proprio dialogo fra loro, in cui l'uomo si esprime con la parola e le piante con specifici movimenti dei rami, delle fronde, delle corolle. Poi Padre Alberto racconta una leggenda.
1: C'era una volta un uomo che un mattino di molti anni fa entrò nel suo giardino e come prima sensazione avvertì una leggera brezza profumata. Poi udì una voce che diceva: «Io sono la terra e non valgo niente, ma per tanti anni sono stata vicino ai fiori e quel profumo che senti me l'hanno donato loro». L'uomo quel mattino parlò anche con una rosa e, vedendo che era molto orgogliosa della sua bellezza, le disse: «È vero che sei la più bella del giardino, ma non è una buona ragione per sentirti così importante». La rosa ci rimase male e rispose: «Perché non chiedi a Dio il motivo della mia bellezza?»
0: Il vero viaggio della scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nel vedere con occhi nuovi.

0: Lasciato padre Alberto, l'ospite raggiunge la chiesa del monastero.
1: Nell'ultima fila di panche ho visto un monaco che pregava. L'ho riconosciuto. È padre Silvano, quello che si occupa della biblioteca e delle api.
2: Avete visto? Com'è bella questa chiesa. Ogni giorno ci vengo a pregare. In questo silenzio provo una serenità infinita. Come se il mondo si aprisse davanti ai miei occhi per lasciarmi scoprire i misteri che si celano intorno a noi.
1: Padre Silvano mi ha poi condotto agli alveari, mostrandomeli e spiegandomi tutti i segreti delle api. Padre Silvano, perché si è fatto monaco?
2: È una storia lunga la mia. Prima di rinchiudermi fra queste mura, ho trascorso una vita travagliata. La gente vede in noi persone al di sopra di ogni sospetto, con una vita pulita alle spalle. Purtroppo non è sempre così. Molti provengono dall'inferno, ma la gente non se lo immagina neppure. La nostra è spesso la storia di un ritorno alla vita dopo un faticoso viaggio, tra innumerevoli vicende, fra sogni di libertà, fughe dell'anima e disperata ricerca di Dio. Noi, come tanti altri, cerchiamo di percorrere la via della rinascita e di provare le emozioni che sono il punto di riferimento costante della nostra esistenza. Una vicenda che riassume la dimensione di noi stessi, spesso esploratori di un mondo di sentimenti frantumati.

0: Siamo al secondo giorno. Durante la passeggiata in mezzo al bosco che gli hanno consigliato come lezione quotidiana, il nostro ospite rincontra il superiore del monastero, Padre Benedetto, mentre sta portando le pecore al pascolo.
1: Vedi, oltre ad occuparmi dei problemi amministrativi del monastero, ogni giorno porto al pascolo il gregge e verso sera mungo le pecore per poi fare il formaggio e la ricotta. Una parte della produzione serve per noi, il resto lo vendiamo per far fronte alle spese del monastero. Ci manteniamo con tutto ciò che la terra e le sue creature ci regalano.
0: L'ospite e Padre Benedetto, parlando, sono giunti nei pressi della piazzetta antistante il monastero e il superiore avvisa che lì nel pomeriggio forse potrà incontrare Padre Dominique. Il suono della campana del monastero scandisce le ore. Il cinguettio dei passeri sui rami del ciliegio si è acquietato. La porta della cella si è aperta. Padre Dominique si è affacciato. Ha guardato il mare per qualche attimo. Poi lentamente ha raggiunto la panca di pietra, seguito dal suo cane, un pastore maremmano, che si è accovacciato ai suoi piedi. Il monaco vede l'ospite, ne intuisce la titubanza e con un gesto della mano lo invita a sedersi accanto a lui. Lo fissa a lungo, con occhi chiari e profondi che trapassano lo sguardo dell'altro. Incomincia a parlare. Ha una leggera inflessione francese.
2: Vedi, questo è il mio piccolo mondo. Trascorro molte ore della giornata sotto l'albero delle ciliegie. Hai visto com'è fiorito? Verso sera, sulle fronde, si posano tanti passeri per il riposo della notte. Senti come cinguettano anche adesso. Mi tengono compagnia, come il mio cane, Neve. L'ho chiamato così perché è candido, proprio come la neve. Lo trovarono i padri davanti al cancello dentro una cesta. Aveva pochi mesi quando venne abbandonato. È cresciuto nel monastero e i padri me lo hanno affidato. Non mi abbandona mai. Tu stai passando un momento difficile della tua vita, vero? Capita. È accaduto anche a me. Immagina di essere un piccolo seme, trasportato dal vento e proveniente da terre lontane. Un seme che si annida nella fessura di una roccia e in quel piccolo spazio trova sostentamento e la forza per crescere. Con il tempo spaccherà il sasso che lo ha ospitato e diventerà un albero possente. Oppure Pensa ai vecchi chicchi di grano rinsecchiti, trovati nelle tombe di antiche civiltà. Se vengono gettati nella terra fresca, si risvegliano, diventano piante e danno pane in abbondanza, come molti millenni fa. C'è una legge divina che governa il mondo e che ci segue passo passo nella nostra avventura umana. Non siamo emersi per caso dall'universo. Dio ha creato degli esseri umani coscienti e la nostra esistenza è stata voluta. Non ti sei mai domandato chi c'è dietro a questo miracolo che rende la nostra vita possibile e concede a tutti noi la forza e l'opportunità di rinascere dal nulla? Quel nulla capace di Dio che deve indurci a credere che sino all'ultimo istante della nostra esistenza c'è speranza.

0: Padre Dominique racconta all'ospite che prima di entrare in monastero era un professore ed è stato sposato. Tanti anni felici. Poi un giorno fu attratto da una studentessa. Un amore diverso da quello che provava per la moglie, ma quando si rese conto che comunque aveva sbagliato, era troppo tardi. La moglie, venuta a conoscenza dei fatti, si uccise gettandosi nella Senna. Per il professore è l'inferno dell'abbrutimento. Una sera, disperato, decide di mettere fine alla sua vita. Ma con un ultimo barlume di lucidità entra in chiesa per chiedere perdono a Dio del gesto che sta per compiere.
1: Mentre ero in ginocchio, improvvisamente un grande chiarore illuminò la chiesa, come se fosse spuntato il sole. Dal fondo della navata mi apparve Gesù. Era alto, indossava una tunica bianca, il suo viso era radioso. Rimasi colpito da quella visione. Io pensai che fosse un'allucinazione dovuta all'alcol, ma mi resi subito conto che lui era proprio lì, accanto a me. Era venuto forse per aiutarmi. Si avvicinò, mi guardò a lungo, sorrise e poi incominciò a parlare.
2: Non piangere, calmati e ascoltami. Adesso non hai più nulla da temere, anche se della tua vita è rimasto soltanto un brandello. È proprio quello che ti ha salvato. Non è mai tardi per capire gli errori commessi. Anche nell'ultimo istante della vita ci si può redimere. Un minuto di verità vale più di mille preghiere. Ricordati sempre di fare anche dell'assurdo un senso possibile della tua vita. Sfida con tutte le tue forze le ombre che cercano di sopraffarti. L'istinto di sopravvivenza lo devi cercare in te stesso. Anche se ciò che puoi fare è soltanto una piccola goccia nel mare, può darsi che sia proprio quella a dare un significato alla tua esistenza, il brandello che hai salvato. Ciascuno di noi può cambiare la propria vita anche nell'ultimo istante. Il momento estremo è come una pagina bianca da riscrivere, da correggere, da cambiare. Tu stasera sei quella pagina bianca e dovrai conservarti tale in un luogo di silenzio dove potrai portare aiuto a coloro che sono disperati, come io ho fatto con te. Ricordati che per risorgere bisogna avere un cuore pulito.

0: Quando uscii dalla chiesa, Parigi mi apparve diversa. I miei pensieri tornarono chiari, la mente serena. La disperazione era scomparsa per lasciare posto a una calma assoluta. Mi addormentai in una delle solite scatole di cartone anche quella notte, ma fu l'ultima. All'indomani la mia vita cambiò e arrivai in questo eremo dove ormai vivo da molti anni.
1: Appoggiandosi al tronco del ciliegio, si alza e lentamente raggiunge la porta della cella. Il cane lo segue e la porta si chiude.

Noi siamo su questa terra e non sappiamo come. L'importante è credere che ci sia qualcosa di là da noi.

0: Il mio terzo giorno di permanenza al monastero, ho deciso di trascorrerlo passeggiando e di scendere sino alla spiaggia. Sono completamente libero di passare il tempo come meglio credo. La giornata si è consumata in fretta. È giunta l'ora dell'incontro con padre Dominique. È già seduto nel suo angolo preferito. Mi ha indicato l'albero delle ciliegie.
1: Hai notato come è mutevole la natura in primavera? È la stagione del risveglio, dei cambiamenti. Anche il mare si ingrossa improvvisamente e poi si calma. Noi stessi siamo pervasi da un'insolita inquietudine. Vorremmo essere lontani, ma non sappiamo dove. Vorremmo essere diversi, senza sapere come.
0: Ad un certo punto veniamo interrotti dalla campana che annuncia l'ora delle preghiere della sera. Padre Dominique smette di parlare e rimane in silenzio. Pregare è come lasciare la terra per qualche attimo. Il monaco si avvicina alla fontana da cui zampilla acqua fresca, si china e riempie il cavo della mano per bere. Il cane, che è la sua ombra, si disseta nella piccola vasca di marmo.
1: Hai mai pensato al miracolo dell'acqua? Le piante, la terra e il nostro corpo non potrebbero vivere senza acqua. L'acqua e la vita scorrono nello stesso fiume che va verso il mare.

sorriso che incontriamo. Sul nostro cammino fa crescere in noi l'amore per la vita e per gli altri. Fa dimenticare il passato. Rende il futuro degno di essere vissuto. E ci consente di nascere un'altra volta.

Banca Salerno ha presentato Un cuore pulito di Romano Battaglia, edito da Rizzoli. Personaggi e interpreti. L'ospite Lucio Saccone. Padre Benedetto Alessandro Rossi. Padre Alberto Roberto Pedicini. Padre Silvano Norman Mozzato. Padre Dominique Marco Mete. Gesù Gianni Bersanetti. Assistente alla regia Mara Miceli. In redazione Marco Cardinali. Tecnico del suono Roberto Venturini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Papaleo ne ha mezza, incontro interreligioso e poi nel segno dell'Europa per la pace e l'unità. Questo pomeriggio la messa nella cattedrale con a sorpresa la presenza anche del presidente Macron. Caro carburanti, anche i pifi son tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. I farmaci in Italia, la carenza è una nuova sfida per il paese e non un'emergenza, lo scrive con un dossier l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, in apertura ci colleghiamo subito in diretta con l'inviato Paolo Fucili che segue il viaggio del Papa in Francia che questa mattina è a Metz. Buongiorno Paolo.
1: Esattamente, buongiorno Leoni. A Metz ha appena finito il suo intervento all'incontro intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo: l'Europa fondata, l'Europa unita fondata alla fine della seconda guerra mondiale. Quali sono gli insegnamenti di oggi? C'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leoni, parlava di sforzi creativi per la pace. Allora, in calza al Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21. Da me è tutto.
0: Grazie Paolo Fucili. La pagina degli esteri: Teheran presenta ricorso alle Nazioni Unite e un reclamo alla Corte di Giustizia dell'AIA dopo la cancellazione di voli iraniani a causa delle sanzioni americane. Smentiti nuovi colloqui con Washington. Antonella Mazza, Teruel.
2: A 7 mesi esatti dall'inizio della guerra israelo-statunitense contro l'Iran non si intravede l'apertura di un dialogo, campo nel quale invece regna sovrana la confusione. L'agenzia di stampa iraniana Fars scrive che durante la visita della delegazione di Teheran a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, non sono in programma con gli Stati Uniti nuovi colloqui. Era stato il capo della Casa Bianca ad accennare a nuovi negoziati indiretti a partire dalla giornata odierna, dopo aver rigettato lo scorso fine settimana la proposta di Teheran per terminare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, perché, ha detto ieri sera ai giornalisti Donald Trump, vinceremo questa guerra molto presto e allora scenderà ai livelli precedenti il conflitto, il petrolio che al momento però continua a salire. Intanto tre super petroliere cariche di petrolio iraniano, abbordate la scorsa primavera nell'Oceano Indiano dalle forze militari americane, stanno navigando verso gli Stati Uniti con a bordo circa 6 milioni di barili di greggio per un valore totale stimato di 600 milioni di dollari. Antonella Mazza, Teruel, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo dell'attacco terroristico di Hamas del 27 ottobre 2023. I servizi egiziani avevano dato diversi avvertimenti a Netanyahu. Lo ribadisce il Wall Street Journal, smentita del premier israeliano. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Una telefonata pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 al premier Netanyahu da Hamas Gamel, capo dell'intelligence egiziana, un ultimo avvertimento dopo che i due precedenti erano stati inascoltati, lo scrive il Wall Street Journal. Tutte menzogne già smentite per il premier israeliano, nessuna conferma anche di una visita segreta ieri di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti per incontrare il presidente Bin Zayed e per chiedergli di fatto di smentire altre inchieste giornalistiche secondo cui Bin Zayed lo avrebbe avvertito dell'attacco imminente di Hamas. Netanyahu ha sempre negato ogni responsabilità e il terzo anniversario del massacro cade in piena campagna elettorale. Poco fa il ministro estremista Ben Gvir ha fatto campagna elettorale direttamente all'interno della spianata delle moschee in una delle sue visite provocatorie in occasione della festa di Sukkot. Il 7 ottobre è stato un giorno terribile di dolore, ha detto, ma ora abbiamo tanto da festeggiare. Israele oggi è il padrone del Monte del Tempio, siamo i padroni delle prigioni, abbiamo trasformato la vita dei terroristi un inferno, abbiamo distribuito armi, creato squadre di sicurezza civili, le squadre di coloni armati che imperversano nei territori palestinesi e continuano ad ampliare gli insediamenti illegali. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: A Ancora pesanti attacchi russi nella notte su tutto il territorio ucraino. Proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinal Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Chiara Placenti.
4: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E allora parliamo del caro carburante. Anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'ENI al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. Alessio Orlandi.
5: In fila ai distributori ENI e ENI Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'ENI ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito la IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo, la benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Castel Porziano invia ogni estate un messaggio per esortare alle comunità nazionali a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli visibili contro i quali si può agire, ma anche nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, attesa la sentenza, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Luigi Ferraiuolo.
6: Giulio Regeni, 28 anni, venne fermato illegalmente al Cairo il 25 gennaio 2016. Fu trovato morto sul ciglio di una strada il 3 febbraio. Sul cadavere svestito varie fratture ed evidenti segni di tortura. Il 25 maggio 2021 sono stati rinviati a giudizio quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani. La sentenza della prima corte d'assise del Tribunale di Roma è attesa per il pomeriggio intorno alle 18. Il generale Tarek Sabir, il più alto in grado, è accusato di avere prima disposto e poi seguito personalmente il monitoraggio di Giulio Regeni. Il colonnello Usam Helmi invece è indicato come il regista delle perquisizioni, mentre il suo pari grado Ater Kamal è considerato l'anello di collegamento con il sindacalista Said Abdallah. L'ultimo ufficiale coinvolto è infine il maggiore Ibrahim Sharif, che era presente nel commissariato del Cairo dove Regeni fu arrestato ufficiosamente. La procura ha chiesto tre condanne a 17 anni e mezzo e un ergastolo per Sharif. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: La carenza di alcuni farmaci è una nuova sfida per l'Italia e non un'emergenza, così un dossier dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Marco Bergamaschi.
7: Il report dell'AIFA descrive il fenomeno nei suoi diversi aspetti: la crescente dipendenza dai principi attivi prodotti in Asia, le tensioni geopolitiche internazionali e le strategie europee per assicurare gli approvvigionamenti. Il quadro è più articolato rispetto alla percezione diffusa: meno di 2600 i farmaci negli elenchi delle carenze resi noti dall'AIFA a settembre. Di questi, quasi 2000 hanno sul mercato nazionale equivalenti alternative terapeutiche. Per i restanti 600, corrispondenti a circa 280 principi attivi, l'AIFA prevede l'autorizzazione all'importazione importazione dall'estero, ma sono per lo più vecchi farmaci ospedalieri. Infatti solo una ventina di questi vengono importati dalle strutture sanitarie, che per il resto scelgono prodotti più moderni. I numeri confermano come il sistema sia in grado di assicurare la continuità terapeutica anche attraverso medicine equivalenti, alternative cliniche, e come l'Italia possa contare su strumenti efficaci per affrontare temporanei problemi legati ai circuiti distributivi. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, da Lorenzo Sada in regia, Franco Rossi al microfono, un augurio di buon proseguimento di giornata.

0: mentre l'umanità corre con la velocità di un meteorite, molti sono turbati dai destini dell'uomo. Temono che, risvegliandosi dall'ebbrezza dell'età elettronica, la famiglia umana possa trovarsi più povera e disperata che nel passato. I cristalli liquidi e i circuiti integrati non bastano a generare rapporti più intensi. Il cuore di una civiltà che ha conquistato la Luna e possiede un numero di conoscenze tecnologiche incomparabili con il passato è assediato da una angosciosa morsa di gelo. La società rischia di diventare di nuovo pagana. Nessuno sogna o si augura un simile futuro. Eppure non si riesce a proporre soluzioni efficaci. Se il pianeta uomo perde il suo sole, Cristo, si perde, come un'astronave fra il silenzio delle stelle. Negli anni 30 di questo secolo, un umile sacerdote ambrosiano, Don Luigi Monza, aveva già intuito e paventato tali sviluppi. Non si era illuso che si potesse rispondere come nel passato, instaurando una società ufficialmente cristiana. Nelle sue veglie vicino al tabernacolo, che avevano il sapore di un assedio, aveva chiesto al Cristo di trasmettergli segnali di speranza. A un certo punto aveva avuto come un'intuizione luminosa. Perché disperare? Se anche all'annuncio della buona novella, all'inizio della Chiesa, una situazione simile era stata affrontata dal coraggio degli apostoli.
1: Gesù è tra un'immensa folla, avida di ascoltare la sua divina parola. Attorno a lui stanno 12 uomini, i più affezionati a lui. Il divino maestro mostra ad essi l'universo che si vede innanzi ai loro occhi, e con gesto maestoso dice loro: andate e insegnate a tutte le genti. Chi parlava? Parlava Dio. A chi parlava? A 12 poveri uomini che non avevano né oro, né fama, né eloquenza. Avevano però qualche cosa di più potente e più grande. Avevano Gesù sulle labbra, Gesù nell'anima, Gesù nel cuore. Tutti voi potete essere apostoli perché avete Gesù sulle labbra e nell'anima e nel cuore la potenza e l'amore di Gesù. Sono le moltitudini che devono salvare il mondo? No. Vedete, il mondo pagano era perduto. Da chi fu salvato? Da 12 poveri pescatori. I pochi conquistano i molti, purché i pochi valgano più di tutti i molti.
0: Don Luigi era come un uomo che voglia costruirsi una casa. Non aveva denaro, non aveva materiali, ma aveva speranza e coraggio.
1: Nostro Signore, prima di incominciare la sua vita pubblica, andò da Giovanni Battista per farsi battezzare. E Giovanni, appena vide Gesù Cristo, infiammato di santo zelo, l'additò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Consideriamo questa semplice espressione di San Giovanni Battista: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Parlando così, Giovanni Battista dichiarava che egli era profeta, perché diceva di Gesù Cristo che era il Messia, era figlio di Dio, senza averlo conosciuto, senza avergli mai parlato. Parlando così, dichiarava ancora che egli era un apostolo, perché faceva conoscere Gesù Cristo, che era Dio, alle turbe. Eccone l'insegnamento. Noi non possiamo essere profeti come San Giovanni se Dio non lo vuole, ma come Giovanni possiamo tutti essere apostoli. I nostri fratelli si perdono. Non ci sorride alcuna speranza di rimediare al male che dilaga enormemente? Le masse sono rovinate, il mondo corre allo sfacelo. L'apostolato non è compito soltanto di noi preti, ma è di tutti quelli che sono veramente cristiani. Nessuno può esimersene. Vedete Gesù Cristo che pende dalla croce? Perché è venuto sulla terra? Perché è morto? Sono venuto sulla terra per salvare le anime. Sono venuto non per i sani, ma per gli ammalati. Oggi piange su Gerusalemme. Domani dice il suo cocente desiderio di bere il calice della sua passione. E dall'alto della croce grida: ho sete. Quale sete? Sete di anime. Questo grido viene raccolto dagli apostoli e diranno: dateci anime. Lo raccoglieranno tutti i santi e tutti i buoni cristiani e diranno: dateci anime. Lo raccoglierà il missionario che lascerà la mamma, la casa, la patria, andrà in lontane regioni e dirà con tutto l'entusiasmo del suo cuore: salvare un'anima e poi morire. Come la pensate voi? Quanti cristiani vedono il mondo che va tutto sossopra, i mali che si commettono, gli scandali che si propagano e si accontentano col dire: oh, ma io non ci posso far nulla lo stesso, e stanno con le mani in mano ad osservare e a criticare. San Giovanni Crisostomo dice: che importa che abbiate sofferto la fame e che la cenere sia stata il vostro cibo? Digiunate e pregate? Queste opere sono poca cosa se voi non lavorate alla salvezza del prossimo. San Bernardo soggiunge: no, voi non amate Dio se, vedendo l'uomo che è la sua immagine, coperto di fango e di lordure, non vi adoperate a toglierlo dal male. C'è una parola che rintrona tutti i giorni nelle nostre orecchie. Questa parola è solidarietà. Solidarietà umana. Dico umana perché umano è il campo nel quale si attua, ma nella sua radice è comando divino. Il vicino risponderà della salvezza del vicino. L'amico pagherà per l'amico. I genitori per i figli. Ai grandi Dio chiederà: come avete provveduto all'educazione dei piccoli? Ai ricchi: che cosa avete fatto per soccorrere i poveri? Agli uomini di ingegno: quale uso avete fatto del vostro ingegno per glorificarmi e istruire gli ignoranti? Ai legislatori: quali leggi avete dato ai popoli? Quanti si perdono perché nessuno si interessa di loro, perché non hanno trovato sul loro cammino delle anime veramente apostoliche? Il paralitico da 38 anni attendeva che qualcuno lo buttasse per primo nella piscina per ottenere la guarigione. L'apostolato non vuole indugi. Che abbiamo fatto per la salvezza dei nostri fratelli? Cristiani. Ognuno di noi deve diventare un artista di anime. E dobbiamo dipingere la bellezza di Gesù non sulla tela, ma nelle anime. E il pennello dell'apostolato non caschi di mano, neppure dinanzi a Giuda che ha tradito. Individui e società si possono redimere, purché ci siano apostoli che lottino con l'opera, con l'esempio e col sacrificio.
0: L'intuizione si fece più nitida quando capì che la Pentecoste non è stata un lampo frettoloso, ma è un fuoco acceso nel cuore della Chiesa.
1: La Pentecoste ebraica avveniva 40 giorni dopo la Pasqua e faceva ricordare al popolo ebreo la promulgazione della legge data da Dio a Mosè sul monte Sinai. E la nostra Pentecoste cristiana, che significa? Significa la promulgazione della nuova legge, la legge del Nuovo Testamento, la legge d'amore. E Dio fece coincidere la nuova Pentecoste cristiana con la Pentecoste ebraica, a denotare che l'antica era solamente una figura, mentre la nuova era la realtà. E poi perché, anche col grande concorso di popolo che vi era in quella festa, era più facile per gli apostoli iniziare la promulgazione della legge nuova e iniziare la Chiesa, sparsasi poi in tutto il mondo. Nella festa della Pentecoste riscontriamo pertanto due fatti: la discesa dello Spirito Santo sopra gli apostoli e l'inizio della Chiesa universale. Perché la discesa dello Spirito Santo è accompagnata da uno strepito fragoroso e dal fuoco? Lo strepito dal cielo voleva significare il grande sommovimento e la grande trasformazione che la Chiesa nascente stava per compiere in mezzo al mondo. E il fuoco che apparve sensibile significava un altro fuoco spirituale che penetrava le menti e le illuminava, penetrava i cuori e li infiammava. Gli apostoli escono dal cenacolo con nella mente il grandioso ideale di rovesciare il paganesimo e di sostituirvi il regno di Cristo. Si parano dinanzi ad essi gravissime difficoltà, ma gli apostoli hanno già tutto previsto, hanno deciso. Gesù Cristo l'ha detto loro: essi debbono conquistare il mondo. La prima grande difficoltà è la stessa legge ebraica, ma la difficoltà più grave era il paganesimo, il quale imperniava tutto: individuo, famiglia, società. Vedete i pregiudizi e le pratiche pagane. Essi sostituiscono i dogmi, la morale e il culto cristiano. Vedete le menti aberrate, vedete i cuori corrosi dal vizio, vedete l'impero romano che domina, che protegge ogni religione tranne quella di Cristo. E misurate le immense difficoltà a cui gli apostoli vanno incontro. Ma e quali sono i mezzi per conquistare il mondo? I mezzi che si credono necessari alla conquista dei popoli sono l'oro, la forza, la scienza. Ma gli apostoli non posseggono né oro né argento. Avevano forse degli eserciti o speravano di averne? No, anzi protestano altamente che le loro armi sono la preghiera, la parola e il crocifisso. Hanno la scienza? No. Essi posseggono il comando di Cristo: andate, predicate, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A chi debbono predicare? A tutti: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A chi debbono predicare?

0: il sangue dei martiri è seme per nuovi cristiani. In capo a 3 secoli il mondo pagano si sfascia. Cristo ha vinto, la croce brilla vittoriosa. E ciò per opera di chi? Dello Spirito Santo. Ma, o cristiani, lo Spirito Santo discende anche sopra di noi. Gesù Cristo, prima di andare in cielo, ha detto: vi manderò lo Spirito Santo. E ciò non soltanto per gli apostoli, ma per tutti. E quando discese in noi lo Spirito Santo? Quando abbiamo ricevuto il battesimo e abbiamo incominciato a far parte della grande famiglia cristiana. Quando abbiamo ricevuto la cresima, diventando così strenui difensori della fede di Gesù Cristo. Ma che viene a fare in noi lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo discese sopra gli apostoli in forma di fuoco. Ora che fa il fuoco? Il fuoco distrugge, il fuoco trasforma. Il fuoco dello Spirito Santo che entra nella nostra anima, che fa? Distrugge il peccato. Il fuoco trasforma. Osservate una massa di ferro, non serve a nulla, ma il fuoco la rende molle, lucente, malleabile e diventa utile per tanti attrezzi di lavoro. Così lo Spirito Santo di Dio trasformi la nostra mente, il nostro cuore, l'anima nostra e le renda capaci del paradiso. Vogliate affrontare ogni cosa con il coraggio degli apostoli. Se questi, al comando di Gesù, andate nel mondo e portate la buona novella, avessero pensato alle difficoltà e ai pericoli cui andavano incontro e a mille altre preoccupazioni, non avrebbero mai diffuso il cristianesimo. Siate sempre, quindi, anime volenterose con il vero spirito degli apostoli e con la carità dei primi cristiani.
1: Don Luigi, come un esploratore che ha smarrito la strada, invece di procedere a caso, ritornò sui suoi passi e risalì alla chiesa primitiva. I primi cristiani erano un cuor solo e un'anima sola. Avevano tutto in comune. Non avevano bisogno di grandi realizzazioni. Il loro amore reciproco bastava a incantare e ad accendere gli occhi degli estranei di stupore e desiderio.
0: Soprattutto, sia affacciato alla mente di ognuno l'ideale attraente della carità dei primi cristiani, che rende facile qualsiasi impresa e fa diventare accettabile qualsiasi sacrificio. Imbevuti di bellezza soprannaturale, gustando il cielo sulla terra, siate generosi senza limiti. E vedete nei fratelli le membra del corpo mistico di Cristo, per cui non sarà possibile ammettere indugi davanti a qualunque necessità, costasse la vita.
1: In un testo molto antico, scritto in greco, di cui si conosce solo il destinatario, che era un certo Diogneto, si legge che i cristiani devono essere presenti nella realtà del mondo come l'anima nel corpo. Don Luigi capì che il coraggio delle origini, cioè l'essere anima del mondo, era un esempio, una pista percorribile.
0: Potranno svolgere qualsiasi ufficio, purché ognuno al proprio posto, assegnatogli dalla provvidenza, possa ripetere: un apostolo farebbe come faccio io? Di modo che ognuno, o nella propria famiglia, o nella propria parrocchia, o nella scuola, o nell'ufficio, o nel laboratorio, o nel campo, o in qualsiasi altro luogo, debba dire: questi che mi stanno

sono d'attorno sono anime che Dio mi ha affidato per ritornarle alla carità dei primi cristiani. L'esempio sarà più efficace della parola, ma se parleranno, non diranno mai una cosa di cui non siano convinti e non siano capaci loro stessi di praticare.

0: L'intuizione si era chiarita nella sua mente, ma non era diventata ancora parola. Don Luigi aveva lucido l'ideale, nitida la modalità di una presenza articolata come la struttura di un cristallo di neve. Era come se avesse la parola sulla punta della lingua e non riuscisse ad articolarla. A differenza di molti fondatori, non aveva in mente un fine specifico da realizzare. Non si sentiva interpellato da un appello settoriale, ma da quello della carità. Finalmente, dopo molta ricerca, riuscì a trovare la parola giusta, capace di esprimere e di tradurre in pratica l'ideale che aveva nel cuore. Per rispondere a un mondo sempre più povero di amore, di carità, riunì e fondò le Piccole Apostole della Carità. Era il 1937. Gli inizi furono umili, eppure Don Luigi non propose un ideale dimezzato. Era cosciente che l'opera veniva dal cuore di Dio, anzi, che l'opera doveva essere trasparenza del cuore di Dio e del suo amore. Scrisse per questo a una piccola apostola:
1: il mio pensiero è ormai sempre quello, tanto vecchio e tanto giovane nello stesso tempo. Desidero che siate nella carità, come mi avete assicurato. Vorrei trovarvi un cuor solo e un'anima sola. Il resto per me diventa secondario e mutevole. Le opere possono variare, come variano i tempi e le menti della gente, ma il nostro spirito rimane sempre quello degli apostoli, con la carità dei primi cristiani.
0: È lo spirito che chiama a vivere questo ideale. La vocazione è un privilegio, un gesto liberante e non una cattura.
1: La vocazione è un privilegio di amore che non a tutti è concesso. La vocazione è una donazione reciproca, una compra e vendita meravigliosa che vale la pena di fare. Dio che dà a noi e noi che riceviamo. Dobbiamo perciò pagare questo dono con l'offerta di tutto ciò che abbiamo di più caro. A Lui, quindi, alla sua domanda: mi ami tu più di costoro? Voi generosamente e liberamente avete risposto sì. Dovete dimostrare di saper seguire le sue orme con una santità di vita, con una dedizione completa che sa dimenticarsi per tutto donare. La vocazione è simile a un tesoro che uno ha trovato in un campo. Lo nasconde, vende quello che ha, compera il campo e così è padrone del tesoro. Allora vendi tutto quello che hai per comperarlo. Vendi la tua giovinezza, il tuo corpo, la tua volontà, la tua libertà per avere denaro sufficiente per comperare il campo. Appena comperato, la prima cosa è di disotterrare il tesoro per vederne la bellezza, per constatarne la singolare preziosità. E la bellezza è di cielo. E la preziosità è di amore sostanziale, è di amore di preferenza. Quindi valeva la pena di comprare il campo, vendendo tutto il resto.
0: Nelle sue conversazioni, il tema della vocazione diventava provocazione, cioè chiamata alla generosità di fronte agli appelli del mondo e del tempo.
1: La vocazione, come quella degli apostoli, supera tutte le altre chiamate, perché è la stessa opera di Cristo sulla terra continuata nei secoli. Noi però vogliamo chiamarci piccole apostole per indicare la nostra pochezza in confronto dell'alto compito che Egli ci ha voluto affidare di portare la buona novella al mondo divenuto pagano, e di far assaporare la spiritualità del Vangelo e di far gustare la gioia di vivere fratelli in Cristo. Si capisce dunque subito come queste anime, a cui il Signore affida questo mandato, debbano esaminarsi ed essere esaminate se posseggono la vocazione degli apostoli, cioè missionaria nel senso più stretto della parola, e i requisiti necessari per conseguire questo fine. Di conseguenza, lo spirito degli apostoli deve essere, per la piccola apostola, il primo movente, come fuoco che arde sempre e non si consuma mai, come sete ardente che desidera l'acqua zampillante della fonte, e come l'esiliato che anela il ritorno nella sua patria. L'opera nostra si propone di compiere il comando ricevuto dal Signore di penetrare nella società moderna per farla ritornare alla carità dei primi cristiani. Far ritornare la società attuale alla carità dei primi cristiani non sarà mai possibile se i membri della conquista non siano essi stessi l'esempio pratico. Si legge nelle prime storie del cristianesimo che i pagani si convertivano non tanto per i miracoli, quanto piuttosto per il disprezzo che i primi cristiani avevano della gloria e del denaro. Allora, se i miracoli non sono bastati per convertire il mondo pagano, occorrerà trovare un mezzo più espediente. E il mezzo più espediente, anzi il più efficace, credo sia la santità della nostra vita. Sia dunque la nostra vita santa, ma di quella santità che si presenta come modello da imitare. È necessario che ognuno faccia verificare in sé quello che diceva San Paolo: per me vivere è Cristo. Raggiungere il distacco totale. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ci saranno grandi difficoltà, siccome si tratta di andare contro al demonio, al mondo, alle passioni. Vi saranno anche delle persecuzioni, forse anche dei tradimenti. Ma ad imitazione degli apostoli, che se ne andavano lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù, noi si farà altrettanto. La fede deve essere come quella di Pietro, il quale rispose per tutti gli apostoli a Gesù dicendo: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivo. Tu solo hai parole di vita. E ugualmente deve essere l'amore, quell'amore che Gesù chiede a Pietro: mi ami tu più di costoro? Alla terza volta rispose così: o Signore, tu leggi nel cuore, tu lo sai che io ti amo. Un amore, quindi, che per paura di non essere sincero lo si dà a Gesù per constatare se è veramente tale. Qualsiasi sia stata la vita passata, ognuno deve imitare San Paolo nell'azione. Tutto per tutti, senza tregua. Abbiate la fermezza di Paolo e vogliate affrontare ogni cosa con il coraggio degli apostoli. Lavorate con tutte le forze a ciò che il Signore ci presenta, senza piani o programmi. La carità di Cristo ci urge dentro. Essere come gli apostoli vuol dire realizzare il distacco totale da tutto e da tutti, e anche da se stessi, per essere totali a Cristo. Lascia quello che hai, vieni e seguimi. Non portare né borsa, né bisaccia, né calzari. Nessun altro desiderio devono avere che quello di portare le anime a Cristo e Cristo alle anime. L'umiltà deve essere ancora come quella di Paolo, che poteva dire di essere l'ultimo degli apostoli. Dite, siamo servi inutili. Essere come gli apostoli è avere la carità degli apostoli. Carità verso Dio e verso il prossimo di una profondità e intimità particolari. Vi ho chiamati amici. Pietro, mi ami tu? Per me vivere è Cristo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Tutto quello che fate, fatelo nell'amore. E raggiungere la soavità della carità. Figlioli, amatevi a vicenda. E avere la carità pratica degli apostoli. Noi non abbiamo nulla, ma tutto quello che abbiamo ti diamo. Siate sempre quindi anime volenterose con il vero spirito degli apostoli, quello spirito che si considera completamente nulla all'infuori del bene che dona agli altri, quella carità che non si arresta a metà strada, ma sa giungere fino in fondo, perché la volontà la guida, e sa vedere nei nemici gli amici, che sa annullarsi per potersi donare maggiormente agli altri. Lo spirito degli apostoli è universale. Andate per tutto il mondo e predicate il mio Vangelo a tutte le creature. È missionario nel vero senso, col distacco totale da tutto e da tutti, e anche da se stessi, per darsi completamente a Dio e alla conquista delle anime. Per far questo occorre una forza speciale, lo Spirito Santo con tutti i suoi doni. Ogni compito è buono se fatto dietro l'impulso dello Spirito Santo. Tutta la terra è vostro posto. La parola d'ordine sarà marcire, come il chicco di frumento caduto per terra, che darà molto frutto.
0: Chi non risponde è un disertore. Fugge da Dio, ma anche dal mondo. Don Luigi capiva le paure e i timori. La risposta a un appello di Dio non è questione di coraggio, ma di fede, perché la forza per rispondere ci viene da Dio. In una lettera una piccola apostola scriveva.
1: Nella sua lettera lei esprime al Signore gioia e riconoscenza per averla chiamata con particolare attenzione alla sua sequela e vuole ad ogni costo essere tutta sua. Tuttavia, nei periodi di prova, ha paura di essere meno generosa e di non saper confidare abbastanza nell'azione e nella protezione del Signore. Figliola, tutto ciò che lei dice non è altro che la via ordinaria di Dio per le anime che vuole con sé. Prima le conduce al Tabor e fa vedere loro una piccola ombra di luce di cielo che un giorno, tolte le ombre, sarà gioia immensa e perpetua. Ma poi, attraverso le varie peregrinazioni, le fa giungere sino al Calvario, che è il luogo di vittoria. Lei ha paura di non riuscire in questa seconda parte. Sono anch'io d'avviso. Anche i più grandi santi avevano timore. E persino nostro Signore ci ha fatto capire che il dolore non è confacente alla natura umana. Ma in noi, invisibile e in tutta la sua realtà, vi è una forza che ci fa dire, come a San Paolo, tutto posso. È la grazia speciale di Dio che ci è stata data con la vocazione, quindi con la nostra consacrazione e completa dedizione al Signore. Non abbia paura di nulla. So anche che è di fede che in lei non vi saranno prove superiori alle sue forze. E so pure che se un'anima ha forti tentazioni da sopportare, è segno che Dio la sta temprando e la prepara a compiti e a grazie straordinarie. Rinnovi perciò tutti i suoi santi propositi ed esprima a Dio la sua grande riconoscenza con allegra generosità.
0: Il sì a Dio è per lui superamento del muro di apparenze per una pienezza di vita. Solo l'accoglienza del dono di Dio dona quella felicità moltiplicata 100 volte promessa dal Vangelo. È quanto si può cogliere da un'altra lettera.
1: Le confermo che non si troverà mai pentita della decisione di donazione totale al Signore. Chi più di Lui ha diritto alla nostra vita e chi più di Lui potrà farci felici sulla terra e per sempre nella vita eterna? Sono cose che capiremo meglio in seguito, quando, avendo già trascorsi molti anni, confrontando la via comune con la via della completa consacrazione, diremo: «Oh, come sono contento! Non credevo di possedere tanta fortuna!» Questa grazia di Dio è stata un premio per aver sopportato non pochi dolori nei suoi dubbi e nelle sue tante perplessità. Alla fine si vince sempre, quando si vuole il vero bene. Ma il bene, perché sia meritorio, ha bisogno di essere suggellato dall'amore che ha sempre la sua base nel dolore. Non si spaventi. Il dolore è ben poca cosa in confronto dell'amore che vuole il dolore per poter crescere. Ecco i santi che continuamente dicevano: o patire o morire. Sono essi allora dei veri egoisti di Dio, come Dio è vero egoista dei suoi santi. La prevengo subito su questo fatto con leggerle un passo della scrittura sacra. Appena ti metti al servizio di Dio, preparati alla tentazione. Inoltre le assicuro che la sua decisione ha sconcertato e fatto arrabbiare fortemente qualcuno, il demonio. Ora egli, per permissione del Signore, vorrà fare le sue vendette come ha già fatto con altri, ma finirà per avere un'altra volta rotte le corna. La sua preghiera e la sua umiltà lo metteranno sempre in fuga, e lei avanzerà in virtù e accrescerà la sua pace. Vede dunque che persino il demonio può essere di aiuto, perché ogni cosa coopera al bene per quelli che servono al Signore. Non si turbi poi della sua imperfezione. Anche i santi dicevano di averla più grande man mano che maggiormente si perfezionavano. Solo una cosa bisogna fare: confidare. Confidare e confidare sempre, e non mai scoraggiarsi.
0: Non voleva cuori avari e calcolatori. Alla sua gente di San Giovanni di Lecco, come alle sue figlie, proponeva un ideale solo, quello dei santi.
1: Si può essere santi? La santità cristiana è ideale altissimo, tanto alto che l'onestà naturale più eletta impallidisce al suo confronto. La vita dei santi ci dice che la santità non è impossibile. Essa è di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutti gli stati e condizioni. Gesù ci dice: questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. E altrove: siate perfetti come è perfetto il Padre mio che sta nei cieli. Dunque non è impossibile, ma non è neppure difficile. Che cosa domanda la santità? Che facciamo miracoli, profezie? Che ci ritiriamo in un deserto? Che maceriamo il nostro corpo? nulla di tutto ciò. Dio vuole che si osservino i comandamenti, che si ascolti la sua voce attraverso i suoi ministri, si ascolti la voce della propria coscienza, si abbandoni il mondo con le false dottrine, non si ascolti il demonio con le sue lusinghe, si metta freno alle nostre cattive tendenze e alle nostre basse passioni. I santi erano uomini come noi. Anch'essi avevano connaturati tutti i principi del male, ma seppero mortificarsi, elevarsi dalle cose di questo mondo e pensare: che importa se acquistassi tutto il mondo e dovessi poi perdere l'anima mia? Che valgono tutti i piaceri che durano appena un istante e dovessi poi soffrire un'eternità di pene? E che mi importa di passare la vita negletta, umile e forse anche travagliata e ripiena di angosce, se poi queste ci donano la gloria del paradiso? Ecco San Francesco che dice: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. E Santa Teresa diceva: o patire o morire. E Santa Maddalena de Pazzi: non morire, ma vivere per patire. Questo è il senso dei santi.
0: Se una nube oscurava la luce, Don Luigi ricordava che l'essenza della risposta alla vocazione è vivere Cristo. Per questo, vivere è rispondere, e rispondere è vivere. In una lettera rifletteva su una crisi superata.
1: La crisi ormai è passata. Ricordi che lo spirito nostro è come quello degli apostoli e quindi del tutto missionario. E il missionario deve incontrare non poche difficoltà, anche di ordine spirituale, ma tutte le deve superare con la grazia del Signore. Del resto, quando si è completamente di Dio, quando si è distaccati da tutto e da tutti, ogni cosa si può fare perché si è soltanto attaccati a Dio, il quale non può non aiutarci, darci forza e renderci contenti anche nei momenti della prova. Quanto vale l'adattarsi in ogni evento per amore di Dio? Vale di più che tanti anni di noviziato. È lo spirito di sacrificio coadiuvato dalla preghiera che trionfa in ogni cosa. La vera umiltà, poi, sorretta dall'obbedienza, fa giungere presto a quell'annientamento di se stessi che è il fondamento della nostra opera. Si deve poter dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Tutto questo io ho intravisto nel suo spirito mediante la bella vocazione che Dio le ha concesso. Come vede, è Dio che la vuol santa ad ogni costo. Conservi allora la gioia e sorrida continuamente a Gesù che le è tanto vicino. Vogliatevi tanto bene tra di voi. Siate luce e sale. Espandete il buon odor di Gesù Cristo.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'inizio di questa nuova settimana. Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Perseveriamo nel cammino della vita guidati da Maria, l'ha affermato il Papa nell'esplanade del santuario di Nostra Signora di Lourdes, presiedendo la preghiera del rosario durante la processione a Flambeau, facendosi pellegrino fra i pellegrini. La speranza è la luce che non abbandona mai i credenti in tutto l'arco della loro esistenza, spesso costellata di prove, ma già pervasa dalla gioia di sapere di essere figli di Dio, amati e salvati da Gesù, ha detto il Pontefice, che ha indicato i malati come testimoni privilegiati di tutto ciò e la Madonna un faro a cui guardare. Il Papa alle vittime di abusi a Lourdes ha detto: mi impegno perché questo male non si ripeta. Due ore di ascolto, dialogo e preghiera tra Leone XIV e quattro uomini e tre donne vittime di violenze da membri della Chiesa. Il Pontefice ha dato ascolto alle loro storie, al dolore, alla sofferenza vissuta, talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli, come ha detto il Papa. Ha poi espresso la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi, privato, diretto, profondo. Fondo. Così il Papa voleva che fosse l'atteso incontro con questo gruppo di vittime ed è così che si è svolto l'appuntamento. Il Papa ai malati ha detto: non siete un peso, mai la medicina sia serva della morte programmata. A Lourdes, nella Quelle Notre Dame, Leone XIV ha incontrato una rappresentanza dei pellegrini sofferenti che da 150 anni raggiungono il santuario francese e gli operatori che li assistono. Nel suo discorso ha ribadito che la dignità umana non si misura e non si discute. La tentazione di togliere la vita col pretesto di una falsa compassione, ha infine detto, deve essere fermamente respinta. A ottobre si preghi il rosario per la pace tra i popoli in conflitto, così ha affermato Leone all'Angelus recitato al termine della messa nel prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Il Papa ha ringraziato i presenti e ha lanciato un forte appello alla preghiera che va accompagnata, ha detto, da atti concreti di penitenza e di misericordia e con l'impegno per il dialogo e la riconciliazione. La voce della Chiesa sia coraggiosa e libera nel dibattito pubblico, così quanto ha affermato invece Leone XIV sempre a Lourdes nell'incontro privato del Papa coi vescovi francesi. L'invito è stato a essere voce profetica in un Occidente segnato da un'inquietante polarizzazione, un declino della fratellanza, della cordialità e della qualità della vita sociale, nonché una recrudescenza della violenza, delle disuguaglianze e della povertà. E sul doloroso flagello degli abusi del clero sui minori è tornato il Papa con un'esortazione a perseverare nella ricerca di verità, giustizia, perdono, riparazione e prevenzione. Beati i preti Marchioni, Comini, Capelli, una chiesa che non fugge, come li ha definiti Semeraro a Bologna, così il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, presiedendo il rito per i tre sacerdoti uccisi nell'eccidio di Montesole. Vite, ha detto, non spezzate dal male, ma portate a compimento dell'amore. Il loro sangue, ha sottolineato, non grida vendetta, ma annuncia Cristo. Notizie dal mondo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver invitato a cena domenica sera alla Casa Bianca il CEO di Anthropic Dario Amodei per discutere di sistemi di intelligenza artificiale e della loro sicurezza. L'incontro è un primo segnale di distensione tra i due dopo che a metà settembre Trump aveva criticato duramente Amodei per aver chiesto di rallentare lo sviluppo delle intelligenze artificiali in modo da concentrarsi sui rischi posti da sistemi sempre più potenti. Alle elezioni del Senato di domenica in Francia la destra ha conservato la maggioranza, mentre i partiti di estrema destra, Rassemblement National e Union des Trois pour la République, hanno ottenuto abbastanza seggi per formare per la prima volta un gruppo parlamentare nella Camera Alta. In questo modo l'estrema destra francese avrà per la prima volta un gruppo al Senato. È il risultato più rilevante delle elezioni di ieri in Francia. I partiti di centrodestra e centro hanno comunque mantenuto la maggioranza. Ieri mattina, a causa del maltempo, c'è stata una valanga di neve che ha travolto un campo base sul monte Imlung Imal o Nemyung, una cima di 7126 metri nella parte nepalese dell'Himalaya. I soccorritori hanno recuperato i corpi di due persone morte, ne hanno salvate 10, altre 12 risultano disperse, tutte sono di nazionalità nepalese. Nelle ultime 24 ore in Sudafrica ci sono state due sparatorie di massa in cui sono state uccise in totale 27 persone. 17, 13 uomini e 4 donne sono state uccise sabato sera da un gruppo di 8 uomini armati che ha sparato prima fuori e poi dentro a un locale vicino a Johannesburg, ferendo altre 15 persone. Prima di scappare, gli uomini hanno dato fuoco a due auto. Il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni della neutralità svizzera è stato respinto. I no sono stati circa il 70% dei voti e hanno vinto in tutti i cantoni gli stati federati della Confederazione Elvetica. La neutralità della Svizzera continuerà quindi a essere un principio a cui si può derogare in caso di questioni morali e di principio che lo richiedono, come è successo per le sanzioni per l'invasione dell'Ucraina. Un'azienda statunitense vicina agli ambienti della tecnologia e delle criptovalute sta progettando in Uruguay la costruzione di una città futuristica e paradisiaca, pensata per una comunità isolata in un mondo in cui l'intelligenza artificiale avrà profondamente trasformato la società. Praxis è un'azienda, come ne sono nate altre in questi ultimi anni, che si richiama a raffazzonati immaginari classici e rinascimentali per proporre ai miliardari della Silicon Valley la prospettiva di mini nazioni autonome in cui possono vivere protetti dai pericoli e liberi dalle regole e dal fisco delle nazioni tradizionali, ispirandosi ai principi libertari e in molti casi affini a quelli dell'estrema destra americana. Ieri 5 persone sono state arrestate perché sospettate di reati legati al terrorismo e all'utilizzo di esplosivi vicino a una base dell'aeronautica militare britannica nota come RAF Fairford nel Gloucester, un centinaio di chilometri a ovest di Londra. 85 abitazioni dell'area sono state evacuate per precauzione e le persone che ci vivono portate in un centro commerciale. Sul posto sono intervenuti molti mezzi della polizia e degli artificieri. La città di Heidenau, nello Stato federato tedesco della Sassonia, ha vietato l'installazione nelle strade pubbliche di nuove Stolperstein, le pietre d'inciampo che in vari paesi europei ricordano con targhe d'ottone le vittime, ebree e non, del nazifascismo. La proposta è stata presentata al Consiglio Comunale di Heidenau da alcuni membri del partito di estrema destra Alternative for Deutschland e del partito di centrodestra del cancelliere Friedrich Merz, l'Unione Cristiano-Democratica CDU. Ed è stata approvata a maggioranza. Le Stolperstein sono una vista comune anche nelle città italiane, solitamente posizionate fuori dalle case delle persone che furono deportate nei campi di concentramento e di sterminio nazisti, di cui indicano nome e date di nascita, di deportazione e di morte. Ma secondo i consiglieri di AfD e CDU che hanno presentato la mozione, molti cittadini ritengono inappropriata questa forma di commemorazione. Hanno sostenuto che i passanti camminano sopra o addirittura calpestano questi nomi e che i monumenti commemorativi dovrebbero essere collocati nel cimitero cittadino di Nordfriedhof. Il gruppo Volkswagen, che comprende tra gli altri anche il marchio Audi, ha richiamato 2,86 milioni di auto perché potrebbero avere un problema allo sterzo a causa di una vite difettosa e sensibile alla corrosione. I veicoli interessati sono i modelli Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant e Caddy, prodotti tra settembre 2013 e luglio 2024, e i modelli Audi Q3, prodotti tra ottobre 2017 e maggio 2024.
4: Notizie dall'Italia, carburanti scatta il tetto nei distributori Eni, il prezzo non è stato ancora ridotto invece nelle stazioni IP. Una decisione autonoma di Eni sulla propria rete di distribuzione con il tetto massimo che fissa il prezzo a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro al litro per il gasolio. Questa iniziativa si applicherà inizialmente per 30 giorni nei circa 3.000 punti vendita Eni Live, con possibile di proroga fino a fine anno. Anche altre compagnie hanno annunciato misure simili per allinearsi. E intanto continua e aumenta la protesta degli autotrasportatori siciliani, fermi dal 16 al 20 ottobre. Il comitato commenta: non abbiamo ricevuto alcun riscontro dal governo, nessuna movimentazione nei porti. Legale genitori irregeni, stare qui è una vittoria ma non ci accontentiamo, l'Egitto ha fatto di tutto per impedire il processo. Così l'avvocata Alessandra Ballerini, prima di entrare in aula a Piazzale Clodio assieme ai genitori e alla sorella di Giulio Regeni, oggi attesa la sentenza per 4007 egiziani. È sempre dal mondo dei tribunali, oggi la chiusura delle indagini anche per quanto riguarda il caso Garlasco. La difesa di Sempio spera nella revisione. Catagliotti commenta: attendiamo di vedere le nuove prove dei PM. Uno dei problemi emersi è che Sempio non ha voluto sottoporsi ai colloqui con lo psichiatra. Terzo giorno di stop ai voli all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Nessun arrivo né decollo all'aeroporto fino alle 23.59. E quanto rende noto la SAC per il terzo giorno consecutivo, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. E dalla moda italiana in passerella la dedica a Giorgio Armani con l'abito della sua comunione. Il suite doppio petto sfila nella collezione disegnata dalla nipote Silvana. Notizie locali, Electrolux rilancia il marchio Rex, elettrodomestici per i giovani alla prima casa. La nuova gamma da incasso sarà distribuita in esclusiva nei canali di vendita di cucine. Con ogni probabilità gli elettrodomestici a marchio Rex non saranno prodotti in Italia, considerando che si tratta di prodotti entry level e negli stabilimenti nazionali, a partire da Porcia, si producono solo fasce più alte. Polo Liberale e Riformatore, l'appello di Azione Ora e PLD, i segretari provinciali di Azione Ora e Partito Liberal Democratico chiedono unità strutturale entro le politiche del 2027, contesta nelle urne di San Vito, Azzano, Cordenonse e Aviano. Il confronto di Palmanova ha messo al centro alcuni temi ritenuti fondamentali per il futuro del Friuli Venezia Giulia: competitività e lavoro, formazione giovani, sanità, infrastrutture, governo del territorio, demografia, innovazione, Europa e qualità delle istituzioni. Per i tre esponenti però il dialogo sulle idee non basta. Banca 360 FVG inaugura la 60ª filiale a Prata di Pordenone, apertura in via Durante 11B con area self H24. Parliamo del cuore della zona del mobile, uno dei distretti produttivi più rilevanti dell'economia regionale. L'obiettivo è quello di offrire un punto di riferimento per famiglie, cittadini e imprese del territorio. La struttura dispone di un'area self con ATM evoluto attivo appunto 24 ore su 24, mentre consulenze e altri servizi sono disponibili su appuntamento. Tre nuovi diaconi nella diocesi di Pordenone, il vostro successo si misurerà dai piedi lavati. Ieri si è tenuta l'ordinazione di Marangon, Fava e Avuzie, presieduta dal vescovo Pellegrini, nella concattedrale di San Marco, con tre storie e vocazioni diverse. La celebrazione si è conclusa con un lungo applauso della comunità. Notizie dal Bellunese. Sono 697 le attività bellunesi che operano nei settori maggiormente colpiti dal caro carburante. A lanciare l'allarme l'ufficio studi della CGA di Mestre, che evidenzia le difficoltà crescenti per autotrasportatori, tassisti, noleggiatori con conducente e agenti di commercio alle prese con il forte aumento di prezzi di benzina e diesel. Nel dettaglio, in provincia di Belluno si contano 470 agenti di commercio, 142 imprese di autotrasporto e 77 attività tra taxi e NCC. Secondo l'analisi, negli ultimi 7 mesi il prezzo del diesel è aumentato del 35,9%, mentre la benzina è salita del 29,2%. A subire maggiormente gli effetti dei rincari sono appunto le attività che utilizzano quotidianamente i veicoli come principale strumento di lavoro. Ed è così allarme da parte della CGA. Solidarietà e partecipazione continuano a viaggiare insieme sulle strade del Giro del Lago di Santa Croce. Nei giorni scorsi il Comitato al Pago Due Ruote Solidarietà ha completato la distribuzione del ricavato dell'edizione 2026 della manifestazione, mettendo a disposizione 33.608 euro raccolti grazie ai 4.201 iscritti che hanno preso parte all'evento. Numeri che confermano ancora una volta come il Giro del Lago di Santa Croce non sia soltanto un appuntamento sportivo molto partecipato, ma anche un'importante occasione di solidarietà, capace di generare risorse concrete per il territorio e per chi opera ogni giorno nel campo dell'assistenza. Due nuovi microscopi ad alta definizione per migliorare la diagnosi delle malattie del sangue e la donazione effettuata da AILBELLUNA, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, che ha consegnato all'Ulss Dolomiti due strumenti del valore complessivo di 24.700 euro, destinati al laboratorio analisi e all'ematologia. Dotati di fotocamere ad alta definizione, i microscopi consentiranno di rendere ancora più accurate e tempestive le diagnosi ematologiche. Una sede più ampia, più efficiente, con nuovi spazi dedicati alla formazione. Confcooperative Belluno e Treviso hanno inaugurato nel fine settimana i rinnovati uffici di Villorba, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo cooperativo e delle realtà economiche e sociali del territorio. L'intervento ha interessato l'ampliamento e la riorganizzazione degli ambienti, con l'obiettivo di rendere gli spazi più funzionali alle attività di consulenza e assistenza rivolte a cooperative e imprese. Tra le principali novità della nuova sede spicca la sala formazione. I lavori hanno riguardato anche l'efficientamento energetico dell'edificio per migliorarne le prestazioni e ridurne i consumi. e proseguono le iscrizioni alla scuola di musica della banda Città di Feltre per l'anno 2026-2027, con una proposta pensata per avvicinare la musica a bambini, ragazzi e adulti senza la necessità di scegliere subito lo strumento. Chi ha almeno 8 anni può richiedere 2 lezioni di prova gratuite, utili anche per sperimentare strumenti diversi e conoscere da vicino insegnanti e attività della banda. Turismo sulle Dolomiti, un'estate d'oro ma flussi ai limiti. Bisogna anche saper dire basta, viene commentato. L'indagine UNCEM sottolinea che c'è alta soddisfazione per le presenze, scarso gradimento però per la promozione. E una domanda chiave, quanto valore rimane nelle valli? Il prezzo della legna da ardere è aumentato del 17% in un anno, ma il brutto deve ancora arrivare. Sanel, Caltac, principale fornitore di legname all'ingrosso della provincia di Belluno, sottolinea che nel 2025 un bancale costava 235 euro, adesso siamo a 270 e suppone che si arriverà presto ai 300 in inverno. E quindi, come il caro carburanti, anche in questo settore è una vera e propria emergenza. Notizie dal mondo dello sport, Nation League, l'Italia già un bivio in Turchia, Mancini commenta, troppa agitazione, tranquilli, non decido in base a critiche, con i giovani serve tempo, ma dopo il Belgio serve il risultato. E dalla vela, America's Cup, Abodi sottolinea che ieri il lungomare di Napoli sembrava il Maradona. Il ministro sottolinea, vogliamo costruire una narrazione di una competizione che porti benefici sul territorio. E dalle corse MotoGP, Bulega campione del mondo, Superbike 14 anni dopo Biaggi, l'ex Enfant Prodigy realizza il suo sogno a 26 anni. E dalle arti marziali Taekwondo, oro per Dell'Aquila Varsavia, l'azzurro vince in finale il derby con Santinelli. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 28 settembre avremo cielo sereno temporaneamente poco nuvoloso per il passaggio di qualche leggera velatura in quota sulle zone orientali. Sulla costa sofferà Borino che poi girerà di brezza sulle zone occidentali, mentre tenderà a permanere a Trieste sul Carso, in quota temperature ben sopra la norma del periodo. Domani martedì 29 settembre avremo cielo sereno su tutta la regione. Al mattino sulla costa sofferà debole Morino che poi girerà di brezza sulle zone occidentali, mentre tenderà a permanere a Trieste sul Carso, in quota temperature ancora sopra la norma del periodo. Tendenza per dopodomani, mercoledì 30 settembre, cielo sereno su tutta la regione. Di primo mattino, possibili nebbie in Valcellina. Al mattino sulla costa sofferà debole Borino, che poi tenderà a girare di brezza nel pomeriggio. In quota temperature ancora sopra la norma del periodo. E proprio per quanto riguarda le temperature, in pianura, in questi 3 giorni toccheremo una minima di 9 gradi e una massima di 27. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo questa prima edizione di quest'ultima settimana di settembre del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti e vi auguriamo una buona continuazione di giornata, un buon inizio di settimana e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Penso che se Gesù avesse dato ascolto alla voce insistente di chi lo preferiva ordinato e coperto, gestibile al punto da diventare inoffensivo, non staremmo qui a raccontare questa storia, a subire ancora il fascino e la forza di attrazione che emana dal suo essere innalzato sulla croce. Lui, che pur essendo Dio, svuotò se stesso e si consegnò alla morte più infamante per amore del mondo e di ogni persona. Lui, che aveva fatto camminare gli storpi, dato la vista ai ciechi e risuscitato i morti, non scende dalla croce per dimostrare di essere Dio. Non compie alcun miracolo per salvare se stesso, ma sceglie di salvare tutti, rimanendo inchiodato a quell'abbraccio senza ritorno. Lui che, contro ogni logica e umana aspettativa, risorge dalla morte per farci risorgere con lui. Così, mentre scorro le pagine del Vangelo, mi viene incontro uno dei personaggi più sovversivi, più esagerati. Una donna che, in barba ad ogni stereotipo o pregiudizio, si accosta a Gesù, portandosi appresso un dolore immenso che la rende sfrontata e tenace nel chiedere. È una straniera, una pagana, una madre, una che ha letteralmente lottato con Dio, come Giacobbe, e l'ha spuntata. Si tratta di una cananea, una donna di lingua greca, di origine sirofenicia, la cui figlia era posseduta da un demonio. Avendo saputo di Gesù, andò e si gettò ai suoi piedi. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. L'Evangelista Matteo ci dice che si mise a gridare e registra un atteggiamento di Gesù in risposta a quel grido alquanto imbarazzante. Non le rivolse neppure una parola. Persino i discepoli si avvicinarono al Maestro e lo implorarono di esaudirla, temendo la brutta figura o semplicemente per togliersela di torno. Ma la risposta di Gesù arrivò tagliente e perentoria, senza diritto di replica. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. La donna però rimaneva lì, anzi, si prostrò davanti a lui e non smise di ripetere: «Signore, aiutami». E giù un'altra rispostaccia da parte di Gesù, persino peggiore della precedente. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Credo che un'altra al suo posto se ne sarebbe andata, o forse avrebbe inveito contro Gesù. Ma niente di tutto ciò. Quella donna, che non chiede nulla per sé, controbatte con l'audacia e la determinazione di chi non ha paura di tentare il tutto per tutto. È vero, Signore. Eppure i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Gesù è travolto, sopraffatto, ammirato dalla fede grande di quella madre coraggiosa e sfrontata, e non può che acconsentire alla sua richiesta accorata. Avvenga per te come desideri. Che coraggio e che invidiabile impudenza ha questa donna! Una straniera pagana che ha tenuto testa al Maestro, anzi lo ha letteralmente evangelizzato, ricordandogli che per quanto fosse uno soltanto il popolo dell'alleanza a cui era stato inviato, non ci sono figli e cani, ma tutti sono figli di Dio. Che la fame da saziare, come pure il dolore da alleviare, non seguono logiche gerarchiche di precedenze religiose. Che Dio è di tutti e nessuno può averne il monopolio. Che Dio è madre oltre che padre, e le sue viscere non sanno che cosa sia l'indifferenza, perché fremono di compassione per tutti indistintamente. Che l'Altissimo si china sul dolore dei figli a prescindere dalla loro religione. Questa donna sfrontata e umile al tempo stesso, pur non conoscendo la teologia e la dottrina di cui noi ci reputiamo esperti, ha conosciuto Dio dal di dentro. Lo ha visto soffrire e dimenarsi nella stessa sofferenza di sua figlia. Aveva il suo stesso volto e la sua carne, il suo grido e la sua richiesta accorata di aiuto. Perdonaci, donna Cananea, di cui neppure conosciamo il nome, perché ogni madre e ogni padre si sentano sostenuti nel proprio dolore e ispirati dal tuo esempio a porvi rimedio con ogni mezzo. Perdonaci per averti spesso bistrattata con la nostra predicazione, giudicata male pur di giustificare in qualche modo le parole eccessivamente dure che Gesù ti ha rivolto. Che cosa ne sappiamo noi del tuo dolore, del tuo dramma di rischiare di perdere per sempre tua figlia e peggio ancora di sopravviverle in questa vita? Perdonaci. Ma questo Gesù che dice no, duro, che sembra ragionare di figli e figliastri, ci imbarazza, perché non riusciamo e non vogliamo comprenderlo. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele, ti sei sentita rispondere da colui che tu avevi invocato figlio di Davide. Dopo quell'assordante, imbarazzante silenzio da parte del maestro, che sembrava ignorare il tuo grido accorato. E poi, come se non bastasse a peggiorare il tutto, quelle parole come pietre: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma questo Gesù è davvero inqualificabile, ingiustificabile. Verrebbe da dargli addirittura del razzista. Ma nelle intenzioni del maestro, che ti tratta con durezza, c'è il desiderio di sferzare con quelle parole coloro che lo seguono, quelli che fanno parte del gregge di Israele e per questo credono che tutto sia loro dovuto, quelli vicini che non sanno di essere i veri lontani, i veri perduti, quelli che non sentono il bisogno che alcuno li venga a cercare e salvare dall'inguaribile presunzione di avere Dio dalla loro parte. Tu invece, consapevole di essere straniera, donna e madre, in una società in cui le femmine non avevano voce in capitolo, forzi la mano, lotti, perché non puoi accettare che il figlio di Davide ti passi accanto senza neppure mostrarsi vicino al tuo dolore. Lo sfidi rispondendo a tono: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Le briciole! Ce l'avessi io un briciolo della tua fede, donna. Tu hai sfidato il Signore, hai lottato con Lui al pari di Giacobbe e hai convertito il suo cuore al grido del tuo cuore. E quando brancolerai nel buio, ostinandoti a maledirlo, ricorda che la luce ce l'hai dentro, è sempre stata lì, magari sepolta sotto le macerie di un fallimento, di un dolore che non ti lascia più, e persino di un'intera vita di cui sembra impossibile raccogliere i cocci e tentare di ricomporla. Scava, scava a mani nude dentro di te, fino a sentirle sanguinare, finché le lacrime non si mischieranno al sudore e alla polvere dei calcinacci. Scava, non mollare. La luce è sempre stata lì, dentro di te, e attende solo di venire fuori. Sii tu quella manciata di luce gettata in faccia alle tenebre, quella che basta per mettere in fuga l'oscurità. Tu sei tutta la luce che basta per illuminare interi universi.
0: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura». Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo 3 giorni che facevo questa penitenza, andai a confessarmi e dissi al padre spirituale che avevo deciso di fare quella penitenza col suo permesso presunto. Ma la risposta che mi diede fu che non dovevo far nulla di mia iniziativa. E mi cambiò la penitenza in una mortificazione interiore, invitandomi a meditare durante la Santa Messa, perché Gesù volle essere battezzato. Quella meditazione non era una mortificazione, perché pensare a Dio è per me una delizia. Ma in ciò c'era la mortificazione della volontà, dal momento che non facevo quello che piaceva a me, ma quello che mi era stato comandato. Ed è proprio in questo che consiste la mortificazione interiore. Quando mi fui allontanata dal confessionale e cominciai a fare la penitenza, udii queste parole:
1: ho concesso la grazia all'anima per la quale mi hai pregato, ma non per la tua mortificazione, quella che ti eri scelta da sola, bensì per l'atto di obbedienza totale verso il mio sacerdote, che è il mio sostituto. Sappi che quando annienti la tua propria volontà, allora in te regna la mia.
0: Durante una meditazione sull'obbedienza, udii queste parole:
1: sì, quando sei obbediente mi prendo la tua debolezza e dal suo posto ti do la mia forza. Sono molto stupito che le anime non vogliono fare questo scambio con me.
0: Compresi che l'anima che vuole veramente progredire nella via della santità deve attenersi scrupolosamente ai consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità quanta è la dipendenza da lui.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma voi non vi siete nemmeno pentiti così da credervi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Il pensiero di Matteo non è difficile da cogliere, perché il Vangelo, come avete potuto notare, è suddiviso in due momenti. Primo momento c'è una parabola vera e propria, e poi ci sono le considerazioni di Gesù. Perché questa è una parabola vera e propria? Perché Gesù pone la domanda, anzi ne pone due. Una all'inizio, che ve ne pare, e un'altra alla fine. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Un racconto semplice, una domanda apparentemente semplice. L'ascoltatore risponde, ovviamente il primo, ma non si accorge di essersi dato da solo una martellata sui denti. E infatti Gesù, dopo, nella riflessione, glielo fa notare. La parabola è questa provocazione. C'è un figlio che sotto il profilo formale è nero, però poi di fatto è quello che adempie la volontà del padre. Il secondo figlio, sotto il profilo formale, è impeccabile, ma poi sotto il profilo attuativo non fa la volontà del padre. È facile capire la provocazione, ma chi risponde non si è accorto che in questo modo Gesù stava illustrando la situazione vissuta dall'ascoltatore. Chi sono questi ascoltatori? Li abbiamo già trovati altre volte. Capi dei sacerdoti e anziani del popolo. Gesù, lungo tutta la sua predicazione, cosa ha rimproverato a questi signori? Ha rimproverato tante cose, ma fondamentalmente ne ha rimproverate due. La prima è: voi avete sposato la filosofia del sembrare. Sembrate giusti. Poi non lo siete, perché dilapidate le case delle vedove e degli orfani. Sembrare veritieri. Poi non lo siete. E la seconda cosa che Gesù rimprovera a questi signori è qualche cosa di più delicato. Accanto alla legge di Dio, gli ebrei, i capi dell'ebraismo, avevano formulato una serie di perfetti per adempiere meglio la legge di Dio. Con l'andare del tempo, all'epoca di Gesù, la parola di Dio veniva messa da parte e diventava importante tutta questa serie di piccoli precetti inventati dagli uomini. Penso che voi ricorderete l'esempio tremendo che fa Gesù. Se tu hai in tasca 200 euro e pensi di darli al Tempio, secondo il precetto degli uomini, quei 200 euro che sono ancora in tasca tua appartengono già al Tempio. Viene tuo padre che dice: senti, per arrivare a fine mese ho bisogno di quei soldi, e tu gli dici: non posso darteli a causa del precetto degli uomini. E Gesù aggiunge: però in questo modo voi disprezzate la parola di Dio che dice: onora tuo padre e tua madre. Allora Gesù dice a questi signori, dice: guardate che le prostitute e i pubblicani, due categorie di persone che sotto il profilo morale erano gli ultimi nella scala valoriale, vi precederanno nel regno dei cieli. Questo ha destato sorpresa sia ai capi dei sacerdoti, sia agli anziani, sia ai discepoli. Le prostitute ci precedono nel regno dei cieli. I ladri matricolati ci precederanno nel regno dei cieli. Gesù spiega, dice: qual è la differenza fra queste persone che voi disprezzate e voi stessi? La differenza è questa: loro hanno ascoltato la predicazione di Giovanni, hanno creduto e si sono pentiti. Anche voi avete sentito la predicazione di Giovanni, ma non gli avete creduto. Nell'episodio precedente al nostro Vangelo c'è lo scontro tra Gesù e questi signori, capi dei sacerdoti e gli anziani. Gesù chiede: l'autorità di Giovanni veniva da Dio o dagli uomini? E loro si rifiutano di rispondere, perché se avessero detto: beh, l'autorità di Giovanni Battista viene da Dio, Gesù poteva replicare: perché non gli avete creduto? Se avessero detto: l'autorità viene dagli uomini, la gente che invece avrebbe identificato in Giovanni un profeta li avrebbero linciati, e allora tacciano. E Gesù quindi ha buon gioco nel dire: pubblicani e prostitute hanno creduto e si sono pentiti. Voi non avete creduto e non vi siete pentiti. E qui abbiamo da fare un piccolo approfondimento. Il primo: non ci si pente se non c'è la fede. Pentimento senza la fede si chiamerà senso di colpa, ma non pentimento. La fede senza la capacità di pentirsi è spiritualismo che non conduce da nessuna parte. Le due cose devono stare insieme. Questo gli ebrei avevano capito molto bene. Se noi andiamo nell'Antico Testamento, c'è una preghiera che nasce dopo l'esilio, che che si chiama Todà. Nella prima parte c'è la confessione di fede. Si elenca tutto il bene che Dio ha fatto al popolo. Nella seconda parte c'è la confessione dei peccati e la richiesta di perdono. Quando si confessa la fede, si confessa anche quelli che sono i nostri limiti, le nostre mancanze, e viceversa. L'accusa di Gesù quindi è: voi non avete né fede né pentimento. Secondo approfondimento, e finisco subito, riguarda questo pentimento. Noi saremmo tentati di pensare che nel testo originale greco ci sia il verbo metanoeo, pentirsi, convertirsi. No, c'è un verbo strano, metamelomai, che indica quei sentimenti, non pensieri, sentimenti, che da una parte ti dicono che hai sbagliato. Vogliamo chiamarlo rimorso? Parola un po' grossa, ma insomma si avvicina. E dall'altra c'è il sentimento del desiderare una vita moralmente migliore. È un sentimento. Voi ricordate cosa avete ascoltato nella seconda lettura? Ditemi la verità. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. Il sentimento è una forza formidabile, è la prima spinta a fare un passo molto serio verso un impegno spirituale più profondo, più ampio. Poi viene la conversione, viene cioè la metanoia, il pensare diversamente. Ma prima bisogna prestare attenzione a questo sentimento che noi potremmo, semplificando, dire: è rammarico per la vita vissuta ed è desiderio di una vita migliore, moralmente più pulita. Questi due elementi sono la premessa per la conversione. E Gesù dice: i pubblicani e le prostitute hanno avuto fede e hanno avuto questi due sentimenti. Arriveranno alla conversione, prima o poi arriveranno, forse continueranno a sbagliare, ma dentro il loro mondo interiore c'è questa profonda nostalgia di essere migliori. In voi, invece, non c'è niente, non c'è fede, non c'è rammarico per la vita doppia che fate e non c'è nessun desiderio di essere migliori. Comprendiamo che questo non è solo una presa per il bavero che Gesù ha fatto 2000 anni fa, ma è una presa per il bavero che Gesù continua a fare anche oggi. È un messaggio che è per noi, ognuno di noi, in silenzio, faccia i conti con la propria coscienza.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Ai monti di Giuda Maria salì, la

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: riservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente
1: le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre del Piede Grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva, a te sospiriamo gemente piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore, che è da sempre, continua, fratelli, nel tempo, a manifestarsi a noi attraverso Gesù Cristo, che è la grazia di Dio, cioè il dono di Dio agli uomini. E Lui, come tale, ha vissuto la sua vita come dono di Dio agli uomini, ha donato se stesso fino alla morte e alla morte di croce. È bello vedere nella storia della Chiesa, fratelli, come anche uomini potenti, uomini nobili, hanno avuto la grazia di arrendersi a Dio come se fossero dei bambini. Oggi la Chiesa infatti ricorda un santo dell'Europa dell'Est, San Venceslao, che visse vicino Praga, era duca, figlio del duca, però essendo morto il padre, sua madre prese il potere e fece uccidere la nonna di Venceslao, che era una potente cristiana e aveva instillato in questo ragazzo. E una volta diventato maggiorenne, lo Venceslao fece portare le spoglie della nonna con grande onore in un luogo dignitoso e volle instaurare nel suo regno la pace, guidare il popolo nella concordia, animarlo col perdono, con i valori cristiani. Personalmente si recava a portare da mangiare ai poveri. A volte si dice che addirittura camminasse scalzo in d'inverno per arrivare dove trovava il bisogno della povertà. Ma un suo fratello minore, aiutato dalla madre, che era molto legata al paganesimo e all'ambizione reale, e questo fratello lo uccise alle porte di una chiesa, e lui morì perdonando e chiedendo a Dio misericordia. Guardate quali esempi. Questo evento prima dell'anno 1000 avvenne, e questi stati come la Boemia, come l'Ungheria, hanno alla radice della loro esistenza come nazioni dei santi, come Santo Stefano in Ungheria, Venceslao in Boemia. E questi segni non sono mai stati cancellati. Ed è una grossa grazia, fratelli, vedere come anche dopo millenni gli esempi di questi santi sono impressi profondamente nella memoria e nella storia del popolo. E nella liturgia di oggi, fratelli, noi cominciamo a proclamare nella prima lettura brani dal libro di Giobbe. La storia di Giobbe viene ritenuta non una storia reale, ma un racconto che vuole rispondere invece ad una domanda: perché la sofferenza? Giobbe viene presentato come un uomo santo, retto, giusto, che viene provato duramente. Il testo dice che si andrà a presentarsi davanti a Dio. Voi vedete come tutta la scena è raccontata più come un dramma che non come una storia autentica, perché abbiamo nella Bibbia molti di questi racconti che non sono veri in sé, ma ciò che insegnano è vero. Come nel caso del libro di Giobbe, appunto, l'autore vuole rispondere: perché la sofferenza? Perché Dio permette la sofferenza? E quindi Giobbe viene presentato come quell'uomo giusto che viene tentato, perde tutto, perde prima gli averi, poi perde anche i familiari e alla fine perde anche la sua salute. Ma in tutto questo Giobbe non pecca, non attribuisce niente a Dio come proveniente da lui, ma Giobbe adora Dio, rispetta Dio. Vedete l'insegnamento che tutti dobbiamo avere, fratelli, perché non è corretto attribuire a Dio le opere malvagie che ci sono nel mondo, pure le prove, le malattie. Perché? Perché Dio vuole il nostro bene, gode del nostro bene e, se permette, come dice il Manzoni alla conclusione di Promessi Sposi, se permette una prova, lo fa per darci un bene ancora maggiore, ancora migliore. E nel Vangelo troviamo qui un episodio tra i discepoli di Gesù che discutono tra di loro su chi di loro debba essere il più grande. E Gesù prende un bambino e lo mostra agli apostoli, indicandolo come modello. Bisogna diventare come bambini per entrare nel regno dei cieli. E Gesù aggiunge dicendo che lui è venuto non per essere servito, ma per servire, e chi accoglie un bambino nel suo nome accoglie lui. E Gesù aggiunge anche un altro insegnamento, fratelli, che dice: mentre Giovanni vede uno che caccia i demoni nel nome di Gesù, pur non essendo del gruppo dei discepoli di Gesù, e Giovanni dice a Gesù che gliel'aveva proibito, e Gesù risponde: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Chi non è contro di voi è per voi. Tante volte anche nell'annuncio del Vangelo sorgono di queste gelosie. San Paolo nella lettera ai Filippesi dice che c'erano di quelli che annunciavano il Vangelo per gelosia verso di lui, per invidia. E l'Apostolo racconta e dice: ma o per invidia o per amore, l'importante è che Cristo sia glorificato. A me non interessa la vittoria del mio partito, la vittoria di Cristo. E Gesù può servirsi di chiunque per portare la fede e annunciare il suo Vangelo. E questo ci mostra come il Signore vuole che noi siamo aperti verso gli altri. Non si favoriscono situazioni di divisione, di concorrenza, ma dobbiamo essere sempre attenti a raccogliere quanto di bene troviamo per l'avvento del Regno di Dio. Signore Gesù, noi ti ringraziamo della tua grande sapienza che tu trasmetti alla tua Chiesa. Donaci, Signore, di essere illuminati dal tuo esempio e dal tuo insegnamento, e rompi in noi ogni ostacolo alla pace. Come San Venceslao, facci costruttori di pace, portatore di riconciliazione, ricercatore del tuo amore misericordioso. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tu Vergine Santissima, infondi nelle nostre anime lo spirito di pace. Con la sapienza che Gesù ti ha dato, partecipa anche a noi che riconosciamo in lui vero figlio di Dio e vero uomo, e lo proclamiamo Signore e Salvatore della nostra vita, e lo proclamiamo al mondo intero come l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, Cristo Gesù, che ha dato se stesso per salvare tutti. A lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ricorda anche, fratello e sorella, su di te il Signore ha un progetto, non solo quello di farti re della gloria eterna, ma su questa terra di svolgere una tua missione per l'avvento del regno di Gesù. Lo Spirito Santo ti addestra a questa battaglia e ti renda vincitore e portatore del nome di Gesù a tanti che aspettano il dono della salvezza. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente quale parola di Dio che opera in voi che credete.

Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù Cristo, che ama la sua Chiesa, la nutre e la santifica con la parola e i sacramenti.

0: Dio onnipotente, che hai sostenuto i tuoi fedeli nella fatica di questo giorno, accogli la preghiera della sera come sacrificio di lode per i tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.

0: Ben trovati da Francesca Sabatinelli e da Strada Facendo. Il 3 ottobre 1226 San Francesco d'Assisi, sentendo che la morte si avvicinava, chiese di essere deposto sulla nuda terra, in un gesto finale di radicale umiltà e adesione al Vangelo, a pochi metri dalla chiesetta della Porziuncola. Intorno a lui i confratelli intonavano il cantico delle creature. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. 800 anni dopo, la solenne commemorazione nel transito di San Francesco nella Basilica di Santa Maria degli Angeli alle 17:30 del 3 ottobre sarà uno dei momenti più forti che i pellegrini nella città del Poverello potranno vivere. In questa puntata, aiutati dai nostri ospiti, scopriremo le tappe di preparazione al fine settimana che chiuderà le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Da non perdere, la sera del 3 ottobre sarà anche la rievocazione della processione dei frati per portare il corpo del santo al convento di Chiara per un ultimo saluto. Infine vi inviteremo a Rieti, a Bologna, a Faenza, per ascoltare dal vivo le canzoni finaliste del concorso Il mio cantico libero, dedicato a giovani artisti under 35 per brani ispirati ai valori e alla spiritualità francescana. Ma è tempo di passare la linea ad Alessandro Di Bussolo.
1: Siamo in collegamento con Assisi e con Fra Giulio Cesareo, portavoce del Sacro Convento di San Francesco. Fra Giulio, quali saranno nei tanti momenti delle celebrazioni per questo 4 ottobre, 800 anni dalla morte di San Francesco, quelli più significativi che un pellegrino non può assolutamente perdere?
2: Che bello, allora, innanzitutto grazie per questa conversazione. Sì, diciamo che già dal giovedì 24 comincia la novena, che abbiamo chiamato 9 giorni con Francesco, questo cammino di preparazione alla festa, e quest'anno è una cosa un po' straordinaria, perché anziché svolgersi presso la Basilica di San Francesco, si svolgerà nei vari santuari della città che hanno segnato la vita e l'esperienza cristiana di Francesco, no? Dalla nascita fino alla morte, no? Quindi diremo delle carceri, la casa paterna, la piazza del comune, la basilica, il Santa Maria degli Angeli dove è morto, insomma, tutti questi luoghi così significativi. E quindi sarà bello, no? Perché tutta la città è invitata e tutti i pellegrini sono invitati ogni giorno a partecipare a questo cammino, che poi si raggiungerà il suo culmine il 3 pomeriggio, quando ci sarà il vespro e la memoria del transito a Santa Maria degli Angeli, e infine questo pellegrinaggio notturno da Santa Maria degli Angeli alla Basilica di San Francesco. Il giorno di San Francesco, poi infine qui alla Basilica, ci sarà l'offerta dell'olio e l'accensione della lampada votiva a San Francesco dei comuni d'Italia da parte del sindaco di Assisi, a nome di tutti gli italiani. Ci sarà anche il presidente Mattarella, che dopo rivolgerà un discorso, prenderà la parola davanti a tutti i presenti, no? All'aperto. E una cosa molto carina, che è un po' la ciliegina sulla torta di questa giornata di San Francesco, è che nel pomeriggio, dopo i vespri, alle 16, ci sarà una processione in cui con rami d'ulivo si va dalla chiesa inferiore a quella superiore, e arrivati nella chiesa superiore, il vescovo di Assisi, Monsignor Felice Crocca, con una delle reliquie più preziose di Francesco, che noi chiamiamo la cartula, è un piccolo pezzetto di pergamena che lui ha scritto a mano dopo aver ricevuto le stimate, no? È la benedizione a Frate Leone. Con questa cartula benedice l'Italia e il mondo, e poi si canta il cantico delle creature tutti insieme davanti alla Basilica. Questo è molto molto suggestivo, molto bello, anche molto rincuorante come esperienza, ecco.
1: Ecco, Fra Giulio, approfondiamo magari questo momento della memoria del transito a Santa Maria degli Angeli. Saranno dei vespri normali o c'è qualcosa di caratteristico per ricordare il momento della morte?
2: No, sicuramente ci sarà la preghiera dei vespri e poi appunto la lettura del ricordo della morte di Francesco. Ed è così un rito molto bello, è quello in cui vengono portati dei doni, no? Alla comunità francescana da parte delle autorità ecclesiali e civili presenti. Quindi anche un modo per, un po' come ha fatto Jacopo dei Sette Soli, no? Si racconta che quando Francesco stava per morire, lui desiderava ricevere da questa sua amica romana dei mostaccioli, cioè dei biscotti. La provvidenza ha voluto che prima che partisse il frate per andare da lei a chiedergli queste cose, lei è arrivata portando questi biscotti, dei teli, che poi saranno usati per la sepoltura di Francesco, no? E dei ceri. Allora ecco, diciamo che la memoria del transito è anche un momento della condivisione, no? In questa celebrazione c'è anche proprio questa offerta di quello che può servire alla comunità francescana da parte dei benefattori, che è molto molto bello, perché la nostra vita è tutta condivisione, insomma è tutta un accogliere per restituire nella fraternità.
1: E fra Giulio, prima di questo momento alle 15 nel santuario della spogliazione ci sarà questo ricordo degli ultimi momenti di vita di San Francesco prima della discesa alla Porzioncola. Come si svolgerà?
2: I vescovi degli italiani presenti per questa celebrazione, soprattutto loro, si recano al santuario della spogliazione per incontrare il vescovo di Assisi e lì appunto fanno memoria dell'ultimo periodo di permanenza di Francesco dentro le mura della città prima di andare definitivamente alla Porzioncola perché era il luogo dove desiderava morire. Quindi in realtà non ci sono riti particolari, c'è soltanto proprio la memoria, no? La rilettura di questi passi delle fonti francescane che raccontano di questi momenti. E questo luogo è anche significativo perché probabilmente la penultima strofa del Cantico delle Creature, quella che parla del perdono, probabilmente è stata scritta in questo santuario della spoliazione vescovado di Assisi, dove Francesco era ospite del vescovo Guido II.
1: In tutti questi momenti ufficiali ci sarà tempo per i pellegrini per scendere alla tomba di Francesco?
2: La cripta di San Francesco è sempre aperta, alle 6 del mattino alla chiusura della Basilica, che ogni giorno chiude alle 18:30, poi addirittura la sera del 3, prima della messa di mezzanotte, alla fine del pellegrinaggio, i presenti potranno venerare le reliquie di Francesco, cioè entrare nella cripta dove c'è la tomba di Francesco, fino a che tutte le persone siano entrate, quindi sarà un'apertura straordinaria la notte tra il 3 e il 4. Quindi davvero anche il giorno del 4, anche se c'è il Presidente della Repubblica nella Chiesa Superiore, la cripta è sempre aperta, le persone possono sempre andare. Cioè la devozione a Francesco si esprime nella visita alla sua tomba, no? Questo da sempre è così. Cioè noi frati è la cosa che più di tutto vogliamo condividere con le persone che vengono.
1: Grazie a Fra Giulio per questo viaggio nel ricordo vivo di San Francesco. Regalaci un brano musicale per proseguire il nostro cammino.
2: Allora, io proprio nel contesto, no, di questo centenario vi suggerisco Una vita nuova, scritto da Mogol e dagli altri artisti del contest Il mio cantico libero, perché secondo me è proprio, non soltanto è stato scritto quest'anno, ma proprio è diventato, come dire, parte di questa avventura degli 800 anni della morte di San Francesco.
3: La notte brucia e questo fuoco.

0: il benvenuto a Marina Rosati, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Assisi. Grazie per essere nostra ospite.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Proprio rivolgendoci a tutti coloro che in questa puntata vivranno con noi l'attesa del 3 ottobre, qual è una delle cose che più ti emoziona di questa giornata?
1: Allora, il 3 e il 4 ottobre quest'anno hanno un accento fortissimo perché sono 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi veramente ci sentiamo dei privilegiati a poterli vivere da fedeli, da cittadini, anche da organizzatori. In particolare ci saranno tanti momenti, il 4 la solenne celebrazione nella Basilica, ma il giorno prima, il 3, avremo il transito di San Francesco. In particolare voglio segnalare un momento che da qualche anno stiamo riportando un po' alla luce e anche alla conoscenza storica sulla vita francescana, cioè gli ultimi momenti che Francesco ha vissuto, cioè prima di andare a morire alla Porziuncola, li ha trascorsi in vescovado, ospite del vescovo Guido II. E allora noi, proprio il 3 pomeriggio alle 15, saremo qui nel Palazzo Vescovile, Santuario della Spogliazione, con il vescovo Monsignor Felice Accrocca, noto francescanista da 6 mesi, vescovo della nostra diocesi, che farà rivivere storicamente e spiritualmente questi momenti della vita di Francesco trascorsi nel Palazzo Vescovile, che hanno una valenza molto, molto importante, perché proprio, ecco, questo possiamo dire che è forse la prima icona francescana della città, prima ancora delle grandi basiliche che poi non c'erano, sono arrivate ovviamente dopo. Poi, ecco, avremo anche altri momenti, insomma, questo è un programma ricco, come sapete.
0: Marina, sarà un programma molto ricco. Restiamo sul 3 ottobre, spostiamo un po' in avanti l'orologio. Arriviamo alle 20:30. Siamo sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli per il pellegrinaggio notturno in cammino con San Francesco.
1: E ve lo racconto perché anche questa è una grande novità di questo anno del centenario, mai fatto, mai organizzato, mai realizzata questa possibilità, che ha l'accento popolare, perché ecco, il 4, come sapete, ci sarà una cerimonia molto, molto importante con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ambasciatori, i governatori e i presidenti dei capoluoghi di regioni italiani, e quindi avevamo bisogno di un momento che potesse essere vissuto da tanti pellegrini, da tanti cittadini, da tanti turisti, e quindi dalle 20:30 si partirà un cammino, non è una processione, non è un corteo, ma proprio un cammino che avrà come tappa San Damiano, prima tappa, e poi la Basilica di Santa Chiara, cioè dove è la Cappella di San Giorgio, che è stato il primo luogo dove Francesco è stato portato il corpo da morto, e poi arriveremo alla Basilica di San Francesco per la cerimonia liturgica, la celebrazione eucaristica di mezzanotte, celebrata dal Cardinale Artime, il legato pontificio per le due basiliche. Quindi sarà veramente un momento di grande spiritualità, ma molto, molto spontanea. Ecco, è stata proprio voluta un po' dal comitato locale che ha organizzato questo momento la volontà di dare spazio a tutti, di vivere il centenario in comunione e in cammino verso Francesco.
0: Marina, diciamo anche che sarà un momento, se vogliamo, conviviale, perché l'amministrazione di Assisi ha voluto che ci fosse anche questo sulla piazza del comune.
1: Sì, passando la piazza del comune ci sarà anche un'esibizione delle parti del Calen di Maggio, che è la festa storica di Assisi, la magnifica parte di sotto, della nobilissima parte di sopra, un piccolo, ecco, omaggio in termini di degustazione di qualcosa molto velocemente, per, insomma, visto il cammino, comunque sono più o meno 7 chilometri tra tutto, e quindi ecco, ci sarà questa convivialità per tutti, tutti, aperta a tutti, di grande comunione con tutti. Abbiamo già molte iscrizioni, credo che da quello, negli ultimi numeri, siamo oltre le 2000 presenze.
0: E allora, in conclusione, Marina, forse sarebbe bello se tu lanciassi un invito a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, ci si deve comunque registrare per questo evento sul sito creato proprio dai francescani del Sacro Convento Francesco Vive, dove trovate tutte le informazioni di tutte alla due giorni e anche in particolare di questo cammino per registrarsi, che ovviamente è necessario avere comunque un minimo di numeri per muovere tutta le persone. E quindi io vi invito veramente a venire, perché sarà veramente la novità di questa festa di San Francesco di quest'anno, che tutti potranno vivere, che tutti potranno sentire con il cuore e con partecipazione reale, viva, senza guardarla dalla televisione, ma insomma anche noi saremo lì in cammino con Francesco.
2: Abbiamo ascoltato il brano Una vita nuova, realizzato dai 24 artisti che hanno partecipato al contest Il mio cantico libero, organizzato in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. È l'inno ufficiale dell'iniziativa che ascolteremo anche domenica 27 settembre al Festival Francescano di Bologna, cantato dai 10 finalisti del contest. Abbiamo con noi Giordano San Giorgi, che è l'ideatore del contest e patron del meeting delle etichette indipendenti. Grazie a Giordano del tempo che ci dedichi.
3: Figurati, grazie a te, grazie per aver fatto ascoltare questa canzone che io ritengo bellissima, perché nasce da una condivisione di 24 giovani artisti, l'hanno scritta tutti insieme, passando due giorni e una notte insieme a Mogol, che gli ha permesso di poter realizzare in un'esperienza comunitaria di fraternità veramente molto bella, umana e di grande calore.
2: Sì, che ricordi hai quindi di quel momento?
3: Di una grande umanità, di un momento che non era più un contest, una sfida, ma era un lavoro collettivo comune per creare brani e una comunità fra artisti che fosse legata ai temi della pace, della fraternità e della condivisione. Sono stati due giorni bellissimi, come i due giorni che poi abbiamo fatto di audizioni semifinali a San Severino Marche.
2: Ecco, com'è nata l'idea di questo concorso e quale risposta c'è stata dagli artisti under 35 ai quali era rivolto?
3: L'idea mi è nata quando ho visto nascere il Comitato Nazionale San Francesco 800, presieduto dall'amico poeta Davide Rondoni, e quindi ho inviato a lui una proposta, perché ritengo, da un lato, San Francesco il primo cantautore d'Italia, e quindi per me è sempre stato un riferimento il Cantico delle Creature, lo cantavo e lo suonavo quando andavo in parrocchia proprio San Francesco, dove sono stato allevato nella mia adolescenza, sia dal punto di vista etico, morale, religioso, sia dal punto di vista musicale, perché c'era un padre Albino Varotti, noto scrittore di musica religiosa, di musica sacra, d'organo, famoso in tutto il mondo, che ha insegnato gratuitamente a tutti i giovani della mia generazione a suonare uno strumento. Infatti Faenza è molto ricca di musicisti grazie a questo. Dall'altro, perché si tratta di una figura radicale oggi, che parla di temi che non troviamo più nelle canzoni di tanti giovani di oggi che vanno al successo, e che sono i temi legati al rapporto con Dio e il creato, alla pace, alla natura, all'ambiente, il rapporto con gli animali, con tutti quei temi che sono fuori dal proprio ego, ma ci confrontano con la società. La risposta è stata stupenda, ci sono arrivati più di 150 brani di giovani, tutti originali e inediti, tant'è che ne avevamo selezionati con la giuria addirittura 40, non riuscivamo ad arrivare a 24, tanta era la bellezza. Poi abbiamo fatto le audizioni per ridurli a 10 e fare questa sera la finale al Teatro Vespasiano a Rieti, stasera 26 settembre alle 21. Colgo l'occasione per invitare tutti a venirci stasera a Rieti e domani al Festival Francescano di Bologna.
2: Ecco, poi ci sarà l'appuntamento del 4 ottobre alla festa di San Francesco a Faenza. Ecco, rivolge anche lì un invito a partecipare, e che particolarità avrà questo momento?
3: Ecco, questo è un invito, voglio proprio parlare col cuore a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. Il 4 ottobre si svolge la giornata conclusiva del meeting delle etichette indipendenti, che va dall'1 al 4 ottobre ed è una piattaforma di lancio e di scouting dei giovani artisti esordienti, emergenti, indipendenti, fuori dal circuito delle multinazionali, cioè quelli che si autoproducono, che fanno i contest, che fanno i live. La giornata finale, il 4 ottobre, sarà dedicata proprio a San Francesco, patrono d'Italia, oltre a ricordare Santa Caterina. E in che modo lo faremo? Chiudendo la manifestazione dalle ore 16 con un grande flash mob corale. Abbiamo un coro, il coro Ologramma, che è un coro di inclusione sociale della nostra regione, un direttore, Pier Giacomo Zauli, che ha diretto tanti cori, altri cori di altre scuole, invitiamo tutti gli ascoltatori, tutti quelli che saranno presenti lì in piazza, ci sono già artisti che hanno aderito, a venire a cantare domenica 4 ottobre in Piazza del Popolo a Faenza, tutti insieme con noi, il Cantico delle Creature, che è la prima canzone d'autore mai scritta nel nostro paese, perché San Francesco l'aveva pensata dall'inizio sia come testo ma anche come musica, infatti la faceva cantare ai suoi umili frati minori.
2: Quindi Giordano, allora possiamo dire che nei giovani artisti ancora c'è una forte attenzione all'impegno sociale e civile e anche all'innovazione musicale e poi anche al messaggio di San Francesco?
3: Posso confermare? Assolutamente sì. Il tema è proprio quello di un mercato mainstream che mette un tappo a tutti questi elementi di complessità di una proposta musicale. Oggi si preferiscono testi banali e semplici, copia e incolla, con basi semplici, copia e incolla, che durano 2 minuti e che durano il momento di una, come dire, evasione quasi tutta uguale, mentre temi più come questi, più complessi, più articolati, vengono emarginati, perché alla fine fanno pensare, fanno riflettere, ti fanno fermare e quindi rendono minore il profitto nel mercato mainstream.
0: E per oggi è tutto. In redazione Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo. Da Francesca Sabatinelli, grazie per essere stati con noi.
4: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Il mistero della preghiera.

0: Buongiorno, per visioni di apocalisse e immagini di paradiso siamo felicissimi di poter stare insieme a padre Serafino Tognetti presso proprio la loro dimora. Padre Serafino Tognetti appartiene alla comunità dei figli di Dio fondata da Don Gigu Bassotti, che è anche presente qui nel... Abbiamo la sua salma in attesa di beatificazione proprio vicino a noi, e noi la ringraziamo per questa possibilità che ci dedica. Grazie. E l'intervento di padre Serafino Tognetti sarà sulla preghiera, a cui ha dedicato proprio anche un testo, e noi la preghiamo intanto di spiegarci come è giunto qui in questo luogo, la sua vocazione, come è nata.
1: Sì. Il tema della preghiera è un tema che mi è caro, è importante, perché io sono bolognese e conobbi Don Divo Barsotti ormai tanti anni fa, 40 anni fa, ero poco più che ventenne, e non avevo idee particolari di dedicarmi alla vita monastica o alla vita di preghiera. Ero comunque un ragazzo di parrocchia, quindi non ero lontano dai temi propri della vita cristiana, anche la mia famiglia, mia mamma in particolare, mi aveva bene impostato. Però, nonostante una formazione di base, non avevo idee di vita religiosa. Diciamo che il pensiero era: si sposano tutti, mi sposerò anch'io, ma però avevo 20 anni, non è che avessi l'esigenza, eccetera, ero studente. Però cominciavo a sentire anche il bisogno di approfondire un po' di più, e tutto avvenne, potrei dire, in occasione di un pellegrinaggio guidato proprio da Don Divo Barsotti, un vero padre, un vero uomo di Dio e un uomo di preghiera. Durante questo pellegrinaggio, posso dire anche dove, alla Salette, nel luogo famoso dell'apparizione della Madonna, mi scattò dentro un desiderio, che forse non ero neanche io, non fui neanche nemmeno io a darmi, di pregare. Cominciai a pregare di fuori davanti al piazzale, il rosario che non dicevo praticamente mai, e da quel momento non mi sono più fermato. Cioè è partita una macchina con una preghiera che continuava, e io non capivo neanche che cosa mi stesse realmente succedendo, però sentivo il bisogno vivo di vivere una vita di preghiera. E quindi, tornando a casa, poi dicevo lo studente, continuavo a pregare, pregavo in continuazione, rosario, rapporto col Signore, andavo in chiesa, mi fermavo lì mezz'ora, 40 minuti, tant'è che i miei e anche gli amici cominciarono un po' a preoccuparsi, cioè come mai questo che c'è una vita normalissima, adesso invece preferisce questo rapporto continuo nella preghiera col Signore. E devo dire che quella fu forse, o anche senza forse, la mia vocazione. Cioè, quando si parla di vocazione, ma voi sacerdoti, voi monaci, cosa avete sentito? Perché avete scelto la vita monastica rispetto a tante altre vite, che pure sembra una vita dura, pesante? Non lo è affatto. Però di fatto io rispondo in questa maniera: ma per gli altri non lo so, ma per me questo bisogno continuo di rivolgermi a Dio nella preghiera diventò la mia vocazione. Cioè a un certo punto io dissi: ma io non posso stare nel mondo a vivere una vita piena di occupazioni ordinarie, normali, belle, sante, finché si vuole, a costo di sopprimere questa esigenza, questo bisogno. Non è possibile. Allora venivo qui a Firenze a parlare con Don Divo Barsotti, e a forza di venirci ci sono rimasto, e devo dire che sono passati 41 anni, nel frattempo Don Divo Barsotti poi è morto, ma comunque sono passati più di 40 anni e sono ancora qui bello felice, e devo dire che sta macchina non si è più fermata, non si è ancora fermata, per cui io a volte mi chiederò. Come diceva Jean Lafrance, un grande autore spirituale francese, diceva: ma io in paradiso continuerò a pregare, cosa faccio in paradiso? Se qui, questo diceva lui, non ho fatto altro che pregare, non posso pensare di fermarmi quando sarò in paradiso. Questo non posso dirlo, non lo so. Però di fatto, nel mio caso, poi ci sono anche altri casi, ma nel mio caso la vocazione si identifica con la preghiera. Signore, mi ha chiamato, sono un nulla, intendiamoci, ma come chiamata, come vocazione, a pregare per me, per il mondo, per te, per tutti, e lo faccio perché è come se fosse un'esigenza dell'anima, proprio una vocazione alla preghiera, e non c'è niente di meglio che la vita religiosa monastica per vivere questo.
0: Sente fiorire l'anima, suppongo, perché in questo incontro è un incontro più pieno con l'invisibile che diventa presenza.
1: Ecco appunto, a volte si può trovare appunto una domanda da parte delle persone: ma che cosa fate tutto il giorno? A chi parlate? Questa era la domanda che mi rivolse mio babbo proprio quando gli manifestai il desiderio di diventare monaco. Era contrario, ma soprattutto era contrario al fatto che il monaco non fa niente. Avete presente poltrone incappucciato, come dice Don Rodrigo, padre Cristoforo, nei Promessi Sposi, poltrone incappucciato. È un po' l'idea del monachesimo. Ma cosa fanno quelli tutto il giorno lì dentro? Non farebbero meglio fare delle opere, rendersi utili al mondo, alla società, ai bisogni anche che ci sono, della povertà, eccetera? Sarebbero più utili. Ebbene, sappiate che, come risposta, devi mio babbo, ma poi chissà cosa capì, insomma, il monachesimo è il primo movimento nato proprio subito dopo l'ascensione del Signore, e cominciarono a popolarsi anche dopo le grotte nell'Egitto, comunque di cristiani che si isolavano per vivere questo rapporto col Signore nella preghiera. Quindi il monachesimo è il primo movimento religioso e ci sono ancora oggi, cioè vuol dire che non è mai andato in crisi, e vorrei dire, forse se era così necessario, vuol dire che è anche costitutivo, cioè ci vogliono delle persone che si ritirano come Mosè, che tiene le mani alzate, mentre tiene le mani alzate il popolo vince, quando le abbassa il popolo perde la guerra. Ci vogliono queste persone singolari, strane, che lasciano tutto e vanno sul monte e pregano. La loro azione non è visibile, non è efficace sul piano visibile, ma davanti a Dio, che ne sappiamo noi se proprio la preghiera dei monaci sorregge e sostiene la Chiesa, le difficoltà, ottiene grazie di ogni genere e specie. Quindi quando disse mio babbo vado lì a pregare, lui non fece altro che dire, ma no, ma almeno fatti frate, almeno fai qualcosa di utile, eccetera. Poi dopo pian piano anche lui capì che c'era una sostanza. E qual è questa sostanza? Ecco, qui possiamo dire che la preghiera, entriamo nel vivo, che l'uomo è fatto per essere rapporto. Un uomo che non parla mai con nessuno, che vive solo per sé, è impensabile. Un uomo in un'isola, da solo, senza mai contatti con alcuno, è un uomo che diventa matto, perché siamo fatti per la relazione. Bene, se questo è vero tra noi uomini, relazione a volte conflittuale, ben sappiamo che con il prossimo si litiga, si ama, si piange, si ride, però appunto noi ci realizziamo, viviamo nelle relazioni. Questo è anche vero in Dio. Dio in sé, Padre, Figlio e Spirito Santo, vive nella relazione reciproca. Bene, se questo è vero tra noi uomini, è vero anche per il Signore, tra noi è Dio, quindi non c'è semplicemente un credo in Dio e basta. Credo in Dio, ma Dio è persona, io sono persona, e quindi tra di noi c'è un rapporto, e questo rapporto lo chiamiamo semplicemente preghiera, perché è un rapporto in cui c'è Dio misericordioso che si rivolge a me e io che gli rispondo in tante maniere, parlandogli, essendo con lui. In fondo è un rapporto di amore, e nel rapporto di amore ci sono momenti di silenzio, momenti di difficoltà, momenti di fatica se si vuole, ma momenti anche esaltanti, momenti belli. L'amore è bello, siamo fatti per l'amore, e il rapporto con Dio ha questa dimensione. Ora tu mi dicevi, ma è invisibile, come fai a parlare con l'invisibile? Infatti chi non crede dice, ma voi parlate con chi che non avete mai visto? Allora, è vero, io con gli occhi non l'ho mai visto, ma il rapporto col Signore, con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, si basa sulla fede, cioè è un atto di fede per il quale io credo alla presenza di Dio, perché Lui me l'ha detto. Nel Vangelo di Giovanni è scritto: Dio nessuno l'ha mai visto, lo dice Giovanni. Il Figlio che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Cosa vuol dire rivelare? parola latina retrum velum dare, cioè sollevare un velo. Gesù solleva il velo e io vedo il volto del Padre, chi vede me vede il Padre. Quindi senz'altro il rapporto avviene, il rapporto con Cristo risorto. Allora Cristo risorto, anche qui, non l'ho mai visto, ma mi fido, credo, nella testimonianza degli apostoli che lo hanno trasmesso e poi alla prova dei fatti. Cioè io pongo l'atto di fede che Dio esista, che Dio in Cristo mi abbia salvato dai peccati e che voglia relazionarsi con me. Quindi quando dicono, ma appunto, beato te che hai fede, io dico sempre no. Non mi torna il discorso, perché la fede non è che io sono beato, sono fortunato e gli altri no. La fede è voler credere, è un atto razionale. Voglio credere in Cristo Gesù. Quando dico voglio credere in Cristo Gesù, inizia questa relazione. Certo è invisibile, ma ci sono due fattori importanti. Primo, la storia della Chiesa. Sono 2000 anni che ci sono persone che non solo pregano, vanno nelle grotte e si ritirano, ma che danno la vita per il Signore. Sono migliaia di persone che si sono fatte squartare per Lui, testimoni vivi, e appunto hanno preferito la morte piuttosto che rinnegarlo. O persone che hanno scritto, pensate il genio di San Tommaso, pensate tutti coloro che credono. Sono milioni e milioni di persone. Domanda, si sono sbagliati tutti? Tutti hanno compiuto un atto illusorio? Posso anche dire di sì, l'autosuggestione, ma comunque già questo è un fattore a cui a volte anche noi ci aggrappiamo, la fede della Chiesa e di tutti i santi che ci danno testimonianze. E secondo il riscontro personale, cioè se fosse un'illusione, se fosse falso, se fosse un'idea soltanto, ma chi potrebbe reggere una vita totalmente impostata su un'illusione alle prime difficoltà? Alle prime difficoltà uno molla tutto e dice no, non posso parlare con il nulla. Allora quali sono i riscontri personali? Beh, i riscontri personali sono quelli che dice Gesù nel Vangelo agli apostoli: io me ne vado, torno nell'invisibilità, no, prima di ascendere al cielo, però vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Allora un segno della presenza, della realtà di Cristo è la pace, non la pace fuori dei paesi che fanno la guerra, quelle ci saranno sempre. Pace interiore, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Bene, devo dire che dal benedetto giorno in cui ero lassù alla Salette, cominciato a pregare, a me sta pace sembra di averla. Adesso non vorrei dire una cosa esagerata, ma sono tanti, tanti anni, giorno e notte, per cui non ho mai perso questa pace di fondo del cuore. Intendiamoci, sono peccatore, vado a confessarmi anch'io, ma proprio qui capisco che perdo la pace. Se cado nel peccato, capita, e vado a confessarmi, sento subito che la pace se ne va, perché dice no, allora tu preferisci questo al mio rapporto. Mi confesso e la pace ritorna, ma non è una cosa, vorrei dire, psicologica, perché non potrebbe reggere. Gesù ha detto vi lascio la pace, vi do la mia pace. E d'altro canto il rapporto con l'invisibile alla fine riempie l'anima. Allora l'anima riempita, fatta per Dio, riempita da Lui, sente una profonda stabilità.
0: Sente frizzare il cuore quando, diciamo, cade nel peccato, un senso di...
1: Sì, di vuoto.
0: Di vuoto, e poi dopo di una pienezza nuova.
1: Certo. È proprio esattamente, come dicevo, come il rapporto con la persona. Se io la persona, amo una persona e mi capita di offenderla, anche involontariamente, con una parola esagerata, con un atteggiamento sbagliato, e vedo che la persona è risentita, io la amo, quindi non posso sopportare di tenere la frattura, allora subito, se ho un po' di senno, chiedo perdono, guarda, ho detto questa parola ma non volevo, scusami, ho sbagliato, ritorno indietro. E questo è il senso anche nei confronti del Signore, sentiamo questa frattura e sentiamo che non possiamo vivere nella frattura, anche perché col Signore si sta bene, questo è il punto, si sta bene. Se Dio è amore, Dio mi comunica continuamente il fatto che mi ama. Questo fa sì che ci sia la preghiera poi per il mondo intero, ed ecco la vita monastica. Il monaco non prega mai per sé, io non prego pochissimo, ci sono delle grazie che posso chiedere, ma io dico al Signore, senti, fai tu, quello per me non mi importa, che campi fino a domattina o campi altri 40 anni, che vada di 6 rotelle, che mi trasferisce al Polo Sud, è uguale. Il monaco soprattutto prega per gli altri, cioè si sente solidale col mondo e soprattutto col mondo del peccato, perché siamo tutti impastati di questo, e allora supplica continuamente il Padre che doni misericordia, pace e grazia agli uomini del mondo, quindi a quelli che il Signore ci affida, anche a voi, anche a te, ma anche al mondo intero, per cui alla fine il monaco non è il solitario, sembra solitario, ma è in comunione con il mondo intero, ma per un semplice fatto, non perché è bravo, ma perché si sente responsabile, cioè il peccato del mondo è come Gesù nel Getsemani, io mi sento responsabile, quindi anch'io sono colpevole in quanto sono solidale con quest'uomo che ha peccato, che è uguale a me, diciamo, quindi io, se, essendo un corpo, se ho male a un piede non posso dire, beh, peggio per il piede, no, tutto il corpo soffre, allora subito chiedo al Signore misericordia e pietà per questo male che c'è, e quindi capite che non basta mai la vita, non basta il tempo, tutti i giorni, sia le persone che vengono in monastero, ma anche quelli che non vengono, sono oggetto della nostra preghiera, quindi del nostro amore, e sentiamo che il Signore riversa sul mondo, proprio per l'intercessione della preghiera, la sua pietà e la sua misericordia. Potrebbe farlo anche senza di noi, intendiamoci, Dio è Dio, ma Dio ha voluto che gli uomini fossero solidali tra di loro, per cui non c'è nessun problema che non ci interessa, tutti i problemi ci interessano. Ed è paradossale che qui non abbiamo il giornale, non abbiamo internet se non la posta elettronica, non abbiamo televisione, non abbiamo radio, non abbiamo niente, per cui la gente dice, ma come fate? Dico, guarda, è sufficiente quello che c'è nel mondo per riempire la nostra esistenza di una supplica che continua.
0: E come si entra nella preghiera, nella concentrazione necessaria per costituire anche un rapporto, una relazione, una crescita? Perché credo che ci siano passi. Certo. Dal novizio, diciamo.
1: Il grande problema nella preghiera è la distrazione, appunto, perché in effetti non vedendo con gli occhi la persona è facile che uno voglia pregare e dopo 5 minuti la testa è orientata altrove, perché abbiamo bisogno di un oggetto che crei la nostra attenzione. Per esempio adesso io vedo te, vedo voi, sono attento, non è che mi distraggo pensando ad altro, ma appunto perché vi vedo, c'è un'interazione. Allora qua si chiama spirito di raccoglimento, quindi le distrazioni ci sono sempre, non c'è problema, lo diceva anche Santa Teresa d'Avila, grande maestra di preghiera, se dico al corpo, non so, di mettersi in ginocchio, il corpo obbedisce, se dico alla mente di star ferma su un oggetto, la mente non obbedisce, quindi come faccio a far obbedire questa mente? Allora lei diceva, ci sono dei suggerimenti, dire preghiere brevi, non troppo lunghe, se sei distratto ti riconcentri, ti ripeti le parole e cerchi di entrare in questa comunione profonda. Ma soprattutto la preparazione remota, cosa vuol dire? Riempire il meno possibile la vita e la mente di preoccupazioni e di pensieri vani, di curiosità, di dissipazioni, cosa fa? Che ne so, la regina d'Inghilterra e dove, che colazione ha fatto stamattina, tutto quello che riempiono i giornali o gli schermi di internet, eccetera, sono notizie che non interessano, a noi non interessano, cioè la riempire l'anima di preoccupazioni, tensioni, anche sulla vita nostra è un'opera maligna, tant'è che Gesù stesso nel Vangelo lo dice: non affannatevi sul domani, che vi mangeremo, che vestiremo, eccetera. Cercate prima di tutto il regno di Dio, il resto vi verrà dato in sovrappiù. Allora, il più possibile qui, ma questo lo suggerisco anche a tutti coloro che ci ascoltano, che quindi pregano, cercate di fare una pulizia precedente, cioè tutte le distrazioni e anche le eccessive preoccupazioni per la salute, per esempio uno starnutisce, subito va dal medico, 50.000 esami, poi se vai dall'ospedale qualcosa ti trovano di sicuro, per cui chiaro che bisogna curarsi, ma un'eccessiva preoccupazione allontana lo spirito dalla facoltà e dalla capacità di pregare. Qui, per esempio, nella vita monastica, durante il giorno stiamo in silenzio, facciamo un'ora di adorazione tutti i giorni e, avendo pochi apporti, diciamo così, di questo genere di preoccupazioni eccessive, alla fine troviamo che concentrarsi, raccogliersi, parlare col Signore senza distrazioni, stare in silenzio, è molto più facile. E poi sentiamo appunto quello che dicevo prima, la pace di Cristo, cioè la risposta del Signore che va sul mondo intero, ma io non lo so che effetto abbia. L'effetto su di me è una maggior capacità di tranquillità, di serenità e di carità, perché qui viviamo in sei, non sono da solo, siamo sei fratelli, uomini, monaci, che vivono la stessa vita, quindi la prova che tutto questo è vero è la carità fraterna, perché se voi andate in un convento, un monastero, e vedete che i monaci si tirano le coltellate tra di loro, o non si parlano, a volte può succedere, quei due non si parlano, scappate via, vuol dire che non è autentica, o meglio, c'è da lavorare molto, ma la prova della vita, la prova della vita in Cristo è la fraternità, è l'amore. Nessuno può dire di amare Dio che non vede se non ama il fratello. Ecco perché i monaci vivono insieme.
0: Mi sembra, se non sbaglio, mi corregga, che era meglio la vita eremitica o la vita in comunità. Termini poi dopo sostenevano in comunità, perché ci si può anche correggere.
1: Certo.
0: Perché alla fine, se no, uno rischia di questo rapporto, ma non vede più i propri errori, i propri sbagli, le proprie...
1: Sì, il monachesimo sia la vita eremitica, c'è sempre stato, tuttora ci sono persone che vivono in piena solitudine, sono rare queste vocazioni, oppure il monaco vive a gruppi con altri monaci, si chiama vita cenobitica. Sono pro e contro in tutti e due. Il solitario assoluto, che non vede mai nessuno, non parla mai con nessuno, può rischiare di quello che è la grande battaglia degli eremiti, di sentirsi migliore degli altri, cioè io digiuno, io sto in silenzio, io compio molte opere ascetiche, sotto sotto il demonio gli dice: mi sei bravo, bravo. Allora, se sei bravo, sono meglio degli altri. No, questo è già il peccato di Satana, è la superbia, sentirsi migliore. Beh, si deve combattere con questo. E la vita invece comunitaria, cioè insieme, da un lato protegge la vita religiosa, infatti noi qui facciamo insieme i vari momenti di preghiera, ci sosteniamo l'un con l'altro, dall'altro è la forma ascetica, è proprio la comunione, perché non siamo tutti uguali, non ci scegliamo, c'è quello che viene da una parte e dall'altra, chi è più lento, chi è più svelto, chi è più portato a certe cose, chi è a meno altre. Quindi vivere insieme è un agglomerato, e diceva Divo Barsotti, infatti noi siamo in sei, diceva: dovete avere gruppi piccoli. Pensate che nel Medioevo c'era un'abbazia, ma tante abbazie, in Francia, che aveva 800 monaci, con tanti 800 monaci in un monastero. Bene, diceva Divo Barsotti, non era ideale, perché se su questi 800 uno ti sta proprio antipatico, proprio non lo puoi vedere, ci sta. Uno dice: beh, ci sono gli altri 799,
0: per cui
1: quello lì manco lo vedo. Ma se siete in quattro, e non puoi dire ci sono gli altri tre, perché quello lì ce l'hai sempre davanti. Allora la colpa non è di quello che mi sta antipatico, perché non ha colpe, sono io che devo superare i miei limiti e devo amare proprio quello che umanamente amerei di meno. È lì il bello. Quindi è una fatica, se vogliamo, che l'eremita non ha, ma è anche una grazia, perché appunto nell'amore fraterno si rende valido il rapporto col Signore.
0: Ma come si cammina verso l'amore? E come, perché è una parola così complicata, cioè entrare nella comprensione dell'amore, la usiamo tanto, ma credo anche in modo inappropriato.
1: Sì, l'amore, appunto, quando si dice, adesso intanto io faccio la battuta, nel mondo delle canzonette, io poi sono rimasto ad Albano e Romina Power, quando si dice io ti amo, eccetera, si va a finire sempre in un certo settore, in un certo filone. c'è l'amore umano, intendiamoci, ma l'amore è una parola tipicamente cristiana, tant'è che San Giovanni, quando deve parlare di Dio nella prima lettera, dice Dio è amore, proprio si identifica, quindi se Dio è amore, amore è Dio. Quindi cos'è il vero amore? Cosa si intende? Il vero amore si intende vivere per l'altro e in forza dell'altro, cioè io vivo in te e tu vivi in me e io vivo per te e tu vivi per me, realizzando noi stessi appunto in questa relazione fuori di noi stessi, cioè il centro non sono io, ma il mio centro sei tu. E il tuo centro non sei tu, ma il tuo centro sono io, ma così come anche tutti gli altri, quindi non trovo una realizzazione piena in me, ecco perché l'amore spinge fuori. Poi se tu non mi dai il rientro, il riscontro, ne soffro, perché l'amore esige complementarietà, però è una sofferenza che comunque non ti allontana da me, ne avrò dolore, ma io continuo a darmi, a relazionarmi nei tuoi confronti in tante maniere e così nei confronti del prossimo, quindi amerai il prossimo tu. Se facciamo tutti così, con tutti, beh, diventa un paradiso. E il peccato invece è proprio il contrario, ricevere l'amore degli altri, quindi verso di me, centripeto, e non dare niente a nessuno. E allora questo non è amore, ma è una mostruosità, non, e poi ci rende infelici perché siamo fatti per l'amore. Quindi direi vivere per l'altro in forza dell'altro, guardando Dio, Trinità, il Padre vive nel Figlio, il Figlio vive nel Padre, non hanno una vita propria, per modo di dire, ma il Figlio è perennemente relazionato al Padre, anzi vive nel Padre. E se vogliamo fare un esempio, facciamo l'esempio di una mamma, quindi di un genitore. La mamma, faccio l'esempio che mi capita di fare spesso, se la mamma e il babbo alla sera hanno comprato un biglietto per il teatro e c'è il bambino a casa di 5-6 anni e chiamano la babysitter, quelle 3 ore possono stare tranquilli. Se 2 ore prima il bambino comincia a avere la febbre a 38, a vomitare, a star male, la mamma cosa fa? Ci va al teatro? No, oggi salta tutto perché è preoccupata per la salute del bimbo. Allora la domanda, è una domanda retorica, è questa: ma perché la mamma è preoccupata? Perché non va al teatro? Perché in fondo lei sta benissimo, chi sta male è il figlio, quindi lei potrebbe tranquillamente andare, ma è ovvio che non va perché? Perché la madre che sta bene vive più nel figlio che in lei, per cui non può sopportare che il figlio soffra e lei è responsabile. Allora in quel momento tutto salta, la madre vive totalmente nel figlio. E anche un esempio analogo, in un caso non di dolore ma di gioia, un figlio diventato grande vince il premio Nobel per la letteratura, mettiamo. La madre è tutta felice, mio figlio ha vinto il premio Nobel. Ma perché è felice? Non l'ha vinto lei, l'ha vinto il figlio. E potrebbe dirci, vabbè, ha vinto il premio Nobel. Ma no, anche qui, è logico. La madre partecipa della gioia del figlio, sente più gioia lei del figlio stesso. Allora, in questi due esempi si manifesta come la persona, in questo caso la madre, gioia del figlio, sente più gioia lei del figlio stesso. Allora, in questi due esempi si manifesta come

0: te, ma che vuoi? È più difficile. Allora ecco l'amore sovrannaturale. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici, come ha fatto Gesù. Ha dato la vita per i peccatori che lo respingevano, che mentre lo crocifiggevano, Gesù diceva: Padre, perdona loro. Ecco l'amore più grande. Non vivo più per me, vivo per voi, per te. Questo è il punto d'arrivo, intendiamo. Poi mi ritrovo durante il giorno a vivere il mio egoismo. Ma il punto d'arrivo, il vero cristianesimo, la vera novità è questo: non vivo più per me, non vivo per me, non ho mai un pensiero per me. Non è vero, perché purtroppo ne ho ancora, ma di fatto il vero cristiano, allora il monachesimo aiuta tantissimo questo: non vivo per me, non ho un progetto, non ho un'idea, non ho un pensiero, più pensiero sei tu. Ecco, punto d'arrivo questo.
1: Ma c'è anche l'atto eroico di cui si parla poco per i defunti, per le anime purganti,
0: L'atto eroico che cos'è?
1: perché di dare i propri frutti
0: Ah, anche sì, ecco.
1: per le anime.
0: Interessante questa attenzione alle anime del purgatorio. Padre Pio ce l'aveva enormemente. Perché? Perché le anime del purgatorio sono in attesa della giustizia che compie il suo corso. Non possono più fare niente per se stesse, non possono pregare per sé. Allora io, pregando per loro, do loro la possibilità di essere purificato e di salire al cielo, quindi è un atto gratuito che dobbiamo avere verso le anime del purgatorio. La pietà verso le anime del purgatorio è fondamentale.
1: Credo ci sia una circolarità dell'universo,
0: Certo.
1: cioè tutto è in collegamento
0: Certo.
1: invisibile per quanto noi ce ne accorgiamo, ma non c'è parte dell'universo che
0: Certo.
1: non aiuti reciprocamente l'altro,
0: La Chiesa è, dobbiamo
1: probabilmente entra
0: sempre
1: in una visione differente.
0: ricordare che la Chiesa è trionfante, purgante, militante, cioè paradiso, purgatorio e questa Chiesa visibile, è un corpo solo. Ma la Chiesa visibile, dato che Gesù si è fatto uomo, ha preso tutto il visibile. Quindi anche San Paolo quando dice la creazione stessa soffre, ma la creazione non soffre, il sasso non soffre, però sono io che amandolo lo prendo nel mio mondo e in qualche modo lo salvo, cioè lo porto in me. L'unica cosa che non entra è il peccato. Ma di per sé è un tema importantissimo questo, tutta la creazione diventa una lode a Dio in me. Pensa a San Francesco d'Assisi, Cantico delle Creature. Ti lodo, Signore Dio Onnipotente, per l'acqua, ti lodo, Signore, per sorello, per frate fuoco, eccetera. E pensate che Francesco scrisse questo cantico quando era cieco, poco tempo prima di morire, era diventato completamente cieco, aveva questa malattia agli occhi, ce l'aveva tutto dentro. Per cui, prima di morire, sente il bisogno di lodare Dio non per la vita che aveva fatto, cioè, per le creature, per il mondo. Vi si congeda dal mondo ringraziando il Signore e quindi salvando in sé questo mondo, l'acqua, il fuoco, la terra,
1: I
0: eccetera.
1: vari
0: Una
1: elementi.
0: meraviglia.
1: Quindi in questo modo scompare la solitudine. Infatti
0: Assolutamente.
1: si entra in molti monasteri, luoghi di preghiera, beata solitudine, sola beatitudine, perché in realtà
0: Sì, è la
1: c'è
0: solitudine perché uno vede uno che sta da solo,
1: un'apparente.
0: apparente, in realtà. Se uno è veramente in Cristo non c'è mai solitudine. Prima c'è il Signore, siamo anime coniugate. E secondo in Cristo troviamo tutto. Quindi il cristiano di per sé non può dire io sono solo. Può dire mi sento solo, perché psicologicamente si sono abbandonato da tutti, anche Gesù nel Getsemani, dormono gli apostoli, si sente abbandonato. Ma poi Gesù aveva detto prima della passione, io non sono solo, il Padre è con me. Non siamo mai soli, ma appunto. E questo è l'inno gioioso del cristianesimo che deve dire al mondo: abbiamo il Padre nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli, abbiamo il Cristo che ci ha salvati, abbiamo la Madonna, abbiamo San Giuseppe, abbiamo tutti i santi, ma come possiamo essere soli? Anzi, dobbiamo dire: lasciatemi un po' in pace perché siete troppi. Questo per dire come in realtà il mondo invisibile è più popolato di quanto non pensiamo. E sono qua, quando c'è la messa ci sono tutti. Mi dite, ma non li vediamo. Vi posso dire Don Divo Barsotti, ma colpiva molto perché molto spesso durante la messa che celebrava questo altare che voi vedete, piangeva. Piangeva nel momento della consacrazione, gli scendevano le lacrime e si

0: sentire commosso e poi dopo lui, dopo, insomma, al di fuori, anche nei suoi scritti, diceva: nella messa c'è il paradiso, nella messa ci sono i santi, ci sono gli apostoli, c'è la Vergine Maria, c'è il Signore che si offre al Padre, ci sono tutte le anime purganti. Mi sentiva sopraffatto da questo mistero, per cui poi stava così, con questa percezione della presenza di Dio e di tutte le anime salvate, molto più di quelle delle persone in carne e ossa, molto più. Perché in effetti le persone in carne e ossa le conosciamo poco. Io vedo dei corpi, ma dentro io non ho percezione di cosa vivono, cosa sono, eccetera. Santi del cielo no, sono molto più trasparenti e più sono in Cristo, più prego, più si avvicina a questo mondo. Per cui veramente non si muore con la voce dei fratelli che ci dicono: vieni, vieni, vieni al Padre, diceva Sant'Ignazio di Antiochia. Sento una fontana dentro di me che mormora: vieni al Padre, cioè vieni da noi. Questo dobbiamo dare al mondo, perché il mondo che non crede dice: ma dopo la morte andiamo dove? Nel nulla. Questa è una vera disperazione, andare nel nulla. Andiamoci subito allora, è meglio andarci subito, ci suicidiamo tutti, buonanotte. No, nel nulla no, andiamo nella vita. Diceva Teresa Gesù Bambino: non muoio, entro nella vita. Questo sì che è cristianesimo.
1: Dal materiale che cortesemente mi ha donato su Don Divo Barzotti, lui entrava, voleva, desiderava conoscere i vari santi perché ciascuno si è espresso e ha dato in maniera diversa una sua
0: Certo.
1: peculiarità caratteristica, e però non respingeva neanche i letterati o altre persone
0: Certo.
1: perché era una vicinanza diversa all'espressione dell'uomo e dell'accostarsi al divino,
0: Certo,
1: perché
0: Divo
1: tanti
0: Barzotti
1: credono.
0: voleva conoscere tutti i santi e all'epoca non c'era internet, non c'era niente, per cui comprava libri, leggeva articoli, anche dei santi più sconosciuti, beati, venerabili. Lui conosceva tutti perché voleva sapere la loro esperienza di Dio. Pensate che una volta fece un convegno, fu invitato a Brescia, fare un convegno sui santi bresciani dell'Ottocento, neanche i santi bresciani in generale, santi bresciani dell'Ottocento. Lui andò e parlò a braccio di tutti i santi, beati, venerabili, servi di Dio, bresciani, quindi solo della diocesi, mettendoli in contatto l'un con l'altro. Tutti quanti rimasero a bocca aperta perché se, noi non li, i bresciani stessi dicevano: ma noi manco li conosciamo tutti questi qua. Ma lui voleva leggere così. E poi interessante quanto dicevi, anche gli atei che però avessero il problema dell'uomo, il problema di Dio: ma perché l'uomo è al mondo? Perché devo soffrire? Perché questo? Perché quello? Allora lui dice: vedete, questo che non arriva, non ha una percezione o non vuole, quello che è, di fare l'atto di fede in Cristo risorto, però ha il problema, quindi è un uomo vero. Allora lui li leggeva e diceva: bisognerebbe a questi che magari erano morti da secoli dare la conoscenza del Cristo. Allora pregava per loro, perché diceva: anche se io sono venuti secoli dopo, la mia preghiera può raggiungervi misteriosamente, parlare loro di Dio, dare loro Dio. Per cui lui ha scritto dei saggi su tanti uomini, letterati, filosofi, eccetera, anche di altre religioni, eccetera, che però avessero questo. Pensate che ha scritto un libro che si chiama La religione di Giacomo Leopardi, che tutti a dire: ma Giacomo Leopardi non si studia a scuola, che non è forse un gran religioso, anzi ateo, diceva: dov'è Dio, la natura è matrigna. E Barzotti dice: ma questa è una religione, cioè è la religione dell'uomo che grida dove sei, quindi postula un'assenza, postula una presenza. Allora la religione di Giacomo Leopardi, bastava solo arrivare all'ultimo, e Barzotti diceva: alla fine ci stava arrivando, ma poi è morto. Dare il nome che riempie questo vuoto, questo buco che è Gesù Cristo. Molto peggio di chi vive per guadagnare, per l'edonismo, per sé, e non si pone nessun problema. Dice: questo è l'icona peggiore che si possa pensare di una vita sciupata, perché sono qui e non so perché sono qui, allora arraffo il più possibile e gli altri si arrangino. Ecco, questo no.
1: E chi si sente, che consiglio, che suggerimento puoi dare a chi non sente nessuna vocazione? Io sento spesso molti adulti, se mai sposati, hanno avuto un lavoro, e dicono: ma io che senso posso dare alla mia vita? Perché sono qui? Non so che cosa fare della mia vita. Non è più neanche un bambino.
0: Ma già questa domanda è l'anticamera di una ricerca, di una risposta che si può supporre che possa arrivare. Che senso ha la mia vita? Magari ho fatto tanti fallimenti, ho avuto magari una moglie, poi ci siamo lasciati, oggi è un po' così, non si trova solo, fra un po' morirò, e tutto quello che ho fatto, che cos'è questo? Va bene. Allora lì ecco la testimonianza della Chiesa, lì bisogna continuare a essere pronti e dire: guarda, c'è un nome a tutto questo, c'è una risposta. Gesù, apri il tuo cuore al Signore, apri lo Spirito Santo, entri nel tuo cuore. I cristiani, quelli che sono vicini a quest'uomo, a questa persona, deve dare subito il segno della speranza, nominare il nome di Gesù, Gesù unico Salvatore, la Madonna nei vari pellegrinaggi. Io appunto ho avuto questa percezione durante un pellegrinaggio: piglia uno, lo porti a Lourdes, lo porti nei vari pellegrinaggi e gli dici: apri il cuore, parla, anche se ti sembra di non sentire nulla, chiedi al Signore che si riveli. Ecco, noi cristiani possiamo e dobbiamo essere testimoni di un incontro, e allora può darsi che anche gli altri arrivino a questo incontro.
1: E quando invece sentiamo voci e non sappiamo definire dentro di noi, è raro che ci sia un unico io, diciamo, un'unità totale, a volte sentiamo voci, un'ispirazione, ma non sappiamo definire da dove ci proviene, e siamo un po' in un combattimento fra faccio questo, faccio quello.
0: Qui, ecco, per non cadere nel soggettivismo, c'è, meno male che il Signore ha dato delle regole ben precise: chi mi ama osserva i miei comandamenti. Quindi, questo lo dice San Giovanni, lo dice Gesù nel Vangelo e nelle lettere: chi mi ama, non è mi amo Gesù, ti amo e così buttato lì, no, osserva i miei comandamenti. Quindi c'è un magistero, c'è una linea, ci sono delle direttive. Allora, quando abbiamo dubbi, ma questo lo faccio o non lo faccio, questo è buono, questo non è buono, ci confrontiamo immediatamente, non tanto con il Signore dammi tu la risposta dall'alto, ci sono già tante risposte che sono nel magistero della Chiesa, nei comandamenti: questo è bene farlo, questo non bisogna farlo. Che può sembrare una vita morale, ma c'è una vita morale. Anche l'ateo ha una vita morale, anche l'ateo sente che non può uscire di casa e ammazzare quello che è antipatico, infatti va in prigione, ma sente anche che non può farlo, non deve farlo, quindi anche l'ateo ha una sua morale, più o meno costruita, ispirata, se in Occidente, comunque dai valori cristiani che sono sempre stati effusi nella nostra società. Però appunto ci sono già le risposte, e se proprio hai il dubbio, allora c'è San Giovanni, dice: c'è un discernimento nella Chiesa, vai dal sacerdote, vai dal padre spirituale, vai dal monaco, ecco, vai dal monaco Settignano, gli è crocifissato due e senti, dici: ma sento questo. Ma questo non è un dubbio morale. Quindi può venire un giovane e che dici: ma io ho una ragazza che mi piace, la sto frequentando, però al tempo stesso sento anche attrazione alla vita, non so, del sacerdote, eccetera. Però sono due cose buone tutte e due, e bisogna pesarle, bisogna fare discernimento e dire: ma dove veramente il Signore ti sta chiamando? Su altri casi di morale è molto più facile la risposta, perché è già stata definita dal Signore Gesù, basta obbedire semplicemente a quanto ci dice Lui nel Vangelo e nella Chiesa.
1: Quindi abbiamo da soppesare, cioè da ritornare anche a sentire, alla riflessione.
0: Bisogna istruirsi. Noi infatti dedichiamo molto tempo alla lettura spirituale, non è che una volta entrato qui uno è già imparato, come dicono a Napoli. No, c'è una continua formazione, leggiamo testi di spiritualità, di santi, approfondiamo i vari punti. Per esempio, ultimamente è capitato di fare un lungo studio oppure riflessione sulla lotta contro i pensieri, perché non basta non compiere atti materiali, non basta che non ammazzare o non rubare. Uno dice: va a confessarsi, padre, io non ammazzo, non rubo, eccetera, sono a posto, non funziona così. se tu non ammazzi, non rubi, non compi atti esterni, ma dentro la tua anima è inquinata da pensieri di rancore, pensieri di superbia, pensieri di lussuria, pensieri, tutto questo mondo impastato, l'anima non è serena, non è a posto, non è equilibrata, perché dentro devi fare ordine. Allora leggiamo cosa dicono i monaci su questo, cosa dice Vajra, cosa dicono, perché non è che la Chiesa nasce oggi, devi leggere però, devi istruirti, e facciamo questo combattimento in ordine alla vita spirituale. Questo è uno degli esempi, ma noi leggiamo in continuazione la Bibbia e i testi di spiritualità, che sono bellissimi, bisogna leggere, certo.
1: E rasserenanti per quel tempo.
0: Molto, molto. Bellissimi. Divo Barsotti ha scritto 160 libri, non so se mi spiego, ha scritto moltissimo, quindi tanti li leggono, e ci sono degli spunti bellissimi sulla vita spirituale.
1: Hai parlato tante volte, ha nominato la confessione, quindi la confessione ci aiuta, certo. È bene entrare in contatto.
0: La confessione ci rende umili, perché Dio sa già quello che abbiamo fatto. I protestanti dicono: ma mi confesso direttamente con Dio. È vero, Lui lo sa già, ma il dirlo, prima di tutto, è Gesù che ha detto: quello che legherete sulla terra sarà legato nei cieli, quindi dà al sacerdote, alla Chiesa, il potere di legare e di sciogliere. Quindi mi dà la garanzia, quando io sento il sacerdote che mi dice io ti assolvo, non è il prete, ma è Gesù che mi scioglie, quindi sono garantito. E poi il dire il mio peccato vuol dire umiliarmi, ho fatto questo, sono caduto in questo, mi umilio, dall'umiliazione già l'inizio della ripresa. Quindi Dio, per renderci umile, dicevo, non mi ricordo chi, un santo, ha un solo mezzo, le umiliazioni, perché diventare umili da soli non ce la facciamo. Allora le umiliazioni, che possono essere anche la constatazione della nostra miseria, ci aiutano a riprendere il cammino, perché Dio ama gli umili, ha guardato l'umiltà della sua serva, dice il Magnificat.
1: I santi si confessavano anche tutti i giorni, alcuni o sentivano questa necessità. Uno che è ben lontano, quando si sente la necessità, dovrebbe,
0: tutti i giorni, se no dovrebbe, sì,
1: con
0: sì.
1: Il sacramento, certo. Entrare in una relazione.
0: È una relazione, come si diceva all'inizio, di amore infranto. Ho sbagliato, ti ho offeso con questo peccato, lo diciamo nella formula dell'atto di dolore, perché ho meritato i tuoi castighi e ho offeso te, infinitamente buono. Non offeso che se la prendo, ma offeso nell'amore, non nell'onore. Non è che Dio si offende, ah, adesso me la paghi, no, ma nell'amore. Se io amo una persona e la offendo nella persona, quella soffre molto, perché ho offeso l'amore, ho infranto l'amore. Allora ho offeso l'amore per te, lo dico al Signore, e ho sbagliato, quindi voglio ricostruire questo tessuto di carità tra Dio e l'uomo, la misericordia. Ora, tutti i giorni, alcuni si confessavano tutti i giorni, può confessarti anche una volta alla settimana, vai, mi sa.
1: Dici, non vorrei la coda fuori.
0: No, appunto, anche perché purtroppo è un sacramento che non è valorizzato al modo giusto. Pensate, tante mi dicevano nel nord Europa, si confessano pochissimo. I cattolici, quindi non parliamo degli atei, qui non si confessa mai, ma anche i cattolici che pure vanno a messa la domenica stanno anni senza confessarsi. Questo non è possibile, perché è impossibile per anni non vivere mai qualche momento di sbaglio, diciamo. Quindi sarebbe da rivalutare. È una questione di amore, come diceva, dipende dall'amore. Se senti di aver offeso l'amore, vai a confessarti. Quindi è importante.
1: Per entrare in un amore si deve entrare anche in un rapporto di mistica, credo. Cioè, come sì. Ci si avvia? Perché credo poi più uno cerca è come non avere sempre sete o sempre fame. Per quanto si riceva, certo. Entrare...
0: La mistica è una parola un po' difficile da definire. Divo Barsotti, quando morì, se il giornale intitolò "È morto Divo Barsotti, l'ultimo mistico del Novecento", quindi gli diedero questo nome di mistico. Cos'è il mistico? Ma il mistico, direi, è quello che ha la percezione di Dio viva, profonda, poi la coltiva e ti viene a dire quello che ha visto, visto tra virgolette, quindi comunica agli altri quello che gli pare, gli sembra con parola umana di aver percepito e visto. È uno che va più avanti, perché è più bravo, perché è più, come dire, più virtuoso, più preso, come volete, rimane sempre un povero uomo, una povera donna, diciamo, però ci crede profondamente, vive quello che crede e ha percezione più profonda della realtà di Dio. Allora te la dice. Per questo Divo Barsotti, scrivendo, ha scritto tutti i diari, tu leggi i diari, sono delle punte che ti illuminano. E io non ci avevo pensato, e lui sì. Ma non perché ha studiato, perché in quel momento è come se ci fosse uno squarcio di luce, lui vede con gli occhi interiori, scrive, dice: ho visto questo. Caspita, bello. Quindi leggere libri di mistica è importante, perché questi mistici, santi, ci aiutano a camminare. Perché Dio è un mistero enorme, non è che sia una cosa facilmente definibile. Tant'è che i mistici ci sono ancora, dopo tanti anni ce ne sono dei nuovi che vanno avanti. Leggiamo.
1: È un cammino senza fine.
0: Finisce con la morte, e con la morte raccoglieremo quello che avremo seminato. Quindi vale la pena dedicarsi alla preghiera, perché poi con la morte, dopo tutto quello che abbiamo fatto, quei due straccetti che abbiamo li lasciamo qui. Sulla morte verremo giudicati proprio sulla vita in Cristo, sull'amore fraterno e l'amore per Dio. Questo è il giudizio. Allora merita lavorare per questo.
1: Quindi non c'è che buon da camminare qui. Non c'è che da camminare qui, forse anche porre l'attività, la vita spirituale.
0: Ecco, ci vorrebbe un richiamo più profondo, la vita spirituale. Divo Barsotti lamentava un po' questo, diceva: la Chiesa, se predica soltanto le opere sociali, si appiattisce a livello di scambi del mondo, che va bene, c'è la carità, quindi dobbiamo aiutare i poveri, aiutare le persone bisognose, tutto quello che volete. Ma se è solo questo, non ho bisogno di Dio, perché sento che c'è un terremoto, ultimamente c'è stato, sento il bisogno di aiutare questa povera gente, non ho bisogno che Dio mi mandi ad aiutare, faccio un'offerta, se posso ci vado, fa parte dell'uomo anche questa solidarietà. Ma parlare con Dio, un'ora di preghiera, infatti in parrocchia se fai la salsicciata vengono tutti, se fai un'ora di adorazione non viene nessuno. E allora cosa vuol dire questo? Che è difficile, ma la Chiesa deve insistere, poi non verranno mai folle oceaniche, ma insisti, cerchiamo di entrare in questo rapporto col Signore, apri il cuore a Gesù, chiama lo Spirito, eccetera. Succedono cose bellissime, ma ci vogliono guide, ci vogliono i parroci, ci vogliono i sacerdoti, ci vogliono i santi che ci spingono e dicono: vieni e apri il cuore a Cristo, questa è la preghiera.
1: In questo libro parla dell'adorazione e anche che in alcuni luoghi è stato proprio creati dei luoghi di adorazione perpetua.
0: Certo.
1: Che aveva incontrato una persona della Chiesa, del corpo della Chiesa, che si portava avanti questo progetto, e aveva visto anche dei fiori, degli aumenti delle persone.
0: Certo.
1: Delle vocazioni.
0: Sì, l'adorazione eucaristica c'è stata sempre, c'è il tabernacolo, c'è il corpo di Cristo, però l'attività dell'adorazione è un po' difficile, perché appunto c'è questo silenzio, c'è questa preghiera, eccetera. Abbiamo notato che quando si fa l'adorazione nella parrocchia o si istituisce una cappella di adorazione, addirittura anche di notte, quindi ci sono dei luoghi dove c'è l'adorazione esposto il Santissimo Sacramento, giorno e notte per tutto l'anno, con dei turni, avvengono tante grazie, misteriosamente. Quella parrocchia, quella diocesi, le grazie fioriscono. Sembra quasi che il Signore abbia necessità e bisogno di comunicarsi all'anima che fa adorazione. Per adorazione non importa fare chissà quale cosa, basta stare lì mezz'ora, un'ora, noi la facciamo tutti i giorni, un'ora stiamo lì in silenzio, stiamo davanti a Lui, faccia a Lui, ci mettiamo, chiediamo lo spirito, eccetera, ma stiamo un'ora in silenzio. L'adorazione ci costituisce, ci ricrea, ci purifica, perché Dio esiste, siamo sempre lì. Quindi se esiste, viene e si dona.
1: Non siamo di fronte al vuoto, ma tutt'altro.
0: Tutt'altro, è vero. Siamo di fronte a una persona che ci ama, e l'amore è sempre costitutivo, è sempre ricchezza, è sempre dono. Non lo percepisco, io non ho percezioni emotive, le ho, ma come dicevo prima, è quella pace interiore, quella certezza, quell'armonia interna che non sono io a darmi.
1: Forse a quel punto la vita diventa canto, musica, perché...
0: Sì, sì, sì, devo dire, credo... certo. Ma devo dire, sono felice quando mi dico, ma tu sei felice? Sì, io sono felice, non so cosa dirvi. Ma il mondo va tutto male, come fai a essere felice? Ma non lo so, guarda, io questo non vuol dire che non mi interessa il mondo, cioè, il monaco prega per il mondo, ma interiormente mi sento felice.
1: Una pienezza.
0: Ma che ti devo fare? Poi pagherò, andrò in purgatorio, non lo so, se è una colpa, ma... non sono io a crearmela, quindi sono contento. Quindi posso dirlo anche a chi ci ascolta, di aprire il cuore alla grazia dello Spirito, perché Dio ci vuole felici, ma non solo in paradiso. Dove è scritto che il Signore ci vuole felici solo dopo? Ci vuole felici adesso, anche la sua presenza. Certo c'è il peccato, certo Gesù ha sofferto, certo c'è la croce, ma nella croce, prima della passione, Gesù dice: adesso la mia gioia è al colmo. Ricevete la mia gioia, che la mia gioia sia in voi, lo dice nell'ultima cena questo passaggio. Quindi vuol dire che c'è una gioia interiore che si accompagna anche alla sofferenza. Quindi qui possiamo soffrire e al tempo stesso gioire, stessa realtà. È un po' misteriosa da definire, ma è così. È la vita dei santi. Quindi sulla terra c'è ancora tanta sofferenza, ma c'è anche al tempo stesso la felicità di essere in Cristo, di essere con Lui. Solo il peccato rende tristi, questo diceva San Francesco. Peccato rende tristi, quindi lui è triste, io dico confessati. Non dico vai al cinema, cerca di essere felice, distraiti, vai in vacanza, sei triste, confessati.
1: Prendi leggera la tua anima.
0: Sì, butta via i peccatacci che fai e... torna nella leggerezza di essere in Cristo. Ma i santi, alcuni erano, sprezzavano gioia, San Filippo Neri, Serafino di Sarov, un santo russo, ortodosso. La gente lo vedeva e vedeva uno proprio luminoso, ma non faceva apposta, non è il fenomeno da baraccone, guardate me e sarete illuminati, no, non dice così. Ma lo viveva, allora vivendolo, si percepiva, la gente rimaneva meravigliata.
1: Essere tornati un po' i bambini.
0: Precisamente, l'innocenza, adesso questo come un grande monaco.
1: Una conquista.
0: Va bene.
1: Allora grazie, noi non
0: così.
1: Ci rimane che pregare.
0: Mi raccomando, che il frutto potrebbe essere un invito, un'esortazione a raccogliersi, a credere, e a domandare il dono della preghiera. Signore, aiutaci a pregare.
1: E quindi quando uno dice non so cosa fare per il mondo, può essere la risposta a questa?
0: Può essere, e lo è. Posso essere utile al mondo con la mia supplica e la mia preghiera.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Morro Valle in provincia di Macerata, il comune certificato con la bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 246 metri sul livello del mare e conta poco meno di 10.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario, a voi Morro Valle. Siamo all'incontro con il sindaco Andrea Staffolani. Allora, ci presenti il comune di Morro Valle.
1: Buongiorno a lei. Il comune di Morro Valle è un piccolo centro di circa 10.000 abitanti e abbiamo acquisito questo titolo di città da qualche anno e siamo orgogliosi di averlo, ma soprattutto siamo orgogliosi del nostro territorio, un territorio vasto, ricco di peculiarità sia culinarie sia a livello lavorativo, con molta industria e fiorente anche un'attività artigianale, ma soprattutto anche quella più importante a livello agricolo, dove provengono le origini di molti noi marchigiani. Ci piacerebbe averci ancora più turisti, anche se stiamo crescendo di anno in anno grazie agli nostri investimenti fatti negli anni. Siamo diventati bandiera arancione, stiamo investendo molto nella nostra parte alta, nel nostro comune, perché viviamo una grande espansione a livello di cittadini nella frazione Trodica, nella parte bassa vicino alla superstrada, ma poi abbiamo il nostro centro storico con le mura di cinta che andiamo nel periodo medievale, dove all'interno ci abitano circa un migliaio di abitanti, ma soprattutto è la nostra ricchezza, la nostra storia, dove i morrovallesi nascono.
0: Senz'altro la piazza è un vero gioiello.
1: La piazza è una delle peculiarità di Morro Valle, dove c'è il comune, dove c'è il Palazzo Podestà e il Palazzo Lazzarini, dove è insediata all'interno la Pinacoteca Comunale, gestita dall'Archeoclub.
0: Si entra nel centro storico attraverso due porte molto belle.
1: Sì, beh, oltre ad essere bella, Porta Alvaro è la porta d'ingresso veramente di un luogo che dà vita a quella che è la nostra storia, come ho già detto prima. Fuori da quella porta troviamo il Pincio, il Pincetto, ma come si entra dentro poi trovi le attività, alcune storiche, alcune meno storiche, ma che rendono vivo questo piccolo borgo.
0: Un territorio molto vasto e abbiamo anche le antiche fonti.
1: Le antiche fonti ristrutturate circa 25-30 anni fa, dove d'estate facciamo dei bellissimi spettacoli grazie a delle associazioni del nostro territorio, l'Open Space, ne cito una, beh, potrei citarne molte altre, che lo rendono vivo, lo rendono attrattivo. In quel luogo ci ciriamo anche una parte importante del presepe vivente fatto nel periodo natalizio.
0: Ecco, c'è questo collegamento con il presepe, perché qui avete anche un museo proprio intitolato al presepe.
1: Il museo del presepe, uno dei più importanti d'Italia, infatti noi cerchiamo di tenerlo sempre aperto tutto quanto l'anno grazie alla Proloco, ma lo rifacciamo vivere in maniera forte e anche ci lavoriamo durante le giornate del presepe vivente, sempre organizzato dalla Proloco.
0: Una domanda che faccio sempre al sindaco, ma che cos'è Morro Valle per lei?
1: Per me, allora, io sono stato per questo comune assessore, vice sindaco e sindaco. Ho svolto queste mansioni da amministratore con tanta passione e con tanto amore, come lo sto facendo tuttora oggi. Per me non è un lavoro, per me è mettermi a disposizione della comunità, è dare il massimo e cercare di valorizzare al massimo questo territorio, perché è un territorio bellissimo, ricco di persone stupende. Arricchiamo questo paese con le nostre forze, arricchiamolo con il nostro volere di far ogni giorno e dare ogni giorno del meglio per dar lustro e vanto a Morro Valle e farlo conoscere con queste trasmissioni in diversi paesi, anzi in quasi tutta Italia. Grazie a voi che siete qui questa mattina.
0: All'interno della chiesa di San Bartolomeo con gioia incontriamo Don Luigino Marchionni, che è il parroco della chiesa madre. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Morro Valle.
2: Abbiamo avuto come comunità tre grandi doni da Dio. Uno è il miracolo eucaristico, l'altro la presenza del convento dei passionisti, congregazione sopravvissuta a tante peripezie della storia, e poi abbiamo una grande passione educativa. Questa comunità veramente si spende per le nuove generazioni.
0: Le parrocchie sono due, no?
2: Sono due parrocchie, questa di San Bartolomeo, e poi nel 1953 è stata creata la parrocchia del Sacro Cuore nella zona di Morovalle Scalo o Trudica.
0: Un'altra delle caratteristiche sono proprio le tante chiese?
2: Sì, proprio tante, sono 8 le chiese qui nel nostro territorio.
0: Abbiamo proprio qui vicino la chiesa di Sant'Agostino.
2: Chiesa Sant'Agostino, la chiesa anche di San Giuseppe, e lungo la discesa per uscire dal centro storico c'è la chiesa del Santissimo Sacramento.
0: E il patrono è San Bartolomeo.
2: Patrono è San Bartolomeo, è l'apostolo di cui abbiamo un reliquiario. E viene festeggiato 24 agosto. Diciamo che chi si spende di più per questa festa da un punto di vista economico è l'amministrazione comunale.
0: Qui c'è stato anche un miracolo eucaristico?
2: Sì, nella notte del 17 aprile 1560 un tremendo incendio ha devastato tutto il convento dei francescani, e quando poi il 27, nella decade successiva, al 27, quando sono arrivati a ripulire l'altare, hanno trovato l'ostia grande intatta. Tutto un processo da parte della Santa Sede, eccetera, e poi la dichiarazione di miracolo eucaristico.
0: E in paese c'è anche una forte devozione per la Madonna, parlava dei padri passionisti lì a...
2: Sì. Abbiamo, ecco, questo è il secondo dono che Dio ha fatto, la permanenza, nonostante alterne vicende, della congregazione dei padri passionisti. Una devozione che è nata tanto tempo fa, diciamo, di fronte a un quadro che era stato messo proprio all'incrocio dei rami di una quercia. Un territorio questo doveva essere magari pieno di querce.
0: Noi stiamo incontrando lei perché è il parroco della chiesa madre, c'è anche l'altra parrocchia, quindi... Qual è in conclusione il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza?
2: Ma credo che in questo sia perfettamente d'accordo anche Don Paolo, che possiamo vivere tutti questi tre grandi doni. Primo, questo fatto del miracolo eucaristico che oggi per noi è la partecipazione alla messa domenicale e vivere la messa domenicale. E poi l'altro, la devozione mariana che ci deve portare a Gesù. E il terzo, questa grande passione educativa che è stata sicuramente favorita dagli oratori, sia qui che nella parrocchia del Sacro Cuore, come anche dall'Azione Cattolica e da tutte le altre aggregazioni laicali che abbiamo qui nelle nostre comunità.
0: E adesso con Fabio Scarbossa percorriamo l'itinerario del gusto. Qui abbiamo tante tipicità che poi lei ha rivisitato, no? Portandole nei piatti. Qui siamo all'interno di un locale storico. Allora, ci presenti questi piatti?
3: Allora, partiamo da un prodotto tipico che è il ciauscolo, che è un salume spalmabile che di solito viene abbinato a una crescia farcita con erbe spontanee trovate, bollite, poi ripassate in padella con dell'aglio. La crescia è una tipica focaccia del territorio. Passiamo poi a una parmigiana di gobbi di Macerata o di Trodica, come si vuol dire, fritti e poi ovviamente astrati con pomodoro e mozzarella. Abbiamo dei tagliolini fatti in casa con del tartufo fresco del territorio, degli gnocchi che sono veramente tipici, degli gnocchi di patate con un ragù di papera che è il ragù principale del posto, un piatto di sciughetti che sono proprio stagionali perché sono fatti con del mosto non fermentato, quindi appena si spreme l'uva si prende del mosto e si fa questa sorta di polentina dolce e poi sopra si accompagna con delle noci per una parte croccante. Abbiamo un pollo al vino cotto, che è un altro prodotto tipico, il vino cotto del territorio, e noi l'abbiamo inserito all'interno di questa ricetta con del pollo perché gli animali di bassa corte sono proprio il piatto, diciamo, la carne che viene più utilizzata.
0: Poi abbiamo un altro dolce.
3: Sì, abbiamo un altro dolce che è la zuppa inglese, che è il dolce più tradizionale che si trova qui e diciamo che era il dolce che veniva utilizzato in tutte le ricorrenze, matrimoni, tutte queste ricorrenze, che è un pan di Spagna bagnato nell'alkermes, due creme, una classica crema pasticcera, una crema pasticcera al cioccolato, e finito sopra con un po' di panna montata e delle altre cubetti di pan di Spagna all'alkermes.
0: E Morrovalle è anche terra di vini?
3: Sì, è terra di vini. Abbiamo il classico bianco Ribona, o chiamato anche Maceratino perché è proprio classico della provincia di Macerata. Diciamo che sprigiona un bouquet fruttato di pesca e albicocca e floreale di ginestra e mimosa, e un finale sapido e minerale.
0: Lei però non ha proprio l'accento qui del posto.
3: No, come
0: è arrivato qui?
3: Sono arrivato passando per Parigi perché ho conosciuto la mia compagna e la mia, che è anche la mia socia, a Parigi, dove abbiamo lavorato in un ristorante, e poi mi sono innamorato del paese, e quindi abbiamo deciso di stabilirci qui definitivamente.
0: E come dicevamo con il parroco, sono tante le chiese presenti qui a Morrovalle. Adesso incontriamo Rodolfo Lattanzi, che è un restauratore e un collaboratore della parrocchia di San Bartolomeo, e in questo momento ci troviamo all'interno di Sant'Agostino, che è un altro gioiello di Morrovalle.
4: Sì, la chiesa nacque con il convento annesso degli Agostiniani intorno al 1300, però ora vediamo la struttura che è stata rimodernata alla fine del 700.
0: E qui abbiamo tante opere.
4: Qui abbiamo tante opere provenienti sia dal convento dei minori, dove è avvenuto il miracolo eucaristico nel 1560, come il crocifisso e altre opere che stavano laggiù, e sia le opere che avevano commissionate gli agostiniani agli artisti locali e non che stavano nella zona.
0: E qui c'è una Madonna molto bella.
4: La Madonna delle Grazie, che è un'opera in cuoio degli inizi del 400.
0: Poi abbiamo anche un'opera di Ridolfi.
4: Abbiamo un'opera di Claudio Ridolfi lì sopra l'altare a destra, che rappresenta Santa Caterina d'Alessandria.
0: E prima, anche all'interno della parrocchiale, abbiamo visto una grande pala che arriva da questa chiesa.
4: Sì, la pala che è importantissima, di Bartolomeo Manfredi, che raffigura una Sacra Conversazione, Madonna, Santa Maria Maddalena e Santa Dorotea, e sotto ci sono santi agostiniani come San Nicola da Tolentino, Sant'Agostino e San Francesco d'Assisi, con le stimmate.
0: Poi qui abbiamo anche il Monte di Pietà, proprio qui.
4: Il Monte di Pietà che si vuole far istituire addirittura a San Bernardino da Siena, quando nel passaggio tra Siena e L'Aquila soggiornò qui a Morrovalle e si dice che fondò il locale Monte.
0: E abbiamo anche la porta proprio di San...
4: La porta di San Bernardino, perché c'è questo toponimo? Perché si dice che sia entrato da quella porta lì, perciò si chiama Porta delle Fonti o di San Bernardino.
0: Poi abbiamo degli organi importanti.
4: Sì, nella chiesa madre di San Bartolomeo abbiamo l'organo Callido, e qui abbiamo un altro organo, lo stesso pregevole, che ha bisogno di un restauro, proveniente dalla chiesa francescana.
0: Poi abbiamo dei pittori anche più contemporanei.
4: Dei pittori,
0: no?
4: Contemporanei, abbiamo il nostro Elis Romagnoli, che è stato un pittore qui di Morrovalle, che ha fatto parecchie opere non solo a Morrovalle, anche in tante chiese nella zona e non solo nella zona, e in fondo nel catino absidale l'Assunzione.
0: Ma sì, che cos'è Morrovalle per lei?
4: Morrovalle è tanto, perché io sono nato a Morrovalle, quindi Morrovalle è qualcosa che uno si sente proprio nel proprio animo, di viverlo, di proteggerlo e anche di difenderlo da quello che può essere magari le deturpazioni e le manchevolezze che ci possono essere.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Morrovalle.
4: Venite a Morrovalle, che a Morrovalle è una bellissima cittadina che vi lascerà un segno nel vostro venire qui, vedere molte cose che magari possono sembrare banali, però banali non sono, perché nella semplicità c'è il tutto.
0: E adesso siamo all'interno del museo di Palazzo Lazzarini e incontriamo Giulio Ripari, che è un volontario dell'Archeo Club. Allora, presentiamo questo luogo, il museo, ma questo è anche un luogo importante nella storia come palazzo.
5: Assolutamente, diciamo che Palazzo Lazzarini è una delle maggiori attrattive di Morrovalle, ed è un palazzo che sorge dai ruderi di un'antica rocca ed è stata per tanti anni la dimora della famiglia Lazzarini, che dal XIII secolo è vissuta nelle camere di questo palazzo. Ad oggi il palazzo è stato lasciato incomodato d'uso al comune ed è gestito dall'Archeoclub di Morrovalle.
0: E sono tante le opere presenti qui all'interno del museo, tante sale, e si inizia proprio con dei quadri di personaggi storici.
5: Esatto, la prima stanza è bellissima, ci sono tutti dipinti di letterati illustri, spiccano per esempio Dante, Petrarca, Pico della Mirandola, Annibal Caro qui di Civitanova. Proseguendo ci sono altre stanze, una per esempio è interamente dedicata al Monte di Pietà di Morrovalle, presente a Morrovalle dal 1475, realizzato per volere di San Bernardino da Siena insieme ai francescani di Morrovalle. Proseguendo abbiamo poi due stanze con tutte opere dedicate agli ordini monastici di Morrovalle, quali i francescani e gli agostiniani.
0: E questa senz'altro è una delle sale più rappresentative?
5: Vero. Qui spiccano per esempio una Madonna col Bambino, recentemente attribuita a Claudio Ridolfi, quindi qui abbiamo proprio la scuola veneta nel massimo splendore, dove ci sono anche i santi Tommaso, che tiene appunto il libro con un'anatomia del braccio studiatissima, San Girolamo, Santa Caterina. Poi abbiamo altre opere importanti, ad esempio una Natività della Vergine. Un'altra opera che spicca all'occhio è la Madonna del Soccorso, anche questa attribuita a Baldo da Serafini, una tempera su tela del XVI secolo. Questa qui per esempio è particolare in quanto si vede questa Madonna enorme sullo sfondo che con un bastone scaccia appunto il diavolo da un bambino non battezzato, ed era anche una iconografia tipica di quel periodo. Poi la più antica che abbiamo qui nel palazzo, che è una Madonna col Cardellino dipinta su una tavola di noce cinquecentesca, che non è stata attribuita, però possiamo vedere che è di tipica scuola emiliana e ci sono anche dei riferimenti alla pittura del Perugino.
0: Poi abbiamo lo stemma di Papa Sisto V che è del territorio.
5: Esatto, e questo stemma è stato ritrovato recentemente sotto la sagrestia del convento francescano di Morrovalle, che rappresenta appunto Sisto V, in quanto ci sono le chiavi di San Pietro, la tiara papale e sotto il suo simbolo il leone rampante che tiene le tre pere. Lui infatti si chiamava Felice Peretti.
0: Poi abbiamo una sala interamente dedicata alle opere provenienti dal convento di San Francesco.
5: Esatto, sono tutte opere dedicate ai francescani, quindi abbiamo tanti elementi tipici, tanti frati anche venerati qui soprattutto nella zona di Morrovalle, e questi quadri la maggior parte provengono appunto da questo convento e arricchivano i vari altari delle famiglie nobili.
0: Poi abbiamo uno spazio dedicato all'archeologia, perché qui abbiamo avuto degli scavi.
5: Esatto, salendo al secondo piano raggiungiamo infatti due stanze, una dedicata a dei ritrovamenti romani, l'altra dedicata a dei ritrovamenti piceni. La sala con i reperti romani ha per esempio degli elementi molto importanti, quali una gemma in ematite raffigurante un individuo che suona la cetra, che è un chiaro rimando ad Apollo e a un culto dedicato ad Apollo proprio qui a Morrovalle. Si parla infatti della presenza di un Fanum Apollonis. Nella stanza invece dedicata ai piceni abbiamo tutti i reperti del VI-VII secolo a.C. e sono tutti corretti di funebri di tre tombe picene.
0: Lei è un volontario, qui c'è il museo, però poi voi organizzate varie iniziative nel corso dell'anno.
5: Assolutamente, come Archeoclub ci teniamo attivi, scriviamo delle monografie, cerchiamo anche di coinvolgere la popolazione morrovallese, in quanto comunque il palazzo è una peculiarità per Morrovalle, sicuramente una delle maggiori attrattive, e cerchiamo di coinvolgerle anche con eventi di cultura.
0: Ecco, si parla sempre dello spopolamento dei piccoli borghi, un invito, no? A un giovane, ai giovani ad impegnarsi come sta facendo lei per valorizzare il borgo dove si è nati.
5: Sì, io come faccio io cerco, invito tutti quanti, diciamo, i giovani come me a aiutare, diciamo, per il bene comune dei luoghi come per esempio Palazzo Lazzarini, ma in tutte le città sicuramente abbiamo una realtà, diciamo, che possa promuovere il territorio, e spero, ecco, che il mio piccolo operato possa essere anche d'aiuto per altri o di ispirazione.
0: Vogliamo dare gli orari di apertura di questo museo?
5: Sì. E allora, noi come Archeoclub gestiamo la biblioteca comunale dal martedì al venerdì dalle 4 alle 7, mentre durante il weekend teniamo aperto il Palazzo Lazzarini con tutto il museo negli stessi orari. Mentre colgo l'occasione anche per comunicare che la mattina c'è sempre aperta la Proloco, tranne la domenica, quindi tutta la mattinata loro gestiscono un altro museo molto bello, che è il Museo dei Presepi, che ospita circa 800 natività diverse di tutte le forme e dimensioni provenienti da tutti i continenti del mondo, e quindi la mattina potete essere accolti dalla Proloco che vi potrà portare al Museo dei Presepi, mentre il pomeriggio ci siamo noi che teniamo aperto il museo del Palazzo Lazzarini.
6: Borghi d'Italia.

c'è un luogo d'Europa che appartiene alla memoria di tutto il mondo, insieme ad una data, Piazza San Venceslao di Praga, 1968. Essa ricorda la primavera col grido del popolo ceco per la libertà e poi il lutto per l'invasione comunista del paese nell'estate dell'oppressione. Le gioie e i dolori di tutti si esprimevano qui, intorno alla statua di San Venceslao, eretta alla fine dell'Ottocento.

Venceslao, Václav in lingua ceca, è figlio di Vratislav, duca di Boemia. Perde il padre da ragazzo e gli succede nel governo, sia pure con la reggenza di sua madre Draumira. È cristiano, educato dalla nonna paterna Ludmilla, che la chiesa venera come santa, uccisa a causa della sua fede per ordine della nuora Draumira, madre di Venceslao. Questi, rispetto ai principi del tempo, è tra i più colti, ha studiato anche il latino. Una volta assunto il potere effettivo, Venceslao si adopera per la cristianizzazione del paese, chiamandovi missionari tedeschi, perché questo fa parte della sua linea generale di governo: avvicinare la Boemia all'Europa occidentale e alla sua cultura, anche se non mancano conflitti con regnanti germanici. La storia fa di lui un modello del coraggio generoso. Durante la lotta contro un duca boemo, Venceslao gli propone di risolvere la controversia con un duello tra loro due, in modo da non sacrificare tante vite di soldati. E il nemico si riconcilia con lui.

La sua giovane età e il suo stile ne fanno un modello per molti suoi sudditi, ma proprio la vasta popolarità mette contro di lui, per motivi religiosi e di potere, una parte della nobiltà che obbedisce o che si è imposta al suo fratello minore Boleslao.

Di qui una congiura per ucciderlo, dando tutto il ducato boemo al fratello. Questi, non osando aggredire Venceslao in Praga, lo invita nel suo castello di Stara Boleslav. Si pensa di ucciderlo durante il pranzo, ma certe parole di Venceslao fanno temere che abbia scoperto il complotto. Allora lo si aspetta quando va in chiesa, da solo, come sempre, per recitarvi la preghiera delle ore.

qui viene assassinato. Dice una storia che Boleslao tentò per primo di colpirlo, ma Venceslao reagì buttandolo a terra e facendogli cadere la spada. Poi generosamente la raccolse e la volle restituire al fratello in segno di perdono. Questo fu il suo ultimo gesto di grandezza, troncato dai sicari di Boleslao, che lo colpirono a morte tutti insieme.

Secondo un'altra storia, nessuno riuscì a lavare il suo sangue, sparso sul pavimento in legno. Il corpo fu poi portato a Praga e sepolto nella chiesa di San Vito. Già nel secolo X, Venceslao fu oggetto di culto e nel secolo successivo diventò il simbolo dello stato boemo.

Più tardi, la Chiesa scriverà il suo nome nel martirologio romano, venerandolo come martire per la fede. La Chiesa lo venera come santo dal 1729.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del Figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora
1: della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora
1: della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre. Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, ci ritroviamo intorno all'altare del Signore per celebrare i divini misteri. Per essere degni di partecipare a questa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia del Padre. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dalla terra, che ho percorso in lungo e in largo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Satana rispose al Signore: forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani, e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse a Satana: ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: i buoi stavano arando e le asine pascolando vicino a essi. I sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto. Ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani, e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: nudo uscì dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribui a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio.
2: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia, che tu salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli di chi di loro fosse il più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è il grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, le discussioni avvengono oggi e avvenivano al tempo di Gesù. E sono discussioni che hanno lo stesso oggetto, ovvero l'essere grandi, l'essere protagonisti, l'affermarsi. Discutevano i discepoli su chi era più grande. La stessa discussione che possiamo anche ritrovare più avanti nel Vangelo, proprio alla vigilia della morte di Gesù, in quell'ultima cena, in quel tempo in cui Gesù stava per consegnare la sua vita, sorse una discussione su chi era il più grande. E Gesù dà l'esempio del servizio. Oggi Gesù, per rispondere invece a questa discussione, per aiutare i discepoli, ma per aiutare anche noi oggi, pone al centro un bambino. Perché Gesù fa questo esempio? Perché da un lato c'è questa voglia di essere grandi, anche nelle piccole cose, a volte anche il semplice magari celebrare la messa. Abbiamo ascoltato qualcuno che ci può dire: state diventando famosi. Non è questa la grandezza che noi cerchiamo. Oppure sul posto di lavoro, oppure nel primato di voler comparire ovunque. Quale grandezza noi scegliamo? Quale grandezza noi vogliamo? Essere grandi nell'amore, essere grandi nell'accoglienza, essere grandi nel servizio reciproco. E allora l'esempio del bambino ci dice una cosa molto bella, che un bambino si sente grande proprio quando trova l'amore, la protezione di un adulto. E allora tra le braccia di un genitore, quando ha le attenzioni dei familiari, quando davvero si sente amato, allora quel bambino si sente grande, perché è la forza dell'amore che riceve dagli suoi familiari che lo rende tale. E allora ecco la grandezza a cui siamo chiamati: essere grandi nell'amore. Purtroppo quando oggi pensiamo ai bambini non pensiamo solo alla loro libertà, perché anche i bambini poi qualche volta gareggiano tra di loro nel gioco ad essere grandi, ma Gesù vuole porre l'attenzione su una grandezza diversa. Ma dicevo, che pensare oggi ai bambini significa anche aprire il nostro cuore e pregare per quei bambini che sono vittime di abusi, per quei bambini che sono costretti a lavorare, per quei bambini che muoiono a causa della fame, della guerra. E allora ancora di più dobbiamo impegnarci a compiere grandi gesti di amore, di solidarietà, di giustizia. Ancora una volta siamo chiamati ad essere come questi bambini, perché proprio nella piccolezza che si diventa grandi. Stiamo celebrando il novenario in preparazione alla festa di San Francesco. San Francesco, possiamo dire che aveva sogni di grandezza prima e dopo la conversione, ma sogni diversi. Prima della conversione aveva sogni di grandezza, possiamo dire, terreni. Voleva diventare cavaliere, voleva e si incamminò per partire armato di cavallo e partire davvero per la spedizione e diventare un grande cavaliere. Ma poi la sua conversione lo porta a ricercare altri sogni di grandezza, essere il grande araldo del Signore. Sogno di Francesco che lo porta ad essere grande in quello spirito di servizio, di carità verso i fratelli, verso i poveri, verso gli ultimi. Quel sogno di grandezza porta Francesco di Assisi ad essere il piccolino di Assisi, l'infinitamente piccolo, o come lui si firmava, frate Francesco piccolino. E proprio quella piccolezza di Francesco di Assisi lo ha reso grande, perché è stata la piccolezza dell'umiltà, è stata la piccolezza della carità, della fraternità che ha reso grande il suo cuore, che ha fatto sì che il Signore davvero potesse entrare nella sua vita e per questo renderlo grande ancora oggi a 800 anni dalla sua morte. Cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di aspirare, come ci direbbe San Paolo, ai carismi più grandi, a questa grandezza, alla grandezza dell'amore, perché possiamo piacere a Dio, perché possiamo, per riprendere ancora San Paolo, come la liturgia di ieri ci ha ricordato, avere quei sentimenti di Gesù che non considerò un tesoro geloso la sua grandezza, il suo essere Dio, ma abbassò se stesso, umiliò se stesso fino a rendersi nostro servo. E allora vogliamo essere grandi? Impariamo ad amarci, impariamo a servire Dio e i fratelli. Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. Ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro,

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore,

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ci affidiamo insieme a Maria, la madre della speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù,

sperare sempre, fino alla fine. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario, il riarmo, un'illusione, il dialogo è sempre possibile, così il Papa all'Europa da Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dopo Eni anche IP introduce un tetto al prezzo dei carburanti, per gli autotrasportatori non basta e annunciano proteste. Ucraina, raid in pieno giorno nel centro di Kiev, una persona è morta, Mosca arriva in missione di pace, il cardinale Zuppi. Vale oltre un trilione di dollari il cibo buttato ogni anno nella spazzatura. Domani è in programma una giornata internazionale contro lo spreco alimentare. Buonasera da Antonella Mitola. Con la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz si è concluso il viaggio apostolico in Francia di Papa Leone. Ora noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
3: Buonasera, l'aereo Metz-Roma è già in pista nell'attesa che anche Leone si imbarchi. Partenza prevista alle 19, arrivo alle 21. Ultimo atto di oggi per il Papa Leone, la messa nella splendida cattedrale di questa città Metz con 35.000 persone in strada e piazza tutto attorno. Oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione, arroganza, sono parole della sua omelia. Stamattina incontro al centro congressi intitolato Robert Schuman, vissuto a lungo qui, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita. Guardiamoci dall'illusione del riarmo, ammonisce il Papa, che chiede sforzi creativi per la pace anziché prepararsi meglio alle guerre che presumiamo verranno ancora. E dell'Europa dice che parlarne è impossibile senza menzionare il cristianesimo. Da mettere tutto.
2: Grazie a Paolo Fucili. E scatta oggi il tetto ai prezzi del carburante di Eni, anche i PIA

0: deciso di fissare un limite alle oscillazioni del costo della benzina e del gasolio, ma si allarga la protesta degli autotrasportatori ed agricoltori. Sentiamo Lucia Scione.
1: Dopo Eni, anche Italiana Petroli adotta il tetto sui prezzi dei carburanti, 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Inizia dunque a verificarsi l'effetto traino auspicato dal governo e dai consumatori. La speranza è che con la concorrenza tra le compagnie di distribuzione la riduzione dei prezzi freni l'inflazione, ma a ritenere insufficiente il price cap sono i professionisti della strada, autotrasportatori, tassisti, lavoratori della terra. Chiedono il taglio strutturale delle accise ed un confronto diretto con l'esecutivo prima di bloccare i servizi e proclamare scioperi generali. Il ritocco di Eni e IP non garantisce, a loro dire, la sostenibilità economica delle loro attività. E stamani in strada sono scesi gli agricoltori che hanno bloccato la Palermo Agrigento per protestare contro il caro gasolio. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Ora gli esteri, raid in pieno giorno a Kiev, una persona è morta, 19 sono rimaste ferite in un attacco contro l'Accademia delle Scienze. E arriva oggi a Mosca in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa. Sentiamo Vito De Torre.
2: Attacchi in centro, in pieno giorno, l'ennesima dimostrazione di forza della Russia contro Kiev. Questa volta a essere presa di mira è la sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Il numero dei morti non è stato ancora reso noto. Per ore i vigili del fuoco hanno cercato di domare l'incendio. Non si sa quante persone siano rimaste intrappolate tra le macerie. Da Mosca solo una gelida dichiarazione del Cremlino. L'Ucraina pagherà il prezzo delle sue azioni degli ultimi mesi. Proprio oggi i droni di Kiev hanno colpito una raffineria nel sud della Russia. Al fronte l'esercito ucraino annuncia la riconquista di 176 chilometri quadrati nel nord del Donbass. In alcune aree la lenta avanzata russa si sta trasformando in una graduale ritirata. Intanto oggi inizia una nuova missione di pace del cardinal Matteo Zuppi a Mosca, dove resterà fino al 30 settembre. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela sulla matrice. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
3: Sono stati rilasciati su cauzione 5 giovani poco più che ventenni fermati per il presunto attentato contro la base aerea di Fairford. Sono tutti cittadini inglesi residenti a Londra. L'indagine non è conclusa, ha fatto sapere la polizia, che non ha rivelato altri dettagli. Tra le ipotesi c'è quella di un coinvolgimento iraniano, che però l'ambasciata di Teheran ha respinto con forza, parlando di speculazioni malevole. Intanto la guida suprema Khamenei torna a sfidare gli Stati Uniti. In un messaggio per l'anniversario della morte del leader di Hezbollah, Nasrallah ha affermato che Washington sarà cacciata dal Mar Arabico, parole che non aiutano il dialogo, anche se in serata media iraniani hanno riferito di un possibile incontro a New York tra i mediatori del Qatar e la delegazione iraniana prima e quella americana dopo, per tentare di far ripartire il negoziato. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: E negli Stati Uniti fanno discutere due affermazioni di Donald Trump: una, l'offerta di armi alla Cina, e poi Trump dice di non temere l'intelligenza artificiale fuori controllo. Ce ne parla Antonio Soviero.
4: Pioggia di smentite dei funzionari dell'amministrazione USA dopo che l'ambasciatore americano a Pechino, David Perdue, ha detto a Fox News che Trump ha proposto al presidente cinese Xi Jinping di acquistare armi statunitensi. La legge USA vieta la vendita di armi alla Cina dal 1989. Il dragone non conferma né smentisce. I due leader si vedranno a novembre a Shenzhen, in Cina, per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico e a dicembre a Miami, negli USA, per il G20. Il tycoon vuole essere un abbattitore libero, come nel caso dell'intelligenza artificiale. I tecnopaperoni, dopo diversi incidenti, frenano sullo sviluppo, chiedono leggi. Per Bill Gates si rischiano miliardi di morti. Il fondatore di Microsoft chiede agli USA di assumere la guida mondiale alla regolamentazione, ma Trump insiste: l'IA rischia di andare fuori controllo? Non me ne preoccupo, siamo davanti alla Cina e dobbiamo restarci. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E ora la politica, con l'esito delle suppletive a Reggio Calabria. Calabria, crolla l'affluenza che non va oltre il 22%. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Antonella, nelle suppletive a Reggio Calabria per il seggio lasciato in Parlamento dal neo sindaco della città Cannizzaro di Forza Italia, il centrodestra si riconferma con l'azzurro Fabio Roscioli, a seguire il candidato del campo largo Frank Benedetto, quindi Domenico Giannetta, ex Forza Italia, ora Futuro Nazionale. Un voto dunque, nonostante la bassissima affluenza pari al 22,3%, dal valore sicuramente nazionale, in quanto si voleva misurare con i voti reali la portata della crescita dell'ex generale Vannacci, che c'è stata ma che non concede il potere di condizionare il centrodestra. Un voto che sarà comunque indicativo in vista della partita parlamentare sulla legge elettorale. Giovedì 1 ottobre torna in aula alla Camera e la stessa presidente del Consiglio Meloni ha chiesto alla sua maggioranza di non fare scherzi e di votare la riforma, altrimenti potrebbe esserci il ritorno anticipato alle urne. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. David Rossi non si è tolto la vita ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
6: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la prese mancate e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi seguite a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti come quella sulla nota impronta della scarpa. I PM hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. A Castel Porziano chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli. Per il presidente Mattarella occorre rimuovere ostacoli e pregiudizi. Sentiamo Federica Margaritora.
7: Nella tenuta di Castel Porziano, come ogni anno alla fine dell'estate, si celebra la festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato che si dedicano ai più fragili. L'organizzazione è curata dalla Presidenza della Repubblica. Alla chiusura partecipa anche il Capo dello Stato, per il quale Castel Porziano ha assunto il ruolo di inviare un messaggio a tutta la comunità per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che sono anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 1500 persone, tra disabili, anziani e accompagnatori, ma nell'arco di 9 anni più di 20.000 persone sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell'area del castello e nel parco della tenuta, all'interno del quale gli ospiti hanno effettuato visite naturalistiche. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Il caso Regeni, attesa a breve la sentenza per gli 007 egiziani, chiesti un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per la morte del 28enne ricercatore friulano scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo e poi ritrovato morto con evidenti segni di tortura sul corpo. La procura ha richiesto la fine pena mai per Magdi Ibrahim Abdel Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare. Domani è in programma una giornata internazionale di sensibilizzazione istituita 7 anni fa dalle Nazioni Unite. Ce ne parla Antonella Mazza Teruel.
8: disperso dopo il raccolto per problemi logistici prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case. Il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana. Di contro sul pianeta un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di voli in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,21%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
1: Ha scritto Don Lorenzo Milani: finché c'è fatica, c'è speranza. Se vedi uno che fatica, puoi stare certo che dietro ci sono sogni e speranze. Se qualcosa ti costa fatica, non fuggire. È segno che coltivi progetti, un minimo Eden che merita il tuo impegno. Se vedi uno che non sa affrontare fatiche, si tratta di una persona senza speranza, che sta entrando nella depressione. Canta il Salmo 126. Alla fatica van tutti piangendo per il sudore che irrora la semina, ma torneranno con passo di danza, portando a spalle i loro covoni. La nostra vita non è raccogliere, ma seminare in ogni stagione. Finché c'è fatica, c'è speranza. Fino a che osi la fatica di andare controcorrente, ad esempio, mi è rimasta nitida nella memoria una frase di Leonardo Sciascia: io mi aspetto che i cristiani qualche volta accarezzino il mondo in contropelo. Senza mai omologarsi ai potenti di turno, mai cortigiani di nessuno, mai succubi delle tendenze dominanti o dei pensieri di moda, il profeta è uno che non si mimetizza. Fate un bel giro sul pianeta e guardate con attenzione. Là dove c'è disperazione e abbandono, là dove tutti hanno gettato la spugna, troverete un missionario, una suora, una catechista che, in nome del Nazareno, lotta, ama, combatte, spera contro ogni speranza, e lo fa gratuitamente.

Ad esempio, ho visitato la Repubblica Centroafricana qualche anno fa, un paese che si impoverisce progressivamente. Ho visitato il dispensario delle suore francescane. Lì ho conosciuto Suor Giulia, infermiera veneta. La sua corsia d'ospedale era un albero grande come una cattedrale, con ai piedi le stuoie dei malati, disposte a terra, a raggiera, come un dolente ostensorio. E divino sacramento era il dolore della carne. Ecco il suo racconto. Lunedì le portano un bambino che è gravissimo. Lei fa di tutto, ma il piccolo muore. Dopo due giorni un altro piccolino allo stremo. Lei fa l'impossibile. Le muore in braccio. Il giovedì arrivano papà e mamma con un altro bimbo che è alla fine. Lei fa tutto ciò che può, con tutto ciò che ha, ma capisce che il bimbo non passerà la notte. Allora non ce la fa più, molla, ma prima di scappare, una bugia pietosa ai genitori. Io devo andare, torno domani mattina, voi intanto pregate. E se ne va in cappella e inizia una delle sue litigate con il Signore. Basta, Signore, io non ce la faccio a veder morire un altro bambino, un altro no, basta, non farlo morire, non farlo morire. Quando torna la mattina dopo, il bambino sta bene, non solo meglio, ma bene. Cos'è successo? Chiede ai genitori. Abbiamo fatto quello che ci hai detto tu. Uno teneva il bambino in braccio, uno pregava in ginocchio e poi ci davamo il cambio, tutta la notte. Solo questo. Ditemi voi se non dà speranza questo. Ma non perché mi aspetto miracoli. È una fede bambina quella che attende miracoli. Mi dà speranza la fatica senza misura di Suor Giulia, la sua fatica senza terre promesse all'orizzonte. Mi danno speranza tutti i mille bambini che Suor Giulia ha curato senza miracoli, chiamata non da un futuro di prodigi, ma da un futuro di fatica e passione. Lì, nel colmo della notte, a forzare l'aurora. Chiamata da un sogno mite e possente, che merita tutta la fatica, è capace di muovere la storia immobile di quel luogo.

Dicono i rabbini che il Mar Rosso si aprì quando il primo ebreo vi mise dentro il piede. Non già che videro il mare aperto, la sabbia asciutta e quindi vi avanzarono dentro, ma che, mescolando fede e speranza, speranza e incoscienza, misero il piede nell'acqua e l'acqua si aprì. Li chiamava il futuro del mare, non il mare presente. Così l'uomo dalla mano inaridita nella sinagoga di Cafarnao. «Stendi la mano», gli dice Gesù. E l'uomo non risponde, come sarebbe logico, «Ma è impossibile, non ci provo neanche, sono 20 anni che è paralizzata». Invece, dice il Vangelo, «fece così, ci provò, tentò l'impossibile». E la mano fu guarita. L'impossibile che diventa possibile. Come diceva Eraclito, il filosofo del divenire, «se non desideriamo, se non cerchiamo l'impossibile», non lo raggiungeremo mai. Questo è uno dei modi per aiutare il futuro a tessere il suo abito da festa. Nulla è impossibile a Dio, ha detto l'angelo a Maria. Gli angeli sono inviati per questo, a dire che l'impossibile è diventato possibile. È possibile che il Verbo eterno si faccia bambino e fame di latte e pianto di neonato e bisogno di abbracci e carne inchiodata sul legno. È possibile che Paolo, il persecutore, diventi il più grande diffusore del Vangelo. È possibile che Lazzaro oda la voce nel buio della grotta ed esca fuori. È possibile che nella prostituta si risvegli la donna. È possibile amare i nemici e non ucciderli. È possibile. La speranza nel futuro è fede nella possibilità dell'impossibile. Il cristianesimo annuncia questo. È uno dei nomi di Dio, ha detto l'angelo a Maria. Questo è causa della felicità. Altro non c'è.

Una tenda vi basti a riparo dalle bufere, e Dio ritorni, vagabondo, a camminare sulle strade, a cantare con voi i salmi del deserto.

Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi, pubblicato dalla casa editrice Fraternità di Romena. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

sera, carissimi che siete in ascolto, a conclusione di questa giornata dedicata ai santi arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele. Lunedì ricorderemo gli angeli custodi. È bello iniziare questo mese di ottobre dedicato alla preghiera del rosario in compagnia degli angeli. Sempre la nostra preghiera liturgica è in comunione con gli angeli e gli arcangeli che ci invitano alla lode al Signore. Subito dopo pronunciamo quelle parole santo, santo, rivivendo anche noi l'esperienza descritta dal profeta Isaia, che vede il Signore, la luce del Signore, circondata dal canto degli angeli che benedicono il suo nome, che lo considerano l'unico Signore. Nello stesso tempo la creatura prende coscienza della propria infermità e debolezza, riconosce di essere nel peccato, cioè di essere una semplice creatura lontana da quel Signore della vita e della salvezza che pure vuole avvicinarsi a noi. Ecco, gli angeli che custodiscono la nostra vita hanno voluto dedicare il 2 di ottobre prossimo, lunedì, per noi alla festa dei nonni, avvicinando la figura dei nonni agli angeli custodi. I nonni custodiscono le memorie, ma diventano sempre più preziosa presenza per difendere, educare, custodire i nipotini. Molto spesso le famiglie giovani portano dai nonni i bambini e i nonni si preoccupano di accompagnarli a scuola, di sostenerli anche nelle altre attività come il catechismo, di accompagnarli a volte in palestra o nei campi di gioco. Nonni non solo utili, preziosi, ma nonni che testimoniano la loro fede. Ci accorgiamo, ad esempio, a catechismo che i bambini che sanno dire le preghiere sono quelli che hanno i nonni. Molti genitori giovani non trasmettono neppure il segno della croce, non accompagnano mai in una chiesa i loro bambini che crescono. È triste dirlo, ma purtroppo questi nonni, se mancassero, forse spegnerebbero anche dal cuore dei piccoli che crescono questa piccola luce. Vogliamo ripensare le figure che oggi la Chiesa ci propone, questi arcangeli nominati nelle Sacre Scritture sempre con particolari missioni, le missioni alle quali il Signore Dio li incarica sono sempre provvidenziali per noi, necessarie per aiutarci a continuare il nostro cammino. Per questo è importante essere devoti, pregare i santi angeli perché ci aiutino. Michele, nella lotta contro il male, diventa sempre più difficile individuarlo, stanarlo, il male, in tutte le sue espressioni, le sue forme. Viene descritto come colui che lotta contro il grande drago, quel drago che vorrebbe oscurare la presenza del Signore Dio, quel drago che vorrebbe trascinare tutto sulla terra, quello che riguarda Dio, e trasformare in un idolo la sua presenza. Quanta gente a questo idolo del grande drago sacrifica tempo, energie, a volte anche il senso della propria vita. Invocare Michele vuol dire essere più sensibili alla presenza del male e renderci nello stesso tempo forti per non cedere alle tentazioni,
Michele ci otterrà questa certezza che in Gesù Cristo, nella sua croce, all'ombra della sua passione e morte, noi potremmo riuscire vincitori su tutte le forme di male. E Gabriele, colui che rassicura le persone contro ogni paura, soprattutto quando intuiamo, ci è dato di capire la nostra vocazione. Potremmo dire oggi è un servizio particolare che ci è chiesto nella comunità, è una disponibilità di cuore nella nostra famiglia, può essere l'aiuto, il servizio a una persona ammalata. Chi ci rassicura che quello che stiamo facendo è secondo il cuore di Dio? È proprio questo arcangelo Gabriele che entra in punta di piedi nella casa di Maria, aprendo al cuore di quella umile fanciulla il grande progetto di Dio su di lei a favore di tutta l'umanità. E Gabriele sollecita alla confidenza e all'abbandono, perché nessuno di noi, preso dalla paura, dica di no, ma sappia pronunciare il suo eccomi alla volontà di Dio. Com'è difficile a volte comprendere quello che Dio vuole da noi. Invocando l'angelo Gabriele possiamo avere questo sostegno e questa illuminazione. E poi Raffaele, la medicina di Dio, colui che ci cammina accanto con il gesto di chi purifica, medica, fascia le nostre ferite. Una delle parole che spesso diciamo è aiuto. È quella sofferenza provocata da un male fisico, da una grave preoccupazione spirituale, morale. Aiuto. L'arcangelo Raffaele viene in nostro aiuto, ci accompagna, ci guida per la giusta strada, come nella Bibbia viene descritto accompagnatore silenzioso e sicuro del giovane Tobi che deve attraversare un deserto, percorrere un lungo cammino, e lo aiuta contro tutti i pericoli che gli capitano in quel viaggio burrascoso. Domandiamo al Signore di essere più vicini ai santi angeli con la nostra preghiera e di poter comprendere come il Signore si è avvicinato a noi attraverso il loro soccorso. L'angelo custode che abbiamo imparato a pregare fin da piccoli è accanto a noi e vorremmo sentirlo come la carezza di Dio che continuamente ci accompagna. Ci insegnavano fin da piccoli a non far piangere l'angelo custode, cioè a non essere così testardi da non prestare ascolto ai buoni insegnamenti, a quello che Dio ci insegna ogni giorno, alla sua legge di vita. Allora anche noi, con il cuore semplice, diciamo: santi angeli, pregate per noi, liberateci dai pericoli, illuminate la nostra mente perché compiamo in tutto la volontà di Dio, e siate vicini a noi nel momento in cui ci sentiamo più sprovveduti o feriti mentre camminiamo nella vita. Forse nessuno è così delicato da poggiare una benda di consolazione sulle nostre piaghe come siete voi. Fate in modo che anche noi diventiamo piccoli angeli per tutte le persone che incontriamo.
per intercessione della Vergine Maria, Regina degli Angeli, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.

Dal Vangelo secondo Luca, capo 9. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Evangelo del Signore.

cari fratelli e care sorelle, ritiratosi a pregare in un luogo solitario, come spesso troviamo scritto nei Vangeli, e accompagnato dai suoi discepoli, Gesù fa loro una domanda diretta: le folle, chi dicono che io sia? Gesù pone in modo diretto ai suoi amici il problema della sua vera identità, che sembra custodire in modo particolarmente attento. Sì, perché c'è un sottile tentativo del male di usare questo argomento come per impedire la predicazione di Gesù. Già durante le tentazioni il diavolo aveva cercato di ottenere che Gesù confessasse la sua vera identità, dicendogli: se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra e diventi pane. E poi, dopo alcune guarigioni, in alcuni incontri, sempre l'evangelista Luca scrive: da molti uscivano anche demoni gridando: tu sei il figlio di Dio. Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Il male sembra quasi voler spingere Gesù a dichiarare apertamente: io sono il Salvatore, io sono il Messia. Questa affermazione avrebbe certamente generato un'enorme reazione nel popolo, che in gran parte avrebbe pensato fosse giunto il momento di affermazione.

e la predicazione del suo Vangelo, come spesso avveniva quando gli venivano chiesti continuamente dei segni. Invece, proprio perché Gesù voleva che le persone potessero ascoltare il suo insegnamento, custodiva con una certa riservatezza la sua identità. Ma con i discepoli è diverso. Le folle, chi dicono che io sia? La risposta dei discepoli è Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri dicono uno degli antichi profeti che è risorto. È una risposta che echeggia quello che è scritto poco prima, sempre nel Vangelo di Luca. Erode aveva sentito parlare di Gesù ed era preoccupato perché pensava che fosse Giovanni il Battista, che lui aveva fatto uccidere, e fosse risorto dai morti. Ma Gesù poi pone la questione, la domanda direttamente a loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Ma anche in questa situazione, dopo che Pietro aveva parlato, a sottolineare la delicatezza dell'argomento, anche qui Gesù ordinò loro severamente di non riferirlo a nessuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Questa è la strada che lo attende, la passione, la croce. Con i discepoli il Signore comincia a aprire il mistero sulla sua identità, ma anche confida loro qualcosa che nessuno si aspettava. Il Salvatore avrebbe dovuto soffrire, essere ucciso e poi risorgere il terzo giorno. I cuori dei discepoli, i cuori di tanti, non erano preparati per capire cosa aspettava Gesù. Non avevano capito le profezie, non avevano capito di che cosa era scritto di lui. Solo all'ingresso di Gerusalemme Gesù lascia che la gente gridi: benedetto colui che viene nel nome del Signore. E in realtà le prime confessioni della sua identità avvengono attorno alla croce: il buon ladrone, il centurione. Ed è attorno a quella croce che noi ancora oggi incontriamo il Signore, attorno a quanti sono crocifissi come lui, quanti soffrono, quanti sono abbandonati nel dolore, quanti vivono in contesti di guerra e di violenza. In essi il Signore si identifica come colui che ha fame, sete, che è malato, che è incarcerato, che è nudo, che è straniero. Attorno a lui, il Salvatore che accetta di soffrire per noi, anche noi ci troviamo. E a lui anche a noi chiede: ma voi chi dite che io sia? Noi vogliamo rispondere come Pietro: il Cristo di Dio. Lui vogliamo ascoltare, con la sua parola vogliamo orientare la nostra vita. Il suo Vangelo, ogni sera proclamato in questa basilica, guida i nostri passi, orienta la nostra vita. Papa Leone oggi, nei vespri tenutisi nella ricostruita cattedrale di Notre Dame, ha detto: l'ascolto comunitario delle scritture e la preghiera ci abilitano in effetti a vedere le vicende storiche sotto la luce di Dio, rendendoci più consapevoli delle nostre responsabilità, a smascherare i rapporti di potere ingiusti e a custodire i germogli di giustizia e di pace. È la speranza allora a muoverci e non la rassegnazione. Cari fratelli e sorelle, questa speranza che ci muove nasce dall'ascolto comunitario della parola di Dio e ci viene donata con larghezza, e noi oggi vogliamo farla nostra e comunicarla agli uomini e alle donne del nostro tempo.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia, il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare la nostra indegnità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via, per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Signore, concedi anche a noi di unirci ai tuoi discepoli vicino alla tua croce. Aiutaci a riconoscerti quando ti incontriamo sofferente, torturato, indifeso. Fa che le parole della tua passione ci aprano all'amore e alla fede nella tua risurrezione, per ora e per sempre.
2: Amen.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Il mistero della preghiera.

0: Buongiorno, per visioni di apocalisse, immagini di paradiso, siamo felicissimi di poter stare insieme a padre Serafino Tognetti presso proprio la loro dimora. Padre Serafino Tognetti appartiene alla comunità dei figli di Dio fondata da Don Tibo Bersotti, che è anche presente qui nel... abbiamo la sua salma in attesa di beatificazione proprio vicino a noi, e noi la ringraziamo per questa possibilità che ci dedica. Grazie. E l'intervento di padre Serafino Tognetti sarà sulla preghiera, a cui ha dedicato proprio anche un testo, e noi la preghiamo intanto di spiegarci come è giunto qui in questo luogo, la sua vocazione, come è nata.
1: Sì. Il tema della preghiera è un tema che mi è caro, è importante, perché io sono bolognese e conobbi Don Divo Bersotti ormai tanti anni fa, 40 anni fa, ero poco più che ventenne e non avevo idee particolari di dedicarmi alla vita monastica o alla vita di preghiera. Ero comunque un ragazzo di parrocchia, quindi non ero lontano dai temi propri della vita cristiana, anche la mia famiglia, mia mamma in particolare, mi aveva bene impostato, però nonostante una formazione di base non avevo idee di vita religiosa. Diciamo che il pensiero era: si sposano tutti, mi sposerò anch'io, ma però avevo 20 anni, non è che avessi l'esigenza, eccetera, ero studente. Però cominciavo a sentire anche il bisogno di approfondire un po' di più, e tutto avvenne, potrei dire, in occasione di un pellegrinaggio guidato proprio da Don Divo Bersotti, un vero padre, un vero uomo di Dio e un uomo di preghiera. Durante questo pellegrinaggio, posso dire anche dove, alla Salette, luogo famoso dell'apparizione della Madonna, mi scattò dentro un desiderio, che forse non ero neanche io, non fui neanche nemmeno io a darmi, di pregare. Cominciai a pregare di fuori davanti al piazzale, il rosario che non dicevo praticamente mai, e da quel momento non mi sono più fermato, cioè è partita una macchina con una preghiera che continuava e io non capivo neanche che cosa mi stesse realmente succedendo, però sentivo il bisogno vivo di vivere una vita di preghiera. E quindi, tornando a casa, poi dicevo lo studente, continuavo a pregare, pregavo in continuazione, rosario, rapporto col Signore, andavo in chiesa, mi fermavo lì mezz'ora, 40 minuti, tant'è che i miei e anche gli amici cominciarono un po' a preoccuparsi, cioè come mai questo che... C'è una vita normalissima, adesso invece preferisce questo rapporto continuo nella preghiera col Signore. E devo dire che quella fu forse, o anche senza forse, la mia vocazione. Cioè, quando si parla di vocazione, ma voi sacerdoti, voi monaci, cosa avete sentito? Perché avete scelto la vita monastica rispetto a tante altre vite, che pure sembra una vita dura, pesante? Non lo è affatto, però di fatto io rispondo in questa maniera: ma per gli altri non lo so, ma per me questo bisogno continuo di rivolgermi a Dio nella preghiera diventò la mia vocazione. Cioè a un certo punto io dissi: ma io non posso stare nel mondo a vivere una vita piena di occupazioni ordinarie, normali, belle, sante, finché si vuole, a costo di sopprimere questa esigenza, questo bisogno. Non è possibile. Allora venivo qui a Firenze a parlare con Don Divo Bersotti, e a forza di venirci ci sono rimasto. E devo dire che sono passati 41 anni, 40, nel frattempo Don Divo Bersotti poi è morto, ma comunque sono passati più di 40 anni e sono ancora qui, bello e felice, e devo dire che sta macchina non si è più fermata, non si è ancora fermata, per cui io a volte mi chiederò, come diceva Jean Lafrance, un grande autore spirituale francese, diceva: ma io in paradiso continuerò a pregare, cosa faccio in paradiso? Se qui, questo diceva lui, non ho fatto altro che pregare, non posso pensare di fermarmi quando sarò in paradiso. Questo non posso dirlo, non lo so. Però di fatto, nel mio caso, poi questo, ci sono anche altri casi, ma nel mio caso la vocazione si identifica con la preghiera. Signore, mi ha chiamato, sono un nulla, intendiamoci, ma come chiamata, come vocazione, a pregare per me, per il mondo, per te, per tutti, e lo faccio perché è come se fosse un'esigenza dell'anima, proprio una vocazione alla preghiera, e non c'è niente di meglio che la vita religiosa monastica per vivere questo.
0: Non sente fiorire l'anima, suppongo, perché in questo incontro è anche un incontro più pieno con l'invisibile che diventa presenza.
1: Ecco appunto, a volte si può trovare appunto una domanda da parte delle persone: ma che cosa fate tutto il giorno? E a chi parlate? Questa era la domanda che mi rivolse mio babbo proprio quando gli manifestai il desiderio di diventare monaco. Era contrario, ma soprattutto era contrario al fatto che il monaco non fa niente. Avete presente poltrone incappucciato, come dice Don Rodrigo, padre Cristoforo, di Promessi Sposi, poltrone incappucciato. È un po' l'idea del monachesimo. Ma cosa fanno quelli tutto il giorno lì dentro? Non devono, non farebbero meglio fare delle opere, rendersi utili al mondo, alla società, ai bisogni anche che ci sono, della povertà, eccetera. Sarebbero più utili. Ebbene, sappiate che, come risposta di mio babbo, ma poi chissà cosa capì, insomma, il monachesimo è il primo movimento nato proprio subito dopo l'ascensione del Signore, e cominciarono a popolarsi anche dopo le grotte nell'Egitto, comunque di cristiani che si isolavano per vivere questo rapporto col Signore nella preghiera. Quindi il monachesimo è il primo movimento religioso e ci sono ancora oggi, cioè vuol dire che non è mai andato in crisi, e vorrei dire, forse se era così necessario, vuol dire che è anche costitutivo, cioè ci vogliono delle persone che si ritirano come Mosè, che tiene le mani alzate, mentre tiene le mani alzate il popolo vince, quando le abbassa il popolo perde la guerra. Ci vogliono queste persone singolari, strane, che lasciano tutto e vanno sul monte e pregano. La loro azione non è visibile, non è efficace sul piano visibile, ma davanti a Dio, che ne sappiamo noi se proprio la preghiera dei monaci sorregge e sostiene la Chiesa, le difficoltà, ottiene grazie di ogni genere e specie. Quindi quando disse mio babbo vado lì a pregare, lui non fece altro che dire, ma no, ma almeno fatti frate, almeno fai qualcosa di utile, eccetera. Poi dopo pian piano anche lui capì che c'era una sostanza. E qual è questa sostanza? Ecco, qui possiamo dire che la preghiera, entriamo nel vivo, che l'uomo è fatto per essere rapporto. Un uomo che non parla mai con nessuno, che vive solo per sé, è impensabile. Un uomo in un'isola, da solo, senza mai contatti con alcuno, è un uomo che diventa matto, perché siamo fatti per la relazione. Bene, se questo è vero tra noi uomini, relazione a volte conflittuale, ben sappiamo che con il prossimo si litiga, si ama, si piange, si ride, però appunto noi ci realizziamo, viviamo nelle relazioni. Questo è anche vero in Dio. Dio in sé, Padre, Figlio e Spirito Santo, vive nella relazione reciproca. Bene, se questo è vero tra noi uomini, è vero anche per il Signore, tra noi è Dio, quindi non c'è semplicemente un credo in Dio e basta. Credo in Dio, ma Dio è persona, io sono persona, e quindi tra di noi c'è un rapporto, e questo rapporto lo chiamiamo semplicemente preghiera, perché è un rapporto in cui c'è Dio misericordioso che si rivolge a me e io che gli rispondo in tante maniere, parlandogli, essendo con lui. In fondo è un rapporto di amore, e nel rapporto di amore ci sono momenti di silenzio, momenti di difficoltà, momenti di fatica se si vuole, ma momenti anche esaltanti, momenti belli. L'amore è bello, siamo fatti per l'amore, e il rapporto con Dio ha questa dimensione. Ora tu mi dicevi, ma è invisibile, come fai a parlare con l'invisibile? Infatti chi non crede dice, ma voi parlate con chi che non avete mai visto? Allora, è vero, io con gli occhi non l'ho mai visto, ma il rapporto col Signore, con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, si basa sulla fede, cioè è un atto di fede per il quale io credo alla presenza di Dio, perché Lui me l'ha detto. Nel Vangelo di Giovanni è scritto: Dio nessuno l'ha mai visto, lo dice Giovanni. Il Figlio che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Cosa vuol dire rivelare? parola latina retrum velum dare, cioè sollevare un velo. Gesù solleva il velo e io vedo il volto del Padre, chi vede me vede il Padre. Quindi senz'altro il rapporto avviene, il rapporto con Cristo risorto. Allora Cristo risorto, anche qui, non l'ho mai visto, ma mi fido, credo nella testimonianza degli apostoli che lo hanno trasmesso e poi alla prova dei fatti. Cioè io pongo l'atto di fede che Dio esista, che Dio in Cristo mi abbia salvato dai peccati e che voglia relazionarsi con me. Quindi quando dicono, ma appunto, beato te che hai fede, io dico sì, no. Non mi torna il discorso, perché la fede non è che io sono beato, sono fortunato e gli altri no. La fede è voler credere, è un atto razionale. Voglio credere in Cristo Gesù. Quando dico voglio credere in Cristo Gesù, inizia questa relazione. Certo è invisibile, ma ci sono due fattori importanti. Primo, la storia della Chiesa. Sono 2000 anni che ci sono persone che non solo pregano, vanno nelle grotte e si ritirano, ma che danno la vita per il Signore. Sono migliaia di persone che si sono fatte squartare per Lui, testimoni vivi, e appunto hanno preferito la morte piuttosto che rinnegarlo. O persone che hanno scritto, pensate il genio di San Tommaso, pensate tutti coloro che credono. Sono milioni e milioni di persone. Domanda, si sono sbagliati tutti? Tutti hanno compiuto un atto illusorio? Posso anche dire di sì, l'autosuggestione, ma comunque già questo è un fattore a cui a volte anche noi ci aggrappiamo, la fede della Chiesa e di tutti i santi che ci danno testimonianze. E secondo, il riscontro personale, cioè se fosse un'illusione, se fosse falso, se fosse un'idea soltanto, ma chi potrebbe reggere una vita totalmente impostata su un'illusione alle prime difficoltà? Alle prime difficoltà uno molla tutto e dice no, non posso parlare con il nulla. Allora quali sono i riscontri personali? Beh, i riscontri personali sono quelli che dice Gesù nel Vangelo agli apostoli: io me ne vado, torno nell'invisibilità, no, prima di ascendere al cielo, però vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Allora un segno della presenza, della realtà di Cristo è la pace, ma non la pace fuori dei paesi che fanno la guerra, quelle ci saranno sempre. Pace interiore, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Bene, devo dire che dal benedetto giorno in cui ero lassù alla Salette, ho cominciato a pregare, a me sta pace sembra di averla, adesso non vorrei dire una cosa esagerata, ma sono tanti, tanti anni, giorno e notte, per cui non ho mai perso questa pace di fondo del cuore. Intendiamoci, sono peccatore, vado a confessarmi anch'io, ma proprio qui capisco che perdo la pace. Se cado nel peccato, capita, e vado a confessarmi, sento subito che la pace se ne va, perché dice no, allora tu preferisci questo al mio rapporto. Mi confesso e la pace ritorna. Ma non è una cosa, vorrei dire, psicologica, perché non potrebbe reggere. Gesù ha detto vi lascio la pace, vi do la mia pace. E d'altro canto il rapporto con l'invisibile alla fine riempie l'anima. Allora l'anima riempita, fatta per Dio, riempita da Lui, sente una profonda stabilità.
0: Sente frizzare il cuore quando, diciamo, cade nel peccato, un senso di...
1: Sì, di vuoto.
0: Di vuoto, e poi dopo di una pienezza nuova.
1: Certo. È proprio esattamente, come dicevo, come il rapporto con la persona. Se io la persona, amo una persona e mi capita di offenderla, anche involontariamente, con una parola esagerata, con un atteggiamento sbagliato, e vedo che la persona è risentita, io la amo, quindi non posso sopportare di tenere la frattura. Allora subito, se ho un po' di senno, chiedo perdono, guarda, ho detto questa parola ma non volevo, scusami, ho sbagliato, ritorno indietro. E questo è il senso anche nei confronti del Signore, sentiamo questa frattura e sentiamo che non possiamo vivere nella frattura, anche perché col Signore si sta bene, questo è il punto, si sta bene. Se Dio è amore, Dio mi comunica continuamente il fatto che mi ama. Questo fa sì che vi sia la preghiera poi per il mondo intero, ed ecco la vita monastica. Il monaco non prega mai per sé, io non prego pochissimo, beh, ci sono delle grazie che posso chiedere, ma io dico al Signore, senti, fai tu, per me non mi importa, che campi fino a domattina o campi altri 40 anni, che vada di sedia a rotelle, che mi trasferisci al Polo Sud, è uguale. Il monaco soprattutto prega per gli altri, cioè si sente solidale col mondo e soprattutto col mondo del peccato, perché siamo tutti impastati di questo, e allora supplica continuamente il Padre che doni misericordia, pace e grazia agli uomini del mondo, quindi a quelli che il Signore ci affida, anche a voi, anche a te, ma anche al mondo intero, per cui alla fine il monaco non è il solitario, sembra solitario, ma è in comunione con il mondo intero, ma per un semplice fatto, non perché è bravo, ma perché si sente responsabile, cioè il peccato del mondo è come Gesù nel Getsemani, io mi sento responsabile, quindi anch'io sono colpevole in quanto sono solidale con quest'uomo che ha peccato, che è uguale a me, diciamo, quindi io, se, essendo un corpo, se ho male a un piede non posso dire, beh, peggio per il piede, no, tutto il corpo soffre, allora subito chiedo al Signore misericordia e pietà per questo male che c'è, e quindi capite che non basta mai la vita, non basta il tempo, tutti i giorni, sia le persone che vengono in monastero, ma anche quelli che non vengono, sono oggetto della nostra preghiera, quindi del nostro amore, e sentiamo che il Signore riversa sul mondo, proprio per l'intercessione della preghiera, la sua pietà e la sua misericordia. Potrebbe farlo anche senza di noi, intendiamoci, Dio è Dio, ma Dio ha voluto che gli uomini fossero solidali tra di loro, per cui non c'è nessun problema che non ci interessa, tutti i problemi ci interessano. Ed è paradossale perché qui non abbiamo il giornale, non abbiamo internet se non la posta elettronica, non abbiamo televisione, non abbiamo radio, non abbiamo niente, per cui la gente dice, ma come fate? Io, guardi, è sufficiente quello che c'è nel mondo per riempire la nostra esistenza di una supplica che continua.
0: E come si entra nella preghiera, nella concentrazione necessaria per costituire anche un rapporto, una relazione, una crescita? Perché credo che ci siano passi. Certo. Dal novizio, diciamo.
1: Il grande problema nella preghiera è la distrazione, sì. Appunto, perché in effetti non vedendo con gli occhi la persona è facile che uno voglia pregare e dopo 5 minuti la testa è orientata altrove, perché abbiamo bisogno di un oggetto che crei la nostra attenzione. Per esempio adesso io vedo te, vedo voi, sono attento, non è che mi distraggo pensando ad altro, ma appunto perché vi vedo, c'è un'interazione. Allora qua si chiama spirito di raccoglimento, quindi le distrazioni ci sono sempre, non c'è problema, lo diceva anche Santa Teresa d'Avila, grande maestra di preghiera, se dico al corpo, non so, di mettersi in ginocchio, il corpo obbedisce, se dico alla mente di star ferma su un oggetto, la mente non obbedisce, quindi come faccio a far obbedire questa mente? Allora lei diceva, ci sono dei suggerimenti, dire preghiere brevi, non troppo lunghe, se sei distratto ti riconcentri, ti ripeti le parole e cerchi di entrare in questa comunione profonda, ma soprattutto la preparazione remota, cosa vuol dire? Riempire il meno possibile la vita e la mente di preoccupazioni e di pensieri vani, di curiosità, di dissipazioni, cosa fa? Che ne so, la regina d'Inghilterra e dove, che colazione ha fatto stamattina, tutto quello che riempiono i giornali o gli schermi di internet, eccetera, sono notizie che non interessano, a noi non interessano, cioè la riempire l'anima di preoccupazioni, tensioni, anche sulla vita nostra è un'opera maligna, tant'è che Gesù stesso nel Vangelo lo dice: non affannatevi sul domani, che vi mangeremo, che vestiremo, eccetera. Cercate prima di tutto il regno di Dio, il resto vi verrà dato in sovrappiù. Allora, il più possibile qui, ma questo lo suggerisco anche a tutti coloro che ci ascoltano, che quindi pregano, cercate di fare una pulizia precedente, cioè tutte le distrazioni e anche le eccessive preoccupazioni per la salute, per esempio uno starnutisce, subito va dal medico, 50.000 esami, poi se vai dall'ospedale qualcosa ti trovano di sicuro, per cui chiaro che bisogna curarsi, ma un'eccessiva preoccupazione allontana lo spirito dalla facoltà e dalla capacità di pregare. Qui, per esempio, nella vita monastica, durante il giorno stiamo in silenzio, facciamo un'ora di adorazione tutti i giorni e, avendo pochi apporti, diciamo così, di questo genere di preoccupazioni eccessive, alla fine troviamo che concentrarsi, raccogliersi, parlare col Signore senza distrazioni, stare in silenzio, è molto più facile. E poi sentiamo appunto quello che dicevo prima, la pace di Cristo, cioè la risposta del Signore che va sul mondo intero, ma io non lo so che effetto abbia. L'effetto su di me è una maggior capacità di tranquillità, di serenità e di carità, perché qui viviamo in sei, non sono da solo, siamo sei fratelli, uomini, monaci, che vivono la stessa vita, quindi la prova che tutto questo è vero è la carità fraterna, perché se voi andate in un convento, un monastero, e vedete che i monaci si tirano le coltellate tra di loro, o non si parlano, a volte può succedere, quei due non si parlano, scappate via, vuol dire che non è autentica, o meglio, c'è da lavorare molto, ma la prova della vita, della prova della vita in Cristo è la fraternità, è l'amore. Nessuno può dire di amare Dio che non vede se non ama il fratello. Ecco perché i monaci vivono insieme.
0: Mi sembra, se non sbaglio, mi corregga, che c'era, era meglio la vita eremitica o la vita in comunità. I termini poi dopo sostenevano in comunità, perché ci si può anche correggere.
1: Certo.
0: Perché alla fine, se no, uno rischia di questo rapporto, ma non vede più i propri errori, i propri sbagli, le proprie...
1: Sì, il monachesimo sia la vita eremitica, c'è sempre stato, tuttora ci sono persone che vivono in piena solitudine, sono rare queste vocazioni, oppure il monaco vive a gruppi con altri monaci, si chiama vita cenobitica, sono pro e contro in tutte e due. Il solitario assoluto, che non vede mai nessuno, non parla mai con nessuno, può rischiare di quello che è la grande battaglia degli eremiti, di sentirsi migliore degli altri, cioè io digiuno, io sto in silenzio, io compio molte opere ascetiche, sotto sotto il demonio gli dice: mi sei bravo, bravo, allora se sei bravo sono meglio degli altri. No, questo è già il peccato di Satana, è la superbia, sentirsi migliore. Beh, si deve combattere con questo. E la vita invece comunitaria, cioè insieme, da un lato protegge la vita religiosa, infatti noi qui facciamo insieme i vari momenti di preghiera, ci sosteniamo l'un con l'altro, dall'altro è la forma ascetica, è proprio la comunione, perché non siamo tutti uguali, non ci scegliamo, c'è quello che viene da una parte, chi dall'altra, chi è più lento, chi è più svelto, chi è più portato a certe cose, chi è a meno altre, quindi vivere insieme è un agglomerato. E diceva Divo Barsotti, infatti noi siamo in sei, diceva: dovete avere gruppi piccoli. Pensate che nel Medioevo c'era un'abbazia, ma tante abbazie, in Francia, che aveva 800 monaci, non tanti, 800 monaci in un monastero. Bene, diceva Divo Barsotti, non era ideale, perché se su questi 800 uno ti sta proprio antipatico, proprio non lo puoi vedere, ci sta. Uno dice: beh, ci sono gli altri 799,
0: per cui
1: quello lì manco lo vedo. Ma se siete in quattro, non puoi dire ci sono gli altri tre, perché quello lì ce l'hai sempre davanti. Allora la colpa non è di quello che mi sta antipatico, perché non ha colpe, sono io che devo superare i miei limiti e devo amare proprio quello che umanamente amerei di meno. È lì il bello, quindi è una fatica, se vogliamo, che l'eremita non ha, ma è anche una grazia, perché appunto nell'amore fraterno si rende valido il rapporto col Signore.
0: Ma come si cammina verso l'amore? E come, perché è una parola così complicata, cioè entrare nella comprensione dell'amore, la usiamo tanto, ma credo anche in modo inappropriato.
1: Sì, l'amore, appunto, quando si dice, adesso intanto io faccio la battuta, nel mondo delle canzonette, io poi sono rimasto da Albano e Romina Power, quando si dice io ti amo, eccetera, si va a finire sempre in un certo settore, in un certo filone. c'è l'amore umano, intendiamoci, ma l'amore è una parola tipicamente cristiana, tant'è che San Giovanni, quando deve parlare di Dio nella prima lettera, dice Dio è amore, proprio si identifica, quindi se Dio è amore, amore è Dio. Quindi cos'è il vero amore? Cosa si intende? Il vero amore si intende vivere per l'altro e in forza dell'altro, cioè io vivo in te e tu vivi in me e io vivo per te e tu vivi per me, realizzando noi stessi appunto in questa relazione fuori di noi stessi, cioè il centro non sono io, ma il mio centro sei tu. E il tuo centro non sei tu, ma il tuo centro sono io, ma così come anche tutti gli altri, quindi non trovo una realizzazione piena in me, ecco perché l'amore spinge fuori. Poi se tu non mi dai il rientro, il riscontro, ne soffro, perché l'amore esige complementarietà, però è una sofferenza che comunque non ti allontana da me, ne avrò dolore, ma io continuo a darmi, a relazionarmi nei tuoi confronti in tante maniere e così nei confronti del prossimo, quindi amerai il prossimo tu. Se facciamo tutti così, con tutti, beh, diventa un paradiso. E il peccato invece è proprio il contrario, ricevere l'amore degli altri, quindi verso di me, centripeto, e non dare niente a nessuno. E allora questo non è amore, ma è una mostruosità, e poi ci rende infelici perché siamo fatti per l'amore. Quindi direi vivere per l'altro in forza dell'altro, guardando Dio, Trinità, il Padre vive nel Figlio, il Figlio vive nel Padre, non hanno una vita propria, per modo di dire, ma il Figlio è perennemente relazionato al Padre, anzi vive nel Padre. E se vogliamo fare un esempio, facciamo l'esempio di una mamma, quindi un genitore. La mamma, faccio l'esempio che mi capita di fare spesso, se la mamma e il babbo alla sera hanno comprato un biglietto per il teatro e c'è il bambino a casa di 5-6 anni e chiamano la babysitter, qui quelle 3 ore possono stare tranquilli. Se 2 ore prima il bambino comincia a avere la febbre a 38, a vomitare, a star male, la mamma cosa fa? Ci va al teatro? No, oggi salta tutto perché è preoccupata per la salute del bimbo. Allora la domanda, è una domanda retorica, è questa: ma perché la mamma è preoccupata? Perché non va al teatro? Perché in fondo lei sta benissimo, chi sta male è il figlio, quindi lei potrebbe tranquillamente andare, ma è ovvio che non va perché? Perché la madre che sta bene vive più nel figlio che in lei, per cui non può sopportare che il figlio soffra e lei è responsabile. Allora in quel momento tutto salta, la madre vive totalmente nel figlio. E anche un esempio analogo, in un caso non di dolore ma di gioia, un figlio diventato grande vince il premio Nobel per la letteratura, mettiamo. La madre è tutta felice, mio figlio ha vinto il premio Nobel. Ma perché è felice? Non l'ha vinto lei, l'ha vinto il figlio. E potrebbe dirci, vabbè, ha vinto il premio Nobel. Ma no, anche qui, è logico. La madre partecipa della gioia del figlio, sente più gioia lei del figlio stesso. Allora, in questi due esempi si manifesta come la persona, in questo caso la madre, vive più nell'altro che in sé. Però questo è un amore naturale. Cioè anche il gatto ama il miceto e quindi è ovvio che una madre faccia così. Più difficile quando non ci sono rapporti di sangue o parentali, cioè col prossimo, perché il prossimo non è amabile, non sempre è amabile. Quindi posso dire, ti arrangi, ma io devo vivere per te, ma che vuoi? È più difficile, allora ecco l'amore sovrannaturale. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici, come ha fatto Gesù. Ha dato la vita per i peccatori che lo respingevano. Che mentre lo crocifiggevano Gesù diceva: Padre, perdona loro. Ecco l'amore più grande, non vivo più per me, vivo per voi, per te. Ecco, questo è il punto d'arrivo, intendiamo. Poi mi ritrovo durante il giorno a vivere il mio egoismo, ma il punto d'arrivo, il vero cristianesimo, la vera novità è questo: non vivo più per me, non vivo per me, non ho mai un pensiero per me, non è vero perché purtroppo ne ho ancora, ma di fatto il vero cristiano, allora il monachesimo aiuta tantissimo questo, non vivo per me, non ho un progetto, non ho un'idea, non ho un pensiero. Più pensiero sei tu. Ecco, punto d'arrivo questo.
0: Ma c'è anche l'atto eroico di cui si parla poco per i defunti, per le anime purganti.
1: L'atto eroico che cos'è?
0: Di dare i propri frutti.
1: Ah, anche sì,
0: per
1: ecco.
0: Le anime.
1: Interessante questa attenzione alle anime del purgatorio. Padre Pio ce l'aveva enormemente. Perché? Perché le anime del purgatorio sono in attesa della giustizia che compie il suo corso. Non possono più far niente per se stesse, non possono pregare per sé. Allora io, pregando per loro, do loro la possibilità di essere purificate, di salire al cielo. Quindi è un atto gratuito. Io dobbiamo avere verso le anime del purgatorio, la pietà verso le anime del purgatorio è fondamentale.
0: Credo ci sia una circolarità dell'universo,
1: certo.
0: Cioè tutto è in collegamento,
1: certo.
0: Invisibile per quanto noi ce ne accorgiamo, ma non c'è parte dell'universo che
1: certo.
0: Non aiuti reciprocamente l'altro.
1: La Chiesa è, diciamo sempre,
0: in una visione differente.
1: Ricordare che la Chiesa è trionfante, purgante, militante, cioè il paradiso è purgatorio e questa Chiesa visibile è un corpo solo. Ma la Chiesa visibile, dato che Gesù si è fatto uomo, ha preso tutto il visibile. Quindi anche San Paolo quando dice la creazione stessa soffre, ma la creazione non soffre, il sasso non soffre, però sono io che amandolo lo prendo nel mio mondo e in qualche modo lo salvo, cioè lo porto in me. L'unica cosa che non entra è il peccato, ma di per sé è un tema importantissimo questo, tutta la creazione diventa una lode a Dio in me. Pensa a San Francesco d'Assisi, Cantico delle Creature. Ti lodo Signore Dio Onnipotente per l'acqua, ti lodo Signore per sorello, per frate fuoco, eccetera. E pensate che Francesco scrisse questo cantico quando era cieco, poco tempo prima di morire era diventato completamente cieco, aveva questa malattia agli occhi, ce l'aveva tutto dentro, per cui prima di morire sente il bisogno di lodare Dio non per la vita che aveva fatto, per le creature, per il mondo. Vi si congeda dal mondo ringraziando il Signore e quindi salvando in sé questo mondo, l'acqua, il fuoco, la terra, eccetera. La meraviglia.
0: Quindi in questo modo scompare la solitudine. Infatti
1: assolutamente.
0: Si entra in molti monasteri, luoghi di preghiera, beata solitudine, sola beatitudine, perché in realtà. Cioè,
1: sì, è la solitudine perché uno vede uno che sta da solo, apparente, in realtà. Se uno è veramente in Cristo non c'è mai solitudine, prima c'è il Signore, siamo anime coniugate, e secondo in Cristo troviamo tutto, quindi il cristiano di per sé non può dire io sono solo, può dire mi sento solo, perché psicologicamente si sono abbandonato da tutti, anche Gesù nel Getsemani, dormono gli apostoli, si sente abbandonato, ma poi Gesù aveva detto prima della passione io non sono solo, il Padre è con me, non siamo mai soli, ma appunto. E questo è l'inno gioioso del cristianesimo che deve dire al mondo, abbiamo il Padre nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli, abbiamo il Cristo che ci ha salvati, abbiamo la Madonna, abbiamo San Giuseppe, abbiamo tutti i santi, ma come possiamo essere soli? Anzi dobbiamo dire lasciatemi un po' in pace perché siete troppi. Questo per dire come in realtà il mondo invisibile è più popolato di quanto non pensiamo e sono qua, quando c'è la messa ci sono tutti. Voi mi dite, ma non li vediamo. Vi posso dire, Don Divo Barsotti, a me colpiva molto, perché molto spesso durante la messa che celebrava questo altare che voi vedete, piangeva. Piangeva nel momento della consacrazione, gli scendevano le lacrime e si sentiva commosso e poi dopo lui, al di fuori, anche nei suoi scritti, diceva nella messa c'è il paradiso, nella messa ci sono i santi, ci sono gli apostoli, c'è la Vergine Maria, c'è il Signore che si offre al Padre, ci sono tutte le anime purganti. Mi sentiva sopraffatto da questo mistero, per cui poi stava così con questa percezione della presenza di Dio e di tutte le anime salvate, molto più di quelle delle persone in carne e ossa, molto più, perché in effetti le persone in carne e ossa le conosciamo poco. Io vedo dei corpi, ma dentro io non ho percezione di cosa vivono, cosa sono, eccetera. Santi del cielo no, sono molto più trasparenti. E più sono in Cristo, più prego, più si avvicina a questo mondo. Per cui veramente non si muore con la voce dei fratelli che ci dicono vieni, vieni, vieni al Padre, diceva Sant'Ignazio di Antiochia. Sento una fontana dentro di me che mormora vieni al Padre, cioè vieni da noi. Questo dobbiamo dare al mondo, perché il mondo che non crede dice ma dopo la morte andiamo dove? Nel nulla. Sì, questa è una vera disperazione, andare nel nulla, andiamoci subito allora, è meglio andarci subito, ci suicidiamo tutti, buonanotte. No, nel nulla no, andiamo nella vita, diceva Teresa Gesù Bambino, non muoio, entro nella vita. Questo sì che è il cristianesimo.
0: Dal materiale che cortesemente mi ha donato su Don Divo Barzotti, lui entrava, voleva, desiderava conoscere i vari santi, perché ciascuno si è espresso e ha dato in maniera diversa una sua peculiarità, certo, caratteristica, e però non respingeva neanche i letterati o altre persone, certo, perché era una vicinanza diversa all'espressione dell'uomo e dell'accostarsi al divino.
1: Certo, Divo Barzotti voleva conoscere tutti i santi, e all'epoca non c'era internet, non c'era niente, per cui comprava libri, leggeva articoli anche dei santi più sconosciuti, beati, venerabili. Lui conosceva tutti perché voleva sapere la loro esperienza di Dio. Pensate che una volta fece un convegno, fu invitato a Brescia, fare un convegno sui santi bresciani dell'Ottocento, neanche i santi bresciani in generale, santi bresciani dell'Ottocento. Lui andò e parlò a braccio di tutti i santi, beati, venerabili, servi di Dio, bresciani, quindi solo della diocesi, mettendoli in contatto l'uno con l'altro. Tutti quanti rimasero a bocca aperta, perché se, ma noi non li, i bresciani stessi dicevano, ma noi manco li conosciamo tutti questi qua. Ma lui voleva leggere così. E poi interessante quanto dicevi, anche gli atei, che però avessero il problema dell'uomo, il problema di Dio. Ma perché l'uomo è al mondo? Perché devo soffrire? Perché questo? Perché quello? Allora lui dice, vedete, questo che non arriva, non ha la percezione o non vuole, quello che è, di fare l'atto di fede in Cristo risorto, però ha il problema, quindi è un uomo vero. Allora lui li leggeva e diceva bisognerebbe a questi che magari erano morti da secoli dare la conoscenza del Cristo. Allora pregava per loro, perché diceva anche se io sono molti secoli dopo, la mia preghiera può raggiungervi misteriosamente, parlare loro di Dio, dare loro Dio. Per cui lui ha scritto dei saggi su tanti uomini, letterati, filosofi, eccetera, anche di altre religioni, eccetera, che però avessero questo... Pensate che ha scritto un libro che si chiama La religione di Giacomo Leopardi, che tutti a dire, ma Giacomo Leopardi non si studia a scuola, che non è forse un gran religioso, anzi ateo, diceva dov'è Dio, la natura è matrigna. E Barzotti dice, ma questa è una religione, cioè è la religione dell'uomo che grida dove sei, quindi postula un'assenza, postula una presenza. Allora la religione di Giacomo Leopardi, bastava solo arrivare all'ultimo, e Barzotti diceva alla fine ci stava arrivando, ma poi è morto, dare il nome che riempie questo vuoto, questo buco che è Gesù Cristo. Molto peggio di chi vive per guadagnare, per l'edonismo, per sé, e non si pone nessun problema, dice, questo è l'icona peggiore che si possa pensare di una vita sciupata, perché sono qui e non so perché sono qui, allora arraffo il più possibile, gli altri si arrangino, ecco, questo no.
0: E chi che consiglio, che suggerimento puoi dare a chi non sente nessuna vocazione? Io sento spesso molti adulti, se mai sposati, hanno avuto un lavoro, e dicono, ma io che senso posso dare alla mia vita? Perché sono qui? Non so che cosa fare della mia vita. Ecco, non già, è più neanche certo, un bambino, certo.
1: Ma già questa domanda è l'anticamera di una ricerca, di una risposta che si può supporre che possa arrivare. Che senso ha la mia vita? Magari ho fatto tanti fallimenti, ho avuto magari una moglie, poi ci siamo lasciati, oggi è un po' così, no? Si trova solo, fra un po' morirò, e tutto quello che ho fatto, che cos'è questo? Va bene. Allora lì ecco la testimonianza della Chiesa, lì bisogna continuare a essere pronti e dire guarda c'è un nome a tutto questo, c'è una risposta, Gesù apri il tuo cuore al Signore, apri lo Spirito Santo, entri nel tuo cuore. I cristiani, quelli che sono vicini a quest'uomo, a questa persona, deve dare subito il segno della speranza, nominare il nome di Gesù, Gesù unico Salvatore, la Madonna nei vari pellegrinaggi. Io appunto ho avuto questa percezione durante un pellegrinaggio, piglia uno, lo porti a Lourdes, lo porti nei vari pellegrinaggi e gli dici apri il cuore, parla, anche se ti sembra di non sentire nulla, chiedi al Signore che si riveli. Ecco, noi cristiani possiamo e dobbiamo essere testimoni di un incontro, e allora può darsi che anche gli altri arrivino a questo incontro.
0: E quando invece sentiamo voci e non sappiamo definire dentro di noi, è raro che ci sia un unico io, diciamo, un'unità totale, a volte sentiamo voci, un'ispirazione, ma non sappiamo definire da dove ci proviene, e siamo un po' in un combattimento fra faccio questo, faccio quello.
1: Qui ecco, per non cadere nel soggettivismo, c'è, meno male che il Signore ha dato delle regole ben precise: chi mi ama osserva i miei comandamenti. Quindi, questo lo dice San Giovanni, lo dice Gesù nel Vangelo e nelle lettere: chi mi ama. Non è mi amo Gesù, ti amo e così buttato lì, no, i miei comandamenti. Quindi, questo lo dice San Giovanni, lo dice Gesù nel Vangelo e nelle lettere: chi mi ama non è mi

0: sembrare una vita morale, ma c'è una vita morale. Anche l'ateo ha una vita morale, anche l'ateo sente che non può uscire di casa e ammazzare quello che gli è antipatico, infatti va in prigione, ma sente anche che non può farlo, non deve farlo, quindi anche l'ateo ha una sua morale, più o meno costruita, ispirata sia in Occidente comunque dai valori cristiani che sono sempre stati effusi nella nostra società, però appunto ci sono già le risposte. E se proprio hai il dubbio, allora c'è San Giovanni dice c'è un discernimento nella Chiesa. Vai dal sacerdote, vai dal padre spirituale, vai dal monaco, ecco, vai dal monaco Settignano, gli è crocifissato due, e senti, dici, ma oh, io però sento questo, ma questo non è un dubbio morale, perché può venire un giovane e che dici, ma io ho una ragazza che mi piace, la sto frequentando, però al tempo stesso sento anche attrazione alla vita, non so, del sacerdote, eccetera. Però sono due cose buone tutte e due e bisogna pesarle, bisogna fare discernimento e dire, ma dove veramente il Signore ti sta chiamando? Su altri casi di morale è molto più facile la risposta perché è già stata definita dal Signore Gesù, basta obbedire semplicemente a quanto ci dice Lui nel Vangelo e nella Chiesa.
1: Quindi abbiamo da soppesare, cioè da ritornare anche a sentire, alla riflessione che
0: Certo, bisogna
1: quindi.
0: istruirsi. Noi infatti dedichiamo molto tempo alla lettura spirituale, non è che una volta entrato qui uno è già imparato, come dicono a Napoli. No, no, c'è una continua formazione, leggiamo testi di spiritualità, di santi, approfondiamo i vari punti. Per esempio, ultimamente è capitato di fare un lungo studio oppure riflessione sulla lotta contro i pensieri, perché non basta non compiere atti materiali, non basta che non ammazzare o non rubare. Uno dice, va a confessarsi, padre, io non ammazzo, non rubo, eccetera, sono a posto, non funziona così. Se tu non ammazzi, non rubi, non compi atti esterni, ma dentro la tua anima è inquinata da pensieri di rancore, pensieri di superbia, pensieri di lussuria, pensieri, tutto questo mondo impastato, l'anima non è serena, non è a posto, non è equilibrata, perché dentro devi fare ordine. Allora leggiamo cosa dicono i monaci su questo, cosa dice Vagre, cosa dicono. Perché non è che la Chiesa nasce oggi, ma devi leggere però, devi istruirti e facciamo questo combattimento in ordine alla vita spirituale. Questo è uno degli esempi, ma noi leggiamo in continuazione la Bibbia e i testi di spiritualità, che sono bellissimi. Bisogna leggere,
1: E
0: certo.
1: rasserenanti per
0: Molto,
1: quest'epoca.
0: molto. Bellissimi, Divo Barsotti ha scritto 160 libri, non so se mi spiego, ha scritto moltissimo, quindi tanti li leggono e ci sono degli spunti bellissimi sulla vita spirituale.
1: Parlato tante volte, ha nominato la confessione. Quindi la confessione ci aiuta, è
0: Certo.
1: bene entrare in contatto.
0: Confessione ci rende umili perché Dio sa già quello che abbiamo fatto, i protestanti dicono ma mi confesso direttamente con Dio, è vero, lui lo sa già, ma il dirlo, prima di tutto, è Gesù che ha detto quello che legherete sulla terra sarà legato nei cieli, quindi dà al sacerdote, alla Chiesa, il potere di legare e di sciogliere, quindi mi dà la garanzia, quando io sento il sacerdote che mi dice io ti assolvo, non è il prete, ma è Gesù che mi scioglie. Quindi sono garantito. E poi il dire il mio peccato vuol dire umiliarmi, umiliarmi. Ho fatto questo, sono caduto in questo, mi umilio, dall'umiliazione è già l'inizio della ripresa. Quindi Dio, per renderci umile, dicevo, non mi ricordo chi, un santo, ha un solo mezzo, le umiliazioni, perché diventare umili da soli non ce la facciamo. Allora le umiliazioni, che possono essere anche la constatazione della nostra miseria, ci aiutano a riprendere il cammino, perché Dio ama gli umili, ha guardato l'umiltà della sua serva, dice il Magnificat.
1: I santi si confessavano anche tutti i giorni, alcuni o sentivano questa necessità, e uno che è ben lontano quando risente la necessità,
0: Tutti i
1: dovrebbe
0: giorni, se no
1: comunque
0: dovrebbe,
1: anche con
0: sì,
1: il sacramento
0: certo.
1: entrare in una relazione.
0: È una relazione, come si diceva all'inizio, di amore infranto. Ho sbagliato, ti ho offeso. Con questo, infatti, lo diciamo nella formula la

0: fatto di dolore, perché ho meritato i tuoi castighi e ho offeso te, infinitamente buono. Non offeso che se la prendo, ma offeso nell'amore, non nell'onore. Non è che Dio si offende, ah, adesso me la paghi. No, ma nell'amore. Se io amo la persona e la offendo nella persona, quella soffre molto, perché ho offeso l'amore, ho infranto l'amore. Allora ho offeso l'amore per te, lo dico al Signore, e ho sbagliato, quindi voglio ricostruire questo tessuto di carità tra Dio e l'uomo, la misericordia. Ora, tutti i giorni, alcuni si confessavano tutti i giorni, può confessarti anche una volta alla settimana, vai, mi sa.
1: Dici, non vorrei la coda fuori.
0: No, appunto, anche perché purtroppo è un sacramento che non è valorizzato al modo giusto. Pensate, tante mi dicevano nel nord Europa, si confessano pochissimo. I cattolici, quindi non parliamo degli atei, qui non si confessano mai, ma anche i cattolici che pure vanno a messa la domenica stanno anni senza confessarsi. Questo non è possibile, perché è impossibile per anni non vivere mai qualche momento di sbaglio, diciamo. Quindi sarebbe da rivalutare, è una questione di amore, come diceva, dipende dall'amore. Se senti di aver offeso l'amore, vai a confessarti, quindi è importante.
1: Per entrare in un amore si deve entrare anche in un rapporto di mistica, credo. Cioè, come sì, ci si avvia? Perché credo poi più uno cerca è come non avere sempre sete o sempre fame. Per quanto si riceva, certo, entrare...
0: La mistica è una parola un po' difficile da definire. Tipo Varsotti, quando morì, se il giornale intitolò "È morto Diego Varsotti, l'ultimo mistico del Novecento", quindi gli diedero questo nome di mistico. Cos'è il mistico? Ma il mistico, direi, è quello che ha la percezione di Dio viva, profonda, poi la coltiva e ti viene a dire quello che ha visto. Visto tra virgolette, quindi comunica agli altri quello che gli pare, gli sembra con parola umana di aver percepito e visto. È uno che va più avanti, perché è più bravo, perché è più, come dire, più virtuoso, più preso, come volete. Rimane sempre un povero uomo, una povera donna, diciamo, però ci crede profondamente, vive quello che crede e ha percezione più profonda della realtà di Dio, allora te la dice. Per questo Divo Barsotti, scrivendo, ha scritto tutti i diari, tu leggi i diari, sono delle punte che ti illuminano, e io non ci avevo pensato, e lui sì, ma non perché ha studiato, perché in bel momento è come se ci fosse uno squarcio di luce, lui vede con gli occhi interiori, scrive, dice: ho visto questo. Caspita, bello. Quindi leggere il libro di mistica è importante, perché questi mistici, santi, ci aiutano a camminare. Perché Dio è un mistero enorme, non è che sia una cosa facilmente definibile. Tant'è che i mistici ci sono ancora, dopo tanti anni ce ne sono dei nuovi, che vanno avanti. Leggiamo.
1: È un cammino senza fine.
0: Finisce con la morte, e con la morte raccoglieremo quello che avremo seminato. Quindi vale la pena dedicarsi alla preghiera, perché poi con la morte, dopo tutto quello che abbiamo fatto, quei due straccetti che abbiamo li lasciamo qui. Sulla morte verremo giudicati proprio sulla vita in Cristo, sull'amore fraterno e l'amore per Dio. Questo è il giudizio. Allora merita lavorare per questo.
1: Quindi non c'è che buon camminare qui. Non c'è che da camminare qui, forse anteporre l'attività, la vita spirituale.
0: Ecco, ci vorrebbe un richiamo più profondo, la vita spirituale. Divo Barsotti lamentava un po' questo, diceva: la Chiesa, se predica soltanto le opere sociali, si appiattisce a livello di scambi del mondo, che va bene, c'è la carità, quindi dobbiamo aiutare i poveri, aiutare le persone bisognose, tutto quello che volete. Ma se è solo questo, non ho bisogno di Dio, perché sento e c'è un terremoto, ultimamente c'è stato, sento il bisogno di aiutare questa povera gente, non ho bisogno che Dio mi mandi ad aiutare, faccio un'offerta, se posso ci vado, fa parte dell'uomo anche questa solidarietà, ma parlare con Dio? Un'ora di preghiera, infatti in parrocchia se fai la salsicciata vengono tutti, se fai un'ora di adorazione non viene nessuno. E allora cosa vuol dire questo? Che è difficile, ma la Chiesa deve insistere, poi non verranno mai folle oceaniche, ma insisti, cerchiamo di entrare in questo rapporto col Signore, apri il cuore a Gesù, apri, chiama lo Spirito, eccetera. Succedono cose bellissime, ma ci vogliono guide, ci vogliono i parroci, ci vogliono i sacerdoti, ci vogliono i santi, che ci spingono e dicono vieni e apri il cuore a Cristo, questa è la preghiera.
1: In questo libro parla dell'adorazione e anche che in alcuni luoghi è stato proprio creati dei luoghi di adorazione perpetua,
0: certo.
1: Che aveva incontrato una persona della Chiesa, del corpo della Chiesa che si portava avanti questo progetto e aveva visto anche dei fiori, degli aumenti delle persone,
0: certo.
1: Delle vocazioni.
0: Sì, l'adorazione eucaristica sì. C'è stata sempre, c'è il tabernacolo, sì. C'è il corpo di Cristo, però l'attività dell'adorazione è un po' difficile perché appunto c'è questo silenzio, c'è questa preghiera, eccetera. Abbiamo notato che quando si fa l'adorazione nella parrocchia o si istituisce una cappella di adorazione, addirittura anche di notte, quindi ci sono dei luoghi dove c'è l'adorazione esposto il Santissimo Sacramento, giorno e notte per tutto l'anno, con dei turni, avvengono tante grazie, misteriosamente, in quella parrocchia, quella diocesi, le grazie fioriscono, sembra quasi che il Signore abbia necessità e bisogno di comunicarsi all'anima che fa adorazione. Per adorazione non importa fare chissà quale cosa, basta stare lì mezz'ora, un'ora, noi la facciamo tutti i giorni, un'ora stiamo lì in silenzio, siamo davanti a Lui, faccia a Lui, ci mettiamo, chiediamo lo Spirito, eccetera, ma stiamo un'ora in silenzio. L'adorazione ci costituisce, ci ricrea, ci purifica, perché Dio esiste, siamo sempre lì, quindi se esiste viene e si dona.
1: Non siamo di fronte al vuoto, ma tutt'altro.
0: Tutt'altro, vero. Siamo di fronte a una persona che ci ama e l'amore è sempre costitutivo, è sempre ricchezza, è sempre dono. Non lo percepisco, io non ho percezioni emotive, le ho, ma come dicevo prima è quella pace interiore, quella certezza, quell'armonia interna che non sono io a darmi.
1: Forse a quel punto la vita diventa canto, musica, perché...
0: Sì, sì, sì, devo dire, credo... certo. Ma devo dire, sono felice quando mi dico, ma tu sei felice? Sì, io sono felice, non so cosa dirvi. Ma il mondo va tutto male, come fai a essere felice? Ma non lo so, guarda, io questo non vuol dire che non mi interessa il mondo, cioè, il monaco prega per il mondo, ma interiormente mi sento felice.
1: Una pienezza.
0: Ma che ti devo fare? Poi pagherò, andrò in purgatorio, non lo so, se è una colpa, ma non sono io a crearmela, quindi sono contento. Quindi posso dirlo anche a chi ci ascolta, di aprire il cuore alla grazia dello Spirito, perché Dio ci vuole felici, ma non solo in paradiso. Dove è scritto che il Signore ci vuole felici solo dopo? Ci vuole felici adesso, anche la sua presenza. Certo c'è il peccato, certo Gesù ha sofferto, certo c'è la croce, ma nella croce, prima della passione, Gesù dice adesso la mia gioia è al colmo, ricevete la mia gioia, che la mia gioia sia in voi, lo dice nell'ultima cena questo passaggio. Quindi vuol dire che c'è una gioia interiore che si accompagna anche alla sofferenza, quindi qui possiamo soffrire e al tempo stesso gioire, stessa realtà. È un po' misteriosa da definire, ma è così. È la vita dei santi. Vita dei santi, quindi sulla terra c'è ancora tanta sofferenza, ma c'è anche al tempo stesso la felicità di essere in Cristo, di essere con Lui. Solo il peccato rende tristi, questo diceva San Francesco. Peccato rende tristi, quindi lui è triste, io dico confessati. Non dico vai al cinema, cerca di essere felice, distraiti, vai in vacanza, sei triste, confessati,
1: prendi leggera la tua anima,
0: sì, butta via i peccatacci che fai e torna nella leggerezza di essere in Cristo. I santi, alcuni erano, spruzzavano gioia, San Filippo Neri, Serafino di Sarov, un santo russo, ortodosso. La gente lo vedeva e vedeva uno proprio luminoso, ma non faceva apposta, non è il fenomeno da baraccone, guardate me e sarete illuminati, no, non dice così. Ma lo viveva, allora vivendolo si percepiva, la gente rimaneva meravigliata.
1: Essere tornati un po' i bambini.
0: Precisamente, l'innocenza, adesso questo è come un grande monaco.
1: Una conquista.
0: Va bene.
1: Allora grazie, noi non
0: così.
1: Ci rimane che pregare.
0: Mi raccomando, che il frutto potrebbe essere un invito, un'esortazione a raccogliersi, a credere e a domandare il dono della preghiera. Signore, aiutaci a pregare.
1: E quindi quando uno dice non so cosa fare per il mondo, può essere la risposta a questa.
0: Può essere e lo è. Posso essere utile al mondo con la mia supplica e la mia preghiera.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ed io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di teologia dei sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, e anche parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli e decano del centro storico della città. Benvenuto e grazie per essere con noi in questa puntata, Don Salvatore.
1: Grazie a te Federico per l'invito e saluto con affetto tutti i radioascoltatori.
0: Ricordo, per chi ci avesse, come dire, non seguito durante le altre trasmissioni, stiamo dedicando queste trasmissioni, lo faremo anche per tutto ottobre, alle cose importanti, diciamo così, che noi possiamo approfondire. In questo caso sono i sacramenti della Chiesa e siamo arrivati all'Eucaristia, il sacramento centrale della Chiesa, definito dal Concilio Vaticano II come fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Ecco, io ti chiedo, intanto ricordo ai radioascoltatori che lo faremo in due puntate perché c'è tanto da dire, c'è tanta materia anche da approfondire, quindi faremo questa puntata e anche la prossima, però ti chiedo un po' di spiegare l'importanza, come la definiva anche il Concilio Vaticano II.
1: Sì, siamo con l'Eucaristia realmente alla fonte, al culmine della vita della Chiesa, perché la Chiesa nasce dall'Eucaristia, e possiamo dirlo chiaramente: nel Cenacolo di Gerusalemme Gesù, attraverso il sacrificio eucaristico che celebra nell'ultima cena, dà vita alla comunità dei credenti, perché la Chiesa si ritrova attorno all'Eucaristia ed è anche il culmine, perché nella celebrazione eucaristica la Chiesa fa ciò che di più importante essa può mettere in atto, cioè ripresenta al Padre il sacrificio del Cristo, quindi non fa una preghiera sua, non celebra un qualcosa che mette in opera l'uomo, ma è lo stesso sacrificio di Cristo che passa per le mani della Chiesa. E nel momento dossologico, quando il sacerdote, alzando la patena con il corpo del Signore e il calice con il sangue di Gesù, dice per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, in quel momento la Chiesa offre al Padre il sacrificio del Figlio. Ecco perché è ciò che è di più grande, il culmine di ogni attività che la Chiesa vive. Quindi la Chiesa sicuramente deve essere impegnata su tanti fronti, sul fronte dell'annuncio dell'Evangelo, della formazione, della catechesi, della carità, della vicinanza, della prossimità agli ultimi, però ciò che di più grande essa vive, sperimenta e celebra è proprio attraverso il sacrificio eucaristico. Ecco perché è fonte e poi anche culmine. E quando parliamo di Eucaristia noi, e quando ritorniamo anche su questa materia, che come tu ben dicevi, oggetto di docenza, anche l'esperienza che vivo ormai da due decenni all'università, io dico sempre ai miei alunni che come scalare una grande montagna, della quale noi possiamo vedere soltanto la vetta dal basso, ma cioè, innanzitutto c'è da capire la base per fare una scalata, c'è da comprendere le distanze, attrezzarsi e poi pian piano salire. Ed è quello che cercheremo brevemente, attraverso soltanto due appuntamenti, però cercheremo di compiere insieme questa meravigliosa scalata per poter contemplare l'Eucaristia in maniera ancora più nitida, entrando all'interno del significato che la Chiesa ha ricevuto dalle mani del suo Signore e che per 2000 anni ha annunciato attraverso questo mistero della fede che rinnova fedelmente tutte le domeniche. Innanzitutto io direi partiamo dai nomi, partiamo da come la Chiesa ha chiamato questa celebrazione, perché sappiamo che
2: il nome non è soltanto un'etichetta che viene data, ma è in qualche modo anche espressione di un significato
1: La Chiesa ha sempre dato a quello che celebra, perché quello che noi normalmente diciamo, la Santa Messa è soltanto un termine che viene a fine IV secolo o V e si inserisce all'interno del linguaggio della vita dei credenti in maniera abbastanza tardiva, ma non è un termine biblico. I primi cristiani, per dire andiamo alla celebrazione domenicale, non dicevano andiamo a messa. Oggi utilizziamo in maniera molto veloce questo modo di dire, però inizialmente, ecco, se vogliamo proprio andare alla prima terminologia, quella più antica, quella più biblica, è la frazione del pane. San Paolo stesso diceva che i discepoli erano frequenti nello spezzare il pane, perché questo gesto della frazione del pane era il gesto che per i primi cristiani dava identità a quello che era il vissuto celebrativo. Mi spiego meglio. Innanzitutto, la frazione del pane, così come ci è raccontato dall'Evangelo di Luca, il momento in cui i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù presente, Gesù risorto. Il Signore risorto si accosta accanto a questi due discepoli di Emmaus. Loro inizialmente, ricorderemo tutti, non lo riconoscono, e Gesù comincia a parlare della sua morte come in realtà inserita all'interno di un grande progetto, e loro ascoltano il Signore quasi vivendo in effetti una prima parte della celebrazione, la liturgia della parola, e poi soltanto quando arrivano a casa, si siedono e spezzano il pane, Gesù scompare dalla loro vista, perché quel gesto della frazione del pane indicava qualcosa di importante. Gesù non è visibile più fisicamente, storicamente, ma è visibile attraverso la celebrazione dei sacramenti. Ecco perché non è più necessaria la sua visibilità fisica. Nell'esperienza dei discepoli di Emmaus questo è ben chiaro, ed ecco perché i due discepoli di Emmaus ad un certo punto, dopo aver visto Gesù, dopo averlo riconosciuto, ma dopo averlo visto sparire dalla loro vista, sentono subito l'esigenza di ritornare a Gerusalemme, dove incontrano gli altri 11, ai quali annunciano il Signore è veramente risorto, perché i sacramenti, e quindi l'incontro con Gesù attraverso i sacramenti, ci riportano sempre alla vita della Chiesa. Quindi questo gesto, frazione del pane, doveva avere all'interno delle prime celebrazioni una grande solennità. Ahimè, io lo dico anche spesso agli studenti, questo gesto è piuttosto nascosto adesso dietro i vasi sacri, oppure è fatto con poca solennità, ma in realtà la frazione del pane aveva una grande visibilità, perché in quel momento si dava presente, dopo la consacrazione, la vita di Cristo che voleva entrare all'interno della comunità. Quindi si frazionava il pane perché ognuno, ricevendo una particola, no, un pezzo di quell'unico pane, perché era sempre un'unica pagnotta di pane che veniva poi spezzata in più pezzi, e allora tutti diventavano in quel modo corpo di Cristo, diventavano parte di quel corpo. La teologia paolina è molto chiara a proposito, no? Noi che siamo parte del corpo di Cristo, e ognuno per parte propria è una componente di questo corpo mistico di Cristo. E ecco perché dopo la consacrazione, e solo dopo la consacrazione, si frazionava quel pane, perché potesse raggiungere i singoli fedeli e potessero i fedeli sentirsi corpo di Cristo. Quindi quel pane veniva spezzato, ma i fedeli lo ricompattavano, diciamo così, no? Lo ricreavano attraverso la loro presenza eucaristica, la loro presenza alla celebrazione, perché in quel momento dall'altare il corpo di Cristo diventava l'intera comunità, no? Che si preparava poi ad essere corpo di Cristo all'interno del mondo. Ed è questa un'immagine potentissima e meravigliosa, primigenia dell'Eucaristia, che ci fa comprendere l'Eucaristia non soltanto come un sacramento che coinvolge la mia persona e quella di Gesù, ma l'intera comunità cristiana. Perché tante volte noi, in maniera sbagliata, pensiamo che ricevere l'Eucaristia significa ricevere soltanto Gesù nel cuore io e Gesù in un rapporto intimistico tra me e lui. E invece no, lo spezzare il pane ci fa sentire parte di un unico corpo. Questo purtroppo poi con il quinto, sesto secolo, quando l'Eucaristia ha avuto una postura diversa, perché il sacerdote si è voltato dalla parte dando le spalle all'assemblea, no? L'Eucaristia non veniva più celebrata attorno ad una mensa che era altare, ma anche mensa, no? Luogo che vedeva la partecipazione di tutti, al quale tutti potevano avere accesso visibile. Ecco, quella postura poi nasconde anche il gesto della frazione, che viene fatto sempre con minore solennità. Per coprire quel tempo della frazione del pane, ecco, nasce l'invocazione Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Quindi questa invocazione nasce proprio per dare la possibilità al sacerdote di spezzare l'unica pagnotta di pane in più pezzi. Poi ecco, visto che le persone diventavano tante e l'unica pagnotta di pane non era più sufficiente, allora vengono ideate e vengono pensate le particole già composte, già spezzate, diciamo, già pronte per l'uso, senza avere il bisogno più di spezzare e di sminuzzare, diciamo, l'unica pagnotta di pane in tanti pezzi. Però questo poi ha come conseguenza la perdita di questo fondamentale, primigenio e potente segno eucaristico.
0: Ecco, però Don Salvatore, mi permetto di interromperti, perché il sacerdote spezza comunque la particola, no? Quando vediamo che la messa, insomma, a un certo punto c'è il sacerdote che spezza. Ecco, quello non ha lo stesso valore o ha lo stesso valore? Ecco, che cosa è cambiato rispetto alla formula precedente, insomma, dei primi cristiani, mi verrebbe da dire. Non so se puoi spiegarmi.
1: No,
0: questo.
1: In maniera sostanziale non è cambiato nulla, chiaramente, no? E quindi è soltanto la leggibilità
0: la comunicazione, potremmo dire.
1: Esatto, la comunicazione che cambia. Giusto per passare ad un livello un po' più meno teologico, facendo parlare un po' il parroco che me, io qualche volta ai bambini ai quali spiego la prima comunione e spiego l'importanza del pane eccetera, qualcuno dei bambini spesso non capisce quando c'è il pane. Pensa che addirittura una volta un bimbo che non aveva ancora avuto preparazione per la celebrazione eucaristica mi chiese: Don Salvatore, perché poi durante la messa tutti fate la fila e vi andate a mangiare la carta? Perché? Perché quell'ostia chiaramente già stampata, rotonda, ad un bambino che non ha ricevuto catechesi non dà immediatamente la sensazione del pane, no? Spesso non si legge quel gesto di comunicarci ad un pezzo di pane, no? Perché già organizzato e già tagliato per questo. Ecco, nella prima assemblea, nella prima comunità cristiana, questo gesto dello spezzare il pane, della fractio panis, era un gesto potente che indicava anche la comunità. Chiaramente non è cambiato nulla, anche perché, come ben dicevi, il sacerdote dopo la consacrazione spezza il pane in quel momento l'assemblea invoca Agnello di Dio, ripetendolo per tre volte, no? E quindi fondamentalmente quel significato, anche se abbreviato di molto, è rimasto all'interno della celebrazione eucaristica. Ecco, però giusto per dare il tono dell'importanza, per ricordarci che il primo nome dell'Eucaristia è proprio questo, no? Frazione del pane. Un altro nome antichissimo, e che poi con la riforma liturgica è ritornato nuovamente in auge, ma già da prima, insomma, però è stato sempre più utilizzato anche dal Magistero nei documenti della Chiesa, è quello di Eucaristia, che è già utilizzato da Tertulliano, da San Cipriano, e nella sua etimologia greca indica proprio l'azione di di grazie che si celebra a Dio, no? Eucharistein in greco nel Nuovo Testamento indica proprio l'azione di grazie, l'atto di ringraziamento che Gesù offrì al Padre. Oltre quindi a prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, il Vangelo ci dice che Gesù rese grazie per la durante la Pasqua ebraica. E poi un'altra un nome, un altro nome dell'Eucaristia è quello della cena del Signore, è utilizzato in Prima Corinzi, in Apocalisse, ma c'è un altro nome che è molto caro alla Chiesa orientale, che è Divina Liturgia, dal greco leiton ergon designava un'azione pubblica della collettività, e quindi è un culto che si celebra a Dio. E poi ce ne sono altri, la sinassi eucaristica, il sacrificio, che è molto usato come terminologia in tutto il Medioevo, e poi chiaramente la Santa Messa, che il nome che dal IV secolo in poi si afferma per indicare l'azione celebrativa della Domenica, e che viene in maniera molto strana, no? Non sappiamo esattamente perché poi si è affermato questo nome, però in realtà non ha una grande forza teologica questo nome, perché viene dal saluto finale della celebrazione latina, ite missa est, da quell'ite missa est, messa, che indica, secondo alcuni, anche la missiva, no? Che è stata offerta al Padre da parte della Chiesa, cioè che lo stesso Cristo che viene offerto, che appunto indica lo stesso Gesù. Quindi da qui, da ite missa est, messa. Bene, oltre ad aver dato un po' una carrellata di nomenclatura, mi sembra importante poter affondare la comprensione teologica del sacramento dell'Eucaristia, il sacramento dell'altare, attorno a quello che Gesù ha fatto e dove Gesù l'ha fatto. Innanzitutto Gesù istituisce l'Eucaristia all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e Gesù manifesta una grande attenzione, anche un grande desiderio. Vi ricorderete tutti come Gesù a tavola, prima di celebrare l'Eucaristia, manifesta ai discepoli questo grande desiderio, dicendo: ho desiderato ardentemente celebrare questa Pasqua con voi, perché quel momento è stato auspicato, atteso, desiderato ardentemente, dice il Vangelo, cioè con forza, perché Gesù sapeva che stava per fare qualcosa di importante, sapeva che stava per darsi attraverso il sacramento ai suoi discepoli in una maniera straordinaria, meravigliosa, perché doveva andar via, doveva ritornare alla destra del Padre. Nella sua coscienza di Dio sapeva che avrebbe lasciato da lì a poco i suoi amatissimi apostoli e l'intera umanità, però potendolo fare, perché è Dio, Gesù ha deciso di rimanere comunque in una maniera diversa, ma rimanere per sempre insieme agli apostoli. Ed è quello che, se ci pensiamo bene, tutte le persone che amano qualcun altro vorrebbero fare, no? Un papà che deve andare via dalla casa perché deve andare al lavoro e trasferirsi in un'altra città, vorrebbe in qualche modo restare accanto ai figli, no? E non lo può fare perché è chiamato a svolgere la sua attività, però poi avvia la videochiamata, la telefonata, eccetera, e si rende presente. Gesù, potendolo fare, è ritornato alla destra del Padre, rimanendo all'interno del mondo, all'interno della Chiesa, insieme ai suoi discepoli, attraverso questo grande sacramento. E Gesù manifesta anche questa attenzione delicata. Vi ricorderete come chiede agli apostoli di andare in questa stanza ad un piano superiore, arredata con dei tappeti, e di preparare attentamente la Pasqua, no? Era la celebrazione rituale che tutti gli ebrei celebravano e celebrano il 14 di Nissan, cioè quando la luna piena vide Israele uscire dall'Egitto. Quella cena, svolta a tavola in un clima molto familiare, ricordava un'azione antica. Era, secondo l'espressione ebraica, lo zikaron, cioè il memoriale, una modalità liturgica di rendere presente l'evento attraverso dei segni, attraverso dei gesti e attraverso dei cibi. Quando ci si sedeva a tavola, i cibi che venivano consumati erano tutti quanti fortemente evocativi di un evento passato. Cosa si mangiava ad una Pasqua ebraica? Si mangiava innanzitutto l'agnello. E ricorderemo bene come l'agnello sacrificato da Mosè, il cui sangue aveva tinto le porte degli ebrei, degli stipiti delle porte degli ebrei, risparmiò il popolo ebreo dallo sterminio. E quindi c'era questo ricordo di quella notte drammatica. Quindi innanzitutto l'agnello sacrificato e che Mosè sacrificò mangiandolo in piedi nella Pasqua del Signore. Ecco, la Pasqua era appunto questo passaggio dalla schiavitù alla liberazione. Poi oltre all'agnello c'era come cibo fondamentale il pane, però un pane particolare, era il pane azzimo, chiamato anche il pane della fretta, perché era il pane che non ebbe la possibilità di essere portato a lievitazione per la fretta di dover andare via, di dover scappare. Quindi c'erano queste pagnotte di pane azzimo sulla tavola insieme all'agnello e insieme ad altri cibi, le erbe amare che indicavano l'amarezza della schiavitù, c'era dell'acqua e sale, nell'acqua e nel sale venivano immerse queste erbe amare per indicare le lacrime dei padri che durante i 400 anni di schiavitù dovettero versare in Egitto. Ma c'era anche un uovo che indicava la nascita, ma c'era anche un dolce che era un impasto di mandorle e fichi, la cui colorazione rievocava il colore della fanghiglia con la quale gli ebrei preparavano le pietre per le piramidi. Ecco, quindi a tavola tutto ciò che si mangiava evocava un evento, evocava la liberazione dalla schiavitù. E quando ci si metteva a tavola, il più giovane della famiglia faceva la domanda al più anziano: perché questa notte mangiamo pane azzimo mentre tutti gli altri giorni mangiamo pane lievitato? Perché questa notte mangiamo le erbe amare, eccetera? E allora la risposta del capofamiglia era una sorta di catechesi, era questa celebrazione conviviale che gli ebrei ancora oggi vivono, la Pasqua. E Gesù ha una piena coscienza che in quella Pasqua sarebbe accaduto qualcosa di diverso. Quella Pasqua ebraica, vissuta come in una famiglia tra Gesù e i suoi apostoli, aveva un sapore nuovo. Diventava non più ricordo dell'antico passaggio dalla schiavitù d'Egitto alla liberazione nella terra promessa, ma diventava l'esperienza dell'immersione all'interno del mistero della morte e risurrezione del Cristo, e un'immersione in quell'evento centrale della vita del Maestro che sull'altare era celebrato, come poi dirà più avanti Trento, il Concilio di Trento, in maniera incruenta, e sulla croce verrà celebrato in maniera cruenta, cioè con lo spargimento del sangue sull'altare. Però è lo stesso mistero nel quale gli apostoli si immergevano e che noi viviamo e nel quale ci rimmergiamo ad ogni celebrazione. Siamo quindi lì sull'altare, siamo lì presso il sepolcro vuoto, siamo all'interno dell'esperienza centrale della vita di Cristo. Entriamo attraverso l'Eucarestia, cibandoci di quel pane e di quel vino, e entriamo nel mistero del suo corpo e del suo sangue, della sua vita donata. E, ecco, è ciò che di importante la Chiesa sperimenta. Quindi innanzitutto mi sembra interessante, no? Federico, notare questa parte introduttiva che ci serve a comprendere la radice ebraica del mistero eucaristico, perché senza comprendere appieno l'origine della celebrazione non ne comprendiamo nemmeno il senso pieno che ha per noi credenti cristiani oggi. Quindi ecco, una celebrazione conviviale a carattere familiare vissuta dagli ebrei. E Gesù, quando poi prende il pane, dà un'interpretazione nuova, lo dice in maniera molto chiara: questo non è più il pane della fretta, ma questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questo non è più il calice della gioia, perché il vino rappresentava l'esultanza, la gioia, il tanto vino. Pensa che c'erano 6 coppe di benedizione che venivano fatte bere ai partecipanti, e per non rischiare di arrivare brilli al termine della celebrazione, quelle coppe di vino venivano un po' annacquate con un po' d'acqua. Ecco perché ancora oggi nel calice vengono immesse delle gocce di vino, uno per essere fedeli al gesto che Gesù fece, e due perché poi la Chiesa vi ha caricato un significato spirituale, dicendo: l'acqua in tal vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Cioè, il vino rappresenta Cristo, ed è Cristo nella consacrazione. L'acqua siamo noi, unite acqua e vino formano un composto unico che non è più possibile scindere, ed è ciò che ci auguriamo possa accadere anche tra noi e il Signore Gesù, no? Diventare il tutt'uno, in modo che niente, nessun peccato, nessuna vicenda umana possa più disgiungere. Ecco, quindi Gesù dà una lettura diversa, al pane, una lettura diversa al vino: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E gli apostoli sicuramente possiamo immaginare quanto furono attoniti, perché cambiare completamente il significato, prima ancora che comprendessero cosa Gesù stesse facendo, perché non avevano ancora avuto l'esperienza della croce, no? Gesù morirà qualche ora dopo, il Venerdì Santo alle 3 del pomeriggio, il giorno dopo, mentre quel giovedì sera, il giorno prima, erano lì seduti a tavola. E quando Gesù dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue versato per voi, per la remissione dei peccati, gli apostoli non compresero pienamente cosa stesse facendo Gesù, cosa stesse compiendo. Lo capiranno lì, quando il venerdì lo vedranno pendere dalla croce, lo vedranno il suo sangue scorrere da quel patibolo. E ecco perché poi fedelmente, quasi in maniera quasi ritmica, no? Tutte le domeniche la Chiesa, da quel giorno, da quella Pasqua, cominciando dai discepoli di Emmaus fino ad oggi, fino a domenica scorsa, la domenica sempre la celebrazione eucaristica ha rappresentato il cuore della vita della comunità ecclesiale, e mai la Chiesa ha vissuto una domenica senza eucaristia, perché così come dicevano i cristiani martiri e perseguitati della Chiesa di Abitene, senza l'eucaristia noi non possiamo vivere. E facevano qualsiasi sacrificio e affrontavano qualsiasi prova e difficoltà pur di essere presenti a quel momento celebrativo della comunità, anche percorrendo lunghi chilometri, vivendo pericoli importanti per la loro incolumità, però la fedeltà alla celebrazione eucaristica era garantita dal desiderio che ciascuno voleva mettere in campo, no? Essere tutt'uno con il Signore Gesù.
0: Ecco, Don Salvatore, io ti devo fermare perché siamo arrivati quasi alla fine, insomma, manca qualche secondo. Dico ai radioascoltatori che ti ritroveremo nella prossima puntata, ovviamente parleremo ancora di Eucaristia, perché continueremo su questo tema che, cioè, avrebbe bisogno di un convegno, no? Don Salvatore, no?
1: Sì, è vero.
0: Quindi oggi è domenica, andate a messa, no? Proprio per rendere concrete le parole di Don Salvatore Giuliano. Grazie a Don Salvatore, a domenica prossima.
1: Grazie a te Federico, buona domenica a tutti.
0: E Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricorda la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #popTheology.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Donna Strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. E il Vangelo che la Chiesa ci propone nella liturgia domenicale è il Vangelo di un padre che ha due figli molto diversi l'uno dall'altro. Uno è un figlio all'apparenza pigro, svogliato, che non risponde al comando del padre di andare a lavorare e poi invece ci va. L'altro invece è il bravo ragazzo, quello che dice sì andrò e poi invece fa quello che vuole, non andrà a lavorare. Questo Vangelo ci dice in fondo che la carità è sempre operosa. La carità è fare le opere che il Padre ci chiede di fare. Ecco, non è tanto avere un pio desiderio, non è tanto avere una pia aspirazione, né la fede né la carità, ma si tratta proprio di credere all'amore di questo Padre che ci invita a lavorare nella sua vigna come grande atto d'amore e di andare a fare ciò che il Padre ci comanda. In questo risiede la nostra nobiltà, ecco, in questo risiede la nostra bellezza. Quando il Padre ci manda a lavorare nella sua vigna, significa che c'è una chiamata alla vita e ad essere testimoni del suo regno. Ascoltiamo questo Vangelo. Nostra bellezza. Quando il Padre ci manda a lavorare nella sua vigna, significa che c'è una chiamata alla vita e ad essere testimoni del suo regno.

0: lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli.
1: Siamo al capitolo 21 del Vangelo di Matteo. E nella pericope che è proclamata nelle chiese in questa domenica, Gesù indirettamente risponde ad una domanda che gli è stata fatta immediatamente prima, precedentemente, ma questo Vangelo non lo ascoltiamo. La domanda è questa: Gesù è entrato a Gerusalemme e quindi tutto l'ingresso trionfale, perché è riconosciuto come re. Tutte le caratteristiche dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme dicono: io sono il re, il discendente di Davide, colui al quale Dio ha promesso un regno che non avrà termine. Questo è evidente che fa scaturire una domanda da parte delle autorità religiose. Questa domanda è: con quale autorità tu fai queste cose? C'è la questione della autorità. Per rispondere a questa domanda Gesù racconta una parabola, perché Gesù non dà una risposta diretta qual è l'autorità, no, ma racconta una parabola. È la parabola dei due figli. Un uomo aveva due figli. Al primo fa una proposta, anzi dà un comando, un imperativo: figlio, lo chiama figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ora, questo ragazzo è un ragazzo sincero, dice: ma io non ne ho voglia di andare a lavorare, però poi ci va. C'è un altro figlio al quale il padre dà lo stesso ordine e questo figlio dice: sì, sì, sì, andrò. Sì, signore, ma non vi andò. E Gesù allora pone lui una domanda: chi di voi ha compiuto la volontà del Padre? Chiaramente la risposta non può che essere una: il primo, cioè quello che aveva detto no, non ho voglia, non ci vado, poi alla fine invece ci va. E allora Gesù ora davvero dà la chiave di lettura della questione dell'autorità, cioè: in verità io vi dico che i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio. Ma che cosa misteriosa! È una frase che conosciamo tutti molto bene, perché Giovanni il Battista venne a voi sulla via della giustizia, ma voi non gli avete creduto. I pubblicani invece, le prostitute, gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto, ma non avete creduto e non vi siete pentiti. Allora, ci sono due figli. Il primo figlio è qualcuno che, al di là del proprio sentimento, delle proprie voglie, delle proprie energie, riconosce una relazione di figliolanza al padre, e questa relazione da figlio a padre lo muove a fare le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Non vi sarà sfuggito il linguaggio che ho usato. Se avete nella mente il Vangelo di San Giovanni, è tutto centrato sul fatto che il figlio Gesù compie le opere del padre, cioè che il figlio è riconoscibile come figlio del padre perché compie le opere, fa la volontà del padre perché compie le opere del padre. Il secondo figlio invece, che pur tuttavia dice sì signore, quindi con un atteggiamento anche molto ossequioso, molto rispettoso nei confronti del padre, è un atteggiamento di apparente rispetto, perché poi non fa le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Quindi è

una relazione falsata, una relazione ipocrita. Dice di sì, ma poi fa quello che vuole, non quello che vuole il padre. Allora qui ci sono due categorie. Chi nella sua povertà comunque riconosce che c'è un padre che chiama a lavorare nella vigna. Se la vigna appartiene al padre, appartiene anche al figlio, e quindi è un'opera che si compie non come schiavi, ma come un'opera propria che riguarda se stessi, la propria salvezza. Ecco, da un lato c'è questo figlio che riconosce questo, da un lato c'è uno schiavo, mi viene da dire, cioè qualcuno che non vive questa relazione filiale al padre. Chi sono i pubblicani e le prostitute? Le prostitute erano chiaramente invise, erano impure, erano considerate in una maniera molto, molto negativa, evidentemente. Al tempo stesso, chi erano i pubblicani? I pubblicani erano coloro che riscuotevano le tasse per conto dei romani, erano ebrei che servivano l'oppressore, e normalmente erano delle persone di malaffare, perché per incassare i tributi si servivano anche di mezzi non propriamente pacifici. Quindi due categorie ai margini della società del tempo, e due categorie che non appartenevano a coloro che potevano lecitamente pregare al tempio, essere membra del popolo di Dio, che era un popolo chiamato ad una purità. Eppure costoro hanno riconosciuto nel figlio l'inviato del padre, quindi nella loro debolezza, riconoscendo Gesù, hanno fatto le opere del padre, perché l'opera del padre è credere nel figlio. Sempre nel Vangelo di Giovanni troviamo questo: il figlio fa le opere del padre, e chi crede nel figlio crede nel padre ed è salvo. Ecco perché prostitute, pubblicani, che partono da una condizione non religiosa, ma da una condizione di necessità, di bisogno, di povertà. Loro sanno di dover essere salvati. Ecco, questo li contraddistingue. Sanno di non avere nessun privilegio da accampare davanti a Dio, se non quello di essere dei poveracci che hanno bisogno della misericordia e della salvezza. Poi invece c'è il secondo figlio, il figlio che dice e che non fa. A questo secondo figlio evidentemente Gesù lega la risposta alle autorità religiose, cioè coloro che dicono Signore. Vedete, del primo figlio non è detto che risponde chiamando il padre Signore, che era un appellativo ordinario, ma del secondo figlio, quello che invece non va, è detto che risponde sì Signore. Cioè qui siamo davanti ad un atteggiamento, traslato dal punto di vista delle guide religiose del tempo, di un atteggiamento estremamente ossequioso, estremamente rispettoso della legge. Noi sappiamo che i farisei, che i sacerdoti erano estremamente rispettosi della legge di Mosè, ma non furono capaci di riconoscere il figlio che compiva le opere del padre, e non hanno creduto al figlio. E quindi certo vedranno prostitute e pubblicani passare davanti a loro, perché loro hanno saputo riconoscere e credere nel figlio. Quindi viene in mente anche di nuovo un altro Vangelo dove Gesù dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Sono le opere, ma non le opere semplicemente il fare, perché la prima opera è la fede, e la fede, sempre San Paolo qui ci aiuta, la fede opera per mezzo della carità, perché la carità è sempre espressione della fede, e del resto non c'è fede che non divenga carità operosa. Noi pensiamo in maniera un po' bizzarra che si possa vivere la fede
nel chiuso della propria coscienza, credere in Dio, avere una relazione con Dio, ma non fare le opere di Dio, non avere la carità, non comportarsi come Dio si è comportato. Questa è un'idea bizzarra. L'uomo è una unità e quindi credere significa che questo credo, questa fede si trasforma in un agire, e se la fede è autentica, l'agire è espressione di una carità che è tutto anima, che tutto in qualche modo trasforma. Allora, questo Vangelo ci pone nella necessità della conversione di credere prima di tutto nel Figlio di Dio, cioè di credere in Gesù. Lui è l'autorità. Certo, con quale autorità tu fai queste cose? L'autorità di Gesù è l'autorità di colui che, in obbedienza al Padre, in un rapporto di amore al Padre, l'obbedienza è sempre esperienza di amore. Se non si ama non si può obbedire. L'amore è sempre obbedienza reciproca. Allora, il figlio che ama il padre obbedisce al padre, e l'opera che compie è la sua morte in croce. Tutte le opere del figlio sono l'anticipazione della grande opera della Pasqua, la passione, morte e risurrezione. In questo noi siamo inseriti per il battesimo, abbiamo ricevuto il germe della fede, della speranza e della carità. Credere nel figlio significa compiere la stessa opera del figlio, cioè credere nel padre sapendo che il padre è l'autorità, ma l'autorità di dare la vita, cioè l'autorità per servire. E in questo noi allora obbediamo al padre, perché abbiamo ricevuto la prova che la sua autorità è un'autorità d'amore. Abbiamo ricevuto questa prova e la contempliamo ogni volta che alziamo gli occhi su un crocifisso. Il figlio suo, crocifisso, morto per noi, è la grande opera che ci autorizza a donare la nostra vita in una obbedienza piena d'amore al Padre e un'obbedienza piena d'amore ai fratelli. Il 27 settembre del 1660 siamo a Parigi, e rende il suo spirito al padre un uomo che ha incarnato molto bene con la sua vita il Vangelo che abbiamo commentato, perché è la vita che restituisce il tono della fede e quindi della carità. Chi è quest'uomo? San Vincenzo de Paoli. Eccolo, San Vincenzo de Paoli. Probabilmente noi conosciamo le conferenze vincenziane, che nascono proprio da San Vincenzo de Paoli. Nasce nel 1581 in Francia, diviene sacerdote e ricoprirà molti incarichi anche di grande prestigio, a contatto con persone profondamente abbienti, molto ricche, nobili, ma non smarrirà mai quell'anelito interiore, quel desiderio interiore che lo spingeva a andare verso i poveri. Cioè, l'idea che aveva San Vincenzo non era tanto quello di accogliere il povero, ma era quello di andare. Perché guardate, è anche vero che tante volte la povertà è così di miseria che neanche magari le persone hanno il coraggio di chiedere aiuto. Ci sono tante povertà: le povertà materiali, le povertà spirituali, le povertà psichiche. E quando una persona è così disperata, difficilmente viene anche a chiedere aiuto. Ecco, la modernità di San Vincenzo consiste anche in questo, nel comprendere che la carità è una carità che si mette in cammino, che si mette in moto. Voi pensate, la Vergine Maria della Visitazione, lei che
coglie una necessità e va ad assistere la cugina Elisabetta. Nel 1617 fonda la prima compagnia della carità e nel 1625 la congregazione della missione, insieme ad una donna che è un gigante anche lei della carità, di una grande fede, di una grande forza, che è Santa Luisa de Marillac. Ecco, vedete, qui abbiamo un uomo, una donna che ciascuno con il proprio carisma, con il proprio posto, sanno cogliere l'emergenza del tempo e sanno tradurre il Vangelo nella quotidianità e nel linguaggio che quel tempo richiedeva. Allora, la carità non è solamente fare un gesto di carità, ci insegna San Vincenzo De Paoli, il quale dice: guardate, se voi state pregando ma sapete che dovete portare una medicina a un povero, lasciate pure la preghiera, andate dal povero, perché si tratta di lasciare Gesù per Gesù, perché Gesù abita nei poveri. Quindi voi non tradite Gesù lasciando la preghiera, perché in realtà Gesù è nella relazione di preghiera, ma è anche nel povero. Quindi questa grande attenzione per coloro che sono sempre la riproposizione al mondo di Gesù. Ero carcerato e mi avete visitato, ero affamato e mi avete dato da mangiare, ero assetato e così via. Vedete, Gesù, lui si impersonifica nel povero, nel bisognoso, in colui che ha fame, che ha sete, che è prigioniero. E dunque, quando San Vincenzo dice non abbiate timore di lasciare la preghiera per andare da Gesù, non è un inno al fare. Non si può fare se non si ha un cuore pieno di Gesù, chiaramente. Ma è un mettere al centro una certezza che Gesù, che troviamo nella preghiera, che troviamo nell'Eucarestia, lo troviamo anche affamato, assetato nel povero. Ecco, San Vincenzo De Paoli ci insegna allora la carità, quella carità che è l'irradiazione della fede ed è l'irradiazione di un cuore compassionevole che sa riconoscere il proprio Signore anche nei volti più sfigurati. Signore, ce lo conceda. Buona settimana a tutti.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: E con oggi ci ritroviamo in questo percorso settimanale che è Vocazioni. Paolo Accorona mi accompagna in regia, ben arrivati e bentornati all'ascolto a tutti voi che ci seguite. Ripartiamo con la storia di una suora, molti ne parlano come della suora anti-racket. Nel 2017 con altre consorelle ha creato l'Oasi Madre Clelia, in cui accoglie tantissime donne in difficoltà. È stata designata la marsicana più influente del 2018, ma oggi conosceremo meglio la storia di Suor Carla Venditti degli Apostoli del Sacro Cuore di Gesù di Avezzano, che è con noi, ben arrivata.
2: Grazie, grazie Daniela, grazie.
1: Suor Carla, sicuramente molti dei nostri ascoltatori la conoscono perché abbiamo già avuto modo di raccontare un pochino di lei, anche gli ascoltatori di TV 2000 conoscono bene Suor Carla Venditti, la sua storia, i vari appellativi che le sono stati dati. Però oggi, Suor Carla, partiamo un po' così indietro nel tempo, perché vorrei così conoscerti un pochino meglio. Senti un po', ma tu che ragazzina eri?
2: questa è una bella domanda. Io sono stata una bambina molto tranquilla, quindi molto molto serena, ecco, la mia infanzia è stata veramente molto serena. Poi nell'adolescenza sono stata un adolescente come tutti gli adolescenti, per cui ci mettiamo tutto nel pacchetto. Io avevo deciso di non andare più a messa, quindi non ci sono andata più, avevo le mie compagnie, avevo, ecco, tutto ciò che fa un adolescente oggi, con una grande voglia, anche una grande voglia, però questo sì, questo lo ricordo bene, una grande voglia di aiutare gli altri. Tu pensa che a 14-15 anni con la mia migliore amica avevamo deciso che dovevamo salvare i tossicodipendenti, cioè tu vedi in che macello ci potevamo cacciare, e quindi era stata una, diciamo, una vita abbastanza movimentata.
1: Ma quindi c'era già il semino dentro di te?
2: Probabilmente sì, pensandoci adesso probabilmente sì.
1: Ecco, questa pensandoci adesso è una cosa bellissima, perché io credo valga per ciascuno di noi che abbiamo raggiunto insomma una certa età, che non abbiamo più 18 anni. Quando ci guardiamo indietro veramente ci rendiamo conto di come dei tasselli che al momento sembravano così messi lì a caso, invece erano dei tasselli preziosi che poi avrebbero ricomposto il puzzle. Quindi adolescente avevi deciso di non andare più a messa, e poi che cosa è successo?
2: Guarda, è successa una cosa incredibile, e quando, adesso come dicevi tu, no, quando uno va un po' a ritroso con il pensiero, le cose si fanno molto chiare. È successa una cosa molto semplice: io avevo un ragazzo, quindi la mia vita era normale. A un certo punto delle mie amiche mi chiedono di accompagnarle, perché dovevano, loro stesse dovevano fare, sai, quelle recite che si fanno dalle suore, eravamo grandicelle, quindi sui 17-18 anni, e loro facevano parte di questo gruppo di Azione Cattolica e facevano delle cose molto belle. Io però, ripeto, ero esterna, loro erano mie amiche di scuola, ma niente di più. Però ho accettato tranquillamente. Quando mi sono trovata lì, io non ricordo niente di quel giorno, ricordo solo che loro mi portarono a salutare una suora che era stata mia insegnante di catechismo, alla quale io da piccolina ero molto affezionata e non avevo visto più, tra l'altro, perché non frequentando gli ambienti è ovvio che. E questa suora, una persona meravigliosa, Daniela, veramente meravigliosa, mi disse: Carla, ma perché non ci raggiungi al gruppo giovani che abbiamo in cattedrale? Guarda, ti dico la verità, per educazione ho detto sì, ma semplicemente per educazione, perché ho pensato in quell'istante, ma mi sta invitando, mi sembra proprio bruttino non accettare. Ed ero con un'altra mia amica, alla quale ho detto: guarda, ci hanno invitato, adesso sembra proprio brutto non andare. Lei non era tanto d'accordo, ho detto: vabbè, dai, andiamo. Sono arrivata quindi la settimana successiva in questo posto dove loro si incontravano. Daniela, io sono rimasta folgorata, ho visto una marea di ragazzi, tutti della mia età, tutti lì che si è riuniti, che scherzavano. Ah, ho detto io, ma che bello, che bello, io non ero abituata a queste cose, io sono abituata a altre cose, lo stesso belle, però non lo so, mi ha colpito particolarmente, probabilmente è stato il primo semetto che Gesù ha buttato, e ho detto io voglio restare, voglio venire anche la prossima volta, vediamo un po'. E io sono abruzzese, sono marsicana, quindi abbastanza determinata. La mia amica non volle tornare, mi disse no, io, a me non mi interessa, di guarda tu fai come vuoi, io ci ritorno. E guarda, Daniela era la mia migliore amica e quindi voleva dire tanto questo, cioè questa. Adesso a pensarci, adesso a 17-18 anni ti lasci trasportare. In quel momento io ho sentito che io devo stare là, per cui ho iniziato piano piano mi sono in punta di piedi, vedevo e loro, questi miei amici che sono tuttora sono miei amici, mie amiche, cioè mi trattavano bene, mi accoglievano, quindi mi sono sentita accolta. Allora ho pensato, poi loro giustamente, ecco il gradino successivo, loro andavano a messa la domenica, certo. Io no. E allora ho detto va bene, perché non provare anche questo. E dopo diversi anni io sono tornata a messa. La prima cosa che ho voluto fare è stata riconciliarmi con Gesù, anche se non capivo bene il significato. Io non ho capito niente all'inizio, vi dico la verità. Sapevo che per ricevere Gesù Eucaristia dovevo confessarmi, quindi era normale questa cosa, ma io non ho l'ho capito dopo, anni dopo, quanta delicatezza Dio ha avuto per me. Ma questo è stato solo il primo gradino. Io in questo gruppo sono rimasta tre anni forse, perché immediatamente Dio ha operato in me ciò che lui da sempre aveva voluto, evidentemente, perché da questo, io continuavo comunque ad avere il ragazzo, un giorno ricordo, forse l'anno successivo, ricordo che stavo, guarda, una cosa molto particolare, dovevamo fare una ricerca a scuola, quindi sempre con questa mia amica, migliore amica, io dissi guarda, la ricerca è su Santa Teresa, ma forse solo le suore hanno qualcosa che a noi può interessare, proviamo a chiedere a loro, hanno la biblioteca, noi andiamo, chiediamo che problema c'è. Vabbè, su questo lei accettò. E io ricordo, qui l'Istituto Sacro Cuore è l'istituto dove io vivo, nell'Istituto Sacro Cuore c'è la scuola, però per arrivare devi salire una rampa di scale, quindi io sono andata su al piano, come sono entrata, mo che c'entra la scuola, tu mi capisci, con una vocazione, eppure guarda Dio quanto è straordinario, sono entrata, lì c'erano insegnanti che andavano e venivano, alunni che stavano in corridoio e una voce, non una voce che si sente, chi ha esperienza di una chiamata, qualsiasi chiamata, sa che significa, come quando tu ti innamori, vedi la persona, dici no, qua c'è qualcosa, no? Io ho sentito questa gioia immensa, con questo pensiero, ma chi ti ha detto che la vita matrimoniale è la tua vita, è la tua strada? Oh, guarda, non ci ho capito più niente, io non ricordo niente di Santa Teresa, quello che abbiamo fatto, niente. So solo che sono andata da questa suora che praticamente a sua insaputa ha creato, è stato il legame tra Dio e me, e le ho comunicato quello che avevo provato. Siccome mi conosceva e quindi io ero ben lontana da qualunque possibile vocazione specifica, lei mi disse lascia stare, cioè nel senso ne parleremo, quindi non ha dato peso intelligentemente a questo mio pensiero. Perché dico intelligentemente? Perché lei non ha usato, sai, una ti viene a dire va, mi piacerebbe, e tu subito, come magari come religiosa, subito metti l'occhio, dici vabbè, questo sarebbe, no, lei mi ha proprio ignorata. E siamo andate avanti un mese così, e trascorso un mese più o meno, io torno da lei e le dico senti, tu mi devi proprio ascoltare, perché questa cosa che io sento dentro non mi passa, non è che è una malattia, che cosa mi succede? E quindi finalmente lei si è seduta e abbiamo parlato. Allora lei mi ha detto guarda, tutte le cose hanno bisogno di maturare, quindi adesso cominciamo a fare dei percorsi e vediamo se questa è la tua strada. E da lì, sempre da probabilmente da marsicana sostenuta da Dio, io ho trovato il coraggio di lasciare la persona con la quale stavo, perché ho pensato, io non sono stata non mai da sola, però insomma, sai, quando sei adolescente ci sono tante avventure, no, che ti succedono nella vita. Quindi ho detto, se poi io non posso stare sola, e se poi adesso io, lasciando questa persona, mi sento che ho sbagliato, sento che devo, che ne so, che... E allora ho pensato, va bene, nessuno me lo può dire, e allora lo devo fare. E ho pensato, adesso se io mi prendo una pausa, in questa pausa capirò. E così è stato. Io non ho detto a lui quello che effettivamente stavo pensando, perché Daniela, non era chiaro per me, figurati se poteva essere chiaro per qualcun altro. Quindi l'ho custodito veramente come una cosa preziosissima. E ho fatto così. Dopodiché, dopo questa decisione, quindi va bene, la conseguente azione, ho sentito una pace, ma una gioia profondissima. Questa gioia mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora, ma all'inizio mi ha accompagnato in modo spaventoso, perché è come se il Signore mi avesse preso per mano, mi avesse fatto conoscere piano piano tutto quello che io non conoscevo. Perché veramente io ero abbastanza lontana, non che io non credessi, io, è chiaro che credevo, però è come può credere un adolescente al quale non interessa niente di cose magari che vanno un po' al di là della quotidianità che vive. E dunque oggi io ti posso dire, perché ripeto, in quel tempo io non capivo bene questa cosa, ma oggi ti posso dire che probabilmente la spinta forte che io ho avuto è stata quella di sentire che io avevo bisogno di un amore più grande, di un amore che mi riempisse proprio tutto il cuore. Adesso l'amore per i figli, l'amore per un marito è grandissimo, quindi è una cosa stupenda, ma non, in quel momento Dio mi stava chiedendo un'altra cosa, di lasciarmi riempire di un amore molto forte, molto particolare, ma molto impegnativo. Ecco, questo io l'ho sentito da subito, che se avessi risposto avrei dovuto impegnarmi, cioè rispondere, non lasciar spegnere questa fiamma che si era accesa.
1: E tu hai risposto, ecco. Non c'è dubbio, hai risposto. Mamma mia, che storia, Sor Carla. Da qui riprendiamo tra poco, perché vorrei ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho voluto che scegliessi tu, no? La musica da ascoltare. Da quale dei due brani vogliamo iniziare? Cosa vuoi ascoltare adesso?
2: Guarda, scegli tu.
1: Allora, che dici se partiamo con Nelle mani tue, un bellissimo brano, Gem Verde. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo da te.
2: Sì, certo.

0: qui con Suor Carla Venditti, che ci sta raccontando la sua storia. Mi ha colpito tantissimo questo senso di gioia immensa che hai descritto benissimo e che credo davvero sia stato per te un momento incredibile, indelebile. E poi sarà iniziato, immagino, un percorso di discernimento piuttosto impegnativo, e poi sarà arrivato un altro momento impegnativo, perché tu hai comunicato la fine di una storia al tuo fidanzato. Ma alla tua famiglia, quando è arrivato il momento di raccontare?
1: Ecco, alla mia famiglia l'ho raccontato l'anno successivo, perché non avevo proprio il coraggio. Io mi ero iscritta all'università all'Aquila, lingue, e quindi il sacerdote che mi seguiva mi disse: guarda, vedo che tu sei ancora un po'... Io avevo proprio timore di dirlo a casa, ma non perché, per carità, ma la sofferenza, sapevo la sofferenza che avrei dato, quindi era la cosa che mi bloccava di più. E mi disse: guarda, fai così, vai all'università un anno intanto e poi vediamo come vanno le cose. E io feci proprio così, mi iscrissi, mio papà era molto contento, quindi cominciai questo percorso universitario. Ma sinceramente ti dico la verità, io tutte le volte che potevo fuggire da qualche parte dove c'era una spiritualità che mi interessava, fuggivo. Quindi l'università non l'ho vissuta bene all'inizio, ho fatto gli esami perché dovevo, ma non perché fossi interessata. Eppure la mia passione, che ancora oggi è questa, erano proprio le lingue. Quindi, ma ti dico, l'amore di Dio era ancora più forte. Però finito questo primo anno io dissi: va bene, i miei genitori stanno spendendo tanti soldi, io comunque devo comunicare, e anche perché questo passo lo devo fare. E dissi, ricordo bene, stavo con la mia mamma, stavamo in cucina e lei mi stava prospettando la possibilità di comprare una casa, perché sarebbe poi alla fine sarebbe stata di mia e di mio fratello. Allora io dissi: mamma, guarda, io ti devo dire una cosa, io voglio farmi suora. Questa parola, se suonava strana anche a me, tu immagina a lei. La mia mamma era molto dolce, molto delicata, una persona estremamente sensibile e solare. E mi disse, non mi disse niente, cioè stava facendo una cosa, si fermò, e io le dissi: mamma, però non lo dire a papà ancora, perché insomma volevo dire, già per dirlo a te è stato un sacrificio, dirlo a lui che è più rigido, immaginiamo che cosa può succedere. E lei pianse e va bene. La sera io stavo studiando, entra il mio papà in camera. Io capii immediatamente, perché la mia mamma piangeva, quindi giustamente lui voleva sapere cosa stesse succedendo. Ma mamma glielo disse e lui mi disse: ma che succede? Dico: sì, è come ti ha detto mamma. Allora, guarda, è stato un crescendo. Lui è iniziato con delicatezza, quindi: cosa succede? Ma ti manca qualcosa? Non manca niente, però io vorrei fare questo, almeno fammi provare. Poi si è scatenato il diluvio universale. Mamma mia, quanto ho sofferto quell'anno, perché lui è diventato, probabilmente ha tentato in tutti i modi di dissuadermi. Quindi siamo passati adesso ti mando in America, vai a fare qualche esperienza, no, non la voglio fare, adesso ti faccio prendere la patente, no, non lo voglio fare. E, non so, mi diceva tante cose, io mi rifiutavo, ma perché sapevo che dicendo di sì lo avrei illuso, quindi anche se erano cose che mi piacevano, io però ho detto: no, adesso c'è un solo obiettivo nella mia vita, il resto verrà dopo. Quindi un anno non mi parlava più, non potevo uscire, lasciamo stare, a messa non ci potevo andare più, non potevo andare più dalle suore, se uscivo lui mi vedeva, non lo so come faceva, però mi vedeva, per cui neanche non potevo fare niente. Potevo solo uscire con persone che comunque la pensavano diversamente da me, con loro non c'erano problemi. E va bene, quindi ho sofferto veramente. La mia mamma poi si è indurita, perché doveva, anche lei doveva fare il suo percorso, quindi mi diceva: tu mamma, chi ti ha messo in testa queste cose? Sono stati gli altri. Ma tanto in quei momenti tu non puoi non puoi ragionare, no? Non devi lasciar correre così. Quindi in un anno pesantissimo, io sono dimagrita tantissimo, è una sofferenza enorme. E, perché poi di notte ricordo che mi svegliavo pensando, ma dai, ma che ci vuole? Di no, di che non andare, non fa niente. E poi la stessa, sempre dentro di me, ma io non posso non rispondere a questo. E piangevo di notte. Quindi è stato un anno veramente duro, però in quest'anno io ho veramente scelto. E forse per una persona come me, che non veniva da una famiglia che comunque era abituata ad andare a messa, a pregare, quindi a vivere certe realtà, forse questo è stato il percorso che io ho dovuto fare per rafforzarmi in questo.
0: Sicuramente ti ha ben fortificato, direi, quest'anno. Esatto. Però è vero che poi alla fine è stato papà ad accompagnarti?
1: Sì, poi finalmente l'anno dopo, ad agosto, io ricordo che stavo pulendo a casa, lui si è avvicinato e mi ha detto, ma che vuoi fare? E quindi io l'ho guardato, ho detto, quasi sfidandolo, no? Perché ho detto, qua, ecco l'altra battaglia, adesso ricominciamo. Ho detto, io voglio andare. E lui mi ha detto, bene, allora ti accompagno io.
0: Immagino l'emozione.
1: Sì, tanta. Infatti ricordo che finalmente piansi di gioia. Allora lui mi disse, ma perché piangi adesso? Lasciami piangere. Finalmente c'era uno spiraglio, ma veramente sì. è stata una. E poi mi ha accompagnato dopo piano piano, perché dopo ho dovuto vedere vestita diversamente, piano piano. Poi finché ho fatto professione, e lui quel giorno mi disse, quando arrivai a casa, mi disse, vieni con me, tipo, esci con me. Ma no, non voglio uscire con te, che dove andiamo? Perché voglio far vedere ai miei amici come sei bella.
0: Ah, mamma mia. Mamma mia, certo che. Che storia. Che storia. Sicuramente anche questo, come ben dicevi, ti è servito tantissimo per maturare ancora di più quella convinzione, che poi ha fatto del tuo percorso quello che poi adesso conosciamo. Io mi sono scritta delle cose che tu hai detto, no? Molto belle, quando ti sei sentita accolta, la delicatezza che Dio ha avuto con te, che sono tutte cose che io ritrovo adesso in te e in quello che tu fai per gli altri. No?
1: Sì, adesso mi ci fai pensare tu, però è vero, tutte le volte che, cioè, io sento che Dio mi manda, ecco, dove io sto, dove Dio vuole che io stia, e quando avvicino qualcuno, che io, sì, è vero, ho questo approccio di delicatezza, anche di forza, anche di forza a volte ci vuole. Per scuotere un animo tante volte devi essere anche forte, ma mai terminare il colloquio o qualcosa senza ritornare nella delicatezza e nell'amore, perché io sono apostola del Sacro Cuore di Gesù e il cuore di Gesù è mitezza, misericordia, quindi veramente in questa cosa io mi ritrovo tanto.
0: Sì, trovo che sia proprio così. Facciamo ancora una piccola pausa musicale, e anche il prossimo brano che ascoltiamo è molto bello, lo hai scelto tu, raccontami perché.
1: Guarda, io questo brano l'ho scelto, l'ho incontrato per caso, spesso mi piace pregare con canti significativi, e mi sono imbattuta in questa musica cristiana, in realtà generata con l'intelligenza artificiale, però devo dire che è stato qualcosa che mi ha colpito molto. Io ti ho raccontato la storia, diciamo, della mia vita, però tante volte non credere che io non cammini nel buio, forse sono più le volte che cammino nel buio che le volte che riesco a vedere chiaramente qualcosa. Quindi ci sono percorsi nel deserto molto molto forti, e questo perché io lo so il perché il Signore vuole che noi ci affidiamo totalmente a Lui, e camminare nel deserto e sapere che comunque Lui c'è, ma tu non lo vedi, ma lui c'è. Ecco, questo mi ha, diciamo, mi dà tanta forza. Allora, avendo scoperto in questo brano, pur fatto con l'intelligenza artificiale, però queste parole che sono molto significative mi ha fatto sorridere, ho detto ok, mi piace questo, mi rispecchia un po' quello che tantissime volte dico, perché la strada non è semplice, la strada non è chiara, non è che noi che abbiamo fatto una scelta abbiamo la risposta su tutto, forse proprio noi non abbiamo la risposta su niente, perché non ci dobbiamo dimenticare, io lo dico a me prima di tutto, che noi, chi opera è Dio, tu sei un mezzo, tu sei uno strumento, e lo strumento lascia fare alla persona che tiene in mano questo strumento. Quindi non serve vedere la strada, ma serve sapere

0: Si intitolava Tu vedi lontano e l'abbiamo scoperta grazie a Sor Carla Venditti. È davvero, una volta tanto, insomma, l'intelligenza artificiale è riuscita comunque a creare qualcosa di molto bello. Poi devo dire, come ce l'hai introdotta, mi ha permesso anche di riascoltarla leggendola in una maniera diversa. I minuti con te come sempre sono volati, noi siamo già in chiusura, oggi ci siamo soffermati sulla tua vocazione, poi in realtà Sor Carla, insomma, di vocazione lungo il percorso ne ha trovate delle altre, ma se io ti dovessi chiedere la tua personale definizione di vocazione, cioè come la racconteresti, cos'è una vocazione?
1: Allora, io parlo per me. Una vocazione per me è una risposta a un amore molto forte. È qualcosa davanti al quale tu non puoi far finta di non sentire. E ogni giorno, ogni volta, ogni momento è un passo ed è un sì. È una fedeltà a un Dio che in quel momento ti sta dando tutto e tu non lo sai. Diciamo che è una sorpresa che scopri ogni giorno. Allora, come nella vita matrimoniale, io faccio questo paragone, nella vita matrimoniale, perché non si spenga l'amore, ci deve essere sempre una complicità tra i coniugi, ci deve essere sempre qualche cosa di nuovo che spezza la monotonia. La stessa cosa è anche per noi. E la vocazione è una chiamata all'amore, ma questa rimane una parola se non la viviamo ogni giorno, e certe volte l'amore è scomodissimo. Ecco perché è scomodo, perché non puoi amare solo chi ti piace, e non puoi amare solo ciò che ti piace. Quindi è un mettersi sempre in discussione, mettersi, accettare la sfida di Dio, ecco, questa è la cosa più bella.
0: Sor Carla, io ti ringrazio perché è stato veramente per noi un'occasione bellissima di conoscere un pochino meglio la tua storia e forse anche di capire meglio tutto quello che fai, sai?
1: Grazie veramente tanto per l'attenzione che avete avuto sia questa volta che la volta scorsa.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Procediamo nella nostra riflessione sulla vita sacramentale in ordine alla comunione da realizzare. Prima rispondo a queste due difficoltà. Sono due domande diverse. Una riguarda il peccato originale, il rapporto al battesimo, perché stamattina ho appena accennato giustamente che ho potuto fare. L'altra si richiama al Catechismo della Chiesa Cattolica, che definisce i sacramenti agiscono ex opere operato, per il fatto stesso che l'azione viene compiuta, cioè in virtù dell'opera salvifica di Cristo, compiuta una volta per tutti. Tuttavia i frutti dei sacramenti dipendono anche dalle disposizioni di colui che li riceve. Cosa vuol dire ex opere operato? La formula non vuol dire che opera, cioè che il sacramento opera magicamente, cioè che detto una parola accade qualcosa o compiuto il gesto. E ciò per operato vuol dire che non dipende dalle disposizioni spirituali, dalle disposizioni interiori del ministro. Perché cosa succedeva? Dunque la formula è sorta nel Medioevo, quando c'erano dei preti che erano concubini o che erano simoniaci, cioè avevano comprato il beneficio, sapete che era una delle piaghe allora, prima della riforma gregoriana, una delle piaghe del sistema dei benefici e quindi della Chiesa, soprattutto nelle chiese locali, cioè nelle diverse diocesi, perché non c'era ancora. È stata questa poi una delle ragioni per l'accentramento, cioè per la struttura centrale della Chiesa Cattolica, allora della Chiesa Occidentale, della Chiesa Latina, tutta era colpita, cioè non c'era ancora la riforma protestante, e quindi c'è tutto l'Occidente, e ogni diocesi in questo senso era autonomo, ogni regione. Allora c'era il commercio dei benefici e anche degli episcopati, c'erano degli episcopati che erano molto ricchi, allora attirarono l'attenzione di molte famiglie, soprattutto delle famiglie nobili, che cercavano di accaparrarsi, e allora compravano i benefici. E come oggi si comprano, non so, i politici possono comprare i voti, oppure possono comprare i senatori, i deputati, no? Vabbè. Allora la gente però, per la sensibilità che è, la gente non andava, frequentava le chiese dove c'erano preti concubini o preti simoniaci, perché dicevano che non volevano i sacramenti, e dicevano quello dice la messa va male la messa, perché? Perché è concubino oppure perché è simoniaco. Allora, invece contro questa abitudine che si stava instaurando, la teologia precisò che non dipende dalla dignità del ministro, l'amministrazione del sacramento, che è opera, ex opere operato, cioè perché adesso la teologia dice, cioè perché la Chiesa è il soggetto, la comunità ecclesiale è il soggetto che opera. E sono certo che l'azione fondante è l'azione di Dio, come si è realizzato in Cristo, a cui noi ci affidiamo. Quindi per questo è l'esercizio della fede, della speranza, della, ma dipende dalle disposizioni del soggetto, non del ministro, ma del soggetto operante che è la Chiesa. Per cui, vi porto un esempio di contrapposizione. Negli anni 50 un film francese, dentro che lo spredato, e questo prete, che non era più prete perché appunto aveva lasciato un trattamento in una cantina francese, dice le parole della consacrazione. Allora qui chissà cosa ho fatto, no? Non so dire tutti i libri che dice che viene consacrato. È una cosa assurda, ma perché alcuni appunto interpretavano in modo magico l'Eucaristia, come se operando, cioè dicendo al forno succedesse qualcosa. No, è il sacramento intero, non è la parola formidabile, il gesto, è l'azione ecclesiale che è sacramentale, che è simbolo. Quindi è ciò per operato, no, non vuol dire è il fatto, qui appunto dice per il fatto che l'azione viene compiuta, ma l'azione è l'azione ecclesiale, che è il soggetto da che vive nella, che esprime la propria fede, accoglie l'azione di Dio che esprime, e quindi attraverso l'azione della Chiesa. E se non c'è la fede, se non c'è la comunità ecclesiale che opera, non succede nulla, non è un sacramento magico, non è un'azione magica, che per cui è come dicendo una parola succede qualcosa, come pensa la magia. È un'azione sacramentale, cioè è un gesto simbolico che richiama una potenza di vita a accogliere, a esprimere, per cui cambia la situazione. È il fatto che metti in azione l'energia della vita, la stessa energia della vita, la forza creatrice, che noi accogliamo ricordando, facendo memoria degli eventi che Cristo ha vissuto. Quindi questo è il senso dell'esopero operato. Quindi che non dipende dalla dignità del ministro, e perché non è detto l'operante. Ecco, credo che possa essere per questo. I frutti dei sacramenti dipendono dalle disposizioni di colui che riceve, perché è un'azione umana, quindi richiede un atteggiamento di fede, richiede un atteggiamento teologale di apertura all'azione di Dio, di accoglienza. Il Concilio diceva a questo proposito, conferiscono certamente la grazia, ma la loro celebrazione dispone anche nel modo migliore a ricevere con frutto e onorare Dio in modo debito a esercitare la carità. Quindi, perché modifica appunto, ma attraverso queste dinamiche che vengono vissute. E quindi di grande importanza che i fedeli comprendano i segni dei sacramenti e si accostino con somma diligenza a quei sacramenti che sono istituiti per nutrire la vita cristiana. Qui utilizzo il termine segni nella traduzione italiana, ma come vi dicevo oggi si preferisce utilizzare il termine simbolo, ma proprio in quel senso precisato, che cioè si riferiscono ai eventi del passato che hanno manifestato la potenza dell'azione di Dio in Cristo attraverso l'accoglienza della fede, l'esercizio della speranza e la dinamica della carità. Dato che ho letto questo numero 59 della Costituzione sulla liturgia, leggo anche l'inizio. Dice: i sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, all'edificazione del corpo di Cristo e a rendere culto a Dio. In quanto segni, hanno poi anche la funzione di istruire. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la impostissero, la esprimono. Perciò vengono chiamati sacramenti della fede. Dove però il termine fede è usato in senso più generico, cioè della vita teologale, perché include la speranza e poi, come dice subito dopo, anche la carità, quindi l'esercizio della carità. E poi lo vediamo nell'Eucaristia in questo modo molto esplicito. Quindi, per concludere, questo esopero operato non deve essere inteso in senso di magico, ma in rapporto alla dignità del ministro, perché questo è il senso con cui la formula è stata introdotta nella sacramentale. Riguardo invece al peccato originale, io questa mattina ho parlato del peccato originale nel presente, perché c'è ancora il peccato originale anche oggi, cioè una generazione trasmette la vita alla generazione successiva in modo imperfetto, limitato, spesso inquinato, proprio perché ogni scelta negativa incide nel dono di vita che viene consegnato, che viene offerto. In questo senso, quindi, il battesimo è l'impegno che la comunità ecclesiale assume per annullare la forza negativa che è stata messa in circolo. Questo non avviene in ogni istante, sono in tutti i cammini, perché dovrebbe essere rinnovato l'impegno. Invece, allora, il peccato originale all'origine dell'umanità. Noi non sappiamo che cosa sia, quale atto negativo, il primo atto negativo che l'umanità ha compiuto, noi non lo conosciamo. Ma non dobbiamo pensare che quell'atto è stato la causa di tutto il male che è conseguito. Quello è stato detto e veniva interpretato così nella visione statica della realtà, quando si pensava che l'umanità fosse stata creata perfetta. E quindi, siccome oggi non lo è, ci ha perduto qualcosa. Mentre non c'è mai stata l'umanità perfetta. Cosa indica la dottrina del peccato originale? Indica che l'umanità a un certo momento ha cominciato a fare scelte negative. Ma perché c'è l'imperfetta? Ma anche i racconti biblici, il capitolo terzo della Genesi, non presenta l'umanità perfetta. Non è detto che... E questo è un mito, quello dell'umanità perfetta, un mito che c'è in tutte le culture, tra l'altro. Cioè, che probabilmente riflette l'esperienza che tutti noi facciamo nella fase iniziale. La stessa vita, come già vi ho accennato, la stessa vita fetale viene vissuta in modo armonico, straordinario, se lasciamo. Se non lasciamo, se c'è un aborto, allora è chiaro, vuol dire che qualcosa non ha funzionato bene. Ma se siamo venuti a nuovo, è perché le cose sono andate in un modo così armonico che tutti i problemi sono stati pian piano risolti. E abbiamo sperimentato, tutti noi abbiamo sperimentato l'armonia della vita. E anche nella nascita, poi c'è il trauma della nascita, ma c'è però l'esperienza poi dell'amore che ci fa crescere, perché ci siamo diventati adulti, perché un amore ci ha investito e ci ha alimentato. Allora questa esperienza, anche fino alle fasi fetali, questa esperienza che il cervello usate nel feto, quando c'è una certa struttura, comincia già ad agire, come vi ho già detto, proprio gli studiosi di cervello hanno accurato che il cervello comincia già inizialmente ad agire, c'è la struttura, no? È che aspetta la nascita e il cervello è percorso la corrente elettromagnetica già, quindi i sensi vengono già messi in azione, la fantasia già, quindi va bene. Allora, questa esperienza è la ragione per cui in tutti i popoli è sorto il mito di uno stato perfetto iniziale, il mito dell'età dell'oro, il mito di Atlantide, no? Dell'isola straordinaria, il paradiso terrestre, come l'ha sviluppato in molte culture anche, no? In realtà non è così. Questo appunto ha un'altra origine a questo mito, l'esperienza che tutti noi facciamo. Quindi non c'era un'umanità perfetta, però c'è una verità di fondo nella dottrina del peccato originale, che cioè gli uomini hanno cominciato a fare scelte negative, di violenza. Adesso non pensate a Caino e Abele, perché come vi ho già detto, il racconto di Caino e Abele si riferisce a un periodo molto tardo, 12-15 anni fa, quando cioè è cominciata l'agricoltura, la pastorizia, perché Abele era pastore e Caino era agricoltore. Guarda, la pastorizia e l'agricoltura è molto recente, Quindi quei racconti si riferiscono a un periodo vicino, no? Naturalmente quei racconti sono stati composti probabilmente 500-600 anni prima di Cristo. Questo, la messa insieme delle tradizioni. C'era prima tradizioni orali che richiamavano appunto questi miti che venivano raccontati, quindi trasmessi, ricordando sempre che era una cultura orale. Quindi erano proprio i racconti che avevano un particolare ritmo di trasmissione. Quindi certamente l'uomo ha cominciato a fare delle scelte anche, però quali siano queste scelte e quali siano questi uomini che erano, noi non sappiamo niente, però è facilmente comprensibile che erano imperfetti, erano emergevano da uno stato di imperfezione di animalità precedente. Non c'è nessuna difficoltà a capire che l'uomo ha cominciato a fare scelte negative. Il punto è che non dobbiamo attribuire i mali che ci sono solo a quelle. Certo che quelle scelte negative hanno influito nelle generazioni successive, ma per esempio la morte era già presente, non è dipesa dal peccato, è la morte seconda che è dipesa dal peccato, non la morte fisica. La morte fisica fa parte della nostra natura, della nostra struttura. Noi non possiamo restare sempre sulla terra, perché la vita definitiva non si svolge sulla terra. La forma di vita definitiva è in un'altra dimensione che non sappiamo cosa sia. E d'altra parte non abbiamo la possibilità di pensare, di immaginare, come il feto nell'utero materno non riesce a pensare cos'è l'aria, il cielo, le nubi, il sole, la luna, il volto della madre, eppure pochi centimetri. Così noi siamo in questa condizione e non possiamo avere la certezza di sapere che dinamiche costituiscono una vita definitiva. Quindi non dobbiamo attribuire la nostra condizione imperfetta, limitata al peccato originale. Perché c'è stata un'esagerazione, che è venuta in alcuni ambiti culturali, perché non tutti, gli ebrei non hanno la dottrina del peccato originale, eppure hanno la stessa Bibbia, gli stessi racconti. È stato uno sviluppo successivo. In Occidente, molto dipeso dalla polemica tra Agostino e Pelagio, quindi così come è stata esasperata, poi nei secoli successivi si è parlato della deformazione completa. Il luterano in particolare, accentuato, era un agostiniano, un monaco agostiniano, quindi sotto l'influsso di Agostino, ha accentuato fortemente il lato negativo del peccato, e quindi come della corruzione della natura. Quelle sono le esagerazioni che non fanno parte della fede, della dottrina della fede.
2: Scusi, vorrei chiedere una cosa. Siccome a noi almeno abbiamo imparato che da quando c'è stato il peccato di Adamo ed Eva, da questo peccato è avvenuto appunto la morte, l'ignoranza, l'inclinazione al male, tutte queste cose. Dunque, io ci ho creduto sempre a questo. E allora adesso, come e poi appunto dicevano che per questo ci sono tanti qui, perché avere carino e avere hanno fatto il primo omicidio, il primo, ecco, ci hanno detto questo. Io ci ho creduto,
1: perciò
2: voglio sapere com'è la cosa ora.
1: Va bene, allora, va bene, precisiamo questo. Allora, per tutto questo che io e Abele sono molto recenti, perché la nostra vista dell'agricoltura prima non c'era, quindi sono molto recenti. E d'altra parte sono nomi fittizi, o se sono nomi reali, sono nomi di persone recenti. Adamo ed Eva, come tali, non sono mai esistiti, non è mai esistito un uomo che si chiamava Adamo. Ah, adesso sì, ci sono dei uomini che si chiamano Adamo, ma non è perché Adamo vuol dire uomo. L'uomo vuol dire l'uomo, non è. Anzi, nel secondo racconto viene creato prima degli animali, delle piante, e prima di tutto sono racconti diversi della creazione, e non sono simbolici, non dicono ciò che è successo, ma trasmettono il sangue. Riguardo alla morte, è chiaro perché nella visione che avevano appunto dello stato, di uno stato perfetto, è certo che dovevano, ma invece è la morte seconda che è il frutto del peccato, quella che lì si chiama morte secondo cioè il mistero latino. Ma che comprende cosa per prima allora non dovevano morire le persone, gli animali non si sbronavano fra di loro, il leone non pigliava le gazzelle prima del peccato, è cessato. Allora, e per questo vi dicevo che il concilio, questo lo qui, lo leggiamo quel testo, ve l'ho già detto a memoria, ma adesso, nella Carta di Spes, al numero 5, dopo mi leggo anche il numero 13, che vi ho detto a memoria del peccato, l'autolimitazione del mondo. Allora dice, l'attuale turbamento degli animi, come il suo turbamento, l'attuale turbamento degli animi e la trasformazione delle condizioni di vita si collegano con una più radicale modificazione che sul campo dell'intelligenza dà un crescente peso alle scienze matematiche, naturali e umane e sul campo dell'azione alla tecnica originata da quelle scienze. Questa mentalità scientifica modella in una maniera diversa da quanto avveniva in passato, come lei diceva quando studiava il catechismo, la cultura e i modi di pensare. Poi dopo sviluppare, allora dice, ne segue, finisce così, ne segue un'accelerazione tale della storia, è il primo effetto, da poter difficilmente essere seguita dai singoli uomini, unico vivente il destino dell'umana società, senza diversificarsi più in tante storie separate. Questo è il primo effetto. Poi, così il genere umano passa da una concezione piuttosto statica dell'ordine a una concezione più dinamica ed evolutiva. Conseguenza, ciò favorisce il sorgere di un formidabile complesso di nuovi problemi che stimola ad analisi e a sintesi nuove. Questo è il punto, questo, analisi e sintesi nuove. E il fatto che il Concilio non abbia ripreso la dottrina tradizionale così come è stata formulata nel peccato originale è appunto significativo di questi cambiamenti che dobbiamo accogliere e però riformulato la dottrina, perché vedete non di formula, c'è una verità di fondo. Solo, però ci ha detto questo all'inizio, no? Solo che questa verità di fondo è accompagnata sempre da modelli culturali temporanei, sono le variabili culturali. E per questo che oggi c'è la nuova evangelizzazione. No, questo è il motivo con sempre, perché ti cambiamenti. Riguardo al peccato, il numero 13 della Carta di Spes, l'avevo già detto l'altro giorno, però. Allora, così l'uomo si trova in se stesso diviso. Per questo tutta la vita umana, sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di una lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. Anzi, l'uomo si trova incapace di superare efficacemente da sé medesimo gli assalti del male, così che ognuno si sente come incatenato. Ma il Signore stesso è venuto a liberare l'uomo e dargli forza, rinnovandolo nell'intimo e scacciando il principe di questo mondo che lo teneva schiavo del peccato. Il peccato è del resto, ecco, questa è la formula che mi interessava, questo che dello schiavo del peccato, io ho già detto che è una formula che è stata esasperata, tanto vi dicevo che Satan Cielo ha dovuto confutare la dottrina che era diffusa che l'uomo doveva essere liberato dalla schiavitù del peccato e quindi viene ingannato, ve l'ho detto, però parlando dell'interpretazione della redenzione che c'era allora, cioè che il demonio veniva ingannato perché nessuno gli aveva detto che il sangue di Cristo era il prezzo del riscatto, non c'era dubbio, erano quelle fantasie che diventavano dottrine comuni e poi si diffondevano e che poi però quello che mi interessava è quello che c'è di che il peccato è del resto una diminuzione per l'uomo stesso, impedendogli di conseguire la propria pienezza. L'impedimento è una diminuzione per l'uomo stesso, impedendogli di conseguire la propria pienezza. Ecco, questa descrizione del peccato della Gaudium et Spes numero 13 è molto indicativa di questa prospettiva e dinamica della persona, che cresce ogni giorno ma può impedire la sua crescita, può bloccare il suo divenire. Allora nelle ultime tre canzoni trovano insieme la loro ragione ultima, la sublime illuminazione e la profonda miseria che gli uomini sperimentano. Allora quello stato iniziale non deve essere pensato come uno stato soprannaturale, come oggi si diceva, cioè si pensa, ecco, guarda, la Costituzione di Gaudium et Spes non ha mai utilizzato il termine soprannaturale, ha parlato di una chiamata divina, ma dopo, quando è stato in gli altri testi di Concilio come lo utilizzano, perché non è una bestemmia, no? Può essere utilizzato, ma aveva acquistato un senso soprannaturale, come se fosse un'aggiunta alla struttura personale. No? È un'aggiunta perché cresciamo, ma ci è necessaria. Questa era appunto la differenza tra la visione precedente, c'è stato tutta la polemica negli anni 50 della teologia moderna su questo tema, e l'enciclica del 1950, del Pio X secondo, l'Humanae Generis, in questo senso non ha fatto il passo ulteriore, decisivo, necessario. Ha accettato la prospettiva evolutiva, ma non ne ha tolto, poi erano ancora gli inizi del cammino. Quindi, allora è uno stato di perfezione perché è la natura, in questo senso, ha una sua perfezione straordinaria, ma è incompiuta, c'è un cammino da compiere, ci sono altre perfezioni da accogliere. Noi veniamo al mondo incompiuti come persone, se abbiamo bisogno di essere alimentati, se dovessimo venire al mondo capaci di vivere da soli, dovremmo stare nel seno materno per anni. Per anni, ma allora non potremmo uscire, quindi è così, questo problema, cioè è la specie animale, la nostra specie, è la specie in cui il cucciolo è più incompiuto di tutti, il cervello ancora non ha, deve essere proprio strutturato, e con la struttura che tutti gli altri organi, non è capace di camminare, non è capace di amare, non è capace di cibarsi, non tutto le vede, ha bisogno di essere continuamente alimentato, nutrito, educato, condotto. Anche Gesù ha vissuto tutto questo momento. Bene, continuiamo adesso la riflessione sui sacramenti come struttura per il cammino di comunione, per il sacerdote, per l'esercizio della vita dialogale, quindi per crescere nella comunione, questo è il tema che ci siamo fermati. Allora, abbiamo visto il battesimo e la carisma, vediamo adesso i sacramenti sociali, e cioè il matrimonio e l'ordine, no? Che sono per certi versi sacramenti recenti, come tali, proprio come inseriti nel sacramento. Infatti il numero di 7 è un numero simbolico, se ne potrebbe aggiungere anche gli altri, perché il sacramento fondamentale è la Chiesa, perché vi dicevo che i sacramenti sono i gesti con cui la Chiesa esprime la propria vita teologale, quindi di per sé potrebbe aggiungere anche altri, prima potrebbe anche mettere la consacrazione religiosa, per esempio, inserirlo. Facciamo adesso tradizionalmente, dopo il Concilio di Trento, nel Medioevo elencavano 40 sacramenti, perché non c'era ancora la definizione rigorosa, quindi ogni struttura simbolica che acquistava. Adesso invece vengono riconosciuti altri sacramenti, per esempio oggi viene celebrata nell'Eucaristia anche la consacrazione religiose e all'interno, quindi esprime appunto lo stesso carattere sacramentale attraverso l'Eucaristia, quindi l'esercizio della fede, della speranza e della carità. Ma non arrivo a questo secondo anno. Allora, il matrimonio cos'è? Cosa c'entra la Chiesa nel matrimonio? Il matrimonio è il gesto ecclesiale, è la Chiesa, la comunità ecclesiale, come sacramento, è non come atto sociale, perché io dico come sacramento, cioè in quanto viene celebrato in Chiesa, è l'atto con cui la comunità ecclesiale attribuisce ad una coppia che accetta, per cui gli sposi sono i ministri, nel matrimonio gli sposi sono i ministri, nella prospettiva della teologia, no? Sono i ministri. Allora, la Chiesa affida a una coppia che accetta di costituire una piccola Chiesa, cioè un ambito di crescita di figli di Dio, e si impegna la comunità ecclesiale ad accompagnare col suo amore, con la sua vicinanza, con la sua dedizione, ad accompagnare il cammino di questi due giovani che sono ancora incapaci di amare effettivamente, sono ancora i primi passi, no? E allora si impegna la comunità ecclesiale a testimoniare la propria fede, l'esercizio della propria speranza e soprattutto il proprio amore operativo gratuito, per accompagnare e rendere possibile il cammino degli sposi nel costituire una piccola chiesa, cioè un ambito di crescita di figli di Dio. Capite? È un atto ecclesiale il matrimonio. E coinvolge tutti i soggetti della Chiesa, anche coloro che non sono sposati, hanno fatto un'altra scelta, sono coinvolti come soggetti che devono testimoniare la possibilità di un amore gratuito, operativo, perché altrimenti non c'è la crescita di figli di Dio. Occorre essere consapevoli, per cui la Chiesa intera è responsabile della vita matrimoniale come sacramento. La Chiesa deve sentirsi, questo è l'interesse per esempio che la Chiesa ha per la famiglia, perché la famiglia che si è costituita sacramentalmente è un impegno della Chiesa intera, che appunto vuole manifestare il proprio amore, testimoniare la propria carità, la propria speranza, per accompagnare il cammino degli sposi e farli condurli appunto a costituire una piccola chiesa, un luogo di crescita dei figli di Dio. E anche vedete, l'ordine è questo, anche l'ordine è l'atto con cui una comunità ecclesiale affida ad uno che accetta di mettersi al servizio dell'unità del cammino che si ha. È la comunità che affida questo compito, nell'antichità sceglieva anche, è quello da Ambrogio, e non era battezzato, era un figlio di un amministratore dell'impero, e lui stesso è funzionario, e c'era una lotta perché c'era un vescovo che venne a Milano, c'erano difficoltà. Allora era intervenuto proprio per mettere un po' di pace all'interno, diciamo alla fine del secolo IV, quindi già c'era le leggi, allora l'impero si interessava della Chiesa che diventava uno strumento dell'unità dell'impero stesso, allora era motivo di divisione, allora interveniva. Allora svolse un'attività per cui i cristiani gli chiesero di diventare il vescovo. Non era battezzato neppure. E poi dopo ricevette il battesimo, fu ordinato e esercitò divenne vescovo di Milano. E poi è stato, poi battezzò anche Agostino, quindi ci fu tutto un cammino. È stato scelto da poco. Perché non è rimasto più così la cosa? Perché con lungo i secoli, poi soprattutto nel Medioevo, c'erano c'era una lotta continua tra le diverse famiglie, perché per la questione che ho detto prima, dei benefici. Allora è chiaro che le famiglie cercavano di accaparrarsi i benefici, quindi nominavano, cercavano di avere con la lotte. Questo anche a Roma, per cui c'è sicuro delle cose. A leggere la storia del papato, la storia anche degli episcopi, c'è da rizzare i capelli su tutto quello che facevano. E allora il capitolo perché c'è stato l'accentramento. Oggi tutti si sorprendono contro l'accentramento. Ovviamente tutti i movimenti, sono tutti in Germania, anche la Sinistra ha fatto un'intervista ieri, Marco, di Repubblica, che è contro l'accertamento, ma l'accertamento è venuto proprio per beneficio e per evitare i disastri delle sedi locali, no? Per cui hanno affidato al centro che ci regola. Certo che possono venire degli abusi, ma è una richiesta da dire, oggi è una delle forze della Chiesa cattolica, è questa, è la struttura centralizzata. Siccome oggi a livello planetario, è l'unica struttura religiosa che adesso parte, lo stanno buttando tutti, è l'unica struttura religiosa che ha un centro e ci sono collegamenti costanti in tutti i luoghi della terra. È stata una fortuna per la Chiesa, l'autorità che è il Papa, perché tutto l'interesse già era per il Papa, no? E credete che ci interessa religioso, è per questo dato di fatto, e quindi questa struttura centralizzata. Apriamo adesso, dicevo, dell'ordine appunto, perché di per sé l'ordine è l'impegno che la comunità creale assume affidando ad uno un servizio per la sua unità, impegnandoci la comunità stessa. Guardate, ancora nell'ordinazione dei presbiteri c'è la domanda che il vescovo fa alla gente, se lo ritiene degno di accedere all'ordine, no? Quindi c'è questa parte, solo che adesso risponde solo un cerimoniere o il rettore del seminario o qualcuno, cioè la gente non è coinvolta, quindi per quel motivo che ho detto, perché i cambiamenti che sono, però è il segno della natura del sacramento, perché resta che il sacramento è un atto della comunità e della Chiesa che attraverso il ministro affida ad uno determinati compiti e si impegna di accompagnarlo con la propria fede, con il proprio amore, perché svolge il proprio ministero. Quindi anche per i sacramenti sociali e la struttura e quindi le dinamiche sono di quello e tutti dovranno sentirci coinvolti in questo problema. I sacramenti medicinali, e sono l'unzione degli infermi e la riconciliazione, no? Quindi che sono per curare le ferite materiali e spirituali, no? Anche questi, vedete, anche questi sono affatti ecclesiali, sono gesti della comunità che nel sacramento degli infermi è che si raccoglie la comunità intera. Prima si faceva proprio con la processione, no? Portavano il sacramento, l'eucaristia, l'iatico, no? E poi c'era l'unzione. Lui si raccoglie attorno all'ammalato per comunicare forza di vita, per la sua guarigione. È la prima finalità, è questo di, tanto che si trova in una situazione di debolezza, di allora si mettiamo accanto per comunicare forza, per dargli energia, esprimere il proprio amore. Quello c'è cioè, un ammalato che è abbandonato, muore prima, un ammalato che può guarire se viene curato bene, se c'è amore attorno, se c'è la vicinanza delle persone. Noi ci trasmettiamo vita, noi dimentichiamo questo, noi ci trasmettiamo vita più di altri. Non amando una persona, gli sottraiamo vita. Offendendo una persona, noi gli sottraiamo vita per quello che sta in noi. Poi per fortuna ci sono altre persone che la comunicano, però dobbiamo renderci conto di questo fatto. Allora, quando i rapporti vengono vissuti nell'orizzonte teologale, questa è la dinamica, ci mette accanto proprio per dare forza, per aiutare a uscire dalla condizione. Se la malattia è per la morte, perché per la morte non lo possiamo evitare, fa parte della vita, quindi non può essere evitata. Allora, cioè, allora è perché possa vivere l'ammalato quella situazione, che è sempre una situazione difficile quella di affrontarlo, perché contiene la possibilità del fallimento. Quindi c'è proprio l'esercizio della fede radicale, della speranza, dell'attesa del dono di Dio, dell'esercizio della gafe, cioè della carità gratuita, radicale, perché ci chiede di consegnare tutto la morte, di non trattenere nulla per noi, di aver interiorizzato le persone in modo da sapere partire senza condurci nessuno per farlo. Quindi in questo senso la morte è un rito decisivo di vita, e si impara lungo tutta la vita, poi, no? Quindi occorre avere questa consapevolezza della necessità di essere accompagnati nella morte. Questo è il senso dell'amore, della vicinanza alle persone ammalate, proprio per accompagnarli in questo cammino, oppure per dare la forza per uscire da quella condizione, no? Ma capite, è la comunità ecclesiale che sorge questo uomo nei confronti appunto degli ammalati o degli malati gravi che sono in condizione di poter morire. La riconciliazione è la stessa dinamica, ma è il rapporto al peccato, cioè il rapporto alle ferite del peccato. Quindi che si mette accanto al peccatore per esprimere il proprio amore. E questo sacramento, come vi ho già detto l'altro giorno, è quello che ha subito più cambiamenti, la riconciliazione, perché ci sono state delle forme molto varie. Alcune comunità nei primi secoli non concedevano la riconciliazione per alcuni peccati, per tre peccati fondamentali che come venivano considerati allora, cioè l'omicidio, l'aborto, l'adulterio e l'adorazione degli idoli, cioè partecipare ai sacrifici per gli dei pagani, così, no? Anche se poi per questo avevano trovato un sistema, invece in un certo momento venivano costretti a sacrificare per l'imperatore, no? Perché l'imperatore veniva considerato Dio, allora bisognava sacrificare, riconoscere, e già da Augusto ha cominciato a chiamarlo divino, quindi poi tutti successivi. Allora venivano costretti, siccome i cristiani non potevano sacrificare all'imperatore e agli dei, allora quando uno dubitava, quando c'era la persecuzione e volevano eliminare come per il Vishnu, come per l'ecologia dell'impero i cristiani, li costringevano proprio per vedere a sacrificare gli idoli, fare vedere l'incenso, fare determinate cerimonie. Molti cristiani, come si vede, hanno trovato lo stratagemma per fare, perché quando avevano fatto questo ricevevano un livello per cui dicevano io ho un posto, ho il livello perché non c'è. Allora qualcuno aveva trovato lo stratagemma che si faceva dare il livello, pagava l'interessato, si faceva dare il livello senza fare il sacrificio, no? Per cui venivano chiamati questi livellatici, no? E però erano considerati traditori, cioè nel senso che ricorrevano a questi stratagemmi, perché dato che si poteva comprare, loro ottenevano il livello senza avere sacrificato, avevano messo a posto la coscienza perché non avevano sacrificato, e d'altra parte erano posto con la legge perché avevano il livello, quindi avevano risolto il problema. Però vi dicevo che c'erano delle chiese che non ammettevano alla Eucaristia coloro che avevano operato un omicidio, un adulterio o avevano sacrificato agli idoli, no? Roma invece ci aveva sempre concesso, almeno una volta, aveva concesso la riconciliazione, ma poi affidavano a Dio. Ci sono dei cambiamenti profondissimi riguardo all'amministrazione della riconciliazione. All'inizio, come abbiamo visto l'altro giorno nella lettera di Santo, c'era nei versi, ci confessavano gli uni e confessavano i peccati gli altri, eccetera. Prima della riunione, il capitolo 14 della Didache, la Didache è un piccolo documento del primo secolo di una comunità giudeo cristiana, quello di l'altro giorno, ecco, c'è quando vi riunite per la cena, l'Eucaristia, confessate i peccati di lui e gli altri, si perdonano i peccati che si sono commessi. Comunque quando sorgevano le difficoltà, allora il vescovo doveva fare, insomma, sono stati molti peccati. Quello attuale è il sistema sorto dopo il Concilio di Trento. Quello che è importante è che abbiate la consapevolezza che tutti noi abbiamo il compito di perdonare i peccati, quindi di comunicare forza di vita che ha fatto il male, perché posso uscire dalla sua condizione. Questo è l'impegno fondamentale. Una comunità esperta in comunione è attrezzata, proprio vive di queste dinamiche di riconciliazione continue. Non solo per l'aspetto sacramentale, per l'aspetto quotidiano, ogni giorno ci comunichiamo forza per uscire dal male, gli uni agli altri. Questo è fondamentale. Poi c'è il momento sacramentale e in cui la comunità intera, adesso noi lo diciamo solo alla presenza del Ministro, ma la forma più adeguata è quella che diverse comunità fanno nei momenti forti, appunto, questo di fare celebrazioni comunitarie di riconciliazione, no? E assumono diverse forme, dipende dallo stile della comunità, quindi come sapete sono tre forme nel rituale. La terza forma oggi non è ammessa abitualmente, se non in certe circostanze, nelle missioni, ma abitualmente non è ammessa, cioè quella della soluzione comunitaria. Quella la forma attuale, la seconda, è quella più significativa, è quella dove c'è l'esercizio comunitario, il riconoscimento comunitario dei peccati, e c'è l'invocazione della misericordia, cioè, e poi c'è la soluzione personale. No, questa è la seconda forma, mentre la terza forma è quella della soluzione comunitaria. E fino a qualche anno fa veniva celebrato in diverse comunità in Svizzera ancora. Adesso invece l'hanno proibita, però ci sono ancora comunità che la perché di per sé è una forma di per sé legittima, c'è il rituale, ci sono comunità che perché di per sé non. E è un'opera legittima, è il quadro.

perché l'Eucaristia è il battesimo che ogni giorno rinnoviamo, di cui impegno rinnoviamo il giorno, la crescita di cui ogni giorno rinnoviamo l'impegno della testimonianza per noi e per gli altri, per le generazioni giovani, essere testimoni per loro. E l'Eucaristia è per i coniugi il matrimonio rinnovato. Matrimonio fa una volta sola, come partecipa la crescita, ma diventa il rinnovamento del loro impegno di fedeltà per costituire una piccola chiesa, un ambito appunto di crescita dei figli di Dio, alimentati dal Padre, dal Vino, dell'Eucaristia. Quindi i coniugi, è importante che ci siano, che i coniugi celebrano insieme l'Eucaristia, no? Per rinnovare questo impegno, accompagnare il cammino che stanno subendo. E così l'ordine di sesta. Nell'Eucaristia rinnoviamo costantemente questi impegni, anzi è proprio l'esercizio supremo, ecco, del sacramento dell'ordine. E al momento penitenziale, che è il vero sacramento. Cioè, nell'Eucaristia c'è il momento sacramentale della riconciliazione, in cui la comunità ecclesiale offre doni di vita per uscire dal male. Dobbiamo valorizzare il momento sacramentale, no? Anche della riconciliazione, come anche abitualmente la menzione degli infermi è accompagnata anche dalla celebrazione del rito o dal viatico, no? E anzi adesso spesso viene celebrato nell'Eucaristia, come sapete, in diverse diocesi, soprattutto in periodo di Quaresima, si organizzano delle celebrazioni comunitarie dell'unzione degli infermi. Perché? Cioè, le persone anziane sono già in prossimità alla morte, perché prima o poi dovremmo morire prima o poi. E io ho 95 anni, non si per calcolare, chissà, no? Quando è per il tempo c'è. Quindi dobbiamo sapere anche parlare di morire, e vivere insieme l'unzione degli infermi. C'è un documento importante, va bene? Quindi capite in questo senso che l'Eucaristia è il nucleo e la fonte di tutta la liturgia, cioè, perché è il momento in cui si riassume tutta la vita ecclesiale, e quindi è l'esercizio della fede, ascoltando la parola, l'esercizio della speranza, annunciando la venuta di Dio nella nostra vita, non solo alla fine dei tempi, quando verrà Cristo, no, la venuta di Dio nella nostra vita ogni giorno, perché possiamo accogliere la sua azione ogni giorno. E ci sentiamo doni di vita, che è l'esercizio della carità. Quindi la vita spirituale, come vi ho detto il primo giorno, la vita spirituale cristiana è la triade teologale. Non è la vita morale, no, è la fede teologale, è la struttura che fin dall'inizio è presentata, come abbiamo visto, la prima lettera dei Tessalonicesi, già al versetto 3, ha le indicazioni della fede, della speranza e della grazia, è il primo documento che abbiamo. E poi continuamente, lo vedete nelle preghiere, spesso lo diciamo, no? Perché è l'incontro con Dio vissuto nel tempo. Quindi l'Eucaristia è l'espressione simbolica che riassume la vita ecclesiale nelle sue dinamiche fondamentali. Questo è l'esercizio comunitario essenziale. Cioè, una comunità, questo guardate, è vero questo, una comunità si rivela nella celebrazione eucaristica, il tono della sua vita appare dalla celebrazione eucaristica. Quindi date importanza in questo, perché proprio per essere esperti di comunione occorre essere persone eucaristiche, e quindi dare molto peso all'incontro che ha come momento espressivo, supremo, la comunione, proprio, dello scambiarci doni di vita, che non è solo nel momento della comunione, è tutto il rito che il perdono dei peccati reciproci, l'offerta della pace, la preghiera comune, poi tutte le preghiere eucaristiche hanno questo momento, hanno l'epiclesi iniziale prima dell'invocazione,

l'evocazione dello spirito prima della consacrazione, poi c'è l'epiclisi ecclesiale, l'evocazione dello spirito no, questi due sono componenti essenziali, l'evocazione dello spirito, come sapete, è duplice, prima della consacrazione e dopo la consacrazione. E l'evocazione dello spirito a livello ecclesiale, per costituire la comunità, quindi ordine alla comunione. Quindi tutta l'Eucaristia è ordinata appunto allo sviluppo della comunione e al superamento di tutti gli ostacoli della comunione. Adesso un piccolo esercizio, cioè, primo, interrogatevi sulla vostra vita sacramentale, in particolare sulla vostra vita eucaristica. Che valore ha per voi la celebrazione eucaristica? Proprio in ordine alla comunione da realizzare, quindi in ordine a quel cammino che abbiamo visto ieri, no? Della comunità. Esaminatevi su questo, provate proprio a rivivere i diversi momenti dell'Eucaristia, l'invocazione dello Spirito, a rivivere proprio in questa prospettiva. Poi fate un altro piccolo esercizio, e cioè cercate di delineare un po' un vostro programma di vita spirituale, se l'avete già, quindi cercate di rivederlo, individuando le caratteristiche, le qualità spirituali che vi sembrano di dover coltivare, i limiti delle qualità che avete, i limiti perché ogni qualità che noi abbiamo è limitata e quindi c'è di molto negativa, i difetti di immaturità, abbiamo visto, no? I difetti di immaturità. Guarda un po' allora il quadro, un po' così, una carta d'identità della vostra condizione spirituale, per avere ben chiaro qual è la situazione in cui vi trovate. E aggiungete un piccolo proposito, un piccolo, ma questo deve essere molto piccolo, no? Perché altro poi è il programma di vita spirituale, altro è il proposito. Il piccolo proposito è come un piccolo sigillo che si mette al lavoro fatto per evitare che tutto svanisca, come un piccolo tappo, c'era il padre Gesuita, il padre Sa, che portava questa metafora, in un libro pubblicato nel 42-43, libro vecchio, ad ogni modo, portava questa metafora che mi rimasta sempre impressa. E cioè, il proposito non è che vale in sé, vale perché impedisce la dispersione dello spirito, cioè blocca un po'. E come porta questo esempio lui? E come, adesso non ci sono più, ma prima c'erano le bottigliette di profumo di essenze, no? Quelle bottigliette piccole, che c'erano abitualmente un coperchietto piccolo che io ricordo mia mamma che aveva, è morta a 96 anni, nel 96, era del 1900, e quando cadeva quel coperchietto ero una pena trovato, dovevo andare su di comore le cose. Vabbè, allora noi eravamo piccoli, dovevamo fare questo lavoro. Bene, allora diceva questo padre Sato, nato padre Sato, il gesuita, diceva che queste bottigliette che contengono il profumo, se vengono lasciate senza tappo, svaniscono subito, perché erano le scienze, svaniscono subito, si disperdevano nell'aria, scomparivano, e invece con tappo si mantenevano così. Allora, però il tappo non serve per profumarsi, non è che uno si profuma con tappo, no? Il tappo serve per tenere chiuso la sua vita. E così lui dice, il proposito, non è che serve per la vita, serve per impedire che ci sia la dispersione di tutto il lavoro fatto durante gli esercizi. E io credo che ci sia una verità in questo discorso, perché voglio dire, il proposito non è fatto per essere mantenuto come tanto, no? Il proposito serve per avere uno stimolo a comportarsi in un determinato modo. E quindi, certo, il ruolo deve essere molto piccolo, altrimenti non ha nessuna efficacia, deve essere molto piccolo, in modo da poter gestire bene, altrimenti si perde. E come vi ho detto, quello che è più importante non è fare il pronome, ma esercitarsi in modo da introdurre dinamiche
da introdurre connessioni cerebrali relative al mio comportamento. E se visiterà, saremo momenti di esercizio, come ho detto in questi giorni. Ma è importante che abbiate anche momenti di esercizio lungo, cioè in cui vi proponete di esercitare, cioè di non aspettare, questo vuol dire esercizio, l'allenamento, non aspettare che venga la situazione che romperà. Perché non so, se avete per esempio deciso di essere pazienti, vedete, in certe circostanze, non aspettate che venga la situazione. Perché se voi aspettate che arriva la situazione, arrivate sempre in ritardo, perché i meccanismi istintivi entrano in azione subito. Allora occorre introdurre i meccanismi istintivi come esercizi. Allora abbiate dei momenti in cui vi esercitate. E quindi mettete in silenzio e mettete, immaginate una situazione in cui una persona vi offenda. Una persona che è incontro con una persona mi offende. Allora voi esercitate e rispondete con gentilezza, sorridendo, tanto facendolo da solo, deve farlo, però vediamo che non avete.

ascoltati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme parteciparono alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi analfabeta, riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
2: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo amore che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Fiducia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita.

0: salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa volta diceva Maria Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento: aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026.

0: pagine e fogli.
1: Chiedete di serenità.
2: Date una carezza ai vostri bambini.
3: L'orizzonte era nero di navi turche.
4: Laudato sì, mio signore.
5: Spesso il male di vivere.
4: Nel 1350 si celebrò il giubileo.
0: Pagine e fogli, un'antologia cristiana di ogni tempo. Letteratura, poesia, musica, segnalazioni librarie, storia, curiosità e magistero. Pagine di classici, dalla voce di Andrea Martella, Cantico delle creature, di Francesco d'Assisi.

altissimo onnipotente bon signore. Tue sol le laude, la gloria e l'onore, e tonne benedizione. Ad te solo, altissimo, se confano, et null'uomo è ne dignutemento vare. Laudato sie, mi signore, cum tuncte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale iorna e t'allumini per lui. E tellu è bello e radiante cum grande splendore. De te, altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Laudato sì, mi signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi signore, per sor acqua, la quale è molto utile, et umele, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi signore, per frate focu, per lo quale enna allumini la notte, et ello è bello, et iucundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa, e produce diversi frutti, con coloriti fiori ed erba. Laudato sì, mi signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli che sosterranno in pace, cade te, altissimo, sirano incoronati. Laudato sì, mi signore, per nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che si troveranno nelle tue santissime volontati, ca la morte seconda non farà male. Laudate et benedicete, mi signore, e ringraziate, e serviteli cum grande umilitate.

0: più in alto e molto più in basso l'agnello. Pasto eccellente per quello scannatore vorace. Il lupo vuole fare l'offeso.
1: Perché mi ha intorbidata l'acqua mentre bevevo?
0: E l'altro, tutto timoroso. Ma scusami tanto, in che modo se l'acqua che mi abbevera scorre giù da te?
1: La cosa è troppo evidente. 6 mesi fa, riprende, hai detto male di me.
0: Veramente non ero nato allora.
1: Perdinci, fu tuo padre il maldicente.
0: E lo afferra e lo sbrana. Chi è più forte vuole aver tutto, anche ragione.

0: striminzito dalla fame, incontra un cane ben pasciuto. Si salutano e si fermano.
1: «D'onde vieni così lucido e bello? E che hai mangiato per farti così grasso? Io che sono tanto più forte di te, muoio di fame».
0: E il cane:
1: «Se vuoi, ce n'è anche per te. Basta tu presti lo stesso mio servizio al padrone». «E che servizio?»
0: «Custodirgli la porta di casa e tener lontani i ladri la notte».
1: Ma io sono prontissimo. Adesso sopporto nevi e piogge nel bosco, trascinando una vita maledetta. Mi deve essere molto più facile vivere sotto un tetto e riempirmi lo stomaco in pace».
0: «Allora vieni con me». E vanno. Lungo la via il lupo vede una spelatura al collo del cane.
1: «Che roba è quella, amico mio?»
0: «Niente».
1: «Ma se vuoi dirmelo...»
0: «Qualche volta, per la mia natura impetuosa, mi tengono legato perché stia quieto durante il giorno e vigili la notte. Ma al crepuscolo vado in giro dove mi piace. Mi si porta il pane senza che io debba richiederlo. Il padrone mi dà gli ossi della sua tavola. La servitù mi getta qualche boccone. Gli avanzi di ognuno sono miei. Così, senza fatica, mi empio la pancia.
1: Ma se si ha voglia di uscire, è permesso?
0: Proprio interamente, no».
1: «Addio, caro. Goditi pure le tue gioie. Io non baratto la mia libertà per un regno».

e benevolo Signore Gesù. Nessuno ha un amore più grande e nessuno può averne uno uguale a quello che hai dimostrato tu. Non avevi alcun debito con la morte, eppure hai dato la tua santa vita per i tuoi servi e peccatori, e per gli stessi tuoi uccisori hai pregato, al fine di farne dei fratelli e dei giusti, riconciliati con il Padre tuo misericordioso e con te. Tu, Signore, che tanta carità hai usato con i nemici, tu stesso hai comandato la carità ai tuoi amici. Signore buono, con quale affetto dovrei ripensare al tuo inestimabile amore? Che cosa ti darò in cambio del tuo immenso dono? Ogni affetto è sempre superato dalla dolcezza della tua benevolenza. Ogni contraccambio è vinto dalla grandezza del tuo dono. Che cosa darò allora a colui che mi ha creato e poi nuovamente creato? Come ripagherò colui che ha avuto pietà di me e mi ha riscattato? Signore, tu sei il mio Dio, tu hai la terra e quanto contiene. Perciò, io povero mendicante, io verme e cenere, che cosa renderò al mio Dio se non l'obbedienza al suo comandamento dal profondo del cuore? Ma il tuo comandamento è che ci amiamo gli uni gli altri. Signore buono, buono come uomo, buono come Dio, buon amico, buono in tutto ciò che sei. A questo tuo comando desidera obbedire l'umile e spregevole tuo servo. Tu sai, Signore, che io desidero l'amore che tu chiedi. Amo desiderarlo. Ardo per avere la carità. La chiedo, la cerco. Per averla, questo tuo povero mendicante bussa e chiama alla porta della tua misericordia. Nella misura in cui ho già ricevuto la dolce elemosina della tua gratuita generosità, io imploro per tutti gli uomini la tua clemenza, amando ciascuno in te e a motivo di te, anche se non quanto devo né quanto desidero. Molti di loro però mi sono cari, perché il tuo amore, con una particolare amicizia, me li ha impressi nel cuore. E loro desidero mostrare tutto l'affetto. E per loro intendo più intensamente pregare. Vuole, dolce Signore, vuole davvero questo tuo servo pregarti per i suoi amici.